0: praticamente il campionato del mondo di Barbers Open nel 2012 ed è stato il primo gruppo, diciamo, non americano a vincere questa competizione. Loro spaziano dai classici del barbershop alla tradizione corale svedese e anche affrontando brani dei Beatles, di Elvis Presley, quindi insomma molto vario come programma, ma molto fresco, e quindi anche in questo caso è possibile acquistare un biglietto online o presso l'ufficio del box office di Via Regina Margherita. Sarà veramente un evento di rilievo con il nostro ospite internazionale di quest'anno.
1: Finisce così il festival o ci sono altri appuntamenti?
0: Non finisce così, abbiamo diversi altri appuntamenti, perché poi proseguiremo con il 21 giugno con la Festa Europea della Musica. È una data a cui particolarmente, in cui il coro Multiunum canterà presso l'ospedale oncologico Businco, e quindi è un po' avvicinarsi a contesti di vulnerabilità per portare conforto e bellezza della musica. Proseguiremo a fine giugno con un altro evento abbastanza importante e abbastanza grosso, che vedrà la partecipazione di un coro giovanile romano di Apason, a conclusione di un workshop, questa volta sul vocal pop, tenuto dal maestro Fabio De Angelis, che vedrà poi la partecipazione anche del coro Iket Munk e delle voci bianche dell'Olek Vocal Ensemble di Sassari, dirette dalla maestra Barbara Agnello.
1: Andate a cercare nel sito, così trovate, certo, tutti gli appuntamenti che vi interessano di più. Grazie Tobia Tuveri per essere stato con noi stamattina a Caffè Corretto, grazie molte.
0: Grazie a voi.
1: 340 87 15 015 il numero per i vostri messaggi, anche vocali, su WhatsApp, su Telegram. Scriveteci e commentate insieme a noi la musica su Caffè Corretto. Arriva Safe con Buona Domenica.

0: domenica.
1: Ancora caffè corretto, volevo raccontarvi delle spiagge, di quello che i giornali di oggi, la nostra Unione Sarda racconta sulle spiagge. Intanto al Poetto scrive: l'Unione è già estate, tutto esaurito nel weekend al mare, grazie al bel tempo c'erano moltissimi bagnanti, molte persone che hanno già fatto il bagno. Interessante la foto a pagina 10. E poi Punta Molentis, assalto dei bagnanti, siamo in questo caso a Villa Simius. Il comune non ha fatto in tempo a organizzarsi per il fine settimana prima del ponte del 2 giugno, il numero chiuso non è operativo e la spiaggia diventa una bolgia. I controlli scattano domani, attenzione, da domani gli ingressi saranno ridotti a meno di 200. Intanto c'è stata una ressa impressionante, con praticamente l'impossibilità di trovare anche uno spazietto piccolissimo. Ce lo racconta Gianni Agus a pagina 16 dell'Unione. Da Villa Simius a Domus de Maria, sigarette bandite da tutte le spiagge. C'è già l'ordinanza anche per quest'anno. Il litorale di Chia sarà senza fumo, sigarette vietate anche quest'anno. E poi invece al Poetto di Quartu tornano le strisce blu. Da oggi scatta la sosta a pagamento, meno posti per i cantieri in corso. Il comune apre gratuitamente alle auto, però lo sterrato di fronte al Lido Mediterraneo. Giorgio Daga, pagina 13 dell'Unione Sarda. Invece in prima pagina sull'Unione di oggi ci sono i problemi del traffico, il traffico ingolfato in diverse parti in Sardegna, ma in questo caso in particolare per il Tyrrhenian Link. I cantieri bloccano il flusso e gli automobilisti sono infuriati. Succede proprio nelle strade verso il mare, soprattutto tra Capitana e Terramala. Si allungano molto i tempi di percorrenza. Marco Noce ce lo racconta a pagina 5 dell'Unione di oggi. Siamo tra l'altro nell'ultima settimana prima dei lavori sulla 195, anche lì saranno dolori perché cominciano lavori che non sono più rinviabili, perché sono lavori che riguardano la messa in sicurezza dopo il passaggio del ciclone R, però anche in questo caso sicuramente il traffico ne risentirà. Arrivano le notizie su Radiolina.
2: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Paola Pilia su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Le 9:08, Paola Pilia al microfono con Lele Casini, buongiorno.
3: Ben trovata.
1: Mio caro, da cosa partiamo?
3: Vai tu.
1: Partiamo dal pagellone, dai.
3: Perfetto, cioè, il pagellone, Fabiano Gaggini.
1: Sì, perché insomma è il momento di tirare le somme, di fare il bilancio e quindi di dare i voti per tutta la stagione. Ovviamente non lo faremo di tutti, però in ordine sparso. Caprile, Gaggini gli dà 7,5.
3: Sì. Sì, andrei anche verso l'8, ma va benissimo come voto, uno dei migliori assolutamente la stagione del Cagliari.
1: Insieme a Palestra, 8, vabbè, il migliore in assoluto. Ciao, sì. Dove va Palestra, si sa?
3: Innanzitutto all'Atalanta.
1: Esatto.
3: Innanzitutto ancora in nazionale, poi torna all'Atalanta e poi l'Atalanta andrà lì, aspetterà che qualcuno gli offra i 40 milioni che ha chiesto.
1: Vediamo le migliori offerte.
3: 40 e milioni, poi, hai capito?
1: 40 milioni. Sì. 7,5 anche a Gaetano.
3: Sì, soprattutto dopo lo spostamento di ruolo, bravo anche Pisacane a riproporlo, perché più volte ha detto che non è stata una sua idea, ha preso spunto da dove giocava anche precedentemente, una sua esperienza anche alla Cremonese, giocava lì, magari non così davanti alla difesa, però bene, molto bene Gaetano.
1: E poi 7 a Mina, a Zeppedro, anche a Idrissi, vabbè sono diversi 7, sì. Il migliore per te chi è stato? Palestra?
3: Sì, Palestra, ma io ci metto Caprile, a prescindere da tutto. Caprile o lo vendi veramente molto molto molto molto bene, oppure devi ripartire da lui. Trovare un portiere di questa affidabilità, di questo carisma, di questa personalità, di questa forza, non sarà facile. Ti ha dato molti punti alla classifica.
1: E poi il Pisacane bis.
3: Sì, anche lui, si riparte da lui. E bene così, bisogna sciogliere. Questa settimana sarà la settimana forse decisiva per la conferma o meno del DS Angelozzi. Si parla anche di un possibile ruolo alternativo per lui. C'è un giro di allenatori e direttori sportivi in Serie A abbastanza importante, quindi potrebbe essere coinvolto anche lui. Richieste anche dalla Serie B. Vedremo se il Cagliari lo confermerà o meno. Secondo me ha fatto bene, però chiaramente ci sono tante valutazioni. Molti argomenti noi non li conosciamo, quindi.
1: E sono questi momenti decisivi in cui si arriva alla conclusione, si tirano le somme anche in quel senso, sì. Quindi si capiscono le decisioni. C'è anche un'intervista a Yelp oggi sull'Unione Sarda,
3: sì, sì.
1: Per una gaffe, una cosa no, detta male.
3: Male, mi dispiace, male, il mio amico Mario, come da piccolini cantavamo allo stadio.
1: Cos'è che ha detto?
3: Diciamo
1: cos'è che
3: ha pestato, detto male? Ha pestato la cosiddetta...
1: Lo scenario è Milan-Cagliari.
3: Sì, lui... sostenitore del Milan in una TV privata famosissima della Lombardia
1: che non vogliamo citare?
3: Lo sai che ho paura di dire una fesseria, quindi non la dico.
1: Forse non è citato, sì.
3: Non è per non dire la TV. Semplicemente lui durante la partita si è un po' lamentato dell'arbitraggio, che veniva favorito il Cagliari, un Cagliari che non ne fregava nulla, che non aveva nessuno, e che poi retrocedeva. Nel senso,
1: attenzione,
3: occhio, che poi queste cose si pagano nella serie, poi l'anno prossimo magari retrocedete.
1: Sembrava più che una lacrima
3: esatto,
1: che un avvertimento.
3: Per un giocatore, un portiere che ha lasciato un bellissimo ricordo ai tifosi del Cagliari, e credo anche il Cagliari, perché da lì è partita la sua carriera dalla C alla A con il Cagliari, diciamo che poteva essere evitato. Fosse stata un'altra squadra sarebbe stato comunque brutto dal punto di vista sportivo. Il fatto che fosse coinvolto il Cagliari, lui ha cercato
1: cerca di spiegarsi con Lorenzo Piras, però devo dire che la spiegazione non l'ho capita. Tu l'hai capita?
3: No.
1: Vabbè, io, a parte che viene in vacanza a Nora o a Chia, però non ho capito bene.
3: Mi raccomando, salutatelo. No?
1: Esatto, non ho capito bene il senso di quello che volevo dire. Comunque, nell'isola a anni splendidi, ora torno in vacanza. Perché ridi?
3: No, vabbè.
1: No, sbagliato.
3: No, posso.
1: Cioè, una gaffe non spiegata benissimo. Cioè, quando la toppa è peggio.
3: Quasi.
1: Vabbè, comunque la trovate interessante con quell'intervista che
3: poi
1: trovate
3: da un avvocato, ho capito.
1: Avvocati non erano quelli che dovevano pesare le parole.
3: Invece no.
1: Vabbè, comunque trovate la ricostruzione di Lorenzo Piras molto interessante oggi in pagina sull'Unione Sarda, e poi tanti eventi sportivi, la Formula 1 del mare,
3: sì,
1: anche con qualche incidente ieri in Cantacagliari,
3: l'Ilva finale nazionale dell'eccellenza.
1: Esatto, e poi altro?
3: E poi c'è il tennis, che non riguarda l'aspetto sardo quanto quello italiano. Oggi è la giornata dei tre che sono rimasti a Roland Garros, cioè Berrettini, Cobolli e Arnaldi, vincitore del Sardinia Open.
1: Mentre
3: poco tempo fa
1: Sinner se ne va in giro
3: forse
1: in
3: meglio
1: dopo la
3: deve rilassarsi un po'
1: in sella alla sua Vespa rossa. Per farlo rilassare non seguiamolo quando è in giro con la Vespa rossa, così Sinner si rilassa. Ti segnalo invece che sono tornati insieme Morata e Alice Campello.
3: Veramente?
1: Sì,
3: sono
1: compatto. Sono cose belle, sono cose
3: quanto
1: belle.
3: Dura?
1: Vediamo,
3: speriamo,
1: non so.
3: Tanto,
1: però adesso devo chiamare Luca Neri e dirglielo perché è una discussione che abbiamo in corso da tempo. Grazie Carolina Casini.
3: Cose importanti, ciao.
1: Bello, certo che sì. 9:13, caffè corretto con Paola Pilia, tra poco torniamo.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Sono le 9:19 minuti, Paola Plia al microfono di Caffè Corretto. Qualche notizia musicale che voglio segnalarvi. Intanto prosegue Ateneica, ieri c'è stato il grande concerto di Ero Caddeo, questa sera c'è la festa di Radiolina, di After Class, per la prima radio nell'isola, il palco di Ateneica, dalle 22 Luca Carcassi e Manuel Cozzolino al CUS di Saducchessa. Ce lo racconta anche l'Unione Sarda, pagina 24. E poi è partito il grande tour di Vasco Rossi, attesissimo, uno degli eventi di quest'estate, che toccherà anche la Sardegna. Il 12 e il 13 sarà nell'isola Olbia, c'è grande attesa, uno degli eventi dell'estate decisamente. Continueremo a raccontarvi anche i grandi eventi, lo faremo nei nostri spazi qui su Radiolina. Intanto adesso arriva ancora la musica da ascoltare con Lorenzo, One of Your Own.

0: Sono le 9:23 minuti. Paola piglia il microfono. Ultima parte di Caffè Corretto. Veronica Fadda ci ha raggiunto in studio. Vediamo le ultime notizie. Veronica, buongiorno.
1: Buongiorno Paola e buongiorno ovviamente a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Dunque, cosa ci porti?
1: Allora, di cosa parliamo stamattina su unionesarda.it?
0: Sicuramente
1: una notizia che tra l'altro ha fatto il giro di tutti i quotidiani, non solo isolani ma anche nazionali, e l'allarme ieri pomeriggio. Quindi sospetto caso di Ebola in città. La buona notizia, Paola, è che è arrivato finalmente l'esito del test, che è negativo. Questo paziente è rientrato dal Congo, l'allarme è scattato ieri pomeriggio quando i soccorritori sono arrivati in via Manno, al centro di Cagliari, e l'uomo era di rientro da un viaggio in Congo. Lui insomma cittadino italiano, ma appunto le sue origini erano proprio del Congo. E perché non è stato bloccato al suo rientro in Italia? Perché in realtà lui ha fatto scalo in Egitto, quindi lui risultava un passeggero in arrivo dal Cairo. Però è stata proprio la moglie a chiamare i soccorsi, proprio perché il marito si trovava in difficoltà, non stava propriamente bene. Esatto. Ecco, quindi questo campanello d'allarme ha mosso tutta la macchina dei soccorsi. La conferma poi è arrivata dal Ministero della Salute dopo gli esami effettuati allo Spallanzani.
0: Ovviamente l'Unione era lì pronta a raccontarlo prestissimo.
1: Ovviamente noi
0: mi eravamo proprio la notifica sul cellulare, molto bello.
1: La famosa push, no?
0: Esatto.
1: Quella che quando c'è una notizia molto importante, noi mandiamo, arriva questa notifica,
0: esatto,
1: sul cellulare, e quindi
0: così
1: sappiamo,
0: non devi neanche andare a cercartela. L'Unione ti cerca l'Unione
1: ti cerca, l'Unione ti cerca. Può essere una nuova campagna pubblicitaria.
0: Sì,
1: ti cerca l'Unione.
0: Cerca l'Unione, mi ha cercato infatti stamattina per raccontarmi questa cosa.
1: Esatto. E poi Paola, andando avanti, si parla anche di vacanze. Siamo proprio nel bel mezzo del ponte del 2 giugno. Sono tante le persone che hanno deciso giustamente di passare dei giorni di qualità in compagnia di amici, della propria famiglia. Però arriva anche uno studio di Altro Consumo, questa indagine, che ci dice che in realtà le vacanze al mare sono sempre più care. Ce ne accorgiamo, se ne accorgono anche le nostre finanze. Negli stabilimenti balneari aumenti fino al 16%.
0: O ancora devo trovare una cosa che sia un prezzo che sia abbassato, Veronica.
1: Magari ci mettiamo più tardi e diamo, magari se lo troviamo, questa è un'altra notizia. Cosa c'entra la Sardegna in tutto ciò? Stando all'indagine, Alghero risulta tra le città più costose e con i rincari più elevati. Parlando di numeri, rispetto allo scorso anno su scala nazionale si parla di rincari dal 6% al 16%. E poi, se proprio vogliamo farci un'idea dell'aumento dei prezzi lungo l'arco del tempo, solo 5 anni fa, rispetto a 5 anni fa, segniamo un bel più 24%. Quindi
0: aiuto.
1: Aia, sono numeri che insomma iniziano a creare qualche problema, ma insomma le vacanze sono alle porte e gli italiani anche quest'anno andranno in vacanza.
0: Lasciaci con una buona notizia.
1: Vi lascio con una bella notizia, perché una notizia non dalla Sardegna, arriva dal Cuneese. Un giovane speleologo era rimasto intrappolato in una grotta a ben 120 metri di profondità. Le operazioni di salvataggio sono durate ben 12 ore, sicuramente sono rimasti tutti col fiato sospeso, visto anche le ultime notizie che insomma sono arrivate da varie parti.
0: Dopo lo shock delle Maldive, esatto, certamente.
1: Esatto, però la bella notizia è che dopo 12 ore di tentativi, il giovane, un ventenne, è stato soccorso e portato in salvo. Era rimasto intrappolato, sì, una pietra, un masso di 200 kg gli aveva bloccato i piedi. E quindi
0: 12 ore con un masso sul piede.
1: Esattamente. Ragazzi. Quindi questa, seppur dolorosa, è sicuramente una bella notizia.
0: Nella finale è sicuramente bella.
1: Esatto.
0: Grazie Veronica Fadda, grazie per essere stata con noi. Buon lavoro. Le notizie come sempre su unionesarda.it. Grazie a Fabio Leone che ci ha accompagnato in regia. Mezzogiorno e mezzo arriva la strambata con Simona De Francisci. Noi ci sentiamo puntuali domani a partire dalle 8.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2 e 30 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: A voi la linea.
1: Il Milan che palleggia dalla propria difesa, allora ricordiamo le formazioni: Milan con Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Seremeker, Fofana, Yashari, Rabiot, Bartesaghi, Nkuku e Jimenez. Il Cagliari con Capriles, Pedro, Mina, Rodriguez, Obert, dopo Gaetano, De Jola, Zappa, Esposito e Borrelli. Milan che attacca da destra verso sinistra, il Cagliari completo celeste delle grandi imprese, che attaccherà verso la curva sud dello stadio. Sono passati 73 secondi, intanto attenzione, il Milan in aria, il rete immediatamente di Selemekers, 1 minuto e 58 secondi, un buco difensivo anche di Jerry Mina, Selemekers è entrato in area e subito la partita è indirizzata. Esposito al limite per Gaetano, il destro, la parata di Maignan, va a battere Adam Obert, i fischi di San Siro, il cross di Obert verso l'interno, Mina di testa, pallone lì alla rete, Gennaro Borrelli, quinta rete in campionato per il numero 29 molisano, il Cagliari pareggia San Siro. Lato corto dell'area di rigore, il passaggio, il tentativo verso il compagno è fuori misura, poi il pallone rimane lì, forse c'è una carica, Selemekers per un cuncù e Caprile piegandosi prende il pallone tra le gambe, Zappa che la rimette verso il centro, facile per Maignan che in uscita però non la blocca, e ancora Gabriele Zappa viene atterrato, ma la palla è tra i piedi di Adopo che cede di nuovo a Zappa che la può mettere in mezzo, la mette bassa, il De Jola il destro, ancora Zepedro, si va da Esposito che chiede un po' più di velocità nei passaggi, il lancio in avanti, il cross, il colpo di testa di Gabbia, poi ancora Gaetano, attenzione Gaetano, il tunnel e poi Gaetano il destro alto, che cosa stava facendo Gaetano, si lamenta Ober dalla bandierina, il cross, Zepedro era solo, è andato con la testa, con la spalla, il pallone è uscito abbondantemente fuori. Siamo in una posizione interessante perché seppur laterale è un calcio d'angolo più corto e con il pallone chiaramente un po' più verso il centro, e quindi Gaetano sulla battuta, siamo sul settore di sinistra vicino alla bandierina, il destro di Gaetano verso il centro, la tocca Zepedro, poi Borrelli, la parata di Maignan e poi la rete, Wanci Rodriguez, il vantaggio del Cagliari al 57esimo minuto, il tocco di Borrelli e il colpo di testa di Rodriguez dopo la parata di Maignan, ammonito anche Maignan che ha protestato con Guida, il Cagliari è in vantaggio. Gaetano, Dossena, siamo alla metà campo del Cagliari, sulle mani ancora per Gaetano, di prima per Esposito, c'è un po' di spazio, non corre più Selemekers, ancora Esposito, vede Gaetano ma soprattutto Palestra, ancora lui, lato corto di destra, ancora Palestra, si accentra, il dribbling, ancora Palestra, il cross, a dopo e la deviazione, il cross col mancino, colpo di testa del Diatecame, Gaetano il destro, parata di Maignan, in avanti Mendy e il Cagliari che può andare verso la porta di Maignan con Paul Mendy alla ricerca del terzo gol, Mendy il destro, la parata di Maignan, finisce qui il Cagliari dopo 29 anni e spugna San Siro in quella che doveva essere una partita scontata sul risultato che il Cagliari doveva onorare, il Cagliari vince a Milano, a San Siro, esclude il Milan dalla Champions e questa è San Siro perché in Champions ci va il Como.
2: Eh sì, in Champions ci va il Como, ma soprattutto il Cagliari chiude con una bella vittoria importante, storica, perché mancava tanti anni, la quarta vittoria in Serie A, San Siro contro il Milan, nella storia del Cagliari, a suggellare una stagione, visto il Cagliari salvarsi alla penultima giornata, ma chiudere in bellezza, chiudere a 43 punti, superare Fiorentina e Genoa, assestarsi al 14° posto e andarsene in vacanza sicuramente col sorriso, anche quello dei tanti tifosi del Cagliari che ieri erano ormai rassegnati ad assistere a una partita scontata, soprattutto dopo il gol iniziale di Salemakers. Invece il Cagliari ha regalato ai suoi tifosi e a se stesso chiaramente un bellissimo risultato, una bellissima prestazione. Poteva essere anche più rotondo, ma bisogna anche accontentarsi certe volte. Ultima puntata di A Voi la Linea, vi voglio sentire numerosissimi allo 070 41 505 oppure via WhatsApp al 340 87 15 015. Abbiamo sentito anche sicuramente sui social, avrete avuto modo di sentire il discorso di Fabio Pisacane nel post partita negli spogliatoi del Cagliari, ripreso anche da tutti i media nazionali. Secondo voi quel discorso è un discorso di addio o un discorso invece di arrivederci a fra un mese e mezzo, a metà luglio, quando riprenderà il Cagliari? In conferenza stampa, bisogna dire la verità, Fabio Pisacane ha confermato, oltre al contratto, anche la volontà di continuare con il Cagliari, ma dovrà incontrare la società e poi vedremo, anche perché la cosa strana è che se hai il contratto e c'è la fiducia, di cosa bisogna parlare? Chiaramente altri dettagli, e anche credo Pisacane voglia capire quali sono le intenzioni del Cagliari nella prossima stagione, in una società che sta anche per cambiare proprietario, così c'era stato detto. Vedremo se ci sarà questo closing quasi finale, perché si parla dell'80-90% del capitale del Cagliari al fondo americano. Compagno di viaggio per questa stagione Carlo Alberto Melis, buon pomeriggio Carlo Alberto, ben ritrovato.
0: Ottimo direi, grazie Lele, ben ritrovato anche a te. Mi chiami per parlare di Luna Rossa, del Giro d'Italia, dei Formula 1, di Kimi Antonelli,
2: del Roland Garros,
0: perché è un momento nel quale dovunque ti giri ci sono episodi di sport esaltanti. Naturalmente ieri è stato bellissimo vedere questa coincidenza tra una città che improvvisamente viene scoperta da tanti grazie alla vela
3: e la sera questa Cagliari
0: che tanti stranieri hanno improvvisamente scoperto, te la ritrovi nel tabellone dei risultati del calcio, del soccer, Milan Cagliari 1-2-2, quindi il Cagliari improvvisamente esplosa nel panorama internazionale grazie a questa sinergia tra vela e calcio.
2: Sì, anche perché il Milan è molto seguito nel mondo, che una squadra batte il Milan nel proprio stadio, nella scala del calcio, l'ultima giornata, quando il Milan doveva semplicemente almeno pareggiare a questo punto alla luce degli altri risultati per andare in Champions, invece viene battuta il Cagliari che ospitava la vela appunto con le regate preliminari dell'America's Cup. Grande successo anche chiaramente di Luna Rossa, ma soprattutto di pubblico, con tantissime persone nel litorale il cagliaritano. Diamo un'altra notizia: Marco Palestra, il calciatore che negli sprint ha tenuto la velocità media più alta nel corso del campionato di Serie A, ha vinto il premio Freccia Rossa Speed Award. Palestra, che è di proprietà dell'Atalanta, che ha vestito la maglia del Cagliari in questa stagione, ha speso anche parole di grande amore per Cagliari, che ci sarà un tifoso in più d'ora in poi chiaramente dal punto di vista professionale lui penserà a quello che farà in campo con la maglia di appartenenza. Si è imposto con una media di 27,96 km orari, superando l'attaccante del Napoli Højlund e il difensore della Fiorentina Dodò. Quindi un altro riconoscimento a un giocatore del Cagliari, oltre premi anche per Pisacane. Obiettivamente una stagione che è stata chiusa benissimo, Carlo Alberto, però se andiamo indietro di neanche mezzo mese, perché non dobbiamo andare indietro neanche di due settimane, c'era un disastro a Cagliari.
0: Certo, io ti faccio tornare indietro al settimo minuto di ieri, o forse qualcosa meno, perché la partita è iniziata un po' in ritardo per le vicende terzissime, tra l'altro, di Torino. E in quel momento è arrivato il primo messaggio Pisacane vattene.
2: Ah, ok. Alla nostra redazione.
0: Tempo di, alla nostra, nei tantissimi messaggi, anzi, dammi modo di ringraziare le tantissime persone delle tifose di tutto il mondo, cito maschile e femminile, perché è bello che ci siano moltissime donne appassionate e competenti, che è spesso più equilibrate nei giudizi, devo dire, rispetto agli uomini. Però per dirti, il Pisacane vattene è rimasto fino alla fine. Non ti dico coloro che hanno scritto: adesso che abbiamo finito cambiamo allenatore, sto usando un linguaggio edulcorato, naturalmente. Qualcuno che diceva che Mina era già
2: bollito,
0: che si chiedeva se Mina, se Mina fosse del Milan.
2: Ah, okay.
0: Mina è stato preso in controtempo da una deviazione fortuita di Rabiot, che se la rifà 10 volte non ci riesce. Può capitare alla velocità del gioco della Serie A che tu non riesci e alla fine vieni preso d'infilata. È un errore sicuramente di posizionamento, poi quelli bravi ci diranno cosa hanno sbagliato Obert e Mina. Però una squadra che dopo un minuto va a San Siro, incassa un gol, incassa l'ammonizione di uno dei tre centrali, giusta o sbagliata che fosse, e ha la forza per disputare quella partita. Insomma, io direi che ieri io mi sono sentito molto orgoglioso di questa squadra che abbia onorato il campionato in questo modo, che abbia fatto perdere, ma non perché ha fatto perdere la Champions League al Milan, ma perché ha disputato una gara nella quale ha onorato il proprio ruolo, ha onorato lo sport.
2: È il 14esimo posto rispetto al 17esimo, porta qualche soldino in più, non tantissimi, però anche l'altro. Negli almanacchi ci saranno 43 punti, il terzo miglior risultato dell'era Giulini, quindi sì. Indubbiamente anche da quel punto di vista là ti sei messo dietro Fiorentina e Genoa con altri capitali, a un punto dal Torino, è inutile fare i conti, bene anche il Parma, 2 punti sopra il Cagliari, bene il Sassuolo che però ha finito male il campionato. Ecco, il Cagliari secondo me se la poteva giocare assolutamente anche con Sassuolo e Udinese se tutto fosse andato liscio, però inutile rammaricarsi, alla fine si è chiusa bene intanto.
0: Ma perché rammaricarsi, appunto, poi? Perché appunto, quando hai battuto
2: Roma, casa, Juve, Atalanta, Milan,
0: in trasferta a Torino, Fiorentina e Milan, è chiaro che alla fine devi guardare il totale, tracci la linea, guardi il totale e dici un campionato buono o no. Ovviamente in un campionato ci sono tante sconfitte, tanti momenti nei quali forse facendo le cose meglio avresti potuto rosicchiare qualcosa in più, momenti nei quali ti è andata bene forse non meritavi di prendere quel punto in più, però io ho sempre detto purtroppo quando le cose vanno male tu cerchi di frenare un pochino, poi vieni tacciato di essere magari al soldo o comunque un tirapiedi della società, il che mi fa anche abbastanza sorridere, però io ho sempre detto i conti facciamoli alla fine. Adesso magari Pisacane andrà via perché lo vogliono altre squadre, no, spero che non succeda, e qualcuno l'anno prossimo dirà l'anno scorso Pisacane sì che era bravo, magari non lo so, magari gli stessi che quest'anno hanno dubitato delle sue capacità. Intanto un risultato l'abbiamo raggiunto, Lele, dimmi se anche tu hai questa sensazione. Non sentiremo più parlare di quella vittoria del 97 con gol di Muzzi all'ultima
2: era ora.
0: Sì, però il Milan
2: no. È cambiata la cosa.
0: Questa volta nessuno potrà dire nulla, perché il Milan ha rischiato che 70.000 persone
2: diranno il Milan gliel'ha regalata. Ah no, è vero, era il Milan che doveva giocare per qualcosa, è vero.
0: Ho sentito dire che ieri Luna Rossa ha perso apposta con la barca dei giovani e delle donne perché tanto era sicura di vincere. Pensa alle cose che si sentono in giro.
2: Amedeo è uno di quelli che fa mea culpa, ma verso la società, perché ha detto dopo il mercato di gennaio ero pessimista, però da quando non facevamo i 43 punti, quindi onore al merito, ora speriamo in un futuro migliore. Stefano Pili, Cagliari, presidente del Cagliari Fan Club. Ciao Stefano, finire bene quanto è importante, anche proiezione futura, l'animo dei tifosi è sempre molto importante.
4: Ciao Lele, buon pomeriggio a tutti. Beh, insomma, diciamo che la vittoria di ieri è stato un toccasana, insomma. Passami anche questa frase, noi tifosi dopo le ultime stagioni, ma anche questa stagione a tratti tribolata, ci meritavamo di concludere il campionato con una soddisfazione del genere. Ieri sfido chiunque ad aver pensato prima della partita che avremmo fatto una partita del genere. Insomma, abbiamo onorato il campionato, i ragazzi hanno onorato la maglia e ci hanno davvero resi orgogliosi di questa vittoria, perché era davvero da tanto tempo che, l'avete detto voi, non si vinceva a Milano, ma soprattutto era da tanto tempo che non si vedeva un Cagliari giocare contro una grande squadra con l'atteggiamento che hanno messo su ieri. Quindi molto bene, speriamo a questo punto che questo atteggiamento, adesso ci sarà la pausa estiva, ce lo portiamo appresso anche nella prossima stagione, anche perché effettivamente Speriamo che ci sia stato, magari è semplicemente un fulmine a ciel sereno, magari è un fuoco di paglia, però io penso che comunque qualche grande miglioramento questa stagione in termini di mentalità, soprattutto nelle partite contro le grandi squadre, l'abbiamo visto, e quindi speriamo che l'anno prossimo di confermare questo atteggiamento e a questo punto anche di avere quell'esperienza in più che ci consente di affrontare invece le partite tra virgolette un po' più alla nostra portata con quell'attenzione giusta che quest'anno magari è mancata, penso soprattutto a Pisa.
2: E anche quella qualità alla fine che hai dimostrato di poter avere, che magari è mancata proprio nelle partite più delicate, quelle che dovevi vincere, cioè con le piccole. Poi è stato compensato con le tante vittorie e le grandi partite contro le grandi. Rimani là, Stefano, perché chiaramente c'è un'altra curiosità che è un po' il tema della trasmissione. Congedando Carlo Alberto Melis e ringraziando ancora per l'ottimo lavoro di questa stagione.
0: Consentimi di dire, l'abbiamo battezzata la maglia delle grandi imprese, ha debuttato con una vittoria alla fine dello scorso campionato con quel gol fantastico di De Jola e ha chiuso con una vittoria. La maglia turchese, celeste, color mare, color sogno,
2: ma teniamocela
0: così, si conferma la maglia delle grandi imprese.
2: Ma teniamo, quando serve la mettiamo lì, quarta, quinta maglia allo sponsor tecnico, consigliamo al Cagliari di tenerla lì perché potrebbe servire. Io non sono superstizioso, lo sapete, però sai, quando si tocca il Cagliari si diventa anche volentieri superstizioni. L'ultimo flash, caro Alberto, in 30 secondi, il discorso di Pisacane, un addio o un arrivederci a fra un mese e mezzo?
0: Lele, il discorso di Pisacane dipende da lui in parte e in parte dalla società. Allora bisogna capire negli equilibri della società chi avrà il maggior peso, perché mi sembra di capire che Giulini lo voglia tenere. E poi
2: e lui voglia
0: vediamo,
2: rimanere.
0: Sono 51 e 49, non è un equilibrio facile da tenere tra i nuovi proprietari e i vecchi. Io credo che tutto stia lì. Senza saper niente, mi viene da pensare che tutto sia in questi equilibri. E ti lascio.
2: Grazie Carlo Alberto, buon lavoro. Domani chiaramente sulle pagine dell'Unione Sarda ancora approfondimenti su tante discipline. È chiaro, il contratto è rinnovato perché era così previsto in caso di salvezza, quindi Fabio Pisacane ha il contratto per essere l'allenatore del Cagliari anche la prossima stagione. È chiaro che con il possibile cambio, o quasi certo cambio di proprietà, è giusto che Pisacane metta un punto interrogativo, perché non è detto che i nuovi proprietari vogliano lo stesso tecnico deciso dal vecchio proprietario. Stefano, secondo te quel discorso molto bello che ha anche preso le prime pagine dei siti e anche alcune pagine dei giornali a carattere nazionale, negli spogliatoi, nel post partita, cosa mi dici? Che sensazione ti ha dato?
4: No, beh, bello, cioè vedere, mi ha ricordato un po' un discorso che aveva fatto anche Ranieri galvanizzando i giocatori, un discorso molto molto bello che comunque come dire traspare completamente l'amore, il rispetto per il Cagliari, per questa maglia, insomma. Comunque,
2: sì, poi anche quella frase, forse vi renderete conto fra qualche mese di cosa avete fatto oggi. Il segnale che ha dato il Cagliari ieri è quello che ha dato per esempio l'Udinese a Cagliari. È venuta, ha giocato, quello che aveva dato l'Udinese a Salerno nell'anno maledetto della retrocessione delle Cagliari. La cultura spero che stia cambiando, anche grazie all'apporto e al lavoro che molti addetti ai lavori stanno effettuando. Vedere quelle partite con biscottate, diciamo così, non fa bene al calcio, men che meno a quello italiano. Quindi ben venga, sino all'ultima giornata bisogna giocarsela. Il Cagliari l'ha fatto, l'hanno fatto anche altre società, altrimenti può capitare. Però bene e onore al Cagliari, mi sembra, Stefano, no?
4: Assolutamente, no, cioè al di là le ultime due, comunque abbiamo fatto due belle vittorie, due vittorie convincenti. E poi passami insomma questa considerazione, Lele, non mi hai fatto questa domanda, ma ne avrei comunque voluto parlare. Dal mio punto di vista è stata una stagione positiva.
2: Okay.
4: È stata una stagione assolutamente positiva, e anche la stagione di Pisacane è stata positiva, perché rendiamoci conto che abbiamo fatto 43 punti, li abbiamo fatti comunque con una squadra giovanissima, con una squadra che comunque non dimentichiamocelo, è stata falcidiata dagli infortuni dalla prima partita del giro d'andata. Ci sono tanti giocatori che non conoscevamo, adesso vedi anche Rodriguez che ieri insomma è stato mattatore della partita, ma pensiamo anche a Idrisi, pensiamo a Trippi, pensiamo a Mendy, pensiamo all'intuizione di mettere Gaetano regista, cioè quest'anno veramente ci sono state tante bellissime scoperte di giocatori giovanissimi che si sono dimostrati all'altezza della situazione. Ecco, ripartiamo da loro, ripartiamo da questo settore giovanile. Obert, no? Ho nominato Obert, ma quest'anno secondo me è uno di quelli che ha fatto una delle migliori stagioni da quando è a Cagliari, probabilmente anche uno tra i migliori. Palestra ovviamente non lo menziono, però mamma mia, tanto di cappello a questo ragazzo che anche oggi e i giorni scorsi ha speso delle parole al miele per il Cagliari, quindi professionista esemplare al quale non possiamo che fare un grandissimo in bocca al lupo perché se lo merita. Quindi diciamo, dal mio punto di vista le prospettive sono rose. Poi certo c'è tutta la questione del cambio societario dirigenziale che ovviamente ci vedrà alla finestra, però come dire, la speranza è che ovviamente le basi che sono state poste questa stagione possano rimanere anche in vista della prossima.
2: Grazie Stefano, un abbraccio, alla prossima stagione.
4: Grazie Lele, permettimi di salutare te, salutare Radioline, ringraziarvi per lo spazio che ci avete dedicato quest'anno e sicuramente ci sentiremo anche l'anno prossimo con tutti i referenti del Cagliari Fan Club e tutti i nostri soci che hanno sempre piacere di intervenire.
2: Grazie veramente al Cagliari Fan Club, estendo anche al centro coordinamento. Noi siamo chiaramente qui sempre a disposizione per anche gli altri gruppi, gli altri Cagliari Club in Sardegna. Chiaramente l'appuntamento è per la prossima stagione, ma qualche minuto ancora ce l'abbiamo, lo sfruttiamo con Luca Neri Videolina, altro compagno di viaggio molto spesso qua in A Voi la Linea. Buon pomeriggio Luca.
5: Ciao Lele, ciao a tutti.
2: Allora, Roby da Cagliari dice: ciao ragazzi, durante questo campionato ho criticato il mister della società, adesso mi dispiace essere stato troppo severo, onore a loro che ci lasciano fare la Serie A. E poi Carlo: campionato ormai finito, sinceramente credo che, come spesso accade purtroppo dalle nostre parti, il Cagliari ha ricevuto fin troppe critiche sia sul fronte tecnico che societario. Il piazzamento finale è stato in linea con gli obiettivi dichiarati, nonostante i non pochi infortuni che hanno decimato la rosa dall'inizio alla fine della stagione, la squadra è riuscita a tenere i due. Credo che la scommessa dei giovani, a cominciare dall'allenatore, sia stata vinta. Mi auguro che si possa ripartire l'anno prossimo dalle basi solide poste in questo campionato senza stravolgimenti. Un caro saluto da Carlo e il ringraziamento a noi all'anno prossimo. Luca, queste due vittorie finali hanno un po' invertito la rotta su alcuni giudizi, forse un po' troppo affrettati? O troppo poco?
5: Ovviamente hanno chiuso il cerchio, hanno risistemato un pochettino quell'umore che si era rovinato in quel periodaccio che il Cagliari ha vissuto tra febbraio
2: marzo,
5: e aprile sì. Perché, sai, lo diciamo spesso, le stagioni vengono spesso influenzate dagli andamenti, anche dall'ordine cronologico dei risultati. Se una squadra parte malissimo e poi conclude con un filotto, la stagione sembra trionfale; se succede al contrario, molto meno.
2: Con gli stessi punti alla fine.
5: Cagliari ha vissuto. Esatto, sì, infatti Cagliari ha vissuto un periodo straordinario a gennaio e ha chiuso la pratica salvezza a gennaio, diciamo, adesso lo si può dire con grande serenità. Quel giudizio stava per essere sporcato da un periodaccio e da in particolare due partite giocate male. In quella col Pisa rimane probabilmente la grande macchia, e l'abbiamo visto perché il Pisa ha concluso il campionato col record negativo di punti della Serie A, 20 squadre, una sola vittoria peraltro, quella contro il Cagliari, e quindi stava per essere sporcato da quel periodo là. Questa chiusura in bellezza con due vittorie, ma non solo, probabilmente anche con i risultati che sono arrivati al momento giusto, ha riconciliato anche da quel punto di vista.
2: Eh sì, me lo voti chi? Anzi no, prima mi risponde alla domanda di oggi, cioè quel discorso di Pisacane è più un congedo o più un arrivederci a fra un mese e mezzo?
5: Fra un mese e mezzo, io... direi Pisacane al Cagliari anche nella prossima stagione al 99,9%.
2: Mi dici il migliore, non ti dico il peggiore, ma il migliore, solo il migliore, è la partita chiave?
5: Il migliore tra gli umani intendi, perché Marco Palestra probabilmente va escluso da questo.
2: Non è tra gli umani, quindi.
5: Beh, vabbè, se mi sembra che giochi, che si vinca facile, parte la musichetta.
2: Comunque anche ieri tenerlo fuori per metterlo nella ripresa, è chiaro che non lo puoi fare sempre, però ha devastato Barteseghi nella parte finale della partita, nel secondo tempo è stato devastante veramente.
5: Beh sì, Palestra è un giocatore destinato a... io gli auguro alla Premier League,
2: sì,
5: perché...
2: Anche io. Primo per non vederselo davanti, ecco. Già sarebbe un grande risultato quello. E in più perché secondo me le doti che ha in Premier League sarebbero veramente importanti e sfruttate bene rispetto a quello che magari vediamo qua in Italia.
5: Ed è un percorso a cui ci stiamo anche abituando negli ultimi anni, Calafiori all'Arsenal, Leoni al Liverpool, i giocatori anche, mi viene da dire, così prestanti fisicamente che si impongono in Serie A, poi stanno completando il loro percorso di maturazione in Premier League. Io penso che anche Palestra possa fare quel percorso là, quindi sì, il migliore è inevitabilmente Palestra. Dovendo togliere Palestra, direi Caprile, perché tante volte comunque è stato decisivo anche quest'anno, e la menzione d'onore io la faccio per Gianluca Gaetano.
2: Assolutamente.
5: Che, dal momento in cui ha cambiato ruolo, ha cambiato anche la squadra.
2: E devo dire, menzione un po' meno speciale, ma comunque importante anche per Zepedro, quella posizione dopo che è tornato dall'infortunio, che nessuno l'ha più tolto da lì, e obiettivamente ha dimostrato di essere un giocatore di ottimo livello, senza considerare l'Esposito, capocannoniere del Cagliari, senza considerare un Borrelli alla prima stagione in Serie A che ha fatto comunque 5 reti, togliendosi anche la soddisfazione di segnare a San Siro. Diciamo che sarebbe da citare un po' tutti, però abbiamo analizzato forse i nomi più significativi. Qualcuno dirà Mina, qualcuno dirà magari Obert. Alla fine c'è stata una crescita di moltissimi giocatori con pochi nei. Quindi ripartire a Pisacane e poi da chi, Luca? E poi ti saluto.
5: Beh, bisognerà cambiare qualcosa inevitabilmente. Io penso che alcuni rami sono destinati ad essere tagliati. Penso che al di là della cessione del saluto inevitabile a Marco Palestra, potrebbe esserci anche qualche rinuncia dolorosa. Il nome più facile è quello di Elia Caprile, il giocatore che il Cagliari secondo me deve trovare ancora di più è proprio Sebastiano Esposito, il giocatore che quest'anno ha vissuto una prima annata di adattamento alla nuova realtà, che lo deve vedere protagonista. L'anno prossimo mi aspetto un Sebastiano Esposito ancora più incisivo anche in zona gol.
2: Anche ieri sembrava di sbagliare giocatore nella cronaca, invece era sempre lui, lo vedi da una parte, dall'altra, e andavi indietro, andavi avanti. Forse per lui stesso questo è il suo gioco, va benissimo, questo magari gli chiede Pisacane, ma magari un po' meno generosità e un po' più di presenza là davanti, perché quando è stato là davanti ha dimostrato di segnare gol decisivi, soprattutto nella parte finale di questa stagione. Grazie Luca veramente per tutta la stagione, alla prossima.
5: Grazie a te Lele, ciao a tutti.
2: Grazie a Luca Neri di Videolina. Intanto ricordo l'appuntamento con Casa Cus fra qualche istante, subito dopo la nostra trasmissione con Andrea Amate, poi stasera alle 18.30 nuova puntata dell'informatore sportivo dalla CIA alla promozione con Alberto Masu, ospite della puntata del centrocampista della Torres Michael Brentan e l'allenatore del Monastir Marcello Angheleddu. L'appuntamento è per le 18.30 su Radiolina e Videolina. Grazie a Giuseppe Valdese in regia, ringrazio come ho fatto ieri anche tutti gli altri tecnici e registi, cioè Fabio Leoni, Manuel Cozzolino. È finita qui la nostra avventura in A voi la linea per questo campionato 25-26. La prossima stagione ci auguriamo di essere ancora qui per raccontarvi e fare la nostra mezz'ora di terapia il lunedì pomeriggio. Ciao a tutti.
6: A voi la linea.
7: Podcast sull'Unione Digital, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
6: Sono le 3:28.
8: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
7: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
9: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
10: Apprezzata autrice di testi per la sorella Elena, Gabriela Ledda non disdegna di proporsi come cantante. Questi sono i suoi gocius con il fratello Marcello alla chitarra.

0: Gabriela Ledda dà una sua apparizione a Sardegna Canta del 1995.
1: Tancaruia è il gruppo allestito in Sardegna da Pino Martini, da lungo tempo residente a Milano. Lo ascoltiamo in Feminas, brano inserito nel loro disco I Settande del 2001.

0: Abbiamo ascoltato Feminas, con in primo piano la voce di Valeria Martini, dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: Toto Alcades, al secolo Antonello Gaviano, ha un'intensa attività nella prima metà degli anni 90, quando pubblica quattro musicassette. Lo ascoltiamo in Lágrimas de Goma.

0: Abbiamo ascoltato Toto Alcades da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2003.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno, sono le 12.33, ben ritrovati. Oggi lunedì 1 giugno, ricominciamo con questa settimana qui in diretta alla Strambata su Radiolina, ancora questa settimana con Simone De Francisci. Oggi Giuseppe Valdés ci seguirà in regia sino alle 14. Sono tanti gli argomenti di oggi, un'attenzione particolare, vi anticipo già, la dedicheremo al caso Ebola. Avete sentito, per fortuna pericolo scampato, il risultato negativo, il paziente ricoverato ieri alla Santissima Trinità di Cagliari, ma si sono vissuti a Cagliari, in particolare nella via Manno, dove il paziente risiede, momenti di grande tensione. E allora proveremo a capire se siamo pronti per questa emergenza, un'emergenza che potrebbe, purtroppo, vista la globalizzazione e visti i voli, visto che tutti noi ci muoviamo, potrebbe ripetersi ancora. E allora capire se siamo pronti, capire come il governo nazionale ci ha in qualche modo blindato, la regione Sardegna ha recepito meno i protocolli, e poi come funziona davvero, cioè una persona che parte dal Congo o parte da l'Uganda, due nazioni, stati considerati ad altissimo rischio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, se un paziente arriva dalle due, per esempio, capitali, Kinshasa e Kampala, arriva direttamente a Fiumicino, si capisce che stai arrivando da quelle zone che sono ad alto rischio, ma se arrivi, come nel caso del paziente di cui stiamo parlando, dall'Egitto e arrivi a Roma, e prima di arrivare a Roma, prima di arrivare al Cairo, sei passato dal Congo, da dove stai arrivando in realtà e come le autorità sanitarie possono ed eventualmente mettere sotto osservazione quel paziente? Insomma, tutte risposte che proveremo a dare ponendoci delle doverose domande. Ma da unionesarda.it leggiamo altre notizie, perché in primo piano in questo momento c'è un incidente avvenuto a Castiadas, auto contro un albero, un uovo in gravi condizioni. Dopo lo schianto il conducente è stato trasportato privo di conoscenza all'ospedale Brozzo di Cagliari. Ancora una notizia di spalla sulla home del nostro sito, riguarda Claudio Ranieri, cittadinanza onoraria a Claudio Ranieri. La cerimonia ci sarà mercoledì nell'ambito dell'iniziativa Ideario che si sta svolgendo in questi giorni alla manifattura Tabacchi di Cagliari, e ritroveremo Claudio Ranieri e lì sarà davvero interessante sentire anche la sua esperienza, che non è finita benissimo alla Roma. Come sapete, lui aveva annunciato che dopo Cagliari non avrebbe più allenato, però poi ha anche detto, beh, insomma, la Roma, la squadra del mio cuore, non potevo dire di no. E poi, insomma, le cose non sono andate benissimo anche nel ruolo di dirigente. Grosso incendio a San Gavino, case minacciate dalle fiamme, sul posto sta operando un elicottero. E ancora per la cronaca, da unionesarda.it, nuovo sbarco a Teulada, soccorsi 26 migranti, tra loro ci sono anche minori. Anche questo è un dato di cronaca che stiamo seguendo con massima attenzione. Adesso buon vento, c'è Giovanotti, tra poco continueremo a parlare di Ebola.

0: buon vento.
1: Allora, la musica, l'energia di Jovanotti per iniziare questa settimana insieme, questo era Buon Vento. E noi adesso riprendiamo a parlare di Ebola, l'abbiamo detto anche in apertura di questa puntata, perché ieri si sono vissuti momenti di grande tensione, soprattutto in via Manno. E allora abbiamo chiamato qui con noi Maurizio Landi dalla redazione di Vigliorina. Grazie Maurizio per essere qui, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ieri hai seguito in primo piano, tutto quello che è capitato, quindi hai confezionato, come si dice in gergo, il servizio per il nostro telegiornale delle 20:30. Ci racconti intanto quando è arrivata la notizia, i primi momenti, che cosa avete pensato e poi che cosa in realtà è successo in via Manno. A te Maurizio.
2: Beh, quello che abbiamo pensato subito è stata una grande preoccupazione, poi quello che ho pensato dal punto di vista personale, mi bastava il Covid e quindi non ci voleva anche l'Ebola da quel punto di vista, un modo di sdrammatizzare anche per affrontare queste cose, che quando siamo arrivati in via Manno era un fatto che preoccupava moltissimo.
1: Perché che cosa hai visto quando sei arrivato in via Manno innanzitutto?
2: Beh, via Manno è rimasta chiusa per 2 ore, dalle 13:30 alle 15:30. In quelle 2 ore si sono rivisti gli uomini del Covid, quelli con la tuta protettiva dal rischio biologico. Si sono riviste le mascherine, si sono riviste una preoccupazione che si leggeva anche nei volti degli operatori
1: certo.
2: Che si fossero polizia municipale o carabinieri, quindi la preoccupazione era forte da quel punto di vista ed era un nemico per certi versi sconosciuto
1: perché certo.
2: Ne sentiamo parlare da tantissimo tempo dell'epidemia di Ebola in Africa.
1: Viverla a casa è un'altra cosa.
2: È stato
1: certo.
2: Un momento un po' particolare. Siamo arrivati là sul posto e poi abbiamo raccolto una serie di interviste. Devo dire la verità, ho deciso di mandarne in onda solo una perché sono stato sfortunato in quel caso. Ho trovato nel periodo del Covid trovavo i Novax, nel periodo e altre cose quando siamo andati a intervistare mi è capitato anche qualcuno che abbia affermato che la Russia non aveva invaso l'Ucraina, quindi che era il contrario. Quindi e ieri sono stato sfortunato perché
1: Chi hai trovato?
2: Ho trovato razzisti, devo dire la verità. Ecco, quindi ho preferito.
1: No, assolutamente no, per carità.
2: No.
1: Cose che non. Come dire, domani festeggiamo gli 80 anni della Repubblica. Siamo una Repubblica democratica, fondata sul lavoro, così come si legge nell'articolo 1 della Costituzione. E ne approfitto per dirvi che domani faremo una giornata praticamente celebrativa, una puntata celebrativa. E allora, in una Repubblica democratica come la nostra, queste cose non devono esistere.
2: Niente, però poi c'è stato tutta la serie di passaggi che sono appena come dire le regole del nostro mestiere, perché non è bastato andare là, sentire la gente del luogo
1: certo.
2: Che ti diceva.
1: Hai dovuto
2: sì.
1: Verificare naturalmente.
2: Certo, qui ci sono state una serie di verifiche fino a quando nel tardo pomeriggio non abbiamo avuto un'anticipazione con un comunicato che poi sarebbe stato diffuso da lì a qualche ora, dove si confermava il sospetto caso di Ebola e poi anche tutte le procedure, compresa quella della partenza dall'aeroporto di Pratica di Mare, quindi Roma,
1: sì.
2: da Roma, di un elicottero.
1: Di un elicottero che portava i campioni.
2: Che veniva a prenderli e poi li avrebbe riportati sullo Spallanzani.
1: Allo Spallanzani, che ricordiamo è l'ospedale di riferimento nazionale per casi come questi. Ricorderete, forse no, perché molti di noi hanno rimosso quel periodo drammatico del Covid. I primi pazienti sospettati di Covid vennero ricoverati proprio allo Spallanzani, considerato appunto ospedale di riferimento nazionale. Allora, vi leggo, poi andiamo in pubblicità, dammi un secondo Giuseppe Valdés, il nostro tecnico, il nostro regista oggi alla console, perché vorrei prima di lasciarvi leggere l'ordinanza del Ministero della Salute pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio, qualche giorno fa. Considerate che dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza internazionale l'Ebola il 16 maggio. Obbligo di dichiarazione per chi arriva da Congo e Uganda, vigilanza rafforzata per 120 giorni. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la misura del ministro Schillaci, chi proviene dalle aree colpite deve autosegnalarsi entro 24 ore alla ASL. Previsti 4 livelli di rischio con quarantena per i contatti ad alto rischio. Aeroporto di Fiumicino, unico scalo per i voli con sintomatici. In questo caso il paziente arrivava dal Congo, ma non è arrivato direttamente a Fiumicino,
2: no,
1: ha fatto scalo
2: dal Cairo,
1: quindi ufficialmente arrivava dal Cairo ed è per questo che è sfuggito ed è riuscito ad arrivare anche qua. Quello che non dovrebbe succedere per proteggere tutti noi. Resta qui Maurizio, ci fermiamo, ma tra poco continuiamo a parlare di questa emergenza.
0: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Torniamo qui alla strambata, unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Stiamo parlando del caso Ebola. Per chi si fosse collegato con noi solo in questo momento, rassicuriamo tutti, insomma, non si tratta di Ebola. Poi cercheremo di capire quale malattia ha contratto questo paziente, cittadino italiano che arrivava dal Congo via Egitto, ed è per questo che è sfuggito ai sanitari, nonostante l'ordinanza del ministro Schillaci abbia indicato Fiumicino come unico hub in questi casi. Però, come vedete, si aggira facilmente l'ostacolo se arrivi da qualche altra destinazione, ed è quello che non dovrebbe capitare. Per il resto, tutto sommato, la macchina ha funzionato, Maurizio.
1: Beh, direi da questo punto di vista, senza ombra di dubbio, il sistema della protezione civile sanitario ha reagito su Cagliari immediatamente. La telefonata è arrivata tarda notte, hanno avuto necessità di organizzarsi perché abbiamo le squadre,
0: naturalmente, per poter affrontare, per poter soccorrere un presunto paziente affetto dal virus Ebola, è necessario avere dei dispositivi di protezione individuale di altissimo livello.
1: Però noi diciamo presunto, i sintomi erano quelli dell'Ebola, non è che qualcuno ha deciso la mattina. No, è meglio chiarire, perché in queste cose si rischia veramente di finire nella mezza notizia che consente agli altri di dare le interpretazioni che
0: vogliono.
1: Perfetto,
0: hai ragione Maurizio, perfetta considerazione.
1: Una cosa, quindi la macchina ha funzionato benissimo, sia dal sistema che riguarda l'ordine pubblico, quindi la polizia locale, carabinieri, polizia, sia soprattutto quello che riguarda il sistema della protezione civile, del sistema sanitario, che sono stati rapidissimi. In 12 ore hanno creato una squadra, sistemato tutto, blindato 30 metri, perché parliamo da Piazza Costituzione fino a Piazza dei Martiri, 30 metri di Via Manno.
0: L'unica considerazione è che certamente le 12 ore ci stanno tutte nel momento in cui è necessario essere preparati per poter affrontare, anche per chi deve assistere e soccorrere un paziente in quelle condizioni, di fronte ad una malattia ad altissima contagiosità. Ricordiamo che non si trasmette per via respiratoria come il Covid, ma attraverso il contatto con liquidi, con escrementi, con
1: si trasferisce sulle cose, sulle persone.
0: Sulle cose, sulle persone, quindi insomma è assolutamente necessario prestare il massimo dell'attenzione. Nonostante tutto, sono passate solo 12 ore, perché non erano pronti, non si aspettavano Ebola, no. Diciamo così. I presidi di protezione individuale erano scaduti dal tempo del Covid, probabilmente, quindi semmai il problema è quello, bisognava...
1: Sarebbe già stata un'altra notizia, quindi avrei dovuto scrivere tutto il giorno ieri.
0: Bisognava organizzare quello. Comunque, davvero, questa è un'emergenza che potrebbe ripetersi, quindi ben venga il fatto che comunque la macchina abbia risposto, povero dottor Angelo.
1: Ha risposto anche da chi ce l'aspettavamo un po' di più, che è l'Istituto Spallanzani, proprio, che sono stati di un'efficienza incredibile. Io ieri l'ultima notizia che ho avuto verso le 8 di sera mi dicono ci metteranno almeno 12-24 ore per avere il risultato. Stamattina mi sono svegliato e volevo abbracciare tutti i colleghi della carta stampata, perché tutti titolano caso di Ebola, e alle 6 del mattino era già smontato.
0: Ma infatti questa è la cosa bella, immaginiamo quale potesse essere la preoccupazione, no? Anche di tutto l'apparato della sanità, col ministro Schillaci in testa, e anche il ministro Tajani, che ha detto siamo pronti a mandare in Congo degli specialisti. Abbiamo qualche minuto ancora, no, non abbiamo, dobbiamo chiudere, ma mi piace sottolineare una considerazione amara. L'amministrazione americana, con Trump e il responsabile della salute Kennedy, hanno operato dei tagli importanti a tutti quelli che sono i progetti umanitari. Considerando la situazione emergenziale che si era già verificata nel 2014, probabilmente un po' più di prudenza e di lungimiranza anche da parte della il governo americano avrebbe evitato forse una epidemia di queste dimensioni che potrebbe davvero trasformarsi in una pandemia. E quindi, insomma, in questo momento ci troviamo a dover raccontare una situazione che in un posto che apparentemente è lontano da noi, parliamo del Centro Africa, potrebbe invece, i danni potrebbero invece, come è dimostrato da quello che è capitato, che ci ha raccontato anche Maurizio Landi, potrebbe essere davvero dietro l'angolo. Maurizio, grazie. Avremmo dovuto mandare l'intervento del professor Andreoni, che abbiamo sentito proprio sul questa emergenza la scorsa settimana, ma magari lo manderemo nei prossimi giorni. Intanto adesso dobbiamo fermarci, c'è la musica, Flamenco Paranola, Samurai J, e poi torniamo qua.

0: Il post del lunedì, prebende politiche, il post del lunedì parliamo dell'Unione Sarda di Beppi Anziani, ascoltiamolo insieme.
1: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 1 giugno 2026. Prebende politiche a cura di Beppi Anziani. Fanno più scandalo i milioni spesi per le consulenze o quelli messi dalla regione per l'America's Cup? È davvero censurabile il contributo pubblico per uno stadio che, pur utilizzato da un privato, resta comunque patrimonio della collettività? O non sono forse più gravi i contributi distribuiti a pioggia, spesso a discrezione di assessori e consiglieri, per finanziare idee, associazioni e progetti discutibili, saltando priorità, graduatorie e criteri trasparenti? La sensibilità popolare verso questo modo di gestire la cosa pubblica è cresciuta moltissimo. Oggi per la politica è più difficile lavorare sotto traccia. Elargire prebende, premiare amici, amiche, fedelissimi o trombati senza che tutto venga alla luce. Il principio è che la politica usa soldi nostri. E quando quei soldi finanziano progetti opachi, consulenze fragili, incarichi assegnati per vicinanza più che per competenza, la discussione si accende, rendendo evidente che certe decisioni devono essere inattaccabili. Devono reggere alla prova della trasparenza, della competenza, dell'utilità collettiva. E non sempre accade. Alcune consulenze sembrano più il frutto di regalie, compensazioni politiche o rimborsi morali. Il contributo pubblico è necessario per realizzare opere, eventi, occasioni di crescita per i territori, le imprese e le persone. Ma proprio per questo deve essere gestito con rigore, lungimiranza e senso del limite. I cittadini non chiedono di decidere tutto, chiedono semplicemente di potersi fidare. Era il post del lunedì a cura di Beppi Anziani. Il post del lunedì vi attende ogni settimana in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.

0: giornata.
1: Allora continuiamo qui in diretta radiolina La Strambata, ancora ben ritrovati, Simona De Francisci al microfono, Giuseppe Valdes in regia insieme a voi sino alle 14, 340 87 15 015 se volete intervenire, raccontarci la vostra. Abbiamo parlato del caso Ebola, per fortuna risolto, allarme scampato, e adesso parliamo di prezzi, perché il carrello della spesa è sempre più leggero, l'aumento dei prezzi pesa, come sappiamo, sul bar delle famiglie. In questo momento parliamo dei residenti a Cagliari, lo facciamo, ma non solo, residenti a Cagliari, lo facciamo con Andrea Polo di facile.it. Buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Buongiorno, dottor Polo. Allora, ci racconti quello che è il report. Voi fate dei report sempre molto puntuali e precisi, e in realtà agevolate il lavoro dei giornalisti che non devono andare, come dire, a estrarre il dato, ma ci mandate voi comunicati che sono sempre estremamente interessanti. In questo caso il dato qual è? Che i prezzi aumentano anche in seguito al conflitto recente in Medio Oriente, e il carrello della spesa è sempre più leggero.
2: Esatto, perché comunque sì. Esatto, è proprio così. Come dicevamo prima, si è rilevato un incremento di circa il 2% del costo generale della vita a Cagliari. Sì. Questo negli ultimi mesi, con però poi delle voci che sono cresciute notevolmente di più, ad esempio il gas, per dirne una su tutte, perché è probabilmente quella che più di tutte rende evidente il link dell'incremento con il conflitto in Iran. Il gas è cresciuto di quasi il 7%. Tra l'altro ricordiamo che noi in Italia anche la luce, l'energia elettrica, nella stragrande maggioranza dei casi la produciamo tramite il gas, e quindi ancora una volta questo ha fatto crescere il paniere delle nostre spese, tra l'altro su cose che, come dicevamo in apertura, non sono rinunciabili. Non posso decidere di non avere la corrente in casa, per dirne una su tutte.
1: Sì, oppure pagare il mutuo, oppure pagare un affitto, no? Naturalmente altre voci che vedo nel vostro report. Tra l'altro, dottor Polo, ha aumentati considerevolmente rispetto a qualche anno fa, diciamo prima anche dell'altro conflitto. A proposito di energia, parliamo di Russia Ucraina, cioè in realtà non stavamo benissimo prima delle guerre, ma adesso stiamo peggio.
2: Sì, ad esempio, se guardiamo con un arco temporale di 5 anni, l'incremento a Cagliari è stato del 18%, il che rende ancora più evidente quella che è la difficoltà in cui si possono trovare le famiglie, perché sono aumentati i prezzi, gli stipendi sono rimasti al palo, e soprattutto in questa maniera ciò che si è ridotto, e si è ridotto in maniera importante, è il potere d'acquisto. Quindi bisogna trovare delle strategie per far sì che comunque le spese, certo, non mettano in ginocchio la nostra quotidianità.
1: Dottor Polo, qual è, se vogliamo salutarci con una buona notizia, la buona notizia qual è del vostro report?
2: La buona notizia quantomeno è quella legata all'RC Auto. L'RC Auto invece negli ultimi anni è diminuito, quindi questo è un piccolo elemento positivo, ma importante invece mettere in evidenza il fatto che stiamo prendendo l'abitudine a guardarci intorno e a confrontare, perché confrontare le offerte che sono presenti sul mercato in tutti i campi, dagli alimentari ai mutui, davvero è quello che permette di vivere con più serenità il budget di tutte le nostre famiglie.
1: Grazie Andrea Polo, CEO di facile.it. Adesso i pinguini tattici nucleari, poi parliamo di slow food, cibo lento.

0: La strambata su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. La strambata.
1: Nuoro, allarme, gioco d'azzardo. Nel nuorese la Caritas lancia l'allarme. Spesi in un anno 470 milioni di euro. Le testimonianze di chi sta lottando per uscire dal tunnel e cerca aiuto. Il servizio nel TG di Videolina. Adesso c'è Potential Somber.

0: Eccoci allora, ben ritrovati, sono le 13.23 in questo istante, noi siamo puntualissimi per iniziare a parlare di slow food. Che cosa significa? Letteralmente cibo lento, da opporre invece a quelli che conosciamo e sono tanti, i fast food, cioè il cibo che si prende e mangia al volo un po' dappertutto. Che cosa sono i presidi slow food e a che cosa servono? Sono dei presidi appunto che tutelano oltre una quindicina di produzioni agroalimentari, parliamo della Sardegna, vari alimenti che possono essere il formaggio, può essere lo zafferano, può essere la carne, rischiano di sparire, quindi sono delle produzioni artigianali assolutamente raffinate che hanno necessità di una tutela maggiore. Allora, per parlare di uno dei presidi slow food siamo ad Ittiri e parliamo della famosa fresa di Ittiri, abbiamo al telefono Rosa Cano. Grazie per essere con noi, Rosa, buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Buongiorno, della San Leonardo azienda agricola Cano. Intanto, azienda agricola Cano, si capisce già che è un'azienda di famiglia, è così Rosa?
1: Sì, assolutamente così, è un'azienda di famiglia, produciamo il latte e poi questo latte trasformiamo in formaggio. Formaggio a latte crudo, e questa è anche una cosa molto importante che viene tutelata anche dallo slow food, perché il formaggio a latte crudo ha una ricchezza e un sapore diverso dal formaggio omologato che si trova in giro. E poi produciamo la fresa di Ittiri.
0: Ecco, qual è la particolarità della fresa di Ittiri? Qual è la vostra particolarità?
1: Sì, allora, la fresa di Ittiri è un formaggio praticamente che si fa solo qua ad Ittiri, si faceva anticamente anche nei dintorni e poi un pochettino la sua produzione è stata abbandonata. Niente, una volta che noi diciamo mettiamo in forma la pasta, viene pressata, viene messa in teli di cotone e viene messa in una pressa, quindi sgocciola velocemente il siero, e questo fa sì che il formaggio abbia un sapore diverso, che sia pronto già da una ventina di giorni. È un formaggio che si faceva anticamente durante l'estate.
0: E quindi questo è il periodo giusto, è il periodo giusto, Rosa?
1: Sì, questo è il periodo giusto, questo è il periodo giusto. E diciamo un formaggio al femminile, perché veniva curato dalle donne. Da noi a Italia il formaggio lo faceva l'uomo, però della fresa se ne prendeva cura la donna, perché era un formaggio delicato, andava rivoltato mattina e sera, e quindi era, diciamo, una sua caratteristica. E col presidio, sì, diciamo che abbiamo comunque potuto far conoscere questa fresa al di là ovviamente di Ittiri e del circondario.
0: Ecco perché ci racconta Rosa qual è la filosofia dello slow food, cioè tutti quelli che sono i prodotti, l'elenco è appunto molto lungo, che rientrano nella tutela dello slow food, vengono poi fatti conoscere attraverso quali canali?
1: Vabbè, principalmente magari attraverso la manifestazione di Bra, e quindi viene fatta conoscere anche in questo modo, fanno comunque delle conferenze, delle cose, e quindi è ovvio che questo formaggio venga
0: promosso,
1: certo, e poi viene messo anche là nelle degustazioni, ma anche altri, durante altri eventi ci richiedono la fresa, che poi viene messa sia alla degustazione, e poi comunque ci sono ristoratori che vanno a cercare i presidi, perché sanno che dietro quei presidi c'è comunque qualcosa di diverso, c'è un legame stretto col territorio, c'è un modo di produrre giusto e c'è un sapore che non trovi sicuramente nei formaggi omologati.
0: Ecco, ristoratori illuminati che vogliono raccontare al proprio cliente, sardo o meno, parliamo di ristoratori sardi o comunque ristoratori che lavorano in Sardegna, raccontare il territorio, raccontarlo attraverso il gusto e attraverso la genuinità dei prodotti. Grazie davvero Rosa Cano per questa testimonianza, quindi la fresa di Ittiri, presidio Slow Food. Adesso c'è la musica.

0: friends. La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Allora riprendiamo qui per parlare della grande festa di Ateneica. Sono stati giorni di musica, di sport che hanno impegnato, devo dire, tutta Ismirionis, per tante ragioni, anche per i decibel un po' alti che hanno probabilmente anche creato qualche problema. Però è stata una festa della musica, la festa dello sport, una festa straordinaria che coinvolge soprattutto gli studenti universitari. Allora stasera c'è la serata radiolina con il nostro DJ set Luca Carcassi, che è il coordinatore della nostra radio, oltre che voce storica di Radiolina, è qui con me proprio per raccontare la serata ateneica. Grazie
1: Buongiorno,
0: Luca,
1: Simona.
0: Per essere qua. Buongiorno.
1: Grazie a te per l'invito, ovviamente, e bentrovati i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, raccontaci che cosa faremo stasera. Noi, Gruppo Unione Sarda, Radiolina, presenti ad Ateneica.
1: Per riagganciarmi a quello che stavi dicendo tu, mi dispiace dire che faremo un po' di casino stasera, ma nei limiti non andremo ad eccedere, e poi ci occuperemo personalmente di ripulire tutto.
0: Ok.
1: Cioè, lasciamo il luogo come l'abbiamo trovato.
0: Allora, diciamo che devono affacciarsi tutti oppure devono scendere per vedere dal vivo, ascoltare.
1: Se scendono è meglio. Possono prendere parte, partecipare e divertirsi insieme a noi. È una bella festa che ormai proponiamo da diverso tempo ad Ateneica, quindi al CUS, anche forte della collaborazione proprio tra Radiolina, il nostro gruppo, e appunto il CUS Cagliari. Un appuntamento che ormai è diventato imperdibile, nonostante ci siano grandi nomi, dito nella piaga, Ero Caddeo, in cartellone ad Ateneica ci sono tanti nomi, ma la festa di Radiolina ormai è diventata proprio un
0: appuntamento fisso da non perdere.
1: Non perdere assolutamente. Ci sarò io sul palco, ci sarà Manuel Cozzolino, la musica degli ultimi 50 anni. L'anno scorso abbiamo compiuto 50 anni, quindi abbiamo allargato il raggio d'azione che prima era confinato soltanto agli anni 90, adesso abbiamo un po' allargato, e quindi anche quest'anno riproporremo questa formula abbastanza
0: allora
1: divertente.
0: Possiamo prendere un primato, ce lo prendiamo, non ci piace lodarci, imbrodarci, però in questo caso un primato è anche bello sottolinearlo. Allora, Ero Caddeo adesso è diventato un personaggio, ma quando era stato selezionato dalla giuria di Radiolina in una di queste serate ad Ateneica era un perfetto sconosciuto, ma qualcuno aveva individuato, no? Tutta la squadra di Radiolina in una serata come quella di oggi aveva individuato in questo ragazzino di Sinai, che era davvero allora molto molto piccolo, aveva individuato un talento che poi è stato scoperto anche da altri molto più bravi di noi.
1: È una delle tante cose che facciamo, ci occupiamo di musica tutti i giorni, quindi magari abbiamo l'orecchio un po' più allenato nello scoprire in contesti come un concorso appunto quello che potrebbe essere un talento, senza togliere nulla agli altri, che comunque sono tutti molto molto bravi, chi partecipa e chi si espone in genere a quel qualcosa in più.
0: Allora è necessario naturalmente essere presente, come raccontava Luca poco fa, quindi bisogna essere presenti in massa, perché dobbiamo ascoltare, dobbiamo ballare, dobbiamo applaudire, saltare, gioire, e quindi non state sopra in casa magari ad arrabbiarvi, scendete e festeggiate quest'ultima serata con noi, e noi ci saremo anche come Videolina naturalmente, quindi per chi avesse perso la serata, per chi si fosse perso la serata, domani comunque può vedere tranquillamente il servizio di Videolina. Raccontaci gli orari, Luca, ricordaci.
1: Dalle 22:30 circa in poi inizieremo ad avvicinarci alla serata che ci porterà fino allo standard massimo concesso.
0: Benissimo, allo standard massimo concesso, quindi per voi all'ascolto il segnale, mi raccomando, non spazientitevi, perché gli orari saranno rispettati.
1: Sono sempre molto precisi e ci chiedono precisione, mi riferisco all'organizzazione del CUS e di Ateneica in particolare. Sono sempre molto precisi e ci chiedono il massimo rigore. Nell'ultimo disco deve terminare in quel minuto esatto lì, e noi lo facciamo.
0: E quindi noi ci saremo, anche noi saremo precisissimi e puntuali. Vuoi lanciare tu il prossimo brano?
1: Ma lo faccio molto volentieri.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, una canzone che mette un sacco di energia e ti viene voglia davvero di ballare, di muoverti anche sulla sedia. Torniamo seri e diamo il benvenuto a Giancarlo Icardi, ordinario di igiene all'Università di Genova. Professore, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno professore, è sempre molto bello aver la nostra ospite. Lei è un amico del nostro gruppo, un amico di Videolina e di Radiolina e ci aiuta sempre a lanciare messaggi che sono messaggi di prevenzione, messaggi di salute molto, molto importanti. Allora le chiedo subito. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che oggi abbiamo citato in apertura di trasmissione per parlare del caso Ebola, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, ha fissato l'obiettivo di eliminare il tumore del collo dell'utero. Quanto siamo vicini a questo traguardo in Italia e quali ostacoli, professore, restano da superare?
1: E quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è sicuramente un obiettivo ambizioso, perché quando parliamo di eliminazione vuol dire arrivare praticamente a zero casi o comunque tendenti a zero. Partiamo da una situazione in cui ogni anno il tumore del collo dell'utero in Italia colpisce 2500, fra le 2500 e le 3000 donne. Però abbiamo anche, diciamo così, la prevenzione primaria, quindi l'arma, il vaccino, per poter arrivare insieme alla prevenzione secondaria, al pap test, all'HPV DNA, all'obiettivo di eliminazione. In realtà in Italia siamo ancora un po' distanti, proprio perché le coperture vaccinali non sono in linea con quanto auspicato per arrivare a questa eliminazione.
0: Professore, perché? Perché c'è questa resistenza? Anche perché qui non parliamo intanto solo di donne, dobbiamo coinvolgere i genitori, perché parliamo di ragazzine, parliamo di bambine, parliamo di una protezione che dovrebbe iniziare da un'età adolescenziale, parliamo di bambine e bambini, parliamo di ragazzine e ragazzini che devono essere protetti e tutelati. Allora io chiedo, il medico di medicina generale, ma in questo caso il pediatra, ha a sua volta delle resistenze nel suggerire, consigliare il vaccino per maschietti e femminucce?
1: Domanda articolata che presuppone una risposta articolata ma breve secondo i tempi che abbiamo. Sicuramente direi che l'adesione alla vaccinazione, come ha ricordato lei, è una vaccinazione universale, quindi maschi e femmine, perché è chiaro che se la trasmissione è da maschio a femmina, da femmina a maschio, la vaccinazione deve essere per entrambi i generi, maschile e femminile. L'adesione, diciamo, sui dodicenni e sulle dodicenni in realtà non è

0: quella auspicata. Abbiamo in Italia una copertura vaccinale che oggi non supera mediamente il 55-58%, nessuna regione in Italia raggiunge l'obiettivo minimo del 95%, e quindi le resistenze che noi dobbiamo, diciamo così, superare, dico noi operatori sanitari, quindi il medico igienista piuttosto che non il pediatra di famiglia, insomma i vari operatori sanitari che si occupano di prevenzione, devono far capire che parliamo di una vaccinazione che è contro il cancro, perché inizialmente il messaggio parlava di una malattia a trasmissione sessuale, parlando giusto appunto di cancro del collo dell'utero, e oggi appunto la comunicazione si sta indirizzando in questo senso, proprio a far capire ai genitori l'importanza di vaccinare i loro figli e le loro figlie per prevenire un cancro che, dicevo prima, circa 3.000 casi ogni anno, e a 5 anni di distanza dalla diagnosi, queste donne purtroppo una su tre è anche deceduta. Quindi parliamo di un qualcosa davvero di importante.
1: Professore, come si riesce a coniugare la risposta, gliela chiedo breve, lo screening con la vaccinazione? Come è possibile integrare vaccinazione e screening?
0: E qua ci aiuta il nostro piano nazionale di prevenzione vaccinale, quello tuttora vigente e diciamo diventato ufficiale nel 2023, dove si parlava già che la prevenzione primaria, cioè la vaccinazione, non deve, diciamo così, dimenticarsi della prevenzione secondaria, cioè il Pap test o l'HPV DNA, quello che lei ha definito giustamente screening. È chiaro, ci aiuta perché? Perché ci dice che possiamo utilizzare sicuramente la coorte dei e delle dodicenni, mantenendo la gratuità però almeno fino ai 26 anni, quindi vuol dire che chi non ha usufruito prima della vaccinazione può essere vaccinato anche più avanti nell'età. E allora questo, diciamo, ci può aiutare davvero, perché più persone vacciniamo, più limitiamo la diffusione del papillomavirus e più riusciamo a raggiungere questo obiettivo di eliminazione del cancro che ci siamo dati come anno il 2030, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Grazie professor Riccardi, grazie per questa testimonianza, grazie per essere stato qui alla Strambata in diretta su Radiolina.
2: La Strambata su Radiolina. Casa Cus speciale Ateica. Vi dicono in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti. Casa Cus speciale Ateneica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa. Strambata.
1: C'è ancora la musica, la nostra grande musica, Dracula Remix.

0: Avreste mai pensato a due pianeti che si baciano? Giove e Venere lo faranno l'8 giugno. Allora, per saperne di più, naturalmente lo chiediamo a Manuel Floris, responsabile scientifico dell'Unione Sarda, del Planetario dell'Unione Sarda. Grazie Manuel per essere con noi, buongiorno.
1: Ciao Simona e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Buongiorno. Allora, che significa che due pianeti si baciano? Com'è possibile?
1: È possibile perché i pianeti cambiano la loro posizione mentre si muovono attorno al Sole con noi. Quindi li vediamo brillanti nel cielo come stelle perché ne riflettono la luce del Sole e appaiono in movimento nel tempo rispetto alle stelle. Quindi nei prossimi giorni vedremo il lento avvicinamento in direzione ovest dopo il tramonto di due stelle brillanti. La più luminosa è Venere, l'altra stella è il pianeta Giove. L'8 giugno si troveranno molto vicini tra di loro e per quello si è parlato, diciamo in un modo un po' romantico, ma per raccontare questo evento, che Giove e Venere si incontreranno in un bacio. Sarà un incontro prospettico, perché poi comunque stanno a distanze ben diverse fra di loro. Venere a circa 200 milioni di chilometri da noi, mentre Giove è molto più distante, 800 milioni di chilometri.
0: Ecco, è un mondo straordinario che tu, voi, insomma, raccontate tutti i giorni con i tanti eventi che ci sono qui. Anche questa mattina c'erano tantissimi ragazzini, ma sono tante le scolaresche che vengono ad affollare il nostro planetario. Che cosa avete fatto stamattina, Manuel? Perché c'erano tantissimi ragazzini un po' grandicelli, di solito vedo bambini più piccoli.
1: Sì, stamattina avevamo un gruppo di studenti svizzeri in visita qui a Cagliari che sono venuti a trovarci e poi avevamo degli adulti dei CPA di Cagliari, però adulti che si stanno preparando per la scuola e un po' di tutte le nazionalità. Quindi abbiamo avuto una mattinata internazionale dalla Svizzera al Pakistan, al Mali, al Sud America. Veramente abbiamo avuto persone di tante nazioni diverse e il cielo però è di tutti. Quindi la cosa più bella è che quando noi raccontiamo il cielo andiamo oltre tutti i confini, perché raccontiamo le costellazioni che alla fine conoscono tutti. Il grande carro con la stella polare, la si vede nell'emisfero nord e chi sta nell'emisfero nord conosce la stella polare, ma il grande carro si osserva anche dal Sud America ad esempio. Quindi ci sono figure nel cielo che riconoscono tutti, perché il cielo è di tutti e va oltre le nazioni e le nostre divisioni. Del resto anche l'universo viene studiato in grandi equip internazionali e la nostra capacità di comprendere l'universo è migliorata da quando lavoriamo insieme in grandi collaborazioni come può essere il CERN di Ginevra, l'European Southern Observatory nelle Ande Cilene e tante altre che ci sono, con lo scopo di scoprire sempre di più dell'universo e andare oltre quello che abbiamo scoperto nel passato.
0: Grazie Manuel Floris per la tua testimonianza. Grazie, perché il planetario dell'Unione Sarda regala davvero delle emozioni straordinarie. Quindi 8 giugno aspettiamo il bacio tra Giove e Venere. Grazie ancora a Manuel Floris, grazie a Giuseppe Valdesse che ci ha seguito alla console. Restate con noi, restate con Radiolina, perché abbiamo un palinsesto ricchissimo. Domani giornata speciale. Sapete, domani la nostra Costituzione, la nostra Repubblica, per la verità, compie 80 anni. Allora abbiamo dedicato una giornata celebrativa raccontando della Costituzione, leggendo degli articoli della Costituzione e raccontando del lavoro straordinario di 21 donne che sono le madri costituenti. Grazie ancora, appuntamento domani 12:30 puntualissimi qui su Radiolina La Strambata.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Paola Pilia, su Radiolina.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: In mezzo ai suoi ulivi, circondato dalle fiamme, ustionato o forse stroncato da un malore davanti al fuoco che, sospinto dal vento, divorava la sua proprietà sulla collina di New Grobu. Michele Podda, 81 anni, parte di una vita spesa per la sua Lolai come sindaco, è morto a Quartu. All'orizzonte la spiaggia di Flumini, a poca distanza c'è la tomba dei giganti su New Grobu. Mentre la vegetazione bruciava durante l'operazione di spegnimento, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo dell'uomo ormai senza vita, mentre si è reso necessario soccorrere per precauzione alcune persone nei cortili delle case vicine a Sant'Uliano, in uno dei versanti della collina. Il dramma la mattina, oltre ai vigili del fuoco, sul posto gli agenti della squadra volante, della polizia, la scientifica, il corpo forestale, squadre della protezione civile. Una delle ipotesi è che dalle stoppie bruciate l'azione del vento abbia fatto sfuggire appunto il fuoco. Michele Podda probabilmente ha provato a spegnerlo oppure è stato investito dal fumo, solo ipotesi per ora. Il pensionato era molto conosciuto anche a Quartu, amava profondamente la sua campagna, ricordano i vicini dai terreni confinanti che abitano nella zona in via delle Zinnie.
1: Alla fine solo una grande paura. Non c'è alcun caso Ebola in Sardegna. A fugare gli ultimi dubbi, l'esito negativo del test sul 46enne arrivato a Cagliari via Egitto dal Congo ed eseguito allo Spallanzani di Roma. Restano le perplessità sulla fragilità del sistema, soprattutto su come una persona arrivata da zone ritenute a rischio sia potuta sbarcare nell'isola senza aver avvertito preventivamente le istituzioni sanitarie.
2: Le regioni e le province autonome devono dare massima comunicazione sulle modalità di autosegnalazione. Tutti coloro che sono tornati dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda devono autosegnalare il loro soggiorno.
1: Serve dunque una collaborazione a 360 gradi.
2: Le compagnie aeree e le compagnie marittime insieme con le regioni devono indicare ai passeggeri provenienti dalle aree a rischio la necessità di autosegnalazione in presenza o in assenza di sintomi. Il periodo di osservazione è di 3 settimane e durante queste 3 settimane le persone devono indicare l'eventuale comparsa di sintomi.
1: I sintomi dell'Ebola sono diversi, ma come è trasmissibile il virus?
2: Contrariamente al Covid-19, l'infezione da virus Ebola si trasmette per contatto diretto con un soggetto ammalato o per via indiretta con contatto con i fluidi biologici del soggetto ammalato, che quindi una volta diagnosticata la malattia va posto in isolamento al fine di evitare la diffusione dell'infezione virale.
3: Domenica pomeriggio il cuore di Cagliari si ferma, in via Manno scatta un improvviso protocollo di massimo biocontenimento, serrande abbassate, cordoni di sicurezza, tute di protezione biologica. Un cittadino congolese rientrato da Kinshasa ha accusato febbre molto alta e altri sintomi sospetti. In Congo dilaga una violenta epidemia di Ebola. L'uomo raggiunge facilmente l'Italia perché passa dal Cairo in Egitto. La moglie allerta il 118 e notte fonda. La comunicazione al primario del reparto malattie infettive del Santissima Trinità Goffredo Angioni arriva a stretto giro. Sono le 2 del mattino. La macchina dell'emergenza impiega oltre 12 ore per predisporre tutte le misure necessarie all'intervento. Nel pomeriggio, intorno alle 15.30, l'aria viene transennata. Il paziente è prelevato dagli operatori sanitari e trasferito in un reparto infettivi. Intanto la corsa contro il tempo si sposta nei cieli. Un elicottero militare attivato dalla protezione civile col coordinamento della prefettura decolla d'urgenza dal distaccamento aeroportuale di Pratica di Mare a Pomezia, sede del centro di biocontenimento dell'aeronautica militare. È diretto alla aeroporto di Elmas. In tarda serata il volo di rientro con a bordo i campioni ematici del paziente, sigillati e protetti. Intorno alle 23 l'atterraggio a Roma e il trasferimento nei laboratori dell'Istituto Spallanzani. L'attesa finisce all'alba. I test sul sangue hanno dato esito negativo. Sospiro di sollievo per Cagliari e fine di un incubo durato poche ore.
4: Prima riora Sardo in Uraghi, poi Santa Giusta e Marrubio, quindi Cabra Serborea, infine Terralba e Oristano. È partita così nell'Oristanese la campagna di sensibilizzazione della provincia contro la febbre del Nilo. Priorità dunque ai centri a rischio, qui siamo a Terralba.
5: Noi come comune diciamo che abbiamo sposato l'iniziativa organizzata dalla provincia di Oristano proprio perché siamo un paese a rischio.
4: Nelle piazze sono stati distribuiti i kit antilarvali e il materiale informativo realizzato dalla ASL. Numerosi cittadini che si sono recati ai banchetti.
6: Si tratta di un siliconico in dolce che praticamente va applicato sull'acqua, l'acqua stagnante possiamo dire, come ad esempio un sottovaso, una cisterna in campagna e banalmente le pezzangherelle che si formano anche in casa. E applicando questo prodotto, anche solo poche gocce, si crea questo film siliconico, una pellicola che blocca la larva e la zanzara dal poter respirare, perché per respirare sale in superficie, e la zanzara dall'andare in acqua a mettere le uova.
4: Di pari passo procede il lavoro di disinfestazione su vasta scala da parte della provincia. È necessario però che ciascuno si autoprotegga all'interno delle proprie abitazioni.
5: Quando vengono fatte le disinfestazioni per conto della provincia, per conto del comune, all'interno delle abitazioni private non c'è la possibilità naturalmente di poter intervenire. Cerchiamo di coinvolgere ogni singolo cittadino per fare una lotta contro le zanzare.
7: Giugno si apre sotto il segno dell'incertezza per i lavoratori dell'Euroalumina di Porto Vesme. 186 lavoratori guardano con apprensione le prossime settimane. I fondi disponibili sarebbero oramai agli sgoccioli e torna allo spettro degli stipendi a rischio.
8: È inaccettabile che il governo non abbia ancora messo a disposizione le risorse per preservare il bene, in questo caso Euroalumina. Da un lato applica la legge e quindi congela le azioni della stessa società, ma dall'altra poi non ottempera quanto previsto dalla stessa legislazione.
7: A pesare come un macigno sull'avvertenza è ancora il congelamento degli asset del gruppo russo Rusal.
9: Il ministro ci deve dare delle risposte decisive, innanzitutto sullo scongelamento dei fondi al fine di garantire stipendi e casse integrazioni ai dipendenti di Euroalumina, e poi deve dare una risposta sulle decisioni del CSF in merito allo scongelamento degli asset aziendali.
7: Tutte le speranze sono ora rivolte all'incontro convocato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'11 giugno.
10: Ci auguriamo che l'11 arrivi la convocazione per questa azienda, che non può avere più rinvii e ritardi. Ormai siamo arrivati a giugno e dal 10 dicembre che non si hanno più notizie su questa avvertenza.
11: Siamo 2 anni e mezzo fuori dalla scuola. E quindi l'organizzazione della scuola è in una grande sofferenza. Dico solo che abbiamo 3 plessi fra loro così distanti che impediscono un'attività regolare senza perdita di tempo.
4: È stata la scuola anche di Indro Montanelli, la sede del liceo classico di Nuoro in via Dante. Da tempo però non evoca affatto note liete. Portone sbarrato, degrado e lavori che appaiono infiniti. Così in mattinata studenti e docenti hanno dato vita a una singolare protesta. E nel mirino finisce la provincia di Nuoro del presidente Ciccolini.
12: Una situazione insostenibile che pare rimanere tale. La scuola è in attesa di ricevere le chiavi per fare finalmente ingresso, ma oggi i cancelli sono sbarrati e non si hanno notizie in più.
4: Lezioni in sedi provvisorie con tutti i disagi del caso, poi lavori di riqualificazione dei tempi alquanto dilatati, ora la pazienza è terminata.
11: C'è un aspetto certamente affettivo, c'è un aspetto che ha a che fare con la storia personale di ciascuno dei ragazzi che si sono iscritti in questa scuola. La scuola non sono i muri, non è un edificio, ma è anche un luogo carico di memoria, di ricordi ai quali certamente ci si affeziona.
4: Che rassicurazioni dà la provincia di Nuoro?
13: I lavori sono finiti, sono conclusi, è questione di ore la consegna delle chiavi al dirigente scolastico.
14: Nel museo dedicato al pane di Tuale si celebra il vino e a sostenere la grande tradizione del territorio su questo prodotto identitario non poteva esserci miglior prova di quello straordinario ritrovamento nel complesso archeologico di Duos Nuraghes dei vinaccioli datati come i più antichi al mondo.
15: Il ritrovamento dei vinaccioli fatti una ventina di anni fa è un elemento di autenticità del territorio. Oggi l'enoturista cerca autenticità, cerca storie, e questa è la voce che viene dal passato che ci racconta che cosa facevano i nostri avi.
14: Grazie a quel ritrovamento, 1800 anni prima di Cristo, e una schiera di produttori sempre più numerosa, Borore entra nel grande circuito nazionale delle città del vino e punta anche su un settore, quello dell'enoturismo, nell'isola in continua crescita.
16: Grazie alla legge regionale nel 2021, anche nella nostra isola finalmente questo strumento straordinario a favore delle aziende ha iniziato a funzionare. Ad oggi abbiamo circa 62 aziende che sono iscritte al circuito regionale e stanno tutti trovando dei riscontri positivi. I dati che ci vengono forniti ogni anno sono sempre più interessanti.
17: Noi abbiamo voluto sintetizzare con uno slogan che dà molto bene il senso: una storia arcaica, un presente di qualità, un futuro di eccellenza. Questo ci riproponiamo con l'adesione alla Città del Vino e con l'attività che i nostri viticoltori fanno a Borore, che riscoprono una tradizione antica.
18: Spesso noi riveliamo rifiuti speciali derivanti da attività imprenditoriali macerie, pneumatici, rifiuti da lavorazioni anche industriali.
19: Il controllo dell'ambiente, rifiuti, sicurezza urbana e la nuova normativa di riferimento che prevede un inasprimento delle sanzioni sono stati al centro dell'incontro formativo organizzato a Soleminis dall'Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia in collaborazione con l'Unione dei Comuni del Parteolle Basso Campidano e il Comune di Soleminis.
18: Sicuramente c'è una cultura del rispetto dell'ambiente, però abbiamo delle fattispecie di illecito di abbandono relative a veicoli, relative a rifiuti speciali anche pericolosi e per le quali talvolta si riesce a accertare i responsabili degli illeciti e a perseguirli penalmente.
20: Ambiente come bene primario dell'uomo. Siamo qua proprio per avere una formazione specifica. La polizia locale ha il compito primario di essere formato per essere in grado di formare i cittadini e dare tutte quelle informazioni giuste e necessarie per una gestione corretta del rifiuto.
21: A una settimana di distanza dalla chiusura del campionato, il Cagliari programma la stagione che verrà. Confermato in panchina a Pisacane con un probabile biennale, si va invece verso il divorzio con il DS Angelozzi. Nelle prossime ore l'incontro con il presidente Giulini, che avrebbe comunque già deciso di voltare pagina, nonostante il buon lavoro fatto dall'esperto dirigente. Angelozzi saluterà e, salvo sorprese, potrebbe andare alla Cremonese, che gli chiede di costruire la squadra per il ritorno in Serie A, mentre il Cagliari andrà a caccia di un sostituto con l'ex Cesena Fusco e l'ex Toro Vagnati tra i papabili. Il mercato, come è naturale che sia, per ora è fermo, ma saranno in tanti i rossoblù della passata stagione a salutare. Oltre a Palestra, rientrato all'Atalanta dopo il prestito secco, torneranno le rispettive basi Clixoi, Floruscio, Mazzitelli, Sulemana, tutti fuori parametro per i rispettivi riscatti. Anche Dossena rientra al Como, ma le parti potrebbero intavolare una trattativa su nuove basi. Difficile il rinnovo di Belotti in scadenza, attenzione alle richieste per i gioielli. Insomma, anche questa sarà un'estate effervescente tra voci, suggestioni e operazioni reali. Di reale c'è che già venerdì sera il Cagliari conoscerà il suo cammino nella stagione che verrà. Alle 18.30 al Teatro Regio di Parma nascerà infatti il calendario della Serie A 2026-2027. Con l'arrivo del Monza, definite tutte le 20 squadre partecipanti di un torneo che inizierà il 23 agosto e si chiuderà il 30 maggio del prossimo anno, con tre soste per le nazionali, una per le festività natalizie e due turni infrasettimanali.

Nel 2011 Maria Giovanna Cherchi incide l'album Deo e Tue, per il quale si avvale di testi scritti da diversi autori come Michele Pioledda, Maria Luisa Congiu, Gino Marielli. Questo è il brano omonimo dell'album.

0: Abbiamo ascoltato Deo e Tue, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata di Anni Nora nel 2011.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Ci sono anche le launeddas di Orlando Magia ad accompagnare il duo Puggioni in questo brano Anni Niente.

0: Maria Pugioni, del duo Pugioni, in Ninna Nanna. Il brano era arricchito anche dai suoni delle launeddas.
1: Nel 1983 Piero Marras chiude la pubblicazione di dischi con brani in italiano avviata nel 1977 con Fuori Campo. Nel disco Marras, tra i nuovi brani composti dal cantautore nuorese, compare anche un motivo destinato a diventare una delle sue canzoni più popolari e amate. Quando Gigi Riva tornerà, qui in un breve passaggio per soli piano e voce.

0: Era Piero Marras al piano in uno dei suoi motivi più amati, proposto al pubblico di E tutto finisce in musica, programma trasmesso da Videolina nel 1985.
1: Alessandro Catte ha dedicato alla polivocalità dei cori nuresi un importante volume, ma lui stesso si cimenta come cantante. Qui lo ascoltiamo in una sua personale interpretazione dal vivo a Usini di Non poto reposare.

sera non posso riposare, brano che si può ascoltare anche nel primo album di Alessandro Catte, Frore e Galano, del 2002.

0: Sono le 6 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
4: Ascoltiamo Luigi Ladu alla chitarra e Valentina Chirra all'organetto in Savitri, la versione in sardo curata da Soleandro di un successo dell'inglese Ed Sheeran.

0: Era ambientato nel verde di Battesaligues, a Bolotana, il brano che abbiamo ascoltato da Luigi Ladu e Valentina Chirra.
1: Alberto Balia, chitarrista di Sant'Adi, è stato una delle anime del gruppo degli Argia, attivo sino al 2006. Poi ha intrapreso un suo percorso personale, curiosamente battezzato Arjazz Project, in cui elementi della tradizione si mescolano a influenze musicali diverse. Fa parte di quel progetto questo brano, Su Boe Muliache.
2: In istracias de acqua ben tenu, bevieron bastori di antica genia.

0: Programma sonora andato in onda su Videolina nel 2008. Il brano, La canzone dell'uomo bue, era ispirato ad un testo di Francesco Masala.
1: Karma è una formazione allestita da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai. Ha all'attivo un album con 13 brani, alcuni cantati in sardo. Tra questi, Notte e Die, che ascoltiamo.

0: portava la firma di Michele Pioledda il testo di questo brano che abbiamo ascoltato dai Karma. Era tratto dal loro album Equilibri, pubblicato nel 2019.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: La voce di Elena Ledda in Nora, brano tratto dal suo disco Lantias del 2017, vincitore del premio Città di Loano.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in Nora, inserito nel disco Lantias, miglior album del 2018 per la rivista Blog Folk.
1: Per un breve periodo all'inizio del nuovo millennio anche la cantante algherese Claudia Crabuzza ha fatto parte dei Tazenda, un'esperienza documentata in questo brano Disamparados, introdotto con un motivo popolare sardo proprio dalla voce della Crabuzza, che adottò il nome d'arte di Claudia Harper.

0: Erano i Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001, con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda, c'era anche la cantante Claudia Crabuzza.
1: Il gruppo dei Sandalia nasce a Uzieri nel 1993 su iniziativa di Roberto Ledda ed esordisce nel 1996 con il disco Libertade, testi in sardo su un tessuto sonoro carico di energia e ispirazione pop. Questo è il brano che dava il titolo a quel lavoro, caratterizzato dalle voci di Roberto e Sara Ledda.

0: Fu dedicato a Silvia Melis, la giovane ogliastrina in quei giorni in mano ai rapitori, questo brano che i Sandalia eseguirono sul palco di Ichnos a Sedilo nel giugno del 1997.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro, le lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
8: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: In mezzo ai suoi ulivi, circondato dalle fiamme, ustionato o forse stroncato da un malore davanti al fuoco che, sospinto dal vento, divorava la sua proprietà sulla collina di New Grobu. Michele Podda, 81 anni, parte di una vita spesa per la sua Lolai come sindaco, è morto a Quartu. All'orizzonte la spiaggia di Flumini, a poca distanza c'è la tomba dei giganti su New Grobu. Mentre la vegetazione bruciava durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo dell'uomo ormai senza vita, mentre si è reso necessario soccorrere per precauzione alcune persone nei cortili delle case vicine a Sant'Uliano, in uno dei versanti della collina. Il dramma la mattina, oltre ai vigili del fuoco, sul posto gli agenti della squadra volante, della polizia, la scientifica, il corpo forestale, squadre della protezione civile. Una delle ipotesi è che dalle stoppie bruciate l'azione del vento abbia fatto sfuggire appunto il fuoco. Michele Podda probabilmente ha provato a spegnerlo oppure è stato investito dal fumo, solo ipotesi per ora. Il pensionato era molto conosciuto anche a Quartu, amava profondamente la sua campagna, ricordano i vicini dai terreni confinanti che abitano nella zona in via delle Zinnie.
1: Alla fine solo una grande paura. Non c'è alcun caso Ebola in Sardegna. A fugare gli ultimi dubbi, l'esito negativo del test sul 46enne arrivato a Cagliari via Egitto dal Congo ed eseguito allo Spallanzani di Roma. Restano le perplessità sulla fragilità del sistema, soprattutto su come una persona arrivata da zone ritenute a rischio sia potuta sbarcare nell'isola senza aver avvertito preventivamente le istituzioni sanitarie.
2: Le regioni e le province autonome devono dare massima comunicazione sulle modalità di autosegnalazione. Tutti coloro che sono tornati dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda devono autosegnalare il loro soggiorno.
1: Serve dunque una collaborazione a 360 gradi.
2: Le compagnie aeree e le compagnie marittime insieme con le regioni devono indicare ai passeggeri provenienti dalle aree a rischio la necessità di autosegnalazione in presenza o in assenza di sintomi. Il periodo di osservazione è di 3 settimane e durante queste 3 settimane le persone devono indicare l'eventuale comparsa di sintomi.
1: I sintomi dell'Ebola sono diversi, ma come è trasmissibile il virus?
2: Contrariamente al Covid-19, l'infezione da virus Ebola si trasmette per contatto diretto con un soggetto ammalato o per via indiretta con contatto con i fluidi biologici del soggetto ammalato, che quindi una volta diagnosticata la malattia va posto in isolamento al fine di evitare la diffusione dell'infezione virale.
3: Domenica pomeriggio il cuore di Cagliari si ferma, in via Manno scatta un improvviso protocollo di massimo biocontenimento, serrande abbassate, cordoni di sicurezza, tute di protezione biologica. Un cittadino congolese rientrato da Kinshasa ha accusato febbre molto alta e altri sintomi sospetti. In Congo dilaga una violenta epidemia di Ebola. L'uomo raggiunge facilmente l'Italia perché passa dal Cairo in Egitto. La moglie allerta il 118 e notte fonda. La comunicazione al primario del reparto malattie infettive del Santissima Trinità Goffredo Angioni arriva a stretto giro. Sono le 2 del mattino. La macchina dell'emergenza impiega oltre 12 ore per predisporre tutte le misure necessarie all'intervento. Nel pomeriggio, intorno alle 15.30, l'aria viene transennata. Il paziente è prelevato dagli operatori sanitari e trasferito nel reparto infettivi. Intanto la corsa contro il tempo si sposta nei cieli. Un elicottero militare attivato dalla protezione civile col coordinamento della prefettura decolla d'urgenza dal distaccamento aeroportuale di Pratica di Mare a Pomezia, sede del centro di biocontenimento dell'aeronautica militare. È diretto alla aeroporto di Elmas. In tarda serata il volo di rientro con a bordo i campioni ematici del paziente, sigillati e protetti. Intorno alle 23 l'atterraggio a Roma e il trasferimento nei laboratori dell'Istituto Spallanzani. L'attesa finisce all'alba. I test sul sangue hanno dato esito negativo. Sospiro di sollievo per Cagliari e fine di un incubo durato poche ore.
4: Prima riora Sardo e Nuraghi, poi Santa Giusta e Marrubio, quindi Capra, Serborea, infine Terralba e Oristano. È partita così nell'Oristanese la campagna di sensibilizzazione della provincia contro la febbre del Nilo. Priorità dunque ai centri a rischio, qui siamo a Terralba.
5: Noi come comune diciamo che abbiamo sposato l'iniziativa organizzata dalla provincia di Oristano proprio perché siamo un paese a rischio.
4: Nelle piazze sono stati distribuiti i kit antilarvali e il materiale informativo realizzato dall'ASL, numerosi cittadini che si sono recati ai banchetti.
6: Si tratta di un siliconico in gocce che praticamente va applicato sull'acqua, l'acqua stagnante possiamo dire, come ad esempio un sottovaso, una cisterna in campagna e banalmente le pozzangherelle che si formano anche in casa. E applicando questo prodotto, anche solo poche gocce, si crea questo film siliconico, una pellicola che blocca la larva e la zanzara dal poter respirare, perché per respirare sale in superficie, e la zanzara dall'andare in acqua a mettere le uova.
4: Di pari passo procede il lavoro di disinfestazione su vasta scala da parte della provincia. È necessario però che ciascuno si autoprotegga all'interno delle proprie abitazioni.
5: Quando vengono fatte le disinfestazioni per conto della provincia o per conto del comune, all'interno delle abitazioni private non c'è la possibilità naturalmente di poter intervenire. Cerchiamo di coinvolgere ogni singolo cittadino per fare una lotta contro le zanzare.
7: Giugno si apre sotto il segno dell'incertezza per i lavoratori dell'Euroalumina di Porto Vesme. 186 lavoratori guardano con apprensione le prossime settimane. I fondi disponibili sarebbero oramai agli sgoccioli e torna allo spettro degli stipendi a rischio.
8: È inaccettabile che il governo non abbia ancora messo a disposizione le risorse per preservare il bene, in questo caso Euroalumina. Da un lato applica la legge e quindi congela le azioni della stessa società, ma dall'altra poi non ottempera quanto previsto dalla stessa legislazione.
7: A pesare come un macigno sull'avvertenza è ancora il congelamento degli asset del gruppo russo Rusal.
9: Il ministro ci deve dare delle risposte decisive, innanzitutto sullo scongelamento dei fondi al fine di garantire stipendi e casse integrazioni ai dipendenti di Euroalumina, e poi deve dare una risposta sulle decisioni del CSF in merito allo scongelamento degli asset aziendali.
7: Tutte le speranze sono ora rivolte all'incontro convocato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'11 giugno.
10: Ci auguriamo che l'11 arrivi la convocazione per questa azienda, che non può avere più rinvii e ritardi. Ormai siamo arrivati a giugno e dal 10 dicembre che non si hanno più notizie su questa avvertenza.
11: Siamo 2 anni e mezzo fuori dalla scuola. E quindi l'organizzazione della scuola è in una grande sofferenza. Dico solo che abbiamo 3 plessi fra loro così distanti che impediscono un'attività regolare senza perdere di tempo.
4: È stata la scuola anche di Indro Montanelli, la sede del liceo classico di Nuoro in via Dante. Da tempo però non evoca affatto note liete. Portone sbarrato, degrado e lavori che appaiono infiniti. Così in mattinata studenti e docenti hanno dato vita a una singolare protesta. E nel mirino finisce la provincia di Nuoro del presidente Ciccolini.
12: Una situazione insostenibile che pare rimanere tale. La scuola è in attesa di ricevere le chiavi per fare finalmente ingresso, ma oggi i cancelli sono sbarrati e non si hanno notizie in più.
4: Lezioni in sedi provvisorie con tutti i disagi del caso, poi lavori di riqualificazione dei tempi alquanto dilatati, ora la pazienza è terminata.
11: C'è un aspetto certamente affettivo, c'è un aspetto che ha a che fare con la storia personale di ciascuno dei ragazzi che si sono iscritti in questa scuola. La scuola non sono i muri, non è un edificio, ma è anche un luogo carico di memoria, di ricordi, ai quali certamente ci si affeziona.
4: Che rassicurazioni dà la provincia di Nuoro?
13: I lavori sono finiti, sono conclusi, è questione di ore la consegna delle chiavi al dirigente scolastico.
14: Nel museo dedicato al pane rituale si celebra il vino e a sostenere la grande tradizione del territorio su questo prodotto identitario non poteva esserci miglior prova di quello straordinario ritrovamento nel complesso archeologico di Duos Nuraghes dei vinaccioli datati come i più antichi al mondo.
15: Il ritrovamento dei vinaccioli fatti una ventina di anni fa è un elemento di autenticità del territorio. Oggi l'enoturista cerca autenticità, cerca storie, e questa è la voce che viene dal passato che ci racconta che cosa facevano i nostri avi.
14: Grazie a quel ritrovamento, 1800 anni prima di Cristo, e una schiera di produttori sempre più numerosa, Borore entra nel grande circuito nazionale delle città del vino e punta anche su un settore, quello dell'enoturismo, nell'isola in continua crescita.
16: Grazie alla legge regionale nel 2021, anche nella nostra isola finalmente questo strumento straordinario a favore delle aziende ha iniziato a funzionare. Ad oggi abbiamo circa 62 aziende che sono iscritte al circuito regionale e stanno tutti trovando dei riscontri positivi. I dati che ci vengono forniti ogni anno sono sempre più interessanti.
17: Noi abbiamo voluto sintetizzare con uno slogan che dà molto bene il senso: una storia arcaica, un presente di qualità, un futuro di eccellenza. Questo ci riproponiamo con l'adesione alla Città del Vino e con l'attività che i nostri viticoltori fanno a Borore, che riscopre una tradizione antica.
18: Spesso noi riveliamo rifiuti speciali derivanti da attività imprenditoriali, macerie, pneumatici, rifiuti da lavorazioni anche industriali.
19: Il controllo dell'ambiente, rifiuti, sicurezza urbana e la nuova normativa di riferimento che prevede un inasprimento delle sanzioni sono stati al centro dell'incontro formativo organizzato a Soleminis dall'Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia in collaborazione con l'Unione dei Comuni del Parteolo e Basso Campidano e il Comune di Soleminis.
18: Sicuramente c'è una cultura del rispetto dell'ambiente, però abbiamo delle fattispecie di illecito di abbandono relative a veicoli, relative a rifiuti speciali anche pericolosi e per le quali talvolta si riesce a accertare i responsabili degli illeciti e a perseguirli penalmente.
20: Ambiente come bene primario dell'uomo. Siamo qua proprio per avere una formazione specifica. La polizia locale ha il compito primario di essere formato per essere in grado di formare i cittadini e dare tutte quelle informazioni giuste e necessarie per una gestione corretta del rifiuto.
21: A una settimana di distanza dalla chiusura del campionato, il Cagliari programma la stagione che verrà. Confermato in panchina a Pisacane con un probabile biennale, si va invece verso il divorzio con il DS Angelozzi. Nelle prossime ore l'incontro con il presidente Giulini, che avrebbe comunque già deciso di voltare pagina, nonostante il buon lavoro fatto dall'esperto dirigente. Angelozzi saluterà e, salvo sorprese, potrebbe andare alla Cremonese, che gli chiede di costruire la squadra per il ritorno in Serie A, mentre il Cagliari andrà a caccia di un sostituto, con l'ex Cesena Fusco e l'ex Toro Vagnati tra i papabili. Il mercato, come è naturale che sia, per ora è fermo, ma saranno in tanti i rossoblù della passata stagione a salutare. Oltre a Palestra, rientrato all'Atalanta dopo il prestito secco, torneranno alle rispettive basi Clixoi, Floruscio, Mazzitelli, Sulemana, tutti fuori parametro per i rispettivi riscatti. Anche Dossena rientra al Como, ma le parti potrebbero intavolare una trattativa su nuove basi. Difficile il rinnovo di Belotti, in scadenza. Attenzione alle richieste per i gioielli. Insomma, anche questa sarà un'estate effervescente tra voci, suggestioni e operazioni reali. Di reale c'è che già venerdì sera il Cagliari conoscerà il suo cammino nella stagione che verrà. Alle 18.30 al Teatro Regio di Parma nascerà infatti il calendario della Serie A 2026-2027. Con l'arrivo del Monza definite tutte le 20 squadre partecipanti di un torneo che inizierà il 23 agosto e si chiuderà il 30 maggio del prossimo anno con tre soste per le nazionali, una per le festività natalizie e due turni infrasettimanali.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
7: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
3: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15x66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
4: Pan. A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
5: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17:30 alle 19:30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
7: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
8: Ogni mattina Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
3: Minevaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Minevaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: Sedicesima sagra dei stallari in

0: Vi aspettiamo, non mancate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Oggi si celebra l'80° anniversario della Repubblica. Alle 9:15 la Premier Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della Corona d'Alloro al Milite Ignoto presso l'Altare della Patria a Roma. I festeggiamenti culmineranno con la parata militare tradizionale lungo Via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Maxi schermi in 90 comuni.
4: La guerra nel Golfo sarebbe stata una telefonata incandescente tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano. Mentre ufficialmente il presidente americano l'ha descritta come un momento di cordialità in cui i due leader hanno concordato i prossimi passi, fonti informate riferiscono che il tycoon avrebbe dato del pazzo a Netanyahu.
5: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 3 morti, almeno 29 feriti, incendi e blackout in città, il bilancio dell'offensiva. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti.
4: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 12:30 a largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
5: Sofia Barilla, ventenne palermitana in Erasmus a Caldas de Jaigna, è morta improvvisamente nel suo appartamento. Si è sentita male mentre parlava al telefono con la zia. I genitori dalla Sicilia sono volati in Portogallo assistiti dalla Farnesina. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. Le prime ipotesi parlano di cause naturali.
4: Il tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic o Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafo. In semifinale nel doppio misto anche Errani Vavassori.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Casa Cus speciale Ateica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
10: Casa Cus speciale Ateica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.
11: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15x66 cl, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
12: Inequivocabilmente Pan.
13: Oh no!
7: stanno tornando le zanzare.
13: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
14: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
14: 070 22 240.
15: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
16: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
17: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
18: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.
0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Martedì 2 giugno alle 8 e 6 minuti. Buongiorno a tutti e a tutti da Paola Piglia, ben trovati. Saremo insieme fino alle 9:30 con il nostro programma fatto di interviste, di musica e naturalmente dei vostri messaggi che aspettiamo al 340 87 15 015. Si palesi subito chi è già sveglio in questo giorno di festa. Buona festa della Repubblica, 80 anni di Repubblica oggi celebrati ampiamente anche sui giornali, leggeremo tra poco e commenteremo anche con diversi ospiti. Naturalmente tutto chiuso, arrivando oggi città deserta, quasi prove d'agosto con questa temperatura un po' freschina la mattina che poi invece salirà, sono previste temperature alte. Anche oggi c'è un po' la prova generale d'estate quando le città si svuotano. Chi è sveglio già? 340 87 15 015, raccontateci anche come passerete questa giornata di festa. Vi aspetto i messaggi su WhatsApp o su Telegram, anche audio. Giornata di festa per ricordare la Repubblica, per celebrare la Repubblica, il ruolo delle donne nella Repubblica, però giornata che apre con notizie di guerra ancora che arrivano dall'Ucraina, perché stanotte è stata una notte terribile, inferno di fuoco, missili e droni su Kiev, scrive il Corriere della Sera, ma questa è l'apertura anche dell'Unione Sarda in questo momento. Morti e incendi, Bloomberg, Putin avvisato dei costi insostenibili della guerra, scrive così l'Unione Sarda, ma i giornali, tutti i giornali nazionali oggi si soffermano principalmente su questo, su questo momento terribile, su questa notte difficile. 10 morti e 100 feriti, colpite strutture militari ucraine. Poi c'è stato un terremoto stanotte davanti alle coste della Calabria, che si è sentito in Sicilia, in generale nel sud Italia, un terremoto molto raccontato sui social, già da appena è successo, da subito, con il racconto dei lampadari che si muovevano, ha colpito molto il terremoto di stanotte. Ovviamente vi aggiorneremo su tutte le notizie dell'ultima ora, sui giornali. Si parla sui giornali regionali, si parla anche della festa della Repubblica con gli inserti, ne parleremo tra poco con alcune cose anche molto curiose, le commenteremo con Paolo Paolini che cura l'inserto che oggi è in edicola con l'Unione Sarda, molto interessante. Però l'apertura è dedicata a Ebola, ancora dopo lo spavento importante dei giorni scorsi si fa il punto della situazione. Lo Spallanzani esclude il contagio del 46enne rientrato a Cagliari dal Congo, troppe falle nel sistema dei controlli in tutta Italia, percorsi tutti da costruire. La Sardegna affronta l'epidemia, 17 sono i centri di riferimento nell'isola. Ieri è arrivato anche un comunicato della regione che li elencava tutti, perché si sappia dove bisogna fare riferimento. È allarmante l'arrivo incontrollato del paziente da Kinshasa a Elmas, questo fa discutere molto perché Ovviamente non si è attivata la procedura che si attiva subito con i controlli necessari quando un paziente arriva dalle zone dell'epidemia, non si è attivata perché questo paziente che vive a Cagliari da anni e che era a trovare la sua famiglia ha fatto scalo al Cairo e quindi dal Cairo a Fiumicino non risultava alcun allarme che facesse ritenere necessari i controlli. L'intervento in via Manno non era un'esagerazione, lo dice Aldo Manzin, microbiologo del Policlinico di Monserrato. In Italia il rischio è basso, indicazioni rispettate. Il punto della situazione nell'intervista di Marco Noce a pagina 2 dell'Unione Sarda. Poi corsa ai vaccini, investimento da 60 milioni di dollari, identificati altri 12 casi sospetti, ci racconta l'Unione Sarda. Il riferimento è a quello che succede a livello nazionale, a livello internazionale, con il racconto che fanno anche i quotidiani nazionali, soprattutto sul Congo, su alcune zone del Congo dove la situazione è difficile. La nuova apre sulla sanità e dice: tra luce e ombre migliora l'emergenza, i dati a Genastra, passi avanti e solite carenze strutturali. Mentre l'Unione Sarda ci racconta nelle pagine regionali che, a proposito di sanità, la presidente Todde potrebbe tenersi l'interim fino al 2029. Sapete che adesso la stessa presidente è anche assessora ad interim alla sanità, una decisione molto discussa perché stiamo parlando di un assessorato complicato. Todde ricopre il doppio incarico da 6 mesi, ma l'umore crescente in maggioranza. 340 87 15 015 il numero per i vostri sms, per i vostri sms, per i vostri messaggi. Siamo avuto un salto nel passato. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari su Radiolina. Sorry, scusa, lo sento.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
9: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Sono le 8:17 del 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, giorno appunto di festa, giorno di vacanze da scuola. In quest'ultima settimana in cui gli istituti rimangono aperti, poi si andrà verso le vacanze estive, almeno per i più piccoli. Certo, rimane a studiare chi ha la maturità che inizia il 18-19 giugno con gli iscritti. Devo dire che già ci sono i primi svegli della mattina, che bellezza. Molti dei nostri ascoltatori sicuramente ieri erano la festa di Atenei, la festa di Radiolina, dove noi siamo stati protagonisti. Se c'eravate ieri e volete commentare, 340 87 15 015. Sto andando verso le spiagge, ci scrivete da Trieste addirittura, quindi insomma, quanto ci metterà? Mezz'ora? Non lo so, potrei sbagliarmi. 340 87 15 015, aspetto i vostri messaggi in questa giornata di festa. Noi vi facciamo compagnia sempre. Dall'Unione Sarda di oggi c'è la cronaca: muore mentre spegne il fuoco. È una notizia che ha suscitato molta commozione e molto cordoglio. La vittima è Michele Podda, 81 anni, originario di Ollolai, paese di cui è stato anche sindaco. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme, mentre gli operatori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. Non si sa cosa sia accaduto, se abbia avuto un malore o se sia morto proprio per il fumo, in seguito al fumo respirato. C'è il racconto a pagina 20. Era insegnante, era poeta, era molto amato, molto impegnato anche nella vita di comunità. Ci sono anche le parole delle istituzioni. Pagina 20 dell'Unione Sarda di oggi. La commozione in un momento in cui tra l'altro sale la preoccupazione per i possibili incendi. Ieri era una giornata di allerta gialla in Sardegna, anche per il vento, stagione un po' anticipata per il caldo. Purtroppo parleremo di incendi anche in questa stagione. Tyrrhenian Link, la beffa per gli automobilisti, mentre molte persone, forse anche adesso, saranno in auto verso il mare, sale la preoccupazione per i cantieri, in questo caso del Tyrrhenian Link, che rallentano la circolazione stradale. A pagina 4 il punto della situazione che fa l'Unione Sarda. Sulla litoranea Quartu Villa Simius, traffico nel caos sino al 30 di giugno. La città metropolitana dice sì al colosso dell'energia, mentre Abbanoa chiude i cantieri. Il comune: nessuno ci ha avvisato. Preoccupazione anche dall'altra parte, sulla 195, dal punto di vista della circolazione. Sapete che sono le spiagge più gettonate del sud Sardegna, da una parte Chia, dall'altra Villa Simius. Difficile raggiungere entrambe, perché anche nella 125, a partire dalla settimana prossima, iniziano i lavori, ci saranno i cantieri aperti, quindi la circolazione sarà necessariamente rallentata anche in questo caso. In questo caso si tratta di lavori non rinviabili, perché sono lavori per mettere a posto dei danni causati dal ciclone Harry, però sicuramente i disagi si faranno sentire, quindi c'è la preoccupazione dei primi cittadini. In questo caso ce lo racconta l'Unione a proposito della litoranea per Villa Simius. Ovviamente sui quotidiani trovate tanto spazio per le amministrative. Siamo nell'ultima settimana di campagna elettorale, si vota domenica e lunedì, e quindi è ancora il tempo per gli ultimi appelli, ma anche per raccontare le liste e i candidati. Oggi l'Unione a pagina 7 ci racconta Tempio, 5 candidati per rivitalizzare Tempio. Per la prima volta si va alle elezioni amministrative con la possibilità del ballottaggio. Andrea Busia ci racconta la situazione sull'Unione Sarda di stamattina. 340 87 15 015 se volete scriverci, se volete commentare insieme a noi. Tra poco inizieremo a parlare della festa della Repubblica, andando a leggere prima i quotidiani nazionali, poi ci collegheremo con Gianluca Scroccu, docente di storia contemporanea all'Università di Cagliari. Cercheremo di capire e di far capire anche ai meno attenti alla storia qual è l'importanza di questa festa di oggi. Ma voglio raccontarvi poi più tardi anche dell'interessante inserto dedicato alla festa della Repubblica che trovate oggi in edicola con l'Unione Sarda. Intanto a Radiolina arriva la musica, è il tempo di ascoltare il Dracula Remix.

0: Sono le 8:25 minuti. Paola Pilia al microfono di Caffè Corretto, 340 87 15 015. Se volete scriverci, nel giorno della festa della Repubblica, naturalmente. Questo è uno dei temi molto presenti sui quotidiani. Non è l'apertura, perché l'apertura è dedicata alle questioni internazionali. Non è entrato nei quotidiani il bombardamento di stanotte, che invece è ampio spazio sui quotidiani online ancora, con l'inferno di fuoco, come scrive il Corriere della Sera. Missili e droni su Kiev, almeno 10 morti, ma i feriti sarebbero 100. Questo è un tema, una notizia che non ha fatto in tempo a entrare nei giornali stampati, però c'è il punto della situazione sulle trattative per quanto riguarda il Libano. Trump chiama Netanyahu, tregua in Libano, scrive il Corriere della Sera. Mattarella su Beirut, colpiti in modo indebito. Trump ferma Netanyahu, il titolo di Repubblica. Telefonata al premier israeliano dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati. Il presidente USA, bloccate il raid in Libano. La replica, risponderemo agli attacchi di Hezbollah. Ovviamente ampio spazio, come vi dicevo, è dedicato alla festa della Repubblica, anche alla celebrazione della festa della Repubblica che si farà stamattina, e sarà una celebrazione come di consueto con la parata sui fori imperiali. La definiscono una parata high tech quella di stamattina ai quotidiani, perché ci saranno molte cose tecnologiche, più tecnologiche del solito. Un evento in piazza, naturalmente, che riunirà anche le istituzioni, il Presidente della Repubblica, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non ci sarà il tradizionale ricevimento nei giardini, esclusivo, molto atteso ogni anno, e sarà una parata non priva di polemiche a causa dell'incidente dei giorni scorsi, quando quattro cavalli, mentre facevano le prove, sono scappati, ferendo addirittura due persone, una carabiniera, mi pare che fosse, un'altra persona. C'è stata molta polemica, i vigili della municipale sono stati sospesi perché hanno sparato dei petardi. È un'usanza che si fa alla vigilia della festa della Repubblica, che però ha provocato appunto questo disagio negli animali, che sono scappati e sono addirittura passati addosso a una persona. Tra le cose che vi segnalo a proposito della festa della Repubblica, naturalmente ci saranno le celebrazioni anche a Cagliari, anche in Sardegna, non a Cagliari, anche in Sardegna, in tutte le città, in tutte le prefetture, e oggi diventa Cavaliere della Repubblica Claudio Ranieri. Riceverà l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce, Ordine al Merito della Repubblica Italiana, l'ex allenatore del Cagliari, amatissimo, che è protagonista in questi due giorni nel capoluogo, perché c'è stamattina l'appuntamento per ricevere questa onorificenza, poi nel pomeriggio la presentazione di un libro, e poi a seguire domani mattina invece in municipio a Palazzo Baccaredda riceverà la pergamena della cittadinanza onoraria che gli hanno conferito tre anni fa dalle mani del sindaco Massimo Zeda. Quindi Claudio Ranieri protagonista in questi due giorni a Cagliari, in qualche modo anche protagonista della festa della Repubblica. Ce lo raccontano i quotidiani stamattina. Naturalmente c'è anche grande spazio per lo sport, per il tennis, con il Roland Garros. Di questo magari parleremo più tardi, ma sui giornali si parla anche di cronaca, perché sono stati trovati quattro braccianti uccisi in Calabria. Una notizia efferatissima, un atto molto efferato davvero. I corpi sono stati trovati bruciati dentro un'auto, e la pista è quella di una vendetta tra gruppi di immigrati. C'è ampio risalto per i quotidiani su questo tema stamattina. 340 87 15 015. Tra poco continuiamo a restare sulla festa della Repubblica, intervistando e sentendo Gianluca Scrocu, docente di storia contemporanea all'Università di Cagliari. Restate con noi. 340 87 15 015.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:29.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilebrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
6: Ford Transit. Da 60 anni al fianco di chi lavora. E con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
7: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
8: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
9: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
10: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
11: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da un litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da un litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
12: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Caffè Corretto.
0: Ancora in diretta anche nel giorno della festa della Repubblica, Radiolina vi fa compagnia con le notizie, con l'informazione, con le interviste, con i vostri messaggi che riceviamo al 340 87 15 015. E poi c'è la musica, come sempre, arriva Magnetic de Bausa.

0: Magnetic de Bausa, Caffè Corretto, quando sono le 8:37 minuti. Parliamo della Festa della Repubblica e lo facciamo con il professor Gianluca Scrocu, docente di storia contemporanea all'Università di Cagliari. Lo saluto e lo ringrazio per essere con noi. Gianluca, buongiorno, grazie.
1: Buongiorno Paola e buona Festa della Repubblica a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Partiamo con le parole, ti faccio commentare Gianluca le parole di Mattarella. L'Italia della Repubblica è una storia di successo nel mondo, possiamo e dobbiamo esserne orgogliosi. C'è questa sensazione, questo sentimento di orgoglio diffuso secondo te? Insomma.
1: Allora, naturalmente credo che Mattarella abbia voluto fare un riferimento esplicito al contesto in cui la Repubblica è nata. Se pensiamo a quel 2 giugno del 1946, certamente possiamo essere orgogliosi per come italiani e italiane abbiamo costruito la nostra Repubblica. Certo, poi dobbiamo sapere che in 80 anni la nostra storia ha attraversato tanti momenti di grande giubilo, ma anche di grande difficoltà. E anche adesso stiamo vivendo un periodo molto particolare, che è il periodo in cui alcuni principi che sono scritti poi nella Costituzione, che nasce dal 2 giugno, sono in sofferenza. Penso naturalmente alla guerra e penso anche ai problemi dell'economia, che sono molto forti e che rendono difficile anche l'attuazione di molti principi della Repubblica.
0: Lo racconta Giuseppe Meloni questo nell'inserto che esce oggi, che trovate in edicola, con l'Unione Sarda, che si apre tra l'altro con una foto bellissima, perché è una foto scattata a Oniferi il 2 giugno del 1946 con una donna che vota non so se per la prima volta, perché in realtà il voto alle donne fu anticipato dalle amministrative, giusto Gianluca? Sempre nel 46.
1: Esatto. Qualche mese prima,
0: non sappiamo se si vota a Oniferi, quindi potrebbe essere il primo voto di questa donna, che vota con un bimbo in braccio, una donna molto elegante, con le perle, si vede e si capisce il senso anche di orgoglio e anche della responsabilità, anche nell'abbigliamento, che ha significato per molte donne votare per la prima volta. Come andò in Sardegna, Gianluca? Lo ricordiamo praticamente ogni anno. Come andò il referendum in Sardegna?
1: Sì, allora, il referendum, intanto bisogna dire che ci fu un'alta partecipazione di votanti.

0: durante i decenni della Repubblica, sono aumentati anche i voti dei partiti che scelsero la Repubblica anche nelle regioni del Mezzogiorno, compresa anche la Sardegna.
1: Vi segnalo che Gianluca Scrocco è sempre in libreria con il suo bellissimo libro dedicato a Sandro Pertini, che tanti riconoscimenti sta avendo con un'ampia rassegna stampa anche nazionale, molto bello, te lo meriti. Ne parli del referendum in riferimento a Pertini nel libro, Gianluca?
0: Sì, sì, ne parlo, anche perché tra l'altro lui si sposò insieme a Carla Volturina, che è stata una partigiana importante, pochi giorni dopo il referendum. Ma per Pertini quel referendum è importante perché segnò effettivamente anche il coronamento di una battaglia che era stata quella antifascista, che l'aveva portato in carcere per oltre 14 anni, e se vogliamo segnò anche un momento in cui nasceva finalmente un'idea Repubblica che rifiutava una monarchia che comunque era stata compromessa, che aveva fondato il regno, l'Italia nel 1861, ma che poi si era compromessa con il fascismo. Quindi per Pertini quel momento fu fondamentale, anche se poi ci fu la delusione due anni dopo con il voto del 18 aprile del 48, ma iniziamo un percorso che comunque poi l'avrebbe visto tra i protagonisti, perché certo, l'8 luglio del 78 di quella Repubblica lui sarebbe stato eletto presidente.
1: Uno dei presidenti più amati. Allora io vi consiglio il libro di Gianluca Scrocco. Facciamo un consiglio di lettura sulla Gianluca, però non consigliarmi un testo universitario troppo difficile, una cosa un po' divulgativa per i nostri ascoltatori, ti viene in mente per approfondire?
0: Ma diciamo che recentemente stanno uscendo diversi libri tratto di tue colleghe dedicati al 2 giugno, soprattutto mettendo in evidenza il dato del voto femminile. Quindi da questo punto di vista mi permetto di consigliare il libro di Marianna Aprile o quello di Serena Dandini.
1: Marianna Aprile che tra l'altro è in Sardegna domani, tra l'altro Marianna Aprile, segnalo tra le altre cose.
0: Sì. Perché davvero è un risultato che dobbiamo ricordare, forse è l'elemento più forte di quel 2 giugno, ricordato tra l'altro dal bellissimo film di Paola Cortellesi, cioè certo, il fatto che le donne abbiano concorso in maniera così forte alla nascita della Repubblica e poi anche alla stesura della Carta Costituzionale, nonostante fossero state elette soltanto 21 donne, è importante perché ci dimostra una cosa, che per completare i diritti in uno Stato è fondamentale che ci siano tutte le componenti della società che precedentemente sono state escluse.
1: Certo.
0: E il ruolo delle donne è stato fondamentale perché ha arricchito in maniera indelebile la Costituzione, anche se poi il percorso è stato lungo, naturalmente. Pensiamo soltanto al fatto che le donne sono entrate in magistratura soltanto a partire dal 63,
1: certo,
0: però certamente quell'elemento, diciamo, di quel tocco che soltanto le donne potevano dare dopo che erano state escluse dal 1861 dalla partecipazione alla vita politica, fu fondamentale per realizzare davvero una democrazia compiuta, che naturalmente ancora oggi deve completarsi, però è un dato che secondo me è strutturale e che io ricordo sempre ai miei studenti.
1: Grazie Gianluca Scrocco, vi segnalo il libro su Pertini, il libro di Marianna Aprile e il film di Paola Cortellesi, così vi fate una, come dire, approfondite i temi di oggi. Grazie, buona festa della Repubblica Scrocco.
0: Grazie, grazie mille anche a te e a tutti quanti.
1: Le 8:44 minuti, Paola Pilia al microfono di Caffè Corretto, c'è la musica su Radiolina, arriva Fulminacci con Maledetto Me.

0: me.
1: Radiolina Caffè Corretto. Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: L'associazione Dictatum Viscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumviscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Sedicesima sagra dei Stallarinos, sabato

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
2: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
3: Radiolina Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
5: Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica in Sardegna, a cui persiste un campo di alta pressione con ampie e schiarite solo nubi innocue di passaggio nel corso della giornata. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori fino ai 28-30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari fino a poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: Le 8.50, Paola Plia al microfono, 340-8715-015, il numero per i vostri messaggi. Ci state ascoltando in questa giornata di festa per la Repubblica, funestata ancora dalle notizie che arrivano sulla guerra e che in questo momento rappresentano l'apertura della maggior parte dei quotidiani anche nazionali, in particolare il bombardamento su Kiev di stanotte che ha fatto 100 feriti e almeno 10 morti. Tema della guerra che è presente molto nella rassegna Sotto questo cielo, la rassegna della stagione di teatro all'aperto di Cada Dia Teatro, che comincia proprio oggi alla Vetreria di Cagliari. Il direttore artistico è Pierpaolo Piludu, lo saluto e lo ringrazio. Pierpaolo, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a voi, buongiorno Paolo, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Dico bene che è un tema molto presente, il tema della guerra, delle guerre in generale nella stagione di quest'anno?
2: Assolutamente sì, lo è stato anche gli anni scorsi, quest'anno in modo particolare. Inizieremo oggi, appunto, 2 giugno, 80° anniversario della Repubblica, non a caso, con Aria di Libertà, l'ultimo spettacolo di Giancarlo Biffi, che proprio ci fa respirare la gioia di chi ha lottato per farci trovare un mondo migliore, libero dalle catene del fascismo e della guerra, dove ci aveva scaraventati. Protagonisti di questo lavoro sono Elie, una staffetta partigiana, testimone della battaglia lungo il fiume Ada di fine aprile del 45, e Lucio, un militare dell'aeronautica dato per disperso dal settembre del 43 e internato per 2 anni nei lager nazisti. Lei è un attivista cattolica, aderente alla Democrazia Cristiana, lui un militante comunista. Questi due ragazzi si incontrano, si innamorano e si sposano e scelgono come giorno per la loro unione proprio il 2 giugno. Aria di Libertà è una storia intensa, commovente.
1: È una di quelle storie che Giancarlo Biffi racconta benissimo, vero Pierpaolo? Tra l'altro è la storia della sua famiglia.
2: È proprio per quello. Diciamo che è lo spettacolo della sua vita. Poi è passato ora dal relazionarsi con i bambini, con un'infinità di fan, con le sue storie di Gufo Rosmarino. Questo è un lavoro che poi l'hanno visto anche dei bambini, ha fatto delle anteprime in Emilia Romagna, anche a Cagliari, una rassegna di Rita Seri, ma in particolare questo lavoro è vitale, nel senso che Elie e Lucio, appunto i suoi genitori, che abbiamo avuto anche la fortuna di conoscere nel Cada Dia Teatro, c'è un'intensità veramente particolare, ci trasmette questa voglia di lottare, di non arrendersi, di riuscire a batterci per la libertà di tutti.
1: Bello, è perfettamente in tema con la giornata di oggi, non a caso si inizia con questo. Poi come si svolge la rassegna? Si tiene ogni settimana, ogni quanto, Pierpaolo?
2: Sì, praticamente sono degli appuntamenti. Il venerdì abbiamo fatto questa anteprima, non potevamo non far coincidere la data del 2 giugno, anche se è un martedì, poi andremo avanti il 12 giugno, l'appuntamento successivo sarà con Cari Simpatici Vecchini. Sono in scena 19 allievi della nostra scuola di arti sceniche della Vetreria, la maggior parte di loro sono protagonisti dello spettacolo Cagliari 1943, La guerra dentro casa, un lavoro che da 21 anni, nei giorni degli anniversari dei bombardamenti che distrussero la nostra città, interpretano la parte di bambini di una classe elementare di Cagliari negli anni della guerra. E ora in questo spettacolo, a distanza di tanti anni, si ritrovano nella casa di riposo Anziani Gaudenti, dove purtroppo c'è poco da godere e i maltrattamenti da parte di due severi assistenti sono all'ordine del giorno. E a questi simpatici vecchini, le due assistenti ricordano molto la maestra del 43 che faticava a contenere la loro vitalità e che li costringeva a stare con le ginocchia sui ceci ogni volta che parlavano in sardo o che non riuscivano a capire il senso profondo, forse troppo profondo, delle frasi di Mussolini. Quindi c'è una sorta di La guerra dentro casa numero 2 per certi versi.
1: Che bellezza, si va avanti fino a luglio con tanti appuntamenti in uno spazio che è molto bello, che è quello della Vetreria, che è casa per voi, no Pierpaolo?
2: Assolutamente sì, è da tanti anni che abbiamo contribuito veramente, penso, in modo importante per riuscire a salvare questo spazio per la cittadinanza, che forse l'abbiamo raccontato per Monumenti Aperti, molti non sanno che era in procinto di essere proprio raso al suolo, quindi siamo particolarmente orgogliosi di stare lì anche quest'anno, siamo sotto questo cielo.
1: Il 19 che bellezza, ricordami gli ultimi appuntamenti nell'ultimo minuto che ci resta.
2: il poco tempo, il filo di Teseo della compagnia Quinte Emotive. Saranno appunto alcuni lavori che avranno a che fare col tempo che passa. Uno di questi è il filo di Teseo, uno spettacolo che è sostenuto dall'associazione Alzheimer Italia, quindi che ci porta dentro appunto questa malattia, trasformandola da tabù al linguaggio condiviso e senza indulgere nel dolore, ma al contrario che regala al pubblico anche leggerezza, improvvisi lampi di comicità, così come un altro spettacolo sempre di questa compagnia di Iglesias, Sforzi, interpretato da Andrea Serra, che penso in tanti conoscano. È un lavoro molto, molto intenso, sempre che ha a che fare con la memoria, con un desiderio di chiarezza, con fragilità umane. Forse tutti gli spettacoli hanno questa caratteristica, ci piace portare in scena le debolezze e anche i sogni dei nostri in questi spettacoli, dove crediamo che il teatro sia importante per...
1: Beh, certo, nell'impegno civile di Cada Dio Teatro, che vi contraddistingue ormai da moltissimi anni e che ci piace molto. Grazie Pierpaolo Piludo per essere stato con noi stamattina. Vi ricordo l'appuntamento con Sotto Questo Cielo da oggi alla Vetreria di Cagliari. Ciao Pierpaolo, grazie.
2: Grazie a voi.
1: 340 87 15 015, se volete mandarci i vostri messaggi. Ancora la musica su Radiolina ci fa compagnia fino alle 9:30. Arriva Lorenzo, One of Your Own. You don't even seem to...

0: 8.59, tra poco le notizie nazionali. Vi ricordo che in primo piano in Sardegna c'è la morte nell'incendio di Michele Podda, nell'incendio di Quartu, ne parla nel dettaglio l'Unione Sarda di oggi, ma anche il dibattito sulla sanità, serve un assessore, secondo le indiscrezioni invece la Presidente Todde potrebbe tenere l'interim ancora fino al 2029, e poi c'è anche la questione Ebola, il riassunto sulla questione Ebola, perché tirato un sospiro di sollievo dopo l'esito negativo degli esami che sono arrivati dallo Spallanzani, in tempo anche di fare un po' il bilancio sulla situazione. Siamo pronti, saremmo pronti nel caso ci fosse un contagio. Ci sono 17 centri di riferimento nell'isola, fa allarmare il fatto che il paziente sia potuto arrivare da Kinshasa senza problemi in una, da un posto dove l'epidemia di Ebola sta dilagando, però la situazione resta tranquilla e l'ipotesi di un contagio in Italia resta, le probabilità di un contagio in Italia restano basse. Di tutto questo e di altro ancora parleremo dopo le notizie nazionali. Parleremo anche dell'inserto dedicato alla festa della Repubblica che si trova oggi in edicola con l'Unione Sarda. Ne parleremo con il curatore Paolo Paolini.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:00.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut, in Libano.
4: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout, il bilancio dell'offensiva sulla città più importante del paese. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. Anche Kharkiv è stata colpita da 15 droni d'attacco e 2 missili, almeno 10 feriti in città, compresa una ragazzina di 11 anni. Un attacco di droni ucraini ha ucciso invece una persona nella regione russa di Kursk.
5: Negli Stati Uniti, in Iowa, un 52enne ha aperto il fuoco nella sua abitazione uccidendo 4 persone, poi è fuggito e prima che gli agenti della polizia lo bloccassero ha rivolto l'arma verso se stesso e si è tolto la vita. Pochi minuti dopo gli agenti hanno trovato altri 2 cadaveri in un appartamento e in un'officina. Secondo le informazioni rilasciate dalle forze dell'ordine, tutte e 7 le vittime farebbero parte della stessa famiglia.
4: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 00:12 a largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
5: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in un veicolo in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un mezzo fermo ad un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di 4 braccianti agricoli di origine pakistana. Tra le ipotesi, subito passate al vaglio degli inquirenti, c'è quella che si sia trattato di un omicidio. I sospetti si stanno concentrando su 2 soggetti connazionali delle vittime.
4: Riaprono dal 5 giugno la Sala del Paradiso e la Sala delle delle spugne delle grotte di Pertosa Auletta in provincia di Salerno, tornate pienamente visitabili dopo un intervento di valorizzazione, monitoraggio e rifacimento dell'impianto illuminotecnico. Le grotte di Pertosa Auletta rappresentano un sito unico nel panorama speleologico italiano. Sono infatti le sole grotte attraversate da un fiume sotterraneo navigabile, il Negro, che accompagna i visitatori nella prima parte del percorso a bordo di imbarcazioni, prima dell'esplorazione a piedi delle cavità interne.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 €. Scopri di più su conad.it.
10: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
13: Passa da Globo Sport.
12: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
13: Canotte uomo donna a solo 7,90 €.
12: E t-shirt tecniche a solo 8,90 €.
13: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
12: Corri da Globo Sport.
13: Il tuo running al miglior prezzo.
14: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissana in via Bonn, angolo via del Porto.
15: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante 1,5 litri, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 €. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
16: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
17: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
18: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.

0: Caffè Corretto.
1: Le 9 e 8 minuti, Paola Pria al microfono di Caffè Corretto, i vostri messaggi al 340 87 15 015. In questo giorno di festa, in molti state andando a fare il primo bagno della stagione. Beati, tra l'altro, in molte spiagge sarde oggi cambiano le regole, scattano le regole che riguardano la prenotazione, quindi prima di scegliere dove andare date uno sguardo per capire se potete farlo, se siete, come dire, se siete organizzati abbastanza. Oggi è la festa della Repubblica, come vi stiamo raccontando, l'Unione Sarda è in edicola con un inserto molto bello dedicato agli 80 anni della Repubblica, curato da Paolo Paolini, che è collegato con noi. Lo saluto e lo ringrazio. Paolo, buongiorno.
2: Ciao Paola, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
1: Intanto, lo dicevamo prima in collegamento con Scroccu, bellissima foto che apre l'inserto con questa donna di Uniferi che vota, che proprio racconta bene l'emozione, anche l'eleganza, la cura, la scelta delle perle. Un po' era il sentimento di quei giorni, no, Paolo?
2: Sì, è una foto che abbiamo trovato nell'archivio dell'Unione Sarda e racconta benissimo anche l'entusiasmo di moltissime donne che andarono a votare nel 46 per la prima volta, anche se la prima volta fu per le comunali. Mm-hmm. E spinte molto, incoraggiate dalla Chiesa, lo racconta una che abbiamo intervistato, una di loro, è un giorno di festa per loro, era una cosa nuova, ma è un grandissimo giorno di festa.
1: Evidentemente però sentivano, era un giorno di festa e quindi era una cosa nuova che facevano, però sentivano anche la responsabilità. Sull'inserto di oggi trovate le riflessioni molto interessanti di Giuseppe Meloni sulle aspettative che sono rimaste deluse, ne parlavamo con Scroccu anche poco fa, il paradosso della Sardegna che ci racconta Roberto Murgia con i dati del referendum, ma poi ci sono le storie che sono molto belle. Maria Cristina Orgiana, che tu intervisti a Orroli, proprio racconta, si sente nelle sue parole la responsabilità che aveva quel giorno in cui votava per la prima volta.
2: Lei racconta che per esempio non ha mai ricevuto la pressione della famiglia per andare a votare, né per andare a votare in un senso o nell'altro. Racconta che la sua paura era fondamentalmente la monarchia, che lei identificava con una destra estrema e quindi valutava l'opportunità grande di poter cambiare qualcosa o comunque di iniziare una strada, quello che poi peraltro avvenne col voto.
1: Ve la segnalo questa intervista perché è bellissima. Maria Cristina Orgiana che vota alle amministrative e poi non riesce a votare in realtà per il referendum perché sta per partorire. Repubblicana invece il monarchico è Enrico San Giusto di Teulada, che intervista Piero Serusi, è presidente della commissione nobiliare di Casa Savoia. Voi ascoltate questo contributo da unionesarda.it in cui lui racconta che si emoziona con l'inno nazionale, ma soprattutto che vorrebbe ancora convintamente il re. Non ce l'abbiamo, Valdés? C'abbiamo un problema, non si sente? Peccato, vabbè, però potete leggerla sull'Unione Sarda, sull'inserto dell'Unione Sarda. Sono due facce diverse, hanno due opinioni diverse, Paolo.
2: Sì, lui è un monarchico comunque democratico, dice anche. Sì,
1: certo.
2: Non sono un esaltato, mi rendo conto che non tornerà mai il re. Insomma, dà il segno degli 80 anni che sono passati da allora.
1: Sono monarchico, ma il re non tornerà, il titolo. Sì, è un punto di vista interessante. Insomma, molto bello l'inserto di oggi, molto importante per ricordare, per vivere più consapevolmente questa festa. Lo trovate in edicolo gratuitamente con l'Unione Sarda. Grazie Paolo Paolini per essere stato con noi.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Sono le 9:12 minuti, 340 87 15 015 il numero per i vostri messaggi, per commentare insieme a noi questa giornata di festa, una giornata in cui le scuole sono chiuse. È una giornata in cui si fa ponte ancora, e di fatto è la conclusione del ponte del 2 giugno dopo la giornata di ieri lunedì. Continuate a scriverci 340 87 15 015. Su Radiolina arriva Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele LDC. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti, come la pasta spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi, lo yogurt spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi e gli spinaci surgelati spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
5: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.

0: caffè corretto.
1: 9:19, Paola Pia al microfono, è iniziata la parata a Roma, la parata tradizionale della Festa della Repubblica, con l'uscita del presidente Mattarella dal Quirinale, con il passaggio delle frecce tricolori. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, così il presidente della Repubblica nel messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa in occasione della festa di oggi. Un messaggio più lungo che trovate sui quotidiani. Questa è l'apertura dei quotidiani in questo momento, con la festa che inizia, con la diretta che hanno quasi tutti i quotidiani nazionali. La musica su Radiolina con Alex Warren, arriva Fever Dream.

0: Sono le 9:22 minuti, le notizie di unionesarda.it con la nostra Angelica De Rico che è collegata con noi. La saluto e la ringrazio. Angelica, buongiorno.
1: Ciao Paola, buongiorno a te e buona festa della Repubblica a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Festa della Repubblica che è in apertura anche del dell'unionesarda.it in questo momento, del sito.
1: Esatto, assolutamente, infatti partirei proprio da qui. 2 giugno 1946, il referendum che scelse la Repubblica. Le celebrazioni oggi sono appena partite, la giornata si apre con la tradizionale deposizione all'altare della patria e poi con la consueta rivista militare a Via dei Fori Imperiali a Roma. Nel pomeriggio poi la RAI trasmetterà un dialogo del Presidente della Repubblica con alcuni studenti e poi il gran finale con i volti della Repubblica, un evento che è stato quest'anno fortemente voluto dal Quirinale in diretta da Piazza del Quirinale e trasmesso anche dalla RAI, un evento speciale che vedrà la partecipazione di tantissimi artisti, tra cui Paolo Fresu, Roberto Bolle, Annalisa, Gianni Morandi, Paola Cortellesi e tanti altri. Tra l'altro anche a Cagliari ci sarà un maxi schermo per seguire l'evento come in altre città italiane. Tra l'altro, 80 anni fa, anche il primo voto alle donne, che furono quasi 13 milioni. Precisamente uno in più rispetto agli elettori uomini, insomma, ci tengo a ricordarlo.
0: L'abbiamo detto anche prima, ma vi segnalo, abbiamo detto prima con Gianluca Scrocco, il ruolo determinante delle donne nel referendum del 2 giugno, ma tu ne scrivi, ed è molto bello, ve lo segnalo, l'articolo di Angelica De Rico, il diritto di essere ascoltate 80 anni fa, il primo voto delle donne. Questa è ovviamente l'apertura e ci sarà grande spazio per la festa della Repubblica, però ci sono anche altre notizie, Angelica.
1: Esatto, esattamente. Allora, in Sardegna, torniamo in Sardegna dove si rumoreggia un po' per il doppio incarico di Todde che dura ormai da 6 mesi e c'è chi sostiene che la situazione resterà tale fino alla fine della legislatura. Allora, ricordiamo, la governatrice ha assunto l'interim alla sanità sul finire del 2025 dopo aver revocato la delega a Bartolazzi. Si parlò all'epoca di un interim fino alla nomina del nuovo assessore, come se insomma il passaggio fosse imminente, però appunto siamo ancora qui, siamo appunto al 2 giugno. Il tema dell'interim viene usato dalla minoranza ma è marginale, ha detto Todde. In realtà non è soltanto il centrodestra a chiedere una sessione a tempo pieno, anche in maggioranza c'è un malumore crescente, però in sostanza sembra che insomma nel Movimento 5 Stelle non ci sia per il momento un nome a cui affidare una delega così delicata.
0: Rilevante e importante, sì, che è un po' il tema dei temi in questo periodo è anche sempre in primo piano sui quotidiani. Poi c'è la cronaca con la morte di Michele Podda che tanta commozione ha suscitato nei giorni scorsi.
1: Esatto, tantissima commozione perché insomma una tragedia veramente che non si poteva prevedere. Tra l'altro poi diciamo che in un primo momento non si sapeva neanche che cosa fosse successo e anche adesso comunque le indagini proseguono, però insomma ha suscitato tantissima commozione per una persona veramente molto nota sul territorio, per cui ovviamente stiamo seguendo anche tutti gli aggiornamenti su questo. Poi tra l'altro Paola, nella notte c'è stato una fortissima scossa di terremoto al largo della costa calabrese e una scossa di magnitudo 6.2, quindi molto forte, tant'è che è stata sentita in tutto il sud, non soltanto la Calabria ma anche la Puglia, la Basilicata e la Campania. E poi guarda, ti direi un'ultima notizia dal mondo, perché c'è stato un nuovo massiccio attacco nella notte su Kiev, attacchi russi naturalmente con diversi morti, decine di feriti, danni, incendi e blackout. Mosca afferma di aver colpito soltanto obiettivi militari, ma secondo Bloomberg alti funzionari avrebbero avvisato Putin del fatto che la guerra sta diventando molto costosa, per cui insomma probabilmente ci sarebbe questo dietro la recrudescenza degli attacchi, per cui insomma oltre al fronte iraniano, oltre al fronte in Libano, oltre al fronte appunto in Medio Oriente, anche l'Ucraina torna sulle prime pagine dei giornali.
0: Grazie Angelica De Rico per essere stata con noi, vi rimandiamo a unionesarda.it per l'articolo di Angelica che dovete leggere, ma anche per tutte le notizie in tempo reale. Buona festa della Repubblica, cara la mia Angelica. Giuseppe Valdés, siamo arrivati alla fine della trasmissione di oggi. Vi ricordo che potete riascoltare queste interviste nel podcast sul nostro sito e sulla app. A mezzogiorno e mezza arriva Simona De Francisci con la sua strambata, con tanti ospiti. Si parlerà ancora anche della festa della Repubblica. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 8.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature.

0: come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70 euro e il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa marchio Coop. La Coop sei tu.

0: Dal 30 giugno al 5 luglio al Museo Marongiu di Cabras si terrà il Sardegna Archeofilm Festival 2026.
1: Film, documentari e dialoghi attorno alla migliore produzione di video dedicati all'archeologia, con la partecipazione degli autori.
0: Sardegna Archeofilm Festival 2026.
1: Museo Marongiu di Cabras, dal 30 giugno al 5 luglio.
0: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 CL, 89 centesimi. Gelato Cardor Classico Vari Gusti, 500 grammi, 2,39 euro. Offerte valide fino all'11 giugno. Negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Si celebra oggi la Festa della Repubblica, una ricorrenza che quest'anno ha una portata diversa ad 80 anni da quella 2 giugno 1946, quando l'Italia, ancora in ginocchio e frantumata dopo 5 anni di guerra, si è ritrovata quasi nella sua interezza alle urne. L'89% degli aventi diritto votò la maggioranza per lasciarsi alle spalle il periodo monarchico e per abbracciare una nuova forma di Stato, ovvero la Repubblica. Il capo dello Stato Mattarella ha deposto la consueta corona d'alloro all'altare della patria a Roma. Oggi ultima parata per la cagnolina Briciola, la mascotte dei carabinieri che non ha mai avuto paura dei cavalli. Congedo per sopraggiunti limiti di età per lei dopo 13 anni di servizio e il grado di vice brigadiere.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata da ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente, nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. Sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut, in Libano.
4: I raid russi tornano a colpire l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. Il bilancio aggiornato è di 13 morti ed oltre 100 feriti. La maggior parte dei decessi si è registrata a Dnipro, dove 9 persone hanno perso la vita e 35 sono rimaste ferite. Altre 4 persone sono state uccise a Kiev ed oltre 60 residenti sono rimasti feriti. Gli attacchi hanno colpito anche altre aree della regione di Kiev e Kharkiv.
3: La cronaca italiana, in attesa delle udienze di convalida e degli interrogatori di garanzia davanti al giudice previsti nella giornata di domani per la mamma della piccola di 2 anni morta a Bordighera e per il compagno Emanuele Iannuzzi, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, emergono ulteriori dettagli raccapriccianti dalle testimonianze shock delle due sorelline. Beatrice urlava, ma il compagno di mamma le diceva stai zitta. Le due bambine di 9 e 7 anni sarebbero state anche loro vittime di botte e soprusi.
4: È stato trovato senza vita in serata dopo ore di ricerche il corpo di Pasquale Sarli, 17 anni. Nel pomeriggio di ieri era scivolato nella torrente Chisone vicino a Pinerolo, Torino, ed era stato trascinato via dalla corrente. A dare l'allarme gli amici che erano con lui e che avevano assistito impotenti alla scena.
3: Il tennis, dopo lo storico risultato di 3 italiani ai quarti del Roland Garros, a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile, prima Andreva Cristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic. 80 litri, classe B, funzione eco. E a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
7: Sara di Olina, sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
8: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
9: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
13: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
14: Una buona giornata, buon martedì 2 giugno 2026 da parte di Ruido. Oggi Radiolina live per il 27esimo Giro delle Miniere. In questa giornata appunto della Festa della Repubblica non vi lasciamo soli e siamo qui appunto per raccontarvi quello che è il campionato italiano cronometro a coppie. Siamo a Pavillonis in via Ugo Foscolo, siamo all'arrivo di questa 12 chilometri che vedrà impegnati tantissimi atleti, ma vi racconteremo tutto man mano in questa bella giornata di martedì 2 giugno. Intanto la musica non ci abbandona mai. Arriva Buon Vento, Jovanotti, Alfa.

Giovanotti Alfa, buon vento su Radiolina, buon vento anche a tutti i ciclisti che oggi corrono per il 27esimo giro delle miniere, che continua uno delle manifestazioni ciclistiche più attese della stagione. Dopo le emozioni vissute tra Iglesias e Carbonia, oggi la corsa arriva alla sua quarta e decisiva giornata con appunto il campionato italiano cronometro a coppie. Dagonos Fanadiga a Pavilonis, i migliori specialisti della disciplina si sfideranno in un percorso veloce e completamente pianeggiante di 12,7 km. È una prova che assegnerà la prestigiosa maglia tricolore, che potrebbe anche rivelarsi decisiva anche per la classifica generale del giro. Avremo modo anche di sentire i protagonisti man mano che arriveranno qui nella nostra via Ugo Foscolo, ma noi non vi lasciamo mai soli con la musica di Radiolina.

0: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari vi invita al Sardinia Sustainability Summit. Appuntamento alla Cittadella Universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscrivetevi su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dall'Unione Europea Next Generation EU.
1: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and go. Real brands. Real deals.
4: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche COLF e badanti?
5: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Sedicesima sagra dei Stallarinus, sabato

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
2: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioso 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
4: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

Lady Gaga e Doci su Radiolina con Runway in questa giornata di martedì 2 giugno live da parte di Ruido. Una buonissima giornata, noi siamo qui a Pabillonis in via Ugo Foscolo per la 27esima edizione di Giro delle Miniere. Sono oltre 450 gli atleti provenienti da tutta Italia e da numerosi paesi europei, ricordiamo Belgio, Olanda, Spagna, Francia, Repubblica Ceca, Lituania, queste sono alcune delle nazioni rappresentate in questa edizione, che conferma chiaramente il carattere internazionale della manifestazione. Oggi gli occhi sono puntati sulla cronometro della terracotta, la prova che porterà il grande ciclismo tra Gonos Fanadica e Pabillonis. Sono già arrivati alla linea di arrivo gli atleti che sono partiti appunto per la cronometro a coppie. C'è una grande fermentazione, perché sono davvero, davvero, davvero incredibili, e credo che al momento ne manchino ancora, sono tantissimi, sono più di 20. Avremo modo di sentirli anche i microfoni di Radiolina tra poco. Intanto continuiamo con la musica, tutta gol, Mahmood.

0: Sono le 10 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da 1 litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da 1 litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
4: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, l'ATAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070.

0: 40 657 000.
1: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Ancora una buona giornata, martedì 2 giugno da parte di Ruido su Radiolina per il 27esimo Giro delle Miniere. Siamo qui a Pabillonis in via Ugo Foscolo, stanno arrivando la prima tappa delle coppie di atleti partite da Gonno Sfanadiga e tra poco vi racconteremo anche qualche informazione, qualche curiosità sul 27esimo Giro delle Miniere, perché non è soltanto sport, ci sono tantissime altri momenti da vivere in questa straordinaria manifestazione sportiva che Radiolina segue ormai da diverso tempo. Siamo alla 27esima edizione e abbiamo voglia di raccontarvela ancora tutta quanta. Intanto la musica di Radiolina arriva a Samurai J con Flamenco Paranoia.

Shaggy was a me su Radiolina, in questo nuovo appuntamento insieme alla musica e agli eventi che andiamo a seguire in giro per la Sardegna. Oggi siamo a Pabilonis per il 27esimo Giro delle Miniere. Qualche informazione sul Giro delle Miniere, perché il Giro delle Miniere non è soltanto sport, infatti da oltre 25 anni rappresenta una vetrina straordinaria per il territorio del Sulcis Iglesiente, chiaramente valorizzando i paesaggi, la storia mineraria, le tradizioni locali. Anche oggi, con il campionato italiano cronometro a coppie, centinaia di atleti, accompagnatori e appassionati avranno chiaramente l'occasione di scoprire alcune delle bellezze più autentiche della Sardegna. È davvero un connubio vincente tra ciclismo, turismo e promozione del territorio. Vi ricordo appunto il presidente Luigi Magia, che è l'organizzatore anche di questa manifestazione. Poi lo sentiremo anche ai microfoni del Radiolina per raccontarci anche come sta andando e come andrà questa bellissima tappa che parte appunto da Gonos Fanadiga fino a Pabiloni. Sono 12,7 km, una cronometro totalmente in pianura, quindi avremo bisogno di sentire anche i protagonisti. Intanto la musica di Radiolina che continua con Irama, la nuova Cabana.

0: circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
3: Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
7: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
8: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica in Sardegna, cui persiste un campo di alta pressione con ampie schiarite, solo nubi innocue di passaggio nel corso della giornata. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori fino ai 28-30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari fino a poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radiolina in questo martedì 2 giugno insieme a Ruido Live dal 27esimo Giro delle Miniere. È la penultima giornata di questo Giro delle Miniere nel ricordo di Franco Ballerini. Allora, dopo il gran fondo delle miniere disputato a Iglesias, la Coppa Città di Carbonia, che ha visto anche passare gli atleti nel suggestivo percorso del Monte Sirai, oggi si corre una delle prove più attese di tutta la manifestazione, che è il campionato italiano cronometro a coppie. È una sfida che richiede chiaramente una perfetta sintonia tra i due corritori, che spesso regala anche distacchi importanti in vista del gran finale di domani. Allora, vi ricordo qualche informazione anche sul percorso, perché il percorso è pianeggiante, c'è una curva a 90 gradi a 250 metri dall'arrivo, il rettilineo dell'arrivo sono altri 250 metri pianeggiante. Si è partiti appunto da Gonno Spanadica in via Pavillonis alle 10, strada provinciale 72, intersezione strada statale 197, SP 72, per arrivare a Pavillonis in via Gonno Spanadica Argiolas e la via Ugo Foscolo, dove è presente anche la postazione di Radiolina. Potete venire a trovarci per scambiare due chiacchiere con noi. Vi ricordo il percorso di 12,7 km, seguiremo qui fino all'arrivo di tutti quanti gli artisti, di tutte le batterie delle coppie in gara. Continua la musica di Radiolina, questa volta con Calvin Harris, Reggae Man, con Giants.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nel giorno della festa della Repubblica il capo dello Stato Sergio Mattarella insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
3: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
4: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano.
3: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
4: È stato recuperato a Taibona Gordino, nel Bellunese, il corpo del vice jumper finlandese 35enne disperso dallo scorso 15 novembre. L'uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente dopo essersi lanciato con la tuta alare. Le ricerche, che avevano coinvolto il soccorso alpino, i vigili del fuoco e la guardia di finanza, erano state rese particolarmente complicate dalla presenza di neve fresca, venendo interrotte dopo alcuni giorni.
3: Voltiamo pagina. L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge diffuse e temporali e in parte su quelle centrali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, sul Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole al sud.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Paola Pilia, su Radiolina.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniedda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
12: Per dormire. Design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
15: Venerdì 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, appuntamento alla Cittadella Universitaria di Monserrato con la seconda edizione del Sardinia Sustainability Summit nell'ambito delle attività della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile. Ne parliamo quest'oggi con il professor Aldo Muntoni, docente di Ingegneria Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile, con lunga esperienza soprattutto nel campo della gestione e valorizzazione dei rifiuti. Professor Muntoni, ben trovato su Radiolina.
16: Buongiorno, grazie per avermi invitato.
15: Allora, intanto raccontiamo cos'è il Sardinia Sustainability Summit, qual è l'obiettivo?
16: Allora, è la seconda edizione di un evento che abbiamo già organizzato l'anno scorso, sempre in collaborazione tra l'Università di Cagliari e la Rete delle Università Sostenibili, e che si intenderebbe anche ripetere, se possibile, negli anni, ogni anno con un tema centrale. Quest'anno il tema centrale è l'economia circolare, la gestione dei rifiuti, con legami anche con mobilità ed energia. Quindi un evento importante, si inserisce nelle attività che la Rete delle Università Sostenibili organizza durante tutto l'anno.
15: Professor Muntoni, cosa vuol dire gestire e valorizzare i rifiuti?
16: Ma l'economia circolare è un passo in avanti nella gestione dei rifiuti, anche rispetto a quello in cui siamo stati bravi fino ad ora, cioè fare la raccolta differenziata e riciclare. L'economia circolare vuol dire innanzitutto cercare di evitare che un oggetto diventi rifiuto, quindi inserire politiche di riuso, di manutenzione. Poi il riciclaggio è ancora importante, però è un riciclaggio che, come dire, cambia marcia, perché è un riciclaggio che, dovendosi appunto inserire in un contesto economico, deve essere un riciclaggio di qualità più che di quantità, come abbiamo perseguito finora per limitare quanto dovevamo smaltire in discarica o incenerire. Quindi siamo davanti a una svolta un po' epocale, in cui è giusto che anche le università si impegnino, e si impegnino, come si dirà durante l'evento, sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista dell'esempio, cioè mettendo in essere all'interno dell'ateneo delle politiche che siano coerenti con quanto detto prima.
15: L'evento di venerdì sarà aperto a tutti, chi fosse interessato a partecipare a chi può rivolgersi?
16: Assolutamente sì, c'è un link sul sito dell'Università di Cagliari, c'è un altro link sul sito web della Rete delle Università Sostenibili. Noi siamo a disposizione, quindi è possibile reperire anche la mia mail o la mail di altri organizzatori interni all'Università di Cagliari, e l'evento è aperto agli studenti, è aperto anche alle persone comuni che vogliano ascoltare discorsi interessanti su tematiche del genere. Del resto il pomeriggio andrà oltre il discorso della Rete delle Università Sostenibili, perché interverranno soggetti attivi sul territorio come la Regione Sardegna, il Comune di Cagliari, alcune imprese. Quindi diciamo il contesto dell'evento è ampio e secondo me di interesse per soggetti molto diversi.
15: Quindi ricordiamo l'appuntamento questo venerdì con il Sardinia Sustainability Summit nell'aula auditorium del blocco L della Cittadella Universitaria di Monserrato, e ringraziamo il professor Aldo Muntoni. Grazie, alla prossima.
16: Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.

Gaia con Bossa Nostra su Radiolina, una buona giornata, una buona festa della Repubblica a tutti da parte di Ruido, live da Pabillonis per la 27esima edizione del Giro delle Miniere. Oggi le strade di Gonosfanatica sono pronte ad accogliere, stanno accogliendo tutti i protagonisti della decima Coppa Città di Pabillonis, cronometro della Terracotta. È un appuntamento, vi ricordo, valido come campionato italiano cronometro a coppie. È un percorso breve, sono 12 km 700 metri, breve ma intensissimo, dove ogni secondo può fare chiaramente la differenza. Stanno arrivando gli atleti e per loro sarà una giornata di concentrazione e strategia, mentre il pubblico sono già qui che immortalano tutti quanti i momenti dell'arrivo dei loro parenti, dei loro beniamini. Insomma, sono qui ad assistere ad una delle specialità più spettacolari del ciclismo. Aspettiamo ancora le prossime coppie che sono, vi ricordo, sono partite da Gonosfanatica in questo percorso pianeggiante, e continuiamo con la musica in questo momento sulla bocca di tutti per il film uscito al cinema, ce lo riascoltiamo volentieri, Michael Jackson con Billie Jean.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and go. Real brands. Real deals.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
10: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.

The Colors, Rolling Stone, chissà se saranno proprio loro a primeggiare per quanto riguarda i tormentoni estivi. Secondo me è un bel posto, se lo guadagnano sicuramente. Allora, siamo nel momento decisivo qui appunto tra Gonos Fanatica. Noi siamo a Pavilonis in via Ugo Foscolo e stiamo attendendo tutte le coppie, stanno arrivando anche le prime coppie per quanto riguarda il giro femminile, e il conto alla rovescia chiaramente verso il gran finale è già iniziato. È il 27esimo giro delle miniere che vive oggi la sua quarta tappa, appunto con il campionato italiano cronometro a coppie, prima dell'ultima sfida che è in programma, vi ricordo, domani a Nuraghe Figus con il giro del Nuraghe. La classifica generale chiaramente è ancora aperta e la cronometro potrebbe cambiare gli equilibri di tutta questa corsa. È una giornata da seguire con grande attenzione per tutto lo sport che offre la passione e lo spettacolo sulle strade della Sardegna. Noi andiamo avanti con la musica, in questo caso con un brano del 2024 di Jan Koek, si chiama Standing Next to You.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and go. Real brands. Real deals.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Sedicesima sagra dei Stallarinus, sabato

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
2: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su Radio Lina e un buon martedì 2 giugno a tutti e a tutte da parte di Ruido Live da Pavilonis per il 27esimo giro delle miniere. Al momento non risultano ancora pubblicati i tempi ufficiali della cronometro a coppie, ma ci sono già i protagonisti emersi nelle prime due giornate. Stiamo parlando di Alessio Finocchi, vincitore della Gran Fondo di Iglesias, Samuele Maretti del Team Stefan, vincitore ieri a Carbonia, e Rasa Rumsait, leader tra le donne e già protagonista della classifica generale femminile. Oggi a Gonnos Fanatica e Pavilonis si assegna il titolo di campione italiano master della cronometro a coppie, 12 km e 700 metri completamente pianeggianti, dove chiaramente a fare la differenza saranno l'affiatamento, la potenza e la strategia. Dopo appunto le vittorie di Finocchi Iglesias e Maretti a Carbonia, cresce l'attesa per capire chi riuscirà poi a conquistare la prestigiosissima maglia tricolore. No, scopriremo tra poco, perché stanno arrivando già le prime batterie anche del femminile, per vedere appunto se si riconfermerà anche la room site. E intanto noi continuiamo con la musica. Arriva Ariana Grande.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Radiolina.

0: Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Ci tiene una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica in Sardegna, cui persiste un campo di alta pressione con ampie schiarite, solo nubi innocue di passaggio nel corso della giornata. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori fino ai 28-30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari fino a poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Foscolo, dove sono già passate adesso le ultime batterie appunto della tappa della Coppa a coppie per l'assegnazione della maglia tricolore, quindi tra poco avremo anche i nomi dei vincitori, di coloro che si aggiudicano. Vi ricordo, non soltanto uomini, perché al Giro delle Miniere continua anche il grande percorso delle protagoniste del ciclismo femminile, in evidenza, come abbiamo detto poco fa, Raza Ramsay, atleta della Belle Equipe, che dopo le prime tappe si conferma tra le concorrenti più brillanti della manifestazione. Anche oggi la cronometra a coppie chiaramente offrirà indicazioni importanti in vista del gran finale di domani a Nuraghi Figus. Tra poco lo vedo arrivare, dovrebbe essere arrivato anche Luigi Magia, organizzatore dell'evento, quindi proveremo a sentirlo ai microfoni di Radiolina. Intanto la musica di Radiolina con Shakira, Waka Waka.

0: Sono le 11:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Guerra nel Golfo in primo piano, ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Gli Stati Uniti esigono la nostra totale capitolazione e la nazione iraniana non si arrenderà mai, ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vicecomandante del comando Interforze Qatam al-Anbiya. La guerra non ci spaventa, ha aggiunto Assadi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato IRIB.
3: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
4: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
3: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
4: Restiamo in Calabria. I comandi territoriali dei Vigili del Fuoco hanno concluso i controlli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in mare a largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Confermata l'assenza di criticità rilevanti e danni a persone o strutture. La scossa è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini, ha spiegato il presidente della regione Roberto Occhiuto.
3: Ultima pagina: secondo il report Codacons sulle multe stradali dello scorso anno, quelle elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da autovelox c'è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni di euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna. Scende in terza posizione Milano, seguita da Genova e Palermo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 €. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buongiorno, bentornati da Luca Neri. Oggi 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica. Accadono gli eventi aperti alla cittadinanza tra memoria e istituzioni. Stasera, come in altre 22 città italiane, il maxi schermo in piazza per mostrare l'evento romano di Piazza del Quirinale. E oggi con l'Unione Sarda un inserto di 8 pagine dedicato agli 80 anni della Repubblica, con la ricostruzione storica del 1946 sardo e i numeri del referendum nell'isola, dove la monarchia strappò il 60% delle preferenze con un'affluenza dell'80%. E per il Tyrrhenian Link non ci sarà nessuno stop ai cantieri sulla Litorania per Villa Simius. È stata concessa infatti una proroga eterna, sarà quindi un'estate d'inferno per i vacanzieri che percorrono quel tratto di strada. Operai al lavoro sino al 30 giugno, il comune spinge contro la decisione della città metropolitana. Dopo 4 mesi riapre al pubblico la stazione Olbia San Simplicio. Ora si attende il completamento del sottopasso che collegherà la stazione alla Basilica Olbiese. Prosegue la festa di Ateneica a Cagliari. Nelle strutture di Saduchessa ancora 5 giorni di tornei sportivi e concerti. Stasera Dash Nazari, giovedì il nome più atteso toccherà a Dito nella Piaga. E adesso lo sport è già finita dopo una sola stagione. Tra il Cagliari e il direttore sportivo Guido Angelozzi, il club ha deciso di affidarsi a un nuovo nome nonostante l'ottimo lavoro dell'ex Frosinone, ora nel mirino della Cremonese per programmare la risalita in Serie A. E adesso parliamo di equitazione, perché entra nel vivo la stagione a Tancareggia, aspettando il Sardegna Jumping Tour che a settembre tornerà con una veste internazionale. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
10: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70 euro. E il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa marchio Coop. La Coop sei tu.
11: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
12: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
13: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
14: Ancora una buona giornata da parte di Ruido Pabillonis, 27esimo giro delle miniere. Abbiamo finalmente anche dei nomi da annunciare per quanto riguarda questa cronometro a coppie. Quindi tiene la maglia bianca Luca Tofolo del Stefan Team, e ho il piacere di essere qui adesso con l'organizzatore dell'evento, Luigi Magia, presidente della SC Monteponi, che è passato a trovarci, figura storicamente legata all'organizzazione della coppia. È stato lui il portavoce per tutti questi anni, ben trovato a Radio Lina.
15: Grazie dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori. Questa manifestazione ormai è giunta alla 27esima edizione, siamo orgogliosi e fieri perché i numeri di quest'anno sono assolutamente fantastici, abbiamo una qualità notevolissima come concorrenti, ma abbiamo anche dei numeri quantitativi che ci rendono orgogliosi e veramente fieri.
14: Domani c'è il gran finale a Nuraghi Figus, diciamo la corsa per la vittoria si restringe un po', oppure siamo ancora tutti quanti in gara?
15: Allora, ci sono gli americani, ci sono gli svizzeri, ci sono soprattutto i marchigiani che con Tofolo che guidano la classifica, e per quanto riguarda le donne la leader è Rasa Rasmussen, che anche oggi credo sia andata fortissimo, quindi sono difficili da scalzare perché sono veramente dei ragazzi che e delle ragazze che pedalano bene. Domani abbiamo voluto portare l'ultima giornata a Nuoge Figus, non così a caso. Lì sappiamo che c'è l'ultima miniera ancora aperta in Sardegna, anche in Italia, e quindi era doveroso prima o poi portare la manifestazione là.
14: È la prima volta che passano da Nuoge Figus?
15: Sì, per quanto riguarda il Giro delle Miniere è in assoluto la prima volta.
14: Bene, bene, allora ti lascio i festeggiamenti perché chiaramente adesso ci sarà anche tutta la parte delle premiazioni per la maglia bianca e tutto il resto. Grazie mille a Luigi Magia, che è l'organizzatore del Giro delle Miniere.
15: Grazie a tutti voi, buona giornata.
14: E noi continuiamo con la musica, Olivia Rodrigo.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
3: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
4: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.

Talk to You su Radiolina in questa giornata di martedì 2 giugno che voglio al termine per quanto mi riguarda, in quanto si è chiusa appunto la decima Coppa Città di Pavilonis, cronometro della Terracotta, che ha visto tenere appunto le maglie bianche a Toffolo per quanto riguarda il team Stefan e per quanto riguarda il femminile a Rasa Romstein, che tiene con un distacco veramente incredibile fortissima questa atleta. Allora, la decima coppa di Pavilonis chiude questa giornata del 27esimo giro delle miniere, che domani, vi ricordo, con il gran finale a Nuraghi Figus si conclude, decreterà chiaramente il vincitore e la vincitrice. Da parte di Ruido, grazie anche chiaramente all'SC Monteponi che ha organizzato tutta la manifestazione, da parte appunto di Ruido e di Radiolina un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Vi lascio chiaramente alla stambata con Simona De Francisci, noi ci rivediamo in studio.

0: Sono le 12:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Casa Cus speciale Ateica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari, il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
3: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.
4: Dal 19 al 21 giugno a San Salvatore di Sinis si terrà l'Archeo Beer Fest 2026.
5: Tre giorni di conferenze, degustazioni e musica dal vivo per riscoprire il legame millenario che unisce la nostra isola alla birra.
4: Archeo Beer Fest 2026 a San Salvatore di Sinis da 19 al 21 giugno.
5: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
6: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina presenta La Strambata.
10: Alle 12.32 siamo qui puntuali in diretta, Simona De Francisci, buongiorno a tutti voi all'ascolto con Giuseppe Valdés in regia per stare con voi anche oggi 2 giugno, oggi festa della Repubblica, gli 80 anni della nostra Repubblica, tantissime le cerimonie in tutto il paese, la più importante come sempre a Roma con le più alte cariche dello Stato, 80 anni della Repubblica, le frecce tricolori, l'omaggio di Mattarella al Milite Ignoto, il Presidente della Repubblica che ieri ha scritto una lettera aperta ai prefetti e il messaggio che ha voluto lanciare al paese, un messaggio di grande solidarietà, ascolto e coerenza, un presidente che ha voluto lasciare ancora una volta il segno con un messaggio davvero importante. Stasera maxi schermo anche a Cagliari per l'evento in piazza del Quirinale, poi a sorpresa tra i premiati questa mattina dalla prefetta l'omaggio a Claudio Ranieri, rinominato Cavaliere di Gran Croce, orgoglioso, a Cagliari mi legano ricordi unici, anche l'allenatore rossobru tra coloro che hanno ricevuto le onorificenze proprio il giorno della festa della Repubblica. Poi sempre pensando al 2 giugno, medaglia d'oro al merito civile per Mirko Farci, ucciso a Tortoli per difendere la madre, servizio che troverete anche questa mattina, tra poco, all'una, al telegiornale di Vigliorina. Sanità, l'ipotesi interim a Todde fino al 2029, la Presidente ricopre il doppio incarico da 6 mesi, malumori anche in maggioranza, il centrodestra chiede un assessore a tempo pieno, ma il Movimento 5 Stelle per ora non ha nomi alternativi. Stiamo leggendo la prima pagina di unionesarda.it. Trump a Netanyahu, sei un pazzo, tutti odiano Israele, se non fosse per me saresti in galera. Quindi uno sguardo alla politica internazionale, politica regionale, c'è tanta, anzi anche politica nazionale naturalmente in primo piano nella nostra copertina, unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Ultima ora, Alghero, ti tiene la moglie segregata in casa, la picchia, le rasa i capelli in manette. Un cinquantenne, i vicini di casa hanno chiamato il 112 sentendo le urla disperate della vittima. Ma come vi abbiamo accennato in apertura, oggi 2 giugno, festa della Repubblica, dedicheremo ampio spazio a questi 80 anni della nostra Repubblica con tante testimonianze. Cercheremo di raccontarvi le madri della Costituente. Noi sentiamo parlare spesso dei padri della Costituente. La Pira, Moro, Dossetti, Calamandrei, meno delle madri della Costituente, 21 donne che hanno segnato la storia e hanno consentito a tutti noi di avere una Costituzione come quella che abbiamo, di cui parleremo, perché leggeremo anche in questa puntata oggi gli articoli della Costituzione. E prima di andare ad ascoltare il brano musicale di Madonna, l'articolo 1 della Costituzione, partiamo da qua. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

0: talk about. 1946-2026, gli 80 anni della Repubblica, parliamo della nostra storia, come leggiamo nell'inserto dell'Unione Sarda che trovate, estraibile tra l'altro oggi in edicola, 8 pagine che raccontano anche con tantissime foto questi 80 anni in una sorta di fil rouge che lega il 1946 al 2026. Oggi 2 giugno, festa nazionale in tutto il paese, dicevamo, del messaggio bellissimo del Presidente della Repubblica, di cui parleremo tra poco. Parleremo anche in questa nostra giornata celebrativa delle 21 madri costituenti, delle donne, di quelle donne che arrivavano dalla Resistenza, avevano una storia segnata spesso da dolore e povertà, e era una delle cifre che ha unito molte di loro, che hanno contribuito in maniera determinante alla nostra Costituzione. Vi presento subito le nostre ospiti: Maria Antonietta Mongio, archeologa, componente dei Musei Nazionali di Cagliari, dall'anno scorso commendatrice. Sì. Grazie per essere con noi, Maria Antonietta, buongiorno.
1: Grazie a voi.
0: Ci diamo del lei, sarebbe, come dire, un errore forzare sul tu, visto che Siamo amiche da tantissimi anni. Rita De Dolo, avvocata, buongiorno. Buongiorno. Parleremo anche con lei delle 21 donne costituenti, perché sta lavorando ad un testo molto, molto importante, di cui parleremo oggi. Intanto, Maria Antonietta Mongiu, iniziamo proprio a parlare di oggi, il significato della Costituzione oggi, il significato degli 80 anni della Repubblica.
1: Intanto grazie di avermi invitato, così abbiamo modo di presentare anche l'iniziativa che come Musei Nazionali abbiamo programmato per giovedì 4 all'interno dei dialoghi di archeologia e architettura, arte e paesaggio alla Basilica di San Saturnino, con il direttore Muscolino e con gli altri componenti del CDA del museo. Noi abbiamo voluto seguire l'indicazione del Presidente della Repubblica, cioè quello che tutte le istituzioni devono organizzare iniziative popolari, per cui il Presidente della Repubblica oggi, questa sera, sostanzialmente fa in Piazza del Quirinale un'iniziativa popolare aperta a tutti, perché vuol fare una festa di popolo. Il 2 giugno è una festa di popolo, non è una cerimonia retorica. Celebra la prima volta del voto, sarebbe la seconda volta, perché la prima volta è stata per le donne anche a marzo del 1946 per le amministrative, in quanto l'ammissione al voto delle donne è un dispositivo del 45. Ma il 2 giugno del 1946, in un'Italia disperata, in una fame che bisogna ricordare ogni tanto, in una disperazione, un popolo intero fa nascere la Repubblica. Quindi è un'azione di popolo che non dobbiamo dimenticare. Quindi oggi è una grande festa per tutti, e gli anni non hanno invecchiato quella Costituzione, al contrario.
0: Poi parleremo anche dell'attualità straordinaria della nostra Costituzione. Dicevamo, parliamo spesso dei padri costituenti. Quante volte abbiamo sentito parlare dei padri costituenti? Meno delle madri costituenti. 21 donne straordinarie, di cui ci parlerà in breve, perché i minuti sono quelli che sono in radio, avvocata, però sufficienti per accendere un faro su queste donne meravigliose, che avevano tra l'altro delle storie molto comuni. Avvocato.
2: Sì, è vero, anche perché in quel mitico 2 giugno del 46

0: importante andare a rileggere quelli che sono i discorsi parlamentari, perché è importante sentire, ascoltare anche dalla voce delle varie giornaliste, no? Che hanno e si sono prestate a progetti, quindi hanno dato la loro voce a queste 21 donne straordinarie, e la loro impostazione, il loro rigore, la loro coerenza. Maria Antonietta Mongiu.
1: Intanto sono storie, come dire, che vedono le tante diverse generazioni e diverse provenienze, comuniste, democristiane, liberali. E il fatto che loro compattamente su alcuni articoli, su alcune parole chiave, che non è soltanto l'introduzione della parola sesso nell'articolo 3, onde superare le disparità che tuttora non sono superate. Voglio ricordare, essendo l'avvocato De Dola, mia compagna con tanti altri nel Comitato Scientifico dell'Insularità, che noi partimmo dall'articolo 3 nel percorso per l'insularità in Costituzione. Quindi queste donne in realtà appartenevano a generazioni diverse, a culture ideologiche differenti, a formazioni politiche e scolastiche molto diverse. Allora significa che c'era un denominatore che le univa. Allora questa idea della condivisione che il Presidente della Repubblica continua a sottolineare è davvero la grande eredità di una scrittura che è una visione del mondo che non esisteva. Quindi queste organizzano il futuro per tutte noi che siamo venute, ad esempio quelle venute immediatamente dopo, le loro figlie, che non esisteva. Quindi la visione legata a un'idea di futuro è ancora una cosa che ci interroga, e quindi altro che madri. Queste sono delle grandissime intellettuali dal punto di vista della creazione di una semantica inesistente fino a quel momento, non in Italia, in generale a livello mondiale.
0: La Repubblica, articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
2: La strambata su Radiolina. CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
5: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 €. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
8: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
2: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica in Sardegna, a cui persiste un campo di alta pressione con ampie schiarite, solo nubi innocue di passaggio nel corso della giornata. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, ma

0: senza particolari eccessi, con valori fino ai 28-30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari fino a poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Parliamo ancora del 2 giugno, la festa della Repubblica. Oggi compie 80 anni la nostra Repubblica, tantissime le celebrazioni, gli eventi naturalmente in tutto il paese. Noi in questo nostro spazio stiamo parlando anche delle donne che hanno contribuito a scrivere la Costituzione, delle 21 donne costituenti. Maria Antonietta Mongiu è qui in studio con me, Rita De Dolo, avvocata De Dolo, è al telefono. E allora in questo blocco parliamo anche di giovedì. Che cosa succede giovedì?
1: Giovedì noi appunto abbiamo come musei nazionali pensato che noi che siamo legati all'articolo 9 della Costituzione, l'unico articolo dei principi fondamentali modificato nel 2022 per inserire l'ambiente, gli animali e le future generazioni, in cui in quell'articolo 9 si collega la ricerca, la tutela del paesaggio, ecco, giovedì noi abbiamo pensato di dedicare alle donne, proprio perché la novità vera era nel 1946 il coinvolgimento in massa delle donne. Quindi giovedì abbiamo pensato di invitare a più voci, per la solita lezione dei dialoghi, quattro donne estremamente significative, oltre a lei che è qui presente e che sostanzialmente rappresenta un caso abbastanza interessante, co-direttrice della migliore e della più diffusa emittente televisiva della Sardegna, del gruppo editoriale dell'Unione Sarda, la professoressa Carla Bassu, che è ordinaria di diritto comparato all'Università di Sassari, Maria Rosa Cardia, che è stata ugualmente ordinaria di politiche di diritto, e che soprattutto è stata molto giovane, una giovanissima vicepresidente del Consiglio regionale, e l'avvocato, appunto, l'avvocata De Dola, che è anche vicepresidente dell'Associazione Amici dei Musei, e lei perché comunque è stata vicepresidente ugualmente della giunta, oltre che assessore regionale. Quindi donne,
0: qual è il significato?
1: Significato è quello che queste donne però nella locandina vengono rappresentate per i loro mestieri, non per i ruoli istituzionali, per le loro professioni, a significare che la competenza delle donne che sono state anche nelle istituzioni, d'altra parte anche l'avvocato De Dola è stata assessora a Cagliari, quindi no, e io stessa sono stata amministratrice regionale, e noi insieme a quattro artiste straordinarie, sia le Lucide Sottili, sia Lia Careddu, sia una giovanissima Simonetta Columbu, celebriamo tutti insieme queste 21 donne, la nostra, che hanno contribuito in maniera determinante a cambiare il linguaggio e a scrivere con quel linguaggio, con quella semantica, la nostra Costituzione e a fondare la nostra Repubblica. Noi siamo loro figlie, loro nipoti, loro pronipoti, e ne siamo praticamente orgogliosi. Quindi i musei nazionali celebrano le donne della Repubblica, le madri costituenti, attraverso donne che comunque sono vissute e vivono la nostra contemporaneità in maniera piena, consapevole e, come dire, cercando tutte di lavorare per il bene comune, come ci dice la nostra Costituzione.
0: Avvocata De Dola, per chiudere con lei, un filo rosso che unisce queste 21 donne, possiamo parlare di coerenza e di statura morale unica?
2: Sì, direi proprio di sì, anche perché alcune di queste, per esempio, sono state elette poi nella prima e nella seconda legislatura, ma non avendo avuto o riscontrando anche nei loro partiti d'origine quella coerenza che avrebbero voluto, non hanno esitato a non ricandidarsi e hanno proseguito perseguendo i loro ideali al di fuori del Parlamento, pur di non soggiacere a logiche clientelari, peraltro di tipo assolutamente maschile.
0: Assolutamente, sia direi anche non solo hanno rinunciato ad un seggio nelle aule parlamentari, ma hanno anche rinunciato al loro partito, sono uscite dal partito, proprio in segno di protesta netta nei confronti di prese di posizione che evidentemente nelle quali loro non si ritrovavano più. Donne davvero straordinarie. Grazie a Maria Antonietta Mongiu, grazie a Rita De Dola. E allora noi andiamo avanti con la lettura degli articoli della Costituzione, articolo 3. tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione. E quel sesso è stato voluto, inserito con un emendamento da una delle 21 donne. Parliamo della Merlin.

0: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 2 giugno 2026. Salute mentale, a cura di Celestino Tabasso. Vivere con cani e gatti migliora la salute mentale. In questi giorni lo studio del Waltham Petcare Science Institute, di cui ha parlato il Corriere, era un argomento obbligato, tra i bipedi che si incrociano sul terrapieno con un quadrupede al guinzaglio. Quattro chiacchiere compiaciute su quanto siamo fortunati noi padroni. Un sorriso grato ai rispettivi quattro zampe e ciao, ognuno verso la propria passeggiata. Ma il cane, che ha sentito e dovrebbe essere orgoglioso, ha un'aria scostante. Tanto che dopo un po' ti viene il dubbio. Non è che gli dispiace la parola padrone? E vedi un po' tu, sbotta quello in uno scodinzolio nervoso. Ma padrone in senso buono, obietti. Guarda che anche Thomas Mann ha scritto cane e padrone e mica era uno schiavista. Pensa che il sottotitolo era un idillio, silenzio ostile. Bisogna recuperare. Come dovrei definirmi? Il tuo umano di riferimento? Ma un cane, anche se alla lontana, è un predatore. Non è col politicamente corretto che lo sedurrai. E infatti ringhia. E allora fai una proposta tu, dai. E sarà telepatia fra mammiferi, o la famosa espressività dell'abbaio, ma la proposta suona chiara e forte. E inaccettabile. No, scusa, ma io non sono il tuo datore di lavoro. E poi, che lavoro fai? Sei sempre a casa e tu sempre in redazione, latra lui, secco. E per il resto della passeggiata regna il silenzio. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 12:59.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: L'Italia celebra l'80° anniversario della festa della Repubblica, i fori imperiali, la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza del capo dello Stato Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci amministratori, con la fascia tricolore in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia. La parata è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte di Mattarella all'altare della patria, davanti alla tomba del milite ignoto. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, ha scritto il presidente in un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale, ha commentato invece la Premier Meloni.
4: Cresce velocemente il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di tre piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di una bambina di 8 anni dalle macerie, portando a 17 il numero dei morti. Altre 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti.
5: Guerra nel Golfo. Ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Trump avrebbe intimato Netanyahu di fermare gli attacchi in Libano, ma le forze israeliane hanno continuato ad effettuare raid nella sud del paese.
4: Tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni sono finiti al pronto soccorso in evidente stato di alterazione per aver assunto quello che in rete viene chiamato miele da sballo e il più piccolo era anche in grave crisi respiratoria. Accade ad Arzano, Napoli. Da una prima ricostruzione pare che i ragazzi, dopo essersi riuniti a casa del minore abbiano consumato la sostanza stupefacente. La nota droga wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I giovani ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male.
5: Un'auto con a bordo quattro giovani si è schiantata contro una palazzina e ha preso fuoco. Gli occupanti, tutti ventenni, sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente si è verificato a Foggia in Viale Fortore all'alba di oggi.
4: Calciomercato, il campionato è appena finito ma in casa Inter si pensa già alle prossime mosse al mercato di trattative. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus, ma l'Atalanta, che ricordiamo ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
5: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29€. Birra Ecnusa, 15x66 cl, 14,70€. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Inequivocabilmente Pan.
7: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.

0: A parlare della festa della Repubblica, una festa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica italiana. Si festeggia ogni anno appunto il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946, con la celebrazione principale che avviene a Roma. E a Roma proprio in corso la grande parata con tutte le più alte cariche dello Stato. La festa della Repubblica ricorda il referendum del 46. Gli italiani appena usciti dalla seconda guerra mondiale, lo abbiamo ricordato poco fa con le nostre ospiti, e dopo 20 anni di dittatura fascista furono chiamati alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. L'evento ha assunto un valore storico e sociale importantissimo per diversi motivi. Intanto la scelta della Repubblica, vinse la Repubblica con il 54,3% dei voti, decretando la fine della famiglia Savoia. Ricorre l'anniversario del referendum che sancì la democrazia parlamentare. I festeggiamenti sono cominciati, lo sappiamo, culmineranno con la grande parata militare, e in tutta Italia in serata ci saranno dei maxi schermi in 90 comuni in diretta da Roma per la grande festa voluta per questi 80 anni dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Abbiamo parlato anche della Costituzione, il valore della Costituzione, l'attualità della Costituzione oggi. E allora diamo il benvenuto a Carla Bassu, l'abbiamo nominata anche poco fa, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Sassari. Professoressa, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito, buon 2 giugno.
0: Buongiorno professoressa, qual è l'attualità della nostra Costituzione oggi?
1: La nostra Costituzione è davvero attuale, e in questo è apprezzabile ancora di più la lungimiranza delle madri e dei padri costituenti, che hanno saputo ben 80 anni fa scrivere un documento che parlasse anche alle generazioni future. Questa è una capacità formidabile. L'articolo 2, che ci dice che la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, dell'essere umano, parla proprio di un'apertura a quei diritti nuovi che si sarebbero affermati in futuro in ragione dell'evoluzione della società. Quindi la Costituzione è perfettamente attuale, dovrebbe essere magari più letta e più applicata.
0: Ecco, ci sono dei termini che rileggendo possono suonare un po' desueti o comunque che oggi non metteremo mai. Ad esempio, non so, persona umana. Magari oggi potremmo scrivere persona non umana, oppure ha un senso anche quello, e l'attualità è anche lì.
1: Sì, evidentemente le costituzioni, anche la nostra, sono sempre documenti storici, quindi sì, Riflettono anche il linguaggio del tempo. Il bello però è che noi abbiamo la capacità di interpretare e quindi di leggere e di applicare quelle parole in ragione della nostra realtà. Poco fa ho citato un articolo che per esempio si riferiva ai diritti dell'uomo. È evidente che in questo senso ci si riferisse all'essere umano. Ancora altrove la Costituzione si riferisce ai cittadini, e poi nell'interpretazione questa parola invece è stata interpretata in modo più ampio nei confronti di tutte le persone. Allora, evidentemente ci sono delle desuetudini dovute, sì, al tempo, prettamente lessicali, però che però tengono fede nel senso, nella sostanza di quelle parole, che conservano una profonda validità a mio parere.
0: Ecco, tutto il grande lavoro che è stato fatto su quello che poi diventerà il diritto di famiglia. Ecco, una cosa che probabilmente molti non sanno: i lavori sono partiti da lì, dall'Assemblea Costituente, e poi naturalmente negli anni, 30 anni dopo, sono diventati diritto di famiglia. Quali sono gli elementi essenziali, professoressa, inderogabili di quei principi sul diritto di famiglia?
1: Anche qui la Costituzione, soprattutto le madri costituenti, queste 21 formidabili donne che furono elette in proporzione molto piccola naturalmente rispetto ai 556 dell'Assemblea Costituente, ma portarono il loro contributo anche molto significativamente nel diritto di famiglia, in cui per il codice civile del 42 l'uomo primeggiava dal punto di vista formale del diritto, non soltanto sostanziale, perché era identificato come capo della famiglia, una formula che per noi oggi è inconcepibile perché non sono ammissibili gerarchie in capo alla famiglia. Ebbene, già 80 anni fa, soprattutto queste 21 donne costituenti furono capaci di imporsi per ottenere una parità, ce lo dice l'articolo 29 della Costituzione, una parità totale dei coniugi nell'ambito della famiglia. Però, come lei perfettamente, in modo opportuno, diceva, per arrivare alla parità la parità formale nel nuovo codice civile si è dovuto attendere fino al 1975. La parte peggiore è che non siamo ancora in piena condizione di parità sostanziale, ma il contributo delle madri e dei padri costituenti fu fondamentale perché già 80 anni fa noi troviamo scritto nella Costituzione che donne e uomini sono perfettamente pari all'interno e fuori dalla famiglia. Il problema è che è stato difficile mettere in pratica questo dettato.
0: Un'altra cosa che mi piacerebbe, sulla quale mi piace ragionare con lei, professoressa, a proposito di donne e anche l'impegno di queste 21 donne, in particolare di Teresa Noce, ma poi c'era una sintesi straordinaria tra loro, a prescindere dall'appartenenza politica, Democrazia Cristiana, PSI, Partito Comunista, c'era una sintesi su quelli che erano i principi, i valori ideali, loro erano assolutamente consapevoli di quello che stavano portando avanti. A proposito di donne, la tutela della maternità, con una frase straordinaria che si legge dagli scontri parlamentari di Teresa Noce, che ad un certo punto in aula prende la parola e si legge, zittisce un presunto barone della medicina che discuteva nel merito se prolungare o meno i mesi di maternità, quindi la tutela della donna prima del parto e immediatamente dopo, e lei lo zittì con forza dicendo: lei ha partorito e allora taccia. Cioè, una cosa che è straordinaria, professoressa, davvero straordinaria. Io la trovo anche commovente.
1: Lo è davvero. Ora mi sono venuti i brividi nel sentir ricordare queste parole, perché mi immedesimo in queste persone, in queste ragazze in realtà, perché si tratta molto spesso di persone molto giovani,
0: 25 anni, 26 anni, cioè 22, erano veramente piccole.
1: Teresa Mattei aveva poco più di 20 anni. È veramente il coraggio, la forza, la determinazione che hanno avuto a esporsi, tenendo conto che queste persone avevano vissuto tutta la loro vita imbrigliate letteralmente nello stereotipo che le vedeva come angeli del focolari, prive di qualsiasi voce in capitolo al di fuori delle mura domestiche. Questo non è indifferente per una persona che è abituata a dover sottostare all'autorevolezza maschile. Allora, esporsi, stand up, se mi consente un anglicismo, per la propria posizione, per i propri diritti, in questo modo così forte, così veemente, davvero è un esempio che noi dovremmo portare a noi stesse, a noi stessi, alle nostre figlie anche, perché esporsi e dire la propria è veramente importante. Loro ce l'hanno dimostrato con una forza esemplare.
0: Grazie Carla Basso, grazie per la sua testimonianza.

0: La strambata su Radiolina.
1: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento sul supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
2: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo. In via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and go. Real brands. Real deals.
3: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

Oggi gli 80 anni della Repubblica, in tutta Italia celebrazioni per il 2 giugno, il messaggio del presidente Mattarella all'Italia, al paese serve coesione, ascolto e solidarietà. Adesso c'è la musica, I Just Might di Bruno Mars.

0: Continuiamo a parlare di oggi 2 giugno, festa della Repubblica, con un'attenzione particolare alle 21 madri costituenti, le donne che hanno contribuito a scrivere la nostra carta costituzionale. Diamo il benvenuto a Neria De Giovanni, scrittrice e una delle massime esperte studiose di Grazia Deledda. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Buongiorno.
1: A lei.
0: Parleremo anche di Grazia Deledda, ma intanto parliamo di Costituzione, perché lei ha scritto un libro, Memoria di donne, a 50 anni dalla Costituzione, è stato pubblicato nel 1997, ma è ancora naturalmente estremamente attuale. Sono interviste sulle partigiane romane. Ci racconta che donne erano?
1: Allora, ho avuto la fortuna, il piacere di incontrarne ancora qualcuna, diciamo, vivente. Erano donne molto appassionate, diciamo appassionate dal punto di vista dell'impegno civile, ma molte di loro erano anche delle grandi studiose, quasi tutte laureate, cioè avevano anche un background culturale di preparazione notevole. E ho avuto, ripeto, il piacere di incontrarne qualcuna anche collegata con il mondo ebraico, per esempio, studiosa del Talmud, insomma, che avevano anche importanza dal punto di vista proprio intellettuale.
0: Ce le vuole ricordare queste donne, delle 21, le 5 che ci racconta, ci ricorda
1: lei? Ah, bene. Le 5 donne che praticamente sono state su 75 scelte nella commissione ristretta per il progetto della Costituzione, sono state, diciamo, 2 del Partito Comunista, 2 del Partito della DC, una del PC, 2 del Partito Socialista e una dell'Uomo Qualunque. Le dico di quei nomi: per il PC Nilde Iotti e Teresa Noce, per la DC Maria Federici e Angela Gottelli, per il Partito Socialista Angelina Notallina Merlin e Ottavia Penna Buscemi per l'Uomo Qualunque. Queste sono 5 donne scelte tra le 21, come le ricordava, che sono 21 donne le madri costituzionali su 556 eletti per appunto questo grave e importantissimo compito.
0: Senta, che impressione ne ha ricevuto intervistandole direttamente, incontrandole? Cioè, mantenevano ancora, pur con l'età avanzata, la forza che le ha caratterizzati in aula?
1: Allora, come dicevo, non ho avuto il piacere di conoscere queste 5, diciamo, perché erano tutte già morte. Ho conosciuto molte delle donne della Costituente, ma ovviamente anche delle partigiane che poi hanno fatto attività politica nel nostro Parlamento, nelle istituzioni varie. Per quanto riguarda le 5 invece che ricordiamo oggi come nella commissione ristretta per il progetto della Costituzione, la cosa che mi ha colpito è che su 5, 4 erano, diciamo, 3 laureate: Lina Merlin, maestra, che poi sappiamo benissimo che non ha potuto insegnare perché non ha voluto diciamo non ha voluto accettare la tessera fascista, anzi proprio Lina Merlin, ricordiamo i nostri amici sardi, che è stata per questo motivo mandata al confino in Sardegna dal 26 al 29.
0: Grazie anche per aver ricordato questo aspetto.
1: E voi avete fatto anche una bellissima trasmissione, ricordo, proprio su Lina Merlin in Sardegna. E poi appunto Maria Federici, laureata in lettere, Angela Gottelli, laureata, tra l'altro Angela Gottelli, presidente delle donne, delle laureate cattoliche, delle donne della FUCI, presidente nazionale. Sia Maria Federici sia Angela Gottelli hanno lavorato insieme, per esempio, a Moro o a Monsignor Montini, che poi è diventato Paolo VI.
0: Certo.
1: Nilde Iotti, anche lei laureata in lettere, inutile ricordare tutte
0: lei
1: le grandi.
0: Lei forse è una delle più conosciute,
1: più famose,
0: no? Insieme alla Merlin.
1: Alla Merlin intendeva, sì, certo, è la Merlin, che tra l'altro ricordo però insieme a Maria Federici, a Maria Iervolino, cioè la madre della ministra Iervolino, e la Guidi Cingolani, aveva fatto parte di un comitato italiano proprio di difesa sociale e morale delle donne. Questo comitato, e la cosa che poi mi ha colpito molto, è che queste donne, pur appartenendo a partiti diversi, si trovavano tutte insieme diciamo coalizzate.
0: Assolutamente.
1: Nella difesa morale e sociale.
0: Esattamente quindi... quello che abbiamo sottolineato all'inizio della puntata, Neria De Giovanni, e con questo la ringraziamo di Grazia Deledda. Magari parleremo ancora di Grazia Deledda, parliamo tanto, parliamo meno di queste 21 donne costituenti, quindi era giusto lasciare spazio a lei. La coerenza e l'unità, la sintesi che riuscivano a trovare pur nella loro diversità. Grazie a Neria De Giovanni. Adesso c'è la musica. Hey brother.

0: diretta su Radiolina.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Paola Pilia, su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
5: Sedicesima sagra dei Stallarenus, sabato

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
2: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
3: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.

0: Allora, continuiamo a parlare della Festa della Repubblica che si celebra oggi in ricordo del referendum istituzionale del 1946. Insomma, gli italiani appena usciti dalla guerra, come sapete, dopo 20 anni di dittatura fascista, furono chiamati alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. Vinse la Repubblica col 54,3% dei voti, quindi con uno scarto non così ampio. E allora, per parlare di questo, abbiamo coinvolto Luca Lecis, professore associato di storia contemporanea all'Università di Cagliari. Professore, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno Simona e buona festa alla Repubblica.
0: Grazie anche a lei, e l'abbiamo importunata in un giorno di festa, però era importante avere anche la sua voce. E tra l'altro approfitto per ricordare a tutti noi che uno stralcio della sua intervista sta andando in onda al telegiornale di Vigiorina, poi a partire dalle 15 l'intervista completa è un po' più estesa, un po' più lunga, del nostro Massimiliano Rais. Allora, Repubblica e Monarchia, vinse come detto la Repubblica, ma in realtà ci si aspettava, professore, probabilmente uno scarto più ampio?
1: No, in realtà era difficile all'epoca fare previsioni, bisogna considerare il background, come si dice, per poter capire il perché di questa lotta testa a testa. Si usciva da oltre 20 anni di dittatura, ma soprattutto la cosa che insisto molto sempre anche con gli studenti è del fatto che oggi, grazie a Dio, noi sappiamo che cos'è la Repubblica, la difendiamo con la Costituzione, ma all'epoca l'idea stessa di Repubblica non è che fosse un qualcosa di così sedimentato nella testa degli italiani, e soprattutto c'era l'idea che ci fossero battaglie ideali ancora più importanti, diciamo, della formula costituzionale dello Stato, quale soprattutto appunto la nuova carta che sarebbe dovuta essere comunque redatta dall'Assemblea Costituente. E c'erano molte tradizioni politiche molto diverse fra loro, quella liberale, quella socialista, la comunista, quella cattolica, e dunque per molti questa scelta, per alcune famiglie questa scelta era per così dire secondaria rispetto a quella vera e propria battaglia che si sarebbe dovuta condurre all'interno dell'Assemblea Costituente.
0: Ecco, professore, in questa giornata abbiamo scelto di raccontare anche del lavoro naturalmente dell'Assemblea Costituente, ma con un'attenzione particolare alle 21 madri costituenti. Poi in chiusura di puntata mi piacerà davvero leggere i nomi, scandendo bene nome e cognome, di queste 21 donne. Suffragio universale, la prima volta che le donne andarono in massa a votare. Ecco, che cosa, come dire, fece scattare la scintilla? Perché si decise di far votare anche le donne?
1: Diciamo che con questa scelta, che in realtà poi inizia già dalla primavera del 46 con le elezioni comunali, l'Italia recupera per così dire un ritardo accumulato di oltre 40 anni, perché le prime grandi nazioni europee che danno sostanzialmente il suffragio universale esteso anche alle donne iniziano già all'alba della prima guerra mondiale, cioè quando finisce la prima guerra mondiale. Dunque tra la fine del 18 e i primi del 19 in Italia appunto si dovrà aspettare solo il 46. Dunque da una parte si colma questo ritardo, dall'altra c'è anche per così dire il contributo offerto, diciamo, da tutta la società italiana, e dunque anche la componente femminile nel periodo tristissimo e durissimo della dittatura, della guerra e della resistenza. Ecco, questa consapevolezza di non essere più soltanto una parte della società, ma parte stessa della società, ha reso consapevoli i legislatori che di questa necessità di dare, di estendere il voto anche alle donne, badiamo bene, in un periodo nel quale sostanzialmente c'era un governo di unità nazionale che promulga, per così dire, questa legge d'urgenza per dare il voto alle donne, in un momento nel quale ancora non c'era un Parlamento effettivo, ma c'era appunto questa forza democratica condivisa di questo valore di dare piena riconoscibilità alle donne anche attraverso il voto.
0: Grazie per la sua testimonianza, grazie al professor Luca Lecis, professore associato di storia contemporanea all'Università di Cagliari. Adesso buon vento, c'è Giovanotti.

Siamo sempre in diretta, sono le 13.42 in questi istanti, ancora ben ritrovati in questo martedì 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica. L'abbiamo raccontato, celebrato, abbiamo parlato dell'importanza di queste 21 madri costituenti, della importanza e dell'attualità della nostra Carta Costituzionale. Allora, prima di introdurre il nostro prossimo ospite, a proposito di Costituzione, leggiamo l'articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti nel rispetto della persona umana. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto all'individuo. Allora noi abbiamo il dovere e la responsabilità di tutelare ogni singolo individuo. E allora diamo il benvenuto

0: diritto che la Costituzione definisce esplicitamente come fondamentale. E questo significa che ogni individuo ha diritto alla tutela della propria integrità fisica e psichica. Il Sistema Sanitario Nazionale italiano è un'eccellenza del mondo, è strutturato su chiave universalistica, quindi assicura a tutti il diritto alla salute ed è veramente diverso rispetto a tutto il resto del mondo. Per poterlo mantenere tale, noi dobbiamo lavorare su alcuni assi fondamentali. Uno di questi è la prevenzione, perché senza lavorare sulla prevenzione, ovvero sia costruire la salute, tutelare la salute, non riusciremo a rendere il sistema equo e sostenibile. E allora gli screening sono parte di questo lavoro diretto alla prevenzione, ovvero sia la possibilità di intercettare in fase precoce la malattia per poter intervenire in tempi rapidi e quindi assicurare migliore qualità della vita e spesso far la differenza tra la vita stessa e la morte. Lo screening per il tumore alla mammella era previsto con una fascia di età che escludeva le donne dai 45 ai 49 e dai 70 e dai 74 ai 70, con un mio ordine del giorno ho chiesto che venisse ampliato questo range, questa fascia. Il governo ha dapprima approvato l'ordine del giorno e nella legge di bilancio successiva, che è l'ultima, lo ha reso concreto finanziando gli screening. E questo è un grandissimo risultato, ma parliamo degli screening per il tumore alla mammella, ma molti altri screening hanno trovato riconoscimento, accoglimento ed è l'asse portante sul quale in questo momento si sta lavorando.
1: Ecco, la sanità che vorrei, no? Se si potesse fare un hashtag, la sanità che vorrei è la sanità che va assolutamente in questa direzione. Presidente, stia ancora qualche secondo perché mi piace ricordare, lei citava il Servizio Sanitario Nazionale, che è una straordinaria conquista dell'Italia, è nato il 23 dicembre del 1978 con l'approvazione della legge 833. Mi piace ricordare che fu approvato su proposta del ministro della sanità Tina Anselmi, ha segnato il passaggio da un sistema frammentario e mutualistico a uno universale ed egualitario. Abbiamo parlato di donne costituenti. Tina Anselmi non fece parte della costituente, ma fu partigiana e politica italiana, prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica. Grazie presidente Cappellacci, buon lavoro.
0: Straordinaria, con una visione veramente incredibile che ha realizzato questa struttura fondamentale della Repubblica.
1: Grazie presidente.
0: Grazie a voi.
2: La strambata su Radiolina. Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica in Sardegna, a cui persiste un campo di alta pressione con ampie schiarite solo nubi.

0: innocue di passaggio nel corso della giornata. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori fino ai 28-30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari fino a poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Ancora qualche minuto con voi in questa puntata della strambata eccezionale dedicata al 2 giugno, agli 80 anni della festa della Repubblica. C'è ancora la musica, Il mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Brancale Levante Delia, al mio paese sono le 13.53 in questo istante, noi vi stiamo per salutare per questa puntata che abbiamo quasi interamente dedicata al 2 giugno, agli 80 anni della Festa della Repubblica. Vi ricordo che oggi all'interno del nostro giornale L'Unione Sarda un inserto di 8 pagine proprio sugli 80 anni della Repubblica, la nostra storia. Questo è il sottotitolo, 8 pagine con tantissime foto che raccontano in sintesi questi 80 anni del nostro paese. Tantissime le celebrazioni, lo abbiamo ricordato, in tutto il paese. Stamattina a Cagliari abbiamo seguito il servizio che vedrete nel telegiornale di Vidiorina, molti di voi l'avranno già visto, di Andrea Secchi, che ha raccontato quelle che sono le celebrazioni e le onorificenze consegnate dalla prefetta Dessida, la prefetta di Cagliari. Adesso, in chiusura di questa puntata, dove abbiamo parlato degli 80 anni della Repubblica, abbiamo raccontato anche della Costituzione, abbiamo letto quelli degli articoli tra i più belli della nostra Costituzione, mi piace chiudere questa puntata, ci piace chiudere questa puntata con Giuseppe Valdés, che ci ha seguito alla regia, con i nomi delle 21 madri costituenti, rigorosamente in ordine alfabetico: Maria Agamben Fenerici, Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Maria Iervolino, Filomena Delli Castelli, Nadia Gallico Spano, peraltro ha vissuto proprio a Cagliari, Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani, Nilde Iotti, forse tra le più conosciute, Teresa Mattei, Angelina Merlin, anche lei tra le più conosciute, Angela Minetta Molinari, Rita Montagnana, Maria Nicotra, Teresa Noce, Ottavia Penna Buscemi, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Vittoria Titto Maglio. Sono 21 donne che hanno contribuito in maniera determinante a scrivere la nostra Costituzione. A loro va il nostro grazie per averci regalato una carta così fondamentale, che elenca quelli che sono i principi fondamentali su cui si basa la nostra Repubblica. Grazie a tutti voi. Noi torniamo domani puntuali alle 12.30. Buona giornata e buon 2 giugno.
1: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai fori imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Giorgia Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
3: Intanto gli Stati Uniti ribadiscono il legame con l'Italia in occasione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica. Il segretario di Stato americano Marco Rubio definisce l'Italia un partner e un amico fedele ed esprime apprezzamento per l'aumento degli investimenti italiani nella difesa, per l'impegno italiano sulla sicurezza marittima Hormuz e per il sostegno agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.
4: E ora la cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. I due sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
3: L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali e in parte su quelle centrali, con piogge diffuse e temporali. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte e di Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole invece al sud.
4: È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0:12 in mare a largo della costa calabrese di Amantea in provincia di Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato infatti non sono segnalati danni.
3: Siamo al calcio. Il Bologna ha ufficializzato Domenico Tedesco per il post italiano. È arrivato l'annuncio del club rossoblù. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Italiano ha invece avviato i primi contatti col Beşiktaş dopo l'addio al Bologna.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
6: Sotto costo negli Ipernonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale eufrizzante, 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioso 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Ipernonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
7: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
9: per dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.
14: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 2 giugno 2026. Diritti e doveri, a cura di Pierpaolo Murgia. Ogni anno, il 2 giugno, celebriamo la nascita della Repubblica. La scelta che gli italiani fecero nel 1946, la libertà al posto della monarchia. Un atto fondativo da cui nacque la Costituzione, una delle carte più avanzate del mondo. Libertà, lavoro, dignità, istruzione, tutela sociale. Peccato che di quel patto ricordiamo quasi sempre solo metà. I diritti, appunto. I doveri, quasi mai. Eppure quei doveri sono scritti nero su bianco. L'articolo 2 impone la solidarietà politica, economica e sociale. L'articolo 52 dice che difendere la patria è un sacro dovere del cittadino. L'articolo 53 è brutalmente chiaro. Ogni cittadino deve concorrere alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva. L'articolo 54 chiude il cerchio. Fedeltà alla Repubblica. Rispetto delle leggi. E per chi esercita funzioni pubbliche, il dovere di farlo con disciplina e onore. 4 articoli. Chiari, inequivocabili. Eppure ogni anno li celebriamo come se non esistessero. Perché è comodo rivendicare la sanità pubblica e non pagare le tasse. È comodo pretendere infrastrutture e lavorare in nero. È comodo invocare i diritti e ignorare le regole. Ma la Costituzione non funziona a metà. O la si rispetta tutta o non la si rispetta affatto. La sanità pubblica esiste perché qualcuno la finanzia. Le pensioni esistono perché qualcuno versa contributi. La scuola esiste perché qualcuno paga le imposte. La Repubblica non è un distributore automatico di prestazioni. È una comunità che vive dell'equilibrio tra ciò che si riceve e ciò che si restituisce. Quando quell'equilibrio si rompe, non è la politica che paga il conto. È la matematica. E la matematica, a differenza della politica, non si candida. Il conto di decenni di promesse impossibili si chiama debito pubblico, enorme, paralizzante, capace di ipotecare ogni futuro. Per questo dobbiamo diffidare di chi promette sempre più tutto. Ogni diritto, per essere reale, deve poggiare su una base solida. Per noi sardi questa riflessione ha un peso in più. Da decenni rivendichiamo, giustamente, maggiore attenzione per l'insularità, i trasporti, le infrastrutture. Ma dobbiamo avere l'onestà di riconoscere che la Sardegna riceve ogni anno ingenti risorse dallo Stato e dall'Europa. Risorse preziose. E spesso spese male. La vera sfida non è chiedere sempre di più. È spendere bene quello che già riceviamo. Com'è possibile che in Sardegna, con un clima straordinario e produzioni riconosciute nel mondo, sia più facile trovare sugli scaffali pomodori spagnoli che ortaggi delle nostre campagne? Non è un problema di capacità degli imprenditori sardi. È un problema di sistema, di una politica più brava a distribuire risorse che a creare le condizioni per produrne. I doveri non riguardano solo i cittadini, riguardano anche chi governa. È sempre la stessa storia. Quando una comunità perde il senso del dovere collettivo, si crea un vuoto. E in quel vuoto entra sempre qualcuno. Il leader del momento. Quello che promette tutto senza chiedere nulla. Che dice ai cittadini ciò che vogliono sentirsi dire. Che i sacrifici li facciano gli altri. Che i diritti spettano a tutti, ma i doveri a nessuno. È successo a Roma. Sta succedendo a noi. I sardi hanno una parola per questo. Una sola, antica, che dice tutto. Forza Paris. Forza insieme. non forza mia, non forza tua, insieme, è sempre stata la risposta giusta. Lo era allora, lo è adesso. Aldo Moro lo aveva capito prima di tutti. Lasciò una frase sola, chirurgica, definitiva. Questo paese non si salverà. La stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere. Lo disse decenni fa. Nessuno lo ascoltò abbastanza. I diritti sopravvivono solo se esiste una comunità disposta a sostenerli. Buon 2 giugno. Viva la Repubblica, Forza Paris. Era l'intervento dell'Unione Sarda, a cura di Pierpaolo Murgia. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori. Degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la pasta spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi. Lo yogurt spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi. E gli spinaci surgelati spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
2: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori. Degustazioni con oltre 10 cantine sarde. Escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
4: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Sedicesima sagra dei Stallarinus,

0: Vi aspettiamo, non mancate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
3: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da un litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da un litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
1: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Il sottotitolo di questo programma è La Sardegna che produce. Oggi in effetti abbiamo proprio un produttore, abbiamo invitato Lorenzo Bullita del salumificio su Sartizzu. Benvenuto.
2: Grazie, salve a tutti.
1: E allora, vorremmo parlare di tante cose. Innanzitutto vorrei capire la storia del vostro salumificio, perché è una storia che, come spesso succede, è una storia d'azienda che si intreccia con una storia di famiglia, ecco, una azienda a conduzione familiare che poi insomma si è tolta anche qualche piccola soddisfazione, adesso è insomma esporta i propri prodotti anche in Europa. Come è cominciato tutto questo?
2: Sì, diciamo che hai detto benissimo, una storia di famiglia che è, diciamo, il nostro slogan da sempre, salumi tradizionali sardi, una storia di famiglia, salumificio campidanese, perché riportiamo le tradizioni del campidano, quindi un prodotto con le caratteristiche che ci sono state tramandate dai nostri nonni, perché mio nonno e mia nonna si occupavano di macelleria e facevano la produzione,
1: insomma,
2: già
1: quello era il loro...
2: dei salumi. Poi mio padre con mia madre hanno portato avanti un'attività di macelleria e nel 1988 io e mio fratello ci siamo, diciamo, dedicati alla alla nascita, alla crescita e allo sviluppo di questa azienda, fino ad oggi che, insomma, dal piccolo stabilimento nel paese che stava nel retrobottega della macelleria di papà e mamma, siamo in una zona artigianale, in una struttura logicamente più adatta per insomma, è anche che ci permette, insomma, di crescere, di lavorare più agevolmente. Abbiamo una forza dipendenti che ci segue da tanti anni veramente, che ormai fanno parte integrante dell'azienda stessa.
1: È una famiglia allargata. Quanti dipendenti avete, giusto per capire?
2: Sì, abbiamo otto dipendenti, nove con l'ultimo entrato che è mio figlio, quindi la terza generazione, insomma, stiamo portando avanti, insomma.
1: È facile, oppure ha delle criticità, gestire dei rapporti familiari all'interno dell'azienda?
2: Diciamo che ci si mette sempre un po' il cuore, ormai c'è un rapporto che ci si capisce a pelle, ormai c'è poco da... Poi noi siamo cresciuti gradualmente e siamo... è così, siamo autodidatti effettivamente, non è un'attività che ha preso informazioni, nozioni da una scuola, per dire, quindi tutto è nato dall'esperienza, dallo scotto
1: l'esperienza, la passione e poi la crescita attraverso anche la possibilità di sbagliare, perché anche quello magari serve.
2: Certo, quindi questo ancora oggi ne facciamo tesoro, insomma, di qualche sbaglio, di qualche errore a livello commerciale, a livello produttivo, insomma, quindi è per questo che, insomma, siamo tutti uniti e ci sentiamo un po' forti di questo bagaglio di esperienza.
1: Base a Monastiri, in Sardegna. Avete mai pensato, ma se questa azienda fosse in Emilia-Romagna o in Lombardia, chissà come sarebbe?
2: Beh, se le figure fossero queste, sarebbe uguale, porterebbe avanti sicuramente i nostri principi, perché questa azienda porta avanti i nostri principi educativi che abbiamo ricevuto dai nostri nonni e dai nostri genitori, quindi il comportamento sarebbe lo stesso. Noi e tutte le persone che sono attorno a me credono molto in questa dimensione che abbiamo raggiunto. C'è veramente difficoltà a fare un gradino, andare avanti, perché secondo me siamo fatti per questa dimensione.
1: Ecco, forse sareste un po' più facilitati per quanto riguarda l'export, magari di questo ne parliamo dopo. Ora ascoltiamo Blanco e Risa.

0: Eccoci tornati in studio con l'Isola delle Imprese, l'ospite è Lorenzo Bullita, stiamo parlando del salumificio su Sartizzu, che stavamo facendo i conti fuori onda, ha quasi 40 anni di vita, più dietro c'è anche, ci sono altri 20 dei genitori di macelleria, insomma altre esperienze. Volevo capire come è cambiato rispetto al 1988, che è l'anno in cui è nato, il processo produttivo, immagino sia totalmente diverso, sia perché c'è una nuova tecnologia, insomma il mondo è andato avanti dal punto di vista tecnologico, sia probabilmente anche per delle norme che sono cambiate radicalmente.
1: Certo, sì, ricordo con lucidità, io dico

0: insomma, a cui servire costantemente il prodotto, e mi dissero, funziona così, funziona così, ma bisogna riempirla pienamente questa cella, così vuota non possiamo accenderla, non possiamo esatto. accenderla.
1: Vabbè, è uno spreco.
0: Allora, pian pianino ci siamo rimboccati le mani, che abbiamo affrontato insomma anche questa esigenza, la tecnologia che ci ha iniziato ad aiutare con la maturazione del prodotto, quindi asciugatura, stagionatura, da un'insaccatrice che poteva essere la classica manovella che si utilizzava, il piccolo tritacarne,
1: quello che avevano anche le nonne magari.
0: Sì, queste attrezzature qua che ancora oggi facciamo tesoro, conserviamo
1: un po'
0: veramente,
1: tipo museo.
0: Sì, un museo, sono dei cimeli tra virgolette, bei ricordi. E siamo passati a delle insaccatrici un po' più grandi, magari idrauliche, e adesso si utilizzano logicamente macchine con dei controlli, con dei PLC che lavorano in sottovuoto, si utilizzano dei metal detector che controllano il prodotto in uscita per evitare che ci sia contaminazione di metalli nell'impasto, insomma va tutto un po' più controllato. Logicamente crescendo ci siamo dovuti rendere virtuosi e applicare dei controlli, la normativa sanitaria, la CACCP, insomma tutte queste cose,
1: certo.
0: che sono diventate
1: il vostro pane quotidiano, anche quello delle aziende, tante altre aziende.
0: Con la crescita, certo, tutto questo ci ha portato logicamente formazione, ci ha portato cultura, diciamo che ci siamo anche formati seguendo queste disposizioni.
1: Cercate di tenere anche una filiera sarda, oppure è difficile, troppo difficile?
0: E diciamo che abbiamo tenuto una filiera sarda finché c'è stato possibile, perché poi con la necessità di andare al di fuori della regione con la vendita abbiamo acquistato carni indenne, carni certificate, in modo che si potesse anche lavorare al di fuori della regione. Quindi oggi copriamo un 25% circa della nostra produzione, va al di fuori della regione.
1: È una bella fetta, un quarto.
0: E diciamo che è un qualcosa che ci dà anche prestigio, perché siamo contenti di rappresentare la Sardegna, il prodotto sardo, al di fuori della nostra regione.
1: Molto bene, continuiamo questa chiacchierata dopo una piccola pausa.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista. Prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl, 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti, 500 grammi, 2,39 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
9: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
2: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da

0: Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di martedì 2 giugno caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica in Sardegna, cui persiste un campo di alta pressione, con ampie schiarite, solo nubi innocue di passaggio nel corso della giornata. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori fino ai 28-30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari fino a poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
3: L'isola delle imprese su Radiolina.
4: Prima della pausa con Lorenzo Bullita stavamo parlando anche delle esportazioni, insomma il 25% di quello che viene prodotto all'azienda va fuori, sicuramente fuori dai confini della Sardegna e anche fuori dai confini dell'Italia. Vorrei capire quanto è difficile per voi oltrepassare il Tirreno, che insomma è tanto bello per la Sardegna, è insomma sempre croce e delizia, però ecco, perché è difficile con avere rapporti con i trasporti, col mondo dei trasporti, soprattutto in questo periodo.
5: Sì, diciamo che nei primi anni certamente dovevamo fare anche la gavetta, dovevamo capire come muoverci, conoscere, avere esperienza. È stato veramente complicato, anche perché non avevamo, pensate voi, la tecnologia che abbiamo in mano oggi. Oggi mostrare un prodotto a un cliente e con un WhatsApp, con un video, con una foto, puoi fare tutto quello che vuoi, che hai già in mano la vendita, l'hai quasi conclusa. Prima avevamo un fax.
4: Ed era difficile parlare
5: non era facile,
4: certo, dei salumi magari a chi stava in Belgio o a chi stava in Austria,
5: mandare una campionatura, semplicemente una campionatura. Anche quello non era facile, come oggi magari incaricare un corriere, che oggi lo puoi fare con una app o con un sistema di tracciabilità. È tutto più facile oggi, veramente. Questo diciamo che c'ha un po', ci fa lavorare più sereni, anche se diciamo dobbiamo mettere sempre in ballo la nostra esperienza, coordinare ordini, coordinare il prodotto, gli arrivi, gli incassi, i pagamenti, sono tutte cose da vedere. Anche per il cliente che parte all'inizio, diciamo, con una fornitura, piccole quantità sono difficili da importare, da portare via, perché il costo del trasporto è costante e va a incidere troppo sul prezzo al chilo poi alla fine. Quindi dovrebbero cercare magari di fare dei trasporti raggruppando più aziende, per dire, quindi fare rete e quindi trasportare con un gruppage.
4: Ecco perché voi come portate la merce oltre Tirreno?
5: La merce viaggia su camion, merce refrigerata, logicamente, quindi
4: si deve imbarcare in traghetto, immagino, Olbia, suppongo.
5: Sì, i nostri trasportatori fanno Olbia, Porto Torres, dipende da dove vanno, e poi distribuiscono centro nord Italia, insomma anche all'estero. Molte volte il cliente raccomanda un gruppage di suo incarico fatto magari al nord Italia, quindi noi forniamo al nord Italia e poi lui ha magari delle macchine che partono all'estero, quindi così lui si agevola, diciamo, si un po' si spalma questi costi di trasporto.
4: È complesso,
5: ci vuole
4: complesso.
5: Un'esperienza, insomma.
4: Vorrei capire se negli ultimi 5 anni la situazione è peggiorata sia dal punto di vista proprio dell'organizzazione che dei costi.
5: Per quanto riguarda i costi, sì, ci sono stati degli aumenti, e sì, non sono stati veramente altissimi, perché devo darne merito anche a, diciamo, al settore autotrasporti, ha contenuto, cerca di contenere. Ultimamente c'è stato qualche aumento a fine dell'anno, ma anche di recente, quindi dobbiamo valutare un po' tutto questo. Il nostro cliente ne è consapevole di ciò e quindi si adegua a modo.
4: Adesso ascoltiamo Tiziano Ferro.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Eccoci tornati in studio per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese. Lorenzo Bullitta, com'è cambiato anche il mercato dei salumi, tutto quello che voi producete? Si è adattato un po' alle richieste dei clienti, che immagino negli ultimi 40 anni siano cambiate un po'.
1: Sì, diciamo che il mercato si è modificato, diciamo. Io posso dire che quando ho iniziato portavo, adesso diciamo il nostro cavallo di battaglia, ma di tutti i salumifici sardi, la classica salsiccia fatta a cocò e diciamo a curva, e veniva consegnata, noi la mettevamo nei cartoni, negli imballi e poi consegnavamo così lo sfuso. Perché? Perché si vendeva nella salumeria, nel negozio degli alimentari, dove si vendeva ancora il prosciutto a taglio con affettatrice, insomma per il 90% si lavorava così. Poi si è iniziato col packaging, quindi confezionamenti in sottovuoto, quindi la salsiccia sottovuoto dura di più, la grande distribuzione, le GDO, i magazzini che poi distribuiscono ai vari affiliati, quindi c'era la necessità di avere un prodotto salubre che mantenesse la qualità e quindi confezioni in atmosfera modificata, quindi un nuovo sistema di packaging adatto per le salsicce, per i salami, per i prodotti insaccati, insomma. Mentre per quelli che sono stagionati, come sono le pancette, le lonze, il guancialino, questi prodotti qua vanno utilizzati sottovuoti, proprio la busta sottovuoto. Prima si andava di più nel negozio, si comprava al taglio, oggi si va e ci si serve al banco col prodotto già apprezzato, già in sottovuoto, e si porta via a casa. Quindi è un mercato che è cambiato veramente tanto per noi aziende, non solo nel mio settore ma anche in altri settori. Sicuramente ha significato investimenti di tempo, di tecnologie, di studio, di adattamento sia per il confezionamento ma anche del prodotto stesso al tipo di confezionamento, shelf life, prove di qualità, quindi costi, garanzia per il consumatore, qualità e salubrità.
0: Dietro ogni cambiamento c'è sempre un investimento e a volte anche un rompicapo e notti insonni di un imprenditore. A proposito di notti insonni, invece voi dal punto di vista dei dipendenti ne avete 9, immagino che ve li teniate stretti. Non so quanto sia facile o difficile trovare dei collaboratori validi. Spesso raccontiamo qui all'Isola delle Imprese di tante aziende che non trovano facilmente i lavoratori.
1: Diciamo che se affrontiamo il discorso dei dipendenti, non è questo che mi faccia fare, che ci faccia fare a me e agli altri che siamo lì, insomma, le notti insonni. No, anzi, no, siamo molto tranquilli, insomma, ne rendiamo atto di questo. Sì, certamente, diciamo che la formazione in un'azienda come la nostra, in un'azienda artigianale, si fa tutta dentro. Logicamente, certo, se una lavorata in un'azienda già di salumeria, di salumificio o similare, che può essere un caseificio per dire, o panificio, insomma, dove si fanno proprio le lavorazioni dalla materia prima al prodotto finito, packaging, distribuzione, insomma, etichettatura, tutto questo, mi arriva un dipendente così, probabilmente avrò anche da imparare, avrò probabilmente anche da imparare, da carpire qualcosa che lui ha imparato in qualche altra azienda. Quindi, però, diciamo, c'è sempre, insomma, questo modo di essere autodidatti, c'è sempre. Quindi quando arriva un nuovo dipendente, sicuramente avremo da spiegare, da provare, da vedere, da anche recepire consigli e idee. Quindi benvengano le loro idee per crescere.
0: Questo è lo spirito giusto. Grazie a Lorenzo Bullitta del salumificio su Sartizio per averci raccontato la storia della sua azienda. E noi ci ascoltiamo, ci vediamo martedì prossimo con l'Isola delle Imprese.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15:02. Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifada.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifada è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifada. Scopri di più in negozio su cifada.com o sulla nuova app.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, alta tensione Stati Uniti-Iran su Libano con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Teheran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con l'America e non ha inviato una risposta. Israele ha intanto colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone e prendendo di mira diversi veicoli, secondo quanto riportato dai media libanesi.
5: Il conflitto in Ucraina. Nell'ultimo massiccio attacco sferrato dalle forze russe sono stati colpiti a Kiev 10 impianti per la produzione di armamenti, soprattutto droni. Raid anche su 3 centri di reclutamento nella capitale, dove almeno 6 persone sono morte. In tutta l'Ucraina, dove le vittime in totale sono almeno 18, sono stati presi di mira siti di difesa e 6 basi aeree. Nella lista degli obiettivi anche 2 siti energetici nella regione di Kharkov.
6: Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Rocca Franca, in provincia di Brescia, nella tarda serata di ieri, a pochi metri dalla sua abitazione, in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio.
5: 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Entrambi sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono 2 persone bloccare le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
6: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai Fori Imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
5: Economia. Secondo quanto rivela l'Istat, l'industria italiana ha perso quasi 700.000 lavoratori tra il 2007 e il 2024. La manifattura ha registrato un calo della propria forza lavoro del 16,9%, con una riduzione concentrata nel comparto tessile e abbigliamento, dove ci sono 235.000 lavoratori in meno, pari a quasi il 40%. Gli altri settori più esposti sono altri comparti tradizionali come industria del legno, della lavorazione dei minerali non metalliferi, degli articoli di gomma e materie plastiche maggiormente esposti alla concorrenza delle economie emergenti.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
10: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000. I wanted to be
11: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
12: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
11: Globo Sport.
12: E intanto scopri i nuovi arrivi.
11: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70 euro. E il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa marchio Coop. La Coop sei tu.
15: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
16: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Dal 24 al 29 giugno a Cabras, a Leonardo e Tarros si terrà il Festival Internazionale dell'Archeologia 2026.
4: Conferenze e dialoghi con ospiti ed esperti internazionali per approfondire alcuni dei temi più importanti dell'archeologia.
3: Festival dell'Archeologia 2026
4: a Cabras, San Leonardo e Tarros, dal 24 al 29 giugno.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit. Appuntamento alla Cittadella Universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
11: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
12: Di Olbia,

0: Buongiorno e buona festa della Repubblica, bentornati in questa edizione del nostro telegiornale che apriamo come sempre dal nostro sommario. Oggi gli 80 anni della Repubblica, in tutta Italia celebrazioni per il 2 giugno. Il messaggio del presidente Mattarella: al paese serve coesione, ascolto e solidarietà. A Cagliari, premiato Claudio Ranieri. Caso Ebola, scampato pericolo ma resta nodo sicurezza. Negli ospedali mancano i percorsi, il personale deve essere formato. Più controlli anche da parte delle compagnie aeree. Il caos del traffico tra Quarto e Villa Simius per i cantieri del Tyrrhenian Link. Lavori per tutto giugno, per la posa del cavo di Terna, deroga della città metropolitana. Nessuna interruzione. Dopo 4 mesi riapre al pubblico la stazione Olbia San Simplicio. Si attende per il 2027 il completamento del sottopasso che collegherà la stazione alla Basilica Olbiese. Il DJ set di Radiolina chiude la grande festa di Ateneica, musica e sport nel villaggio di Saduchessa a Cagliari. Migliaia di studenti hanno cantato e ballato fino a tarda sera. E in apertura del nostro telegiornale ci sono le celebrazioni per il 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica Italiana. Celebrazioni in tutta Italia e anche a Cagliari, dove tra i premiati c'è anche Claudio Ranieri. Sentiamo Andrea Secchi.
1: La Repubblica è sempre giovane, rimane giovane perché è fondata sui principi e valori della Costituzione e spetta a tutti, istituzioni, cittadini, tenerla giovane con l'impegno costante e quotidiano.
2: 80 anni ma rimane giovane. La Repubblica festeggia questo compleanno rilevante nel segno di una Costituzione che evidenzia sempre più i suoi valori fondanti. Anche a Cagliari le celebrazioni, ad iniziare dalla deposizione della corona al Parco delle Rimembranze per ricordare i caduti di tutte le guerre.
3: Soprattutto dobbiamo far riferimento alla nostra Costituzione, che è la base fondante della nostra Repubblica, e con i valori che sono riportati nella Costituzione, ovvero il lavoro, l'uguaglianza e il ripudio della guerra.
2: Poi tappa al comando marittimo, dove sono stati allestiti diversi stand di forze militari e di polizia e non solo, oltre alla consegna di 13 onorificenze. Tre premiati, l'enologo Mariano Murru e il questore aggiunto Antonello Caria.
4: Un incentivo a continuare a lavorare con passione per il nostro settore vitivinicolo e per portare in alto la Sardegna.
5: 42 anni di carriera, ho svolto attività di mafia a Palermo, nella mitica e storica squadra mobile di Palermo, diretta allora dal dottor Nini Cassarà.
2: Ma il pieno d'applausi e affetto l'ha fatto l'ultimo dei premiati, Claudio Ranieri, particolarmente emozionato.
6: E sono orgoglioso, c'è poco da dire. Essere premiato qua come cavaliere di Gran Croce a Cagliari è qualcosa che mi riempie d'orgoglio. Grazie veramente a tutti quanti. Si torna sempre nel luogo dove mi ha reso felice, me e la mia famiglia e tutti quanti.
0: Restiamo in tema. Massimiano Rais ha intervistato per il TG Cultura, che andrà in onda alle 15, lo storico dell'Università di Cagliari, Luca Lecis. Vi proponiamo un estratto.
7: Possiamo dire che i socialisti, i comunisti, cioè il PC, il PSUP, il Partito Salvazione erano dichiaratamente repubblicani, mentre la Democrazia Cristiana aveva dato, per così dire, libertà di coscienza, cioè aveva detto: per la questione istituzionale scegliete secondo la vostra coscienza, perché tutto quello che realmente importa è la Costituzione.
8: Monarchia o Repubblica è il primo grande appuntamento democratico del popolo italiano dopo il fascismo, la guerra, la liberazione. Quel 2 giugno del 1946 segna una svolta epocale. Nulla sarà come prima. Un evento storico. Le donne conquistano il diritto di voto. Anche loro vanno alle urne per il referendum istituzionale e per le elezioni per l'Assemblea Costituente. In campo nazionale l'opzione repubblicana ha la meglio di stretta misura. In Sardegna prevale nettamente la monarchia, 60,9% contro 39,1%.
7: L'elettorato sardo è un elettorato che non aveva sperimentato la guerra di resistenza, non aveva sperimentato l'occupazione, era un elettorato ignorante, l'analfabetismo ha un suo significato che va oltre chiaramente saper leggere e scrivere.
8: Viva la Repubblica Democratica è il titolo dell'Unione Sarda. In Sardegna alle elezioni per la Costituente la sorpresa dell'uomo qualunque, quarta forza dopo Democrazia Cristiana, PISDAZ e PC.
0: E a Nuoro la festa della Repubblica è nel ricordo di Mirko Farci, medaglia d'oro al merito civile, a questo ragazzo che nel 2021 ha perso la vita a Tortolì per difendere la madre dal suo aggressore. Sentiamo Gianfranco Rocci.
9: Grazie mille a tutti per aver ricordato Mirko. Grazie.
10: Paola, chi era Mirko? L'emozione prende il sopravvento e non potrebbe essere altrimenti. Paola Piras si fa forza a Nuoro, sorretta dai figli Lorenzo e Samuele. Ha cambiato vita, lasciato la Sardegna per ricostruire un'esistenza che vada oltre il dramma. Oltre a quelle coltellate assestate dal suo ex compagno, la notte dell'11 maggio 2021 nel cuore di Tortolì. Fendenti che hanno spento il sorriso di un giovane eroe. Mirko Farci, 19enne che ha sacrificato la vita per difendere la madre. Adesso medaglia d'oro al merito civile in un toccante 2 giugno.
11: Era una persona speciale e così come è speciale questa onorificenza, era speciale anche Mirko, quindi è tutto abbastanza naturale, diciamo, essere qui. Oggi è una giornata molto emozionante.
12: Quanto era importante ricordarlo anche in una giornata così simbolica?
11: È importante ricordarlo anche perché la sua morte risale a 5 anni fa ed è importante che, anche se il tempo passa, il ricordo non si affievoli.
10: Con generoso slancio tentava invano di difendere la madre dalle aggressioni del suo ex compagno armato di coltello, si legge nella motivazione. E ancora, nel vano tentativo di opporsi all'aggressore, trovava la morte. Poi la chiusa, mirabile esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà, spinte fino all'estremo sacrificio.
11: Mirko ci lascia un grande esempio di generosità che andava oltre, lo faceva in vita e l'ha fatto anche nel momento della sua morte.
0: E oggi con l'Unione Sarda un inserto di 8 pagine dedicato proprio agli 80 anni della Repubblica, con la ricostruzione storica del 1946 sardo e i numeri del referendum nell'isola, dove la monarchia strappò il 60% delle preferenze con un'affluenza dell'80. Poi le foto che hanno segnato un'epoca e 2 interviste, una a un monarchico e una a una donna che votò per la prima volta. Fermiamo adesso per la pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del TG.
13: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Una notizia di cronaca: avrebbe picchiato e segregato la moglie in casa dopo averle rasato i capelli. Con questa accusa è stato arrestato un uomo di circa 50 anni ad Alghero. A dare l'allarme i vicini spaventati dalle urla della donna. Tra le ipotesi di reato che saranno contestate anche quella della tortura. E adesso torniamo sul falso allarme di Ebola a Cagliari, un falso allarme che però ha mostrato alcune falle del sistema. Sentiamo Stefano Bilocchi.
14: Il test allo Spallanzani di Roma è risultato negativo e l'allarme Ebola a Cagliari è cessato nel giro di poche ore. Ma il caso del 46enne rientrato dal Congo, che resta ricoverato al Santissima Trinità, pone alcuni interrogativi sulla capacità di sorveglianza sanitaria nazionale e regionale. La prima criticità riguarda i controlli sugli arrivi. L'uomo, partito da Kinshasa in Congo, ha raggiunto l'Italia facendo scalo al Cairo. Per i sistemi di monitoraggio risultava quindi proveniente dall'Egitto, non da un paese interessato dall'epidemia. Un passaggio che ha consentito di aggirare la rete di tracciamento. Basta uno scalo intermedio perché i controlli perdano efficacia. Da rilevare

0: Il caso ha evidenziato dunque una differenza sostanziale fra capacità di risposta e capacità di prevenzione. La prima ha funzionato, la seconda ha dimostrato di essere vulnerabile.
1: Dopo 4 mesi riapre al pubblico la stazione Olbia San Simplicio e adesso si attende il 2027 per il completamento del sottopasso che collegherà la stazione alla Basilica Olbiese. Sentiamo Silvio Ru.
2: Una nuova pensilina e marciapiedi fino a 55 centimetri per consentire un accesso più agile ai treni. La stazione di Olbia San Simplicio cambia volto, diventa più moderna in linea con gli standard europei e riapre dopo 4 mesi. L'intervento di riqualificazione che si concluderà nel 2027 punta a trasformare completamente la storica stazione ferroviaria di Olbia.
3: Le attività in questi 4 mesi hanno interessato anche la realizzazione di un nuovo sottopassaggio passante fronte Basilica di San Simplicio e la ripresa delle attività ne vedranno il completamento con l'installazione anche di nuovi ascensori, poi nuove pensiline, una riqualificazione impiantistica, architettonica e funzionale di tutta la stazione, compresa la sistemazione delle aree esterne e del giardino storico adiacente alla stazione.
2: L'attesa dunque si concentra sul nuovo sottopasso che collegherà la stazione alla Basilica Olbiese, una vera e propria svolta per la mobilità pedonale.
3: Tutte le attività sono previste in completamento entro il primo semestre del 27 e il marciapiede 3 ad oggi comunque rimane temporaneamente fuori servizio e sarà riattivato comunque nell'autunno di quest'anno.
2: La spesa complessiva è di 11 milioni e mezzo di euro.
1: E adesso parliamo del Tyrrhenian Link, dei disagi alla circolazione per il cantiere nel servizio di Mariangela Lampis.
4: Ci sono 2 ore dall'uscita del quarto a qui.
5: Incubo.
4: Non è possibile, no. Questi lavori non vanno fatti in questo periodo.
5: Deroga al cantiere del Tyrrhenian Link, nessuna deroga alla pazienza che è terminata. Si apre giugno e proseguono i lavori terna sulla litoranea da Quarto a Villa Simius, provinciale 17. Deroga appunto all'ordinanza della città metropolitana che imporrebbe lo stop ai cantieri dal 1 giugno a metà settembre. La via Crucis scandita dai semafori mobili. Terramala, Capitana, è stata anticipata, festivo, mare e stress.
6: Il problema è sempre questo, il traffico è diventato veramente impossibile andare al mare.
5: E questo cantiere poi lo rende un incubo ulteriore.
6: Esatto, speriamo che finisca presto.
7: È un po' un disagio per tutti, soprattutto per chi ci vive, magari deve spostarsi.
5: Chi sceglie di evitare la litoranea e prende le statali e le gallerie deve comunque mettere in conto i tempi che si dilatano in ogni caso.
8: Percorrere la 554 o la 125 diventa comunque una trappola. Sulla strada che costeggia i Simbirizzi si va a rilento e a tratti ci si ferma.
5: La rotatoria con le uscite per Maracalagonis, Villa Simius, diventa e lascia passare per proseguire sulle statali e arrivare sulla 125 VAR, ma a fatica.
1: Le motivazioni del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo ricostruiscono il caso di Don Paolo Contini. Sentiamo Mario Tasca.
9: Abusi sessuali gravi e continuati su un minore dentro un rapporto di direzione spirituale quando la vittima non aveva ancora compiuto 16 anni. Le motivazioni della sentenza di primo grado del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo ricostruiscono il quadro che ha portato la dimissione dallo stato clericale di Don Valerio Manca, già padre Emanuele, tra i frati minori conventuali ed ex padre spirituale di Don Paolo Contini.
10: Le motivazioni della sentenza raccontano una verità che neppure io conoscevo. Quando questo processo è iniziato io pensavo di essere l'unica vittima dentro quel seminario, invece poi sono emersi altri casi, altre situazioni veramente molto dolorose.
9: Per i giudici le condotte furono progressive e reiterate, inizialmente gesti affettivi sempre più invadenti, poi contatti fisici, pressioni psicologiche, umiliazioni e senso di colpa usati dentro un rapporto profondamente sbilanciato tra formatore e giovane seminarista. Il racconto di Don Paolo viene ritenuto credibile e trova riscontro nelle prime ammissioni dell'imputato, ma anche nelle testimonianze raccolte di altri soggetti che hanno riferito condotte analoghe.
10: È stato dolorosissimo in questi anni prendere atto di una Chiesa che non ha ancora grande dimestichezza con la verità. Al di là di tutti i proclami, si fanno convegni, ci sono centri d'ascolto pubblicizzati in tutta la Sardegna, appartenenti a tutte le diocesi, ecco, ma nella realtà dei fatti la Chiesa ancora è un po' allergica alla verità.
9: Una sentenza ancora impugnabile, ma che per la parte lesa rappresenta un primo riconoscimento formale dopo oltre 30 anni di silenzio.
1: Adesso la pubblicità, tra poco parliamo di elezioni amministrative.
11: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini,

0: risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica sulla Sardegna, cieli dunque sereni e tersi nelle ore serali. E per quanto riguarda la giornata di mercoledì, l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica. Garantirà ampi spazi assolati, solo con di tanto in tanto lievi velature di passaggio. Le temperature massime diurne saranno estive e al di sotto dei 30 gradi, caldo sì, ma senza particolari eccessi. Attenzione al vento che sarà in rinforzo e si farà sentire specialmente sulle zone costiere. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
9: Copertura.
10: Parliamo adesso delle elezioni amministrative del 7 e dell'8 giugno. Partiamo da uno dei centri più importanti chiamati al voto in Sardegna, cioè Porto Torres. Franco Ferrando.
11: 18.000 elettori, un tempo polo industriale, un porto importante, un parco nazionale. Porto Torres va al voto. Quattro gli schieramenti in una campagna elettorale che ha avuto momenti aspri. Per il centro-sinistra c'è il sindaco uscente Massimo Mulas, che punta sulla continuità.
12: L'esigenza che abbiamo è quella di proseguire a far bene ciò che abbiamo iniziato 5 anni fa. E stiamo cercando di fare questo per provare a promuovere per Porto Torres un futuro che possa passare sia dal suo porto, sia dalla sua area industriale, con nuove intraprese produttive, vedi la cantieristica.
11: L'esatto contrario del centrodestra, riunito attorno al nome di Ivan Cermelli.
13: E ci vuole un cambiamento che sia al suo contempo novità, ma anche preparazione ed esperienza. Porto Torres deve governare gli enti che la governano in questo momento e deve riporre al primo posto, come segno fondamentale e particolare per la propria ripresa economica, il porto, la zona industriale e tutti gli asset.
11: Sara Dettori guida una coalizione identitaria con forze politiche sarde.
14: Voglio poter raccontare la nostra città attraverso la sua identità, il suo valore, le sue infrastrutture, i cittadini. Quello che intendiamo fare è aprire le porte della casa comunale dal giorno dopo le elezioni per 5 anni per abbattere la distanza che secondo me c'è tra amministrazione comunale e cittadini.
11: Loredana Di Marco, ex presidente del Consiglio Comunale con la giunta Wheeler, è espressione di una coalizione civica e di sinistra, il programma nato dal confronto con i cittadini.
9: Una difficoltà veramente importante è il servizio sanitario. Le strutture dei medici degli ASCOT sono molto distanti dalla città. Ecco perché noi punteremo sull'avvicinamento di queste strutture sanitarie più vicine ai quartieri, e questo è il nostro impegno.
10: A Villa San Pietro l'unica candidata è la sindaca uscente Marina Amadetu. Sentiamo Andrea Secchi.
15: Doveva essere sfida a due, invece l'esclusione della lista Radici Futuro ha lasciato la sindaca uscente Marina Amadetu unica candidata alle comunali di Villa San Pietro. Un paesino di poco più di 2000 abitanti, crocevia importante della festa di Sant'Efisio e nei cui confini rientra il parco di Gutu Romano. Marina Amadetu, 53 anni, sostenuta dalla lista Villa San Pietro nel cuore, come ostacolo verso il suo terzo mandato avrà solo il quorum.
16: Vedo una Villa San Pietro in cui è forte il senso di comunità, vedo una Villa San Pietro unita, vedo una Villa San Pietro che vedrà finalmente tante opere concluse. L'amministrazione uscente ha portato a casa circa 15 milioni di euro di finanziamenti, in parte per opere che sono già state realizzate, in parte abbiamo dei cantieri aperti e delle opere che ci apprestiamo ad inaugurare. Prioritaria della prossima amministrazione sarà l'azione sull'urbanistica. Abbiamo avviato il PUC.
10: A Usini invece è corsa 2 per la carica di sindaco. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
17: Poco più di 4.000 abitanti tra i comuni più attivi del Coros, regione storica nel Logudoro, d'Oro, grazie alle sue produzioni è entrato nel novero delle città del vino. Anche Usini è pronta a rinnovare i suoi organi di governo. Sono 2 candidati alla carica di sindaco con 2 liste collegate. Usini sorgente civica, aspirante primo cittadino Giovanni Luigi Testoni, noto Gianluigi, e Vivere Usini, candidata alla carica di primo cittadino Gesuina Rita Cudemo, nota Gina. Testoni, 44 anni, coordinatore di un ipermercato, in consiglio comunale dal 2005, è stato assessore e vice sindaco.
18: Perché amo profondamente il nostro paese e perché penso di avere la giusta esperienza dopo tanti anni di lavoro e impegno nei banchi del consiglio comunale. In questa nuova sfida non sono solo, ma sono accompagnato da 12 persone straordinarie che hanno deciso di mettersi in gioco per il bene di tutta la comunità. Tanto di buono è stato fatto, ma siamo consapevoli che all'interno del nostro programma elettorale ci sono le basi per far fare il definitivo salto di qualità alla nostra comunità.
17: 56 anni, ex assessora Gina Cudemo è direttrice della sede INPS di Tempio Pausania. La sua candidatura parte da un progetto nato 4 anni fa.
19: Perché credo profondamente nel progetto di Vivere Usini, di un'amministrazione concreta vicino al cittadino. Vogliamo una comunità che si prenda cura di tutti, a partire dagli anziani, con la realizzazione di una casa di riposo e dei servizi come i pasti a domicilio. Nel frattempo renderemo anche Usini più vicino alla città metropolitana con l'istituzione delle convenzioni con delle aziende pubbliche locali, in modo da rendere Usini più vicina a Sassari.
10: Ora la pubblicità, poi l'ultima parte del TG.
20: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
21: Latte.
10: Parliamo di Ateneica, ieri sera la serata di Radiolina. Sentiamo Luca Pinna.
22: Sport, musica e vita universitaria. Ad Ateneica è stata la serata del DJ set di Radiolina, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico della manifestazione. Migliaia di giovani hanno raggiunto il campus di Saducchessa, riempendo gli spazi del FUS e trasformandoli in una grande pista da ballo a cielo aperto. Sul palco Manuel Cozzolino e Luca Carcassi hanno accompagnato il pubblico in una lunga notte di musica e divertimento. Un successo di partecipazione che conferma il forte richiamo della manifestazione e di un format ormai diventato una presenza fissa nel programma di Ateneica.
0: La serata di Radiolina è quella che attendono ormai di più tutti gli amici e le amiche che vengono qui ad Ateneica, ci fa molto piacere, quindi anche quest'anno cercheremo di dare tanti braccialetti sicuramente, tanta energia e tanta carica per farli divertire alla grande.
1: La vita vera del DJ è quella dinamica davanti alle persone, cercare di coinvolgere il pubblico con la propria musica, è un aspetto molto diverso rispetto a quello radiofonico, però sono due realtà che possono coesistere e che entrambe fanno parte del mio background da DJ.
22: Insomma, tra esami ormai alle porte e fine dell'anno accademico, una serata vissuta da molti studenti come un momento di svago e aggregazione.
10: A Tancareggia entra nel vivo la stagione dell'equitazione. Marco Lai.
21: Una giornata di dressage, due per il completo. L'impianto di Tancareggio ad Abbasanta è stato animato dal secondo appuntamento con le due discipline di equitazione, il clou col cross country, terza prova del completo, valida come seconda tappa giovani cavalli Fise Masaf e montepremi da 15.500 euro. La vittoria nella CN100 del trofeo ASVI per cavalli di 5 anni è andata a Nicola Pilleri del circolo ippico Le Vigne, che in sella a Kashmir Days Morus ha iniziato a rilento nella prima prova, quella di dressage, ma poi si è rifatto col salto ostacoli e nel cross country è stato il più rapido, chiudendo senza penalità. Nell'altra gara della CN100, senza limiti d'età per i cavalli, conferma per Gaia Spissu, 14enne delle scuderie De Bois, che in sella a Pascaso ha bissato il successo della prima tappa. Nel concorso nazionale C di dressage per giovani cavalli di 4 anni, vittoria di Andrea Rossi del circolo ippico Isalino, schiamontato Gold Winner. La stagione dell'equitazione entra così nel vivo, culminerà a settembre con la Sardegna Jumping Tour, che tornerà nella sua veste internazionale con un montepremi da 186.000 euro, la formula CSI a 3 stelle.
10: Domani con l'Unione Sarda l'inserto salute ce lo presenta il condiratore Lorenzo Paolini.
23: Domani sull'Unione Sarda c'è l'inserto salute in omaggio. Il tema di questa settimana, il tema principale, è il mieloma, un tumore del sangue importante per il quale però la ricerca ha fatto veramente passi da gigante. Parliamo poi di sole, in questo periodo è fondamentale, con una dermatologa che racconta quali sono le regole per prendere il sole in un modo consapevole per evitare che i danni poi siano molto peggiori dei benefici. La dialisi notturna è una caratteristica dell'ospedale di Carbonia che libera le persone da tempi troppo lunghi, e poi le notizie della settimana scelte con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Domani l'inserto sull'Unione Sarda.
10: È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.

0: Sono le 16:03.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, alta tensione Stati Uniti-Iran su Libano con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Teheran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con l'America e non ha inviato una risposta. Israele ha intanto colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone e prendendo di mira diversi veicoli, secondo quanto riportato dai media libanesi.
3: Il conflitto in Ucraina. Nell'ultimo massiccio attacco sferrato dalle forze russe sono stati colpiti a Kiev 10 impianti per la produzione di armamenti, soprattutto droni. Raid anche su 3 centri di reclutamento nella capitale, dove almeno 6 persone sono morte. In tutta l'Ucraina, dove le vittime in totale sono almeno 18, sono stati presi di mira siti di difesa e 6 basi aeree. Nella lista degli obiettivi anche 2 siti energetici nella regione di Kharkov.
4: Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Rocca Franca, in provincia di Brescia, nella tarda serata di ieri, a pochi metri dalla sua abitazione, in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio.
3: 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Entrambi sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono 2 persone bloccare le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
4: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai Fori Imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
3: Economia. Secondo quanto rivela l'Istat, l'industria italiana ha perso quasi 700.000 lavoratori tra il 2007 e il 2024. La manifattura ha registrato un calo della propria forza lavoro del 16,9%, con una riduzione concentrata nel comparto tessile e abbigliamento, dove ci sono 235.000 lavoratori in meno, pari a quasi il 40%. Gli altri settori più esposti sono altri comparti tradizionali come industria del legno, della lavorazione dei minerali non metalliferi, degli articoli di gomma e materie plastiche maggiormente esposti alla concorrenza delle economie emergenti.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
7: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: Ford Transit. Da 60 anni al fianco di chi lavora. E con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
8: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
9: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
13: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
14: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.

0: Un saluto a todos e benitorrato a su tre giornali de Sardegna 1 Bieus, intendeus con le punti novas de questa edizione, cominciamos con su sommario. Tragedia in su sato de quarto, in sa zona del Nio Graupu, un omine de 81 anni, su sindaco Becciu de Olola è morto cercando di ristorare un vogu in sa azienda e noi via Traballetti. Noviera Ebola, su paziente ricoverato in ospedale di Smirrione in Castello, questo negativo è su virus, via Torraude su Congo, tenere i sintomi su dessa malaria. In Porto Vesme cresce il sarriologo su Benidori del Sero Allumina, mancara su Dinaisi, stipendi su Monte a rischio, su 11 di questo mese, Satobio in su Ministero del Made in Italy in Roma. Gente mera disperata, questa cerimonia di rotto, giocando d'azzardo in questa provincia del Nugoro, Scetti, si spende di 470 milioni di euro ogni anno. Sa battaglia contro la West Nile in questa provincia di Aristane, si geva a sa campagna con Donai, cittadino su s'acchipaggiamento, per combattere le invasioni di Zinzulas. Dunque, se sa cronaca può avere questa edizione su TG Nostro, c'è stata una tragedia, questo mengiano, iniziato su De Quartu, in località di Santuliano, in sa zona del New Grobo. Un uomo di 81 anni, Michele Podda, che è stato finito, sindaco di Ollolà, è stato morto mentre si via cercando di sturare un vogo accanto a un'azienda agricola in via Traballenti. Luego si è arrivato sul soccorso, insomma, sono in via già morto, forse si è attossicato da suo uomo. A sturare su vogo, avevano testati sui pompieri, sì, uomini sì, dei forestali, un elicottero partito da Bidesato, il poliziotto su De Quarto, punti vendi e indagini. Dunque, se sei negativo, è su virus Ebola, su paziente ricoverato a Risermeri in ospedale Ismerione, si De Casteddu, è il risultato degli esamini, si è attivato gli esperti su dei su spallanzani de Roma, sommini, 46 anni, su Viera Ribau, in Disipe Sarasa de su Congo, passando in Egitto. Teneria calentura, dolu ai promonesi, ma è un'influenza ascetti. Sallarmi, Ebola dunque è passato, ma il suo problema devo dire, le autorità sanitarie hanno scelto a nudere l'arrivo dei sommini. Giovanni Soggio, del suo Consiglio Superiore della Sanità, dispiega che in regione si depiti donare luego una comunicazione con chi arriva del suo Congo, del suo Uganda. Omnis, femmina, saga, ribanta, denia, depiti scrivi un'autocertificazione e da depiti donai scumpangiasa denaisi aeroplanus che viaggianta in Trasafrica e Sitalia. I sintomi su dessa malaria porintaribai finzasa appusisi de tre giras. E dunque, se manco male, il suo paziente ricoverà in suo spirale non tenere la sebola, s'allarmi a Risermeri, con sa via a mano che stetti a serrara, poiché è somme, può portare in suo spirale, su chi nanta protocollo funziona bene, sommini via passau desse Egitto, arrivai in Roma e pustisi in Castello. Don essa allarmi è su 118 e stetti a San Mulleri, sa macchina desse emergenzia, rifunzionò bene all'estero, già estrese mesi desse Meri, su paziente vira in suo reparto malattie infettive desse ospirali de Ismerioni. Si è pustisi da attivato un esamini, gli esamini hanno su spallanzani punti negativo. In questo mangiano che si è arrivato dunque a questo risultato, e tutto in noi. Punti per lo tranquillo, rischiato tutto su pazienti. Sa pagina sindacale, Cagliaresi su Benidori del Seuro Allumina dei Straballarori, si è stessa pregunta che si va in sindacauso dipendenti, su una pregunta che a CGL e Cisle Will punti vendi ai su governo Boru. Se usa Riolauso, volete spacciare su di lei, può pagare il stipendio su 186 Straballarori, come ti narra Emanuele Madeddu, che è il suo segretario della FICTEM CGL della Sardegna Meridionale Occidentale. Su governo De Privoni, su di lei, De Permitti a essa Rusal, che è San Meri de sa azienda, sempre ai torra i benisi che avonti congelauso sa rosa esti azienda russa. E su ministero de su Made in Italy che ha de per donare risposte sa dara finza sa Pierluigi Loi che esti su segretario regionale de sa Will Tech Sardegna, povrimmo a risposte sa posi stipendio su e postesi con cibogai sanzionesi contra sa Rusal. De sa questione e de sa avvertenza si narra legai in durattobio che sarà fai s'11 di questo mese proprio in su ministero de su Made in Italy in Roma. Si spera, narra Nino Dorso, segretario regionale de sa FEMCA CISL, estica su governo possa donai a risposta se traballare se desserò un mina sul ministero sin da riscaresci proprio narra Nino Dorso de su 10 de su mese idas non scia su brosnud sa Caritas de Nugoro narra che c'è un fenomeno che ruinendi uno sciacco umane famiglia esti su chinanta gioco d'azzardo anante sa gresi alle grazie de Nugoro sa Caritas ha riposto un attento per fai conosci ai totto su sa situazione per ricire domanda sa di aggiuro e partecipanti gente che ha già ci ha riverdi un montone di rai giocando finza sa 4.000 euro d'ogni a mesi sdato su vante a Rio Lines provincia de Nugoro scetti si spenditi bros 470 milioni di euro ogni anno in Nugoro, città di 107 milioni in Tiniscole, quasi 40 milioni in Durgali, 22 milioni in Orosei, 19 in Uliana, 18 milioni di euro. Certi gente che hai spendere tutti gli stipendi per giocare. Noi spendere nemmeno questa cosa va a pai. A pubblico famiglia, che c'è un tiverdio rotto su patrimonio, che non vuole rinnescere, si pesa i brusso, nata gioca a Roresi, che ha dei gusti a patologia, di punti bessius. Ma può di bessi riserve di saggiuro dei specialisti. Giuseppe Pintori del suo progetto, Caritas, vince chi smette. A ricordare che tutto su Nius, tutto pare si scelte, si vuole vinci, associus, istituzioni, volontari. Cresia e imprenditore puro. Esti partenza provincia di Aristanisi, sa battaglia contro sa chinanta febbre del Nilo, sa West Nile, malaria portare dei zinzula, sa amministrazione provinciale donendia e d'ogna comune, sa che baggiamento può cercare del limite ai scontaggi su questo fenomeno. Esprimo su comune, svonti a Riora, Nuracchi, Santa Giusta, ma Rubio, ma ancora Arborea, Cramas, Aristanis e Terraba. Un kit, narra su Diaici, che amministrazioni depridona ai cittadini, un'iniziativa da import, come ti annau Maura Mura, assessora dell'ambiente del suo comune di Terraba, Voitannoso, numerosi interventi, quando ci vunti situazioni in domo privaras. In su kit ci vunti prodotto, su bocicche e bocciri, isosu, de zinzulas. Esti un prodotto che si deve privonni in noi sacco questi vrimma sotto un vaso tanto bonai o in su giardino il logus in noi zinzulas anti gevosto il zosu o d'uso depinti bonni questo prodotto funziona raccanto parli poi raggiungerà in mera le mie idee invasioni dei zinzulas grazie sligirorsi de Unione Sarda antagattai a gratis con su giornale un inserto di speciale di 8 pagine tutto dedicato a Sottantano su dessa Repubblica Italiana come te ricorda la sua giornalista dessa Unione Sarda Paolo Paolini punti 8 pagine con un articolo su, iscritto su dei giornalisti dessa Unione che contatta dessu che sul serio su d'uso de su mese lampara su 1946 is effetto in Sardegna in noi gli abito sa monarchia is fotografie sa su conto des femminas gli anta votato posso rima a bordo grazie dunque sa si inserto de 8 pagine la Repubblica italiana questo d'uso adesso mese lamparas e poi si spettacolo su sa musica de Ateneica sa manifestazione de Gastedu in sa bidigeda sportiva de sa Duchessa un evento a pronta su Cuscagliari a riserva un altro montone gente a partecipare su concerto de Ero Caddeo s'artista de Signia, che ha vinto sull'ultima stagione di X Factor. Ero Caddeo, ha cantato le canzoni di Bruce Fammaras, Fendi Scallentai, dunque sa Picciocca e Picciocco. Sono un concerto che ha riconfermato sa Cappio, intra s'artista Signeusu e su pubblico de Castedu e de Rotto sa Sardegna. Preso un manno dei chini organizzanti Ateneica, una manifestazione che ha crescendo ogni anno, come intinnara Andrea Matta, che è il responsabile della comunicazione del suo cus Cagliari. Su pubblico ha ricomprendio su valori de Ateneica e totus punti preciaus, picciocus, studiantisi e famiglia sabur. Sa musica è la protagonista di ogni evento, come di su DJ Set di Radiolina, sa radio che da annos e annos collabora come questa manifestazione del Succus Cagliari. O canuro sa presenza di Radiolina in sa Duchessa e sti Vorti e ogni addì in Radiolina c'è sti vinza sa trasmissione Casa Cus, può contare del su che su Serendi in Ateneica, da ricordare ancora Andrea Matta. Su sport, su palloni di Serie A, i giocatori su Casteddu, punti in ferie, in vacanza, ma sa società di pensendi e traballenti con subvenitori, c'è stata una gira per cercare di comprendi, i trasuzzeri possono farti tecnica, possono farti dirigenziali puro, in sa panchina di su Casteddu, c'è Aravarrai de sicuro Fabio Pisaccane, non si scire che si confermava invece sa Angelozzi sul direttore sportivo. Da now, su presidente Giulini fu addendi sa tradì in Radiolina e in Videolina. Non si scire ancora dunque sa Cagliaressi il movimento de su Casteddu in su mercato, che poi estivrimo. A rispetto a sa stagione spacciara, de sicuro non ci antessi, anta la stessa Casteddu, Palestra, Chiliscioi, Folloruscio, Mazzitelli e Sulemana. Dosse lavoro e torrende su Como e sa società di Depri del Sidi finse su suo contratto de Belotti. C'è Navarra de Gusta Gira, in su Teatro Reggio de Parma, rannasce su calendario 26-27, su campionato, ricominciai su 23 su mese agosto, e la spaccia invece su 30, de su mese maio, de su 2027. Utile Cesano in Ulassa, si va su Ulassa i Festival, è una bella bella, questo festival è crescente con la partecipazione dei picciocchi, picciocchi, che arriva da tutto il mondo, poco sai della bellezza del suo territorio. E su chinanta outdoor, a Soverto, sa maniera nuova con Tai, Vide Camboli, che è questa organizzazione del suo festival, del suo trekking, è su in anta highline con sa gente begna in Ulassa o sa piccola entra in monti si dessa bidda con sa partecipazione di atleti nazionali sì. Ma non c'è di sport scelti in su festival c'è di spazio con sa cosa fai, sa cosa buffai laboratori su de slow food pilates, yoga garza de ciclismo puro si esponente impari sa cultura, su sport e su paesaggio puro quantinara su visu sindico de Ulassa Luigi Deida. Su festival est un evento identitario su sfende investimento su de importo qualità est una manifestazione fondamentale possa bida e puttotto sull'astra e us accabbao poi gusto edizioni puro si torru grazie se la vostra attenzione si intendeus si bieus e se edizioni chi bedri un saluto a tottus.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele LDC. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del centro vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Sedicesima sagra dei Stallarenos.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
3: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
6: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta

0: tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Sarra Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: Ondeggia tra funky e country Anos Beer, il brano inciso da Itazenda nel maggio del 2020, scritto 3 anni prima con un testo profetico sulla pandemia. Lo ascoltiamo.

0: Erano tutti a casa loro, i musicisti ripresi nel video di questo Annos Beer che abbiamo ascoltato da Itazenda.
1: Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti, arpa, sul palco di Fremmos a Monteleone Roccadoria nel giugno del 2020, propongono una loro personale lettura di una classica corsicana.

0: Altri popolari motivi della tradizione sono stati rielaborati dal duo in un originale lavoro, Incanto rituale, omaggio a Maria Carta, nel quale si può ascoltare anche questa corsicana.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 36 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo. In via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
6: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante, 1,5 litri, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
7: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
8: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraji Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sdabocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
1: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
13: Amava cantare anche in tabarchino Andrea Parodi. Qui da un'apparizione a Sardegna canta esegue a Foua.

0: Le radici liguri di Andrea Parodi espresse in questo brano a Foa, nel quale lo ha accompagnato alla chitarra Gianluca Corona.
1: L'ultimo album dei Banda Beni nel 1985 si intitolava Sinfonia. Questa che ascoltiamo è Sinfonia Corale, tutta giocata sugli impasti vocali e richiami a musica colta e sarda.

0: erano i Banda Beni in sinfonia corale.
1: Ha avuto una popolarità straordinaria Anna Maria Puggioni, la cantante originaria di Berchidda, che qui ascoltiamo in Suriumannu, incisa nell'album omonimo del 1983.

0: Era In Suriu Mannu, con la voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 x 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro.

0: trova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centro Vista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica sulla Sardegna, cieli dunque sereni e tersi nelle ore serali. E per quanto riguarda la giornata di mercoledì, l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica. Garantirà ampi spazi assolati, solo con di tanto in tanto lievi velature di passaggio. Le temperature massime diurne saranno estive e al di sotto dei 30 gradi, caldo sì, ma senza particolari eccessi. Attenzione al vento che sarà in rinforzo e si farà sentire specialmente sulle zone costiere. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
5: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
6: All'anagrafe di Ploaghe è registrato come Angelo Pilo, ma è da tutti conosciuto con il suo nome d'arte, Soleandro. Prolifico autore di brani lanciati anche da altri artisti, qui lo ascoltiamo in Jamami.

0: Abbiamo ascoltato Soleandro nel brano intitolato Giamami.
1: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi, come testimonia questa Undas, che ascoltiamo.

0: tratto dall'album omonimo inciso nel 2003, Undas, il brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Sandra Ligas.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi, la portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
5: A Torino una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. Rintracciata e ascoltata dai carabinieri, ha sostenuto di averlo colpito unicamente per difendersi. Uno scenario che al vaglio degli inquirenti, mentre il ragazzo è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso.
6: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso di armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento, durante un evento gastronomico. Il bilancio è di 2 feriti ricoverati in ospedale, ma non in pericolo di vita. I due giovani aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
5: Un uomo ha cercato di investire con la sua auto 3 persone che erano sedute su una panchina a Civita Campomarano, piccolo paese del Molisano. L'uomo, un pregiudicato di origine marocchina, si è prima diretto con la sua auto verso la panchina, poi ha cercato di effettuare un nuovo tentativo in retromarcia. Le 3 persone coinvolte hanno riportato solo ferite leggere perché sono riuscite a spostarsi. Il responsabile è stato trasferito nel carcere di Campobasso con l'accusa di tentato omicidio. Le motivazioni del gesto sarebbero correlate al fatto che le persone prese di mira erano amiche della sua ex moglie.
6: Gli esteri è di almeno 18 morti e oltre 100 feriti. Il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca però ha confermato di avere compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili e persone, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
5: Il tennis: quella di domani sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro, con ben 3 giocatori impegnati ai quarti di finale del Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno in un derby tricolore dopo aver battuto rispettivamente Cerundolo e Tiafoe. Flavio Cobolli invece se la vedrà con Felix Auger-Aliassime, la sfida non prima delle 15. Il derby Berrettini-Arnaldi chiuderà invece la giornata, inizierà non prima delle 20:15.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
12: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
13: Pan. 12,45 euro. Sì, avete capito bene. Solo 12,45 euro.
14: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
13: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
14: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
13: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon, angolo via del Porto.
16: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
17: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

Ed eccoci qua, buon martedì 2 giugno, buona festa della Repubblica a tutti voi anche da parte mia. Sono Cristian Asara, vi traghetto fino alle 18 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi, la nostra migliore musica, Fever Dream. Partiamo da Alex Warren, benvenuti, questa è Radio Rock.

molto avanti rispetto ovviamente a noi, nel senso che c'è l'Agenzia per la Salute Pubblica che ha chiesto agli adulti di modificare la propria vita, nel senso nei confronti dei più piccoli. La scena quotidiana che si consuma tra le mura domestiche, non soltanto della Svezia ma in tutto il mondo, un bambino che cerca lo sguardo del genitore mentre quest'ultimo è assorbito dallo schermo del proprio smartphone, con tante cose da fare, tante notifiche piuttosto che, non so, i social, la mail e quant'altro. A Stoccolma e nel resto del paese scandinavo c'è questa abitudine diffusa che è diventata un oggetto di presa di posizione proprio ufficiale, perché c'è l'Agenzia Svedese per la Salute Pubblica che ha diffuso queste nuove raccomandazioni rivolte alle famiglie, invitando gli adulti a posare dispositivi digitali quando si relazionano con i più piccoli. Quindi non si tratta di un semplice consiglio, però di un'indicazione basata su ricerche che collegano il comportamento degli adulti per quanto riguarda il benessere e lo sviluppo dei più piccoli e dei minori, perché queste nuove linee guida che magari potremo adottare e scopiazzare anche qua nel nostro paese mettono in centro il comportamento degli adulti con una fase chiara, quindi usare il telefono solo in caso di incisività o insieme ai propri figli, perché i bambini tendono a replicare i gesti quotidiani del genitore. Speriamo benissimo, no, se parliamo male, parolacce, abbiamo vicino un minore, quello assorbe tutto, è un pappagallo e ripete, così come i comportamenti.

0: 1973, James Blunt, dal 2007 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, alle 17:16 minuti. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di Unione
1: Radio Smeralda. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17:30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno. Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
6: Sedicesima sagra dei Stallarenus, sabato

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Bossa nostra Gaia su Radiolina nel nostro martedì sera, ancora ben ritrovati. Adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Luigi Frigoli. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ti ascoltiamo.
1: Allora, oggi in primo piano su unionesarda.it c'è innanzitutto la cronaca e andiamo ad Alghero per una brutta vicenda di maltrattamenti e violenze. Un uomo di 50 anni ha infatti segregato la moglie in casa sottoponendola a percosse e umiliazioni e arrivando anche a rasarle i capelli. Allora l'allarme sono stati i vicini che hanno sentito le urla disperate della vittima ma è allertato i soccorsi. Sul posto sono così giunti i carabinieri che hanno liberato la donna e arrestato il suo aguzzino che ora si trova in carcere a Bancali. Sempre per la cronaca, a Monastir, paura in un bar dove ha fatto irruzione un giovane armato di pistola e con il volto coperto da un passamontagna. Il giovane ha puntato subito la cassa ma il titolare e i suoi parenti hanno reagito mettendolo in fuga. Il rapinatore ha quindi provato a far perdere le sue tracce scappando a bordo di un'auto ma dopo l'allarme è stato rintracciato e fermato dalle forze dell'ordine. Su Unionesarda.it raccontiamo anche delle celebrazioni per il 2 giugno, la festa della Repubblica, che proprio oggi compie 80 anni. Le celebrazioni hanno avuto il loro cuore a Roma, con la parata davanti alle massime autorità dello Stato, a cominciare dal presidente Sergio Mattarella, e alla sfilata hanno partecipato anche i Dimonios della Brigata Sassari, i sassarini che per la prima volta nella storia hanno anche prestato servizio come guardia d'onore al Quirinale. Sempre in occasione del 2 giugno il presidente Mattarella ha anche attribuito numerose onorificenze a personalità che si sono particolarmente distinte e tra i premiati c'è anche Claudio Ranieri, l'ex allenatore del Cagliari, è stato nominato Cavaliere di Gran Croce, un antipasto possiamo dire di un'altra onorificenza che gli verrà tributata domani in Sardegna. Il tecnico romano riceverà infatti dal comune di Cagliari la pergamena che ufficializzerà la cittadinanza onoraria che gli è stata tributata dal consiglio comunale nel 2023 per l'importante segno sportivo e umano, viene scritto, che ha lasciato quando è stato chiamato a guidare la squadra rossoblu.
0: Allora grazie mille a Luigi Frigoli per le ultime notizie, andate su unionesarda.it, scaricate l'app Unione Digital, ti auguro un buon lavoro a te e a tutta la redazione, ci sentiamo presto.
1: A presto, ciao!

0: 24K Magic Bruno Mars dal 2016 sulla prima radio in Sardegna, Radio Lina. Ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare. Un abbraccio da parte mia, sono Christian Asara e tra poco parliamo di Wikipedia. Voi lo utilizzate spesso? Adesso c'è l'intelligenza artificiale, c'è aria di crisi, ma ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
7: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da 1 litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da 1 litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
12: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

Canzone estiva, Annalisa su Radio Linea alle 17.37. Ancora ben ritrovati, buon 2 giugno a tutti voi, qualsiasi cosa state facendo nella nostra isola, ma non solo ovviamente, perché in streaming è davvero da tutte le parti. E beh, sappiate che noi siamo live. Allora parliamo di Wikipedia. Perché è importante Wikipedia? Perché dovete sapere che l'intelligenza artificiale attinge da Wikipedia. Sì, perché l'enciclopedia gratis online ed è sviluppata da 700 editor, che sono dei volontari che controllano ogni giorno tutto quello che viene scritto. Quindi anche io posso scrivere qualcosa, poi c'è qualcuno che verifica se effettivamente quello che ho scritto è realtà oppure no. Che cosa è successo? Che c'è stato il licenziamento di un team composto da 6 sviluppatori che ha innescato questa protesta di tutti questi 700 redattori storici. Come dicevo, sono dei volontari, sono la colonna portante della piattaforma, che minacciano appunto di interrompere le attività di scrittura, revisione e quindi aggiornamento dei contenuti. E quindi di conseguenza il sospetto da parte di tutti questi editor è che questa azione sia mirata contro i tentativi di sindacalizzare all'interno ovviamente di Wikipedia. È un'esigenza di ottimizzare magari i processi aziendali e quindi di tagliare molte persone per far entrare l'intelligenza artificiale al posto ovviamente di questi tecnici, senza comunque l'apporto di questa massa critica di collaboratori. Il meccanismo di controllo basato sulle fonti verificate rischia quindi un rapido deterioramento. Quindi gli amministratori di sistema che operano a titolo gratuito, lo ricordiamo, con poteri di moderazione, sono 650 e quindi praticamente se non viene modificato il tutto c'è veramente il rischio che tutte le informazioni che poi i vari sistemi di intelligenza artificiale pescano dalla rete possano non essere verificati. Quindi chiunque magari può scrivere un articolo e quindi l'intelligenza artificiale magari becca da lì dove magari per la maggior parte sono fake news. Quindi è una roba molto molto importante a cui ovviamente stare molto molto attenti. C'è Tom Jones

0: Elizabeth Taylor, la nuova di Taylor Swift su Radio Lina alle 17.46 minuti. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità e scopriamo insieme quello che leggeremo domani sul primo quotidiano della nostra isola, l'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Mare

0: luce che c'avete qui. Non riesco a tenere gli occhi aperti.
1: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
0: Tac!
2: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
2: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Radio Lina, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radio Lina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica sulla Sardegna, cieli dunque sereni e tersi nelle ore serali. E per quanto riguarda la giornata di mercoledì, l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica, garantirà ampi spazi assolati solo con di tanto in tanto lievi velature di passaggio. Le temperature massime diurne saranno estive e al di sotto dei 30 gradi, caldo sì ma senza particolari eccessi. Attenzione al vento che sarà in rinforzo e si farà sentire specialmente sulle zone costiere. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Serena Brancara, Levante e Delia con Il Mio Paese su Radiolina nel nostro martedì sera alle 17.53. Adesso le anticipazioni di quello che leggeremo domani sul primo quotidiano della nostra isola con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti, auguri a tutti per questi 80 anni della Repubblica Italiana. Sono state celebrazioni in tutto il paese, anche in Sardegna, sono state date delle diverse onorificenze proprio in nome della Repubblica, tra cui spicca quella a Claudio Ranieri, che appunto è stato premiato oggi dalla prefetta di Cagliari a Cagliari, in nome un po' di tutto il suo rapporto con Cagliari e con la Sardegna. Poi ci sono state ovviamente parate in tutta Italia, in tutte le province anche della Sardegna. Raccontiamo un po' quello che è successo. Poi ci siamo occupati anche di, tra le altre notizie, abbiamo le polemiche legate alla regione, in particolare alla sanità, che resta un assessorato senza un riferimento che non è, oltre che la presidente della regione Todde, che continua a mantenere l'interim, e ci sono polemiche in questo senso. Per cui non verrà al momento nominato alcun assessore alla sanità. Poi ci occupiamo di Tyrrhenian Link, sappiamo bene ci sono molte polemiche legate ai lavori in corso per il traffico, ma andiamo anche a raccontare proprio l'infrastruttura è quello che porta e tutte le polemiche che ci sono dietro. Abbiamo seguito poi a Cagliari il mega evento del mini volley con tantissimi bambini che impegnati oggi a Poeto, il che purtroppo però è avvenuto in concomitanza con una giornata festiva, e è andato in scena il grande caos, traffico paralizzato e polemiche puntuali quando ci sono eventi di questo tipo in una realtà che non riesce a reggere l'impatto col traffico di questo tipo. Poi stiamo seguendo anche gli ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle amministrative, ci concentriamo in particolare in questo momento sui grandi comuni e la volta di Porto Torres, raccontiamo quello che succede proprio per il voto in programma domenica e lunedì, lunedì prossimi. Poi abbiamo l'inserto salute, dove ci sono tantissime notizie. Sicuramente parleremo del tumore del sangue come il mieloma, parleremo anche di malattie dermatologiche, di dialisi, insomma tante notizie per un inserto seguitissimo. E poi c'è lo sport, dove c'è sempre il tennis che vede protagonisti gli italiani, poi c'è il Cagliari che guarda al calciomercato e la nazionale, la piccola nazionale azzurra che si prepara alle amichevoli guardando da spettatrice quello che sta per succedere dall'altra parte dell'oceano, cioè i mondiali che vedono gli azzurri lontani. Insomma, tutto questo sull'Unione Sarda in edicola domani sull'app Unione Digitale.
0: E vi leggeremo domani, grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.

0: te. E con She's On My Mind di JP Cooper noi ci salutiamo. Radio Smeralda ritorna domani in diretta alle 17. Vi lascio in compagnia di Speciale Ateneica, Casa Cus Cagliari con Andrea Matta e tanti ospiti. Quindi la linea a loro. Da Cristian è tutto, un'ottima serata con Radiolina e a domani.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 18 e 0 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione. In un dialogo con i ragazzi esponenti della società civile al Quirinale, il capo dello Stato ha ragionato sulle tappe del percorso repubblicano in tutti questi anni e si è detto fiducioso nel futuro grazie alla consapevolezza dei giovani.
5: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto da Mendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona, che però è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana, comune non distante da Mendolara.
6: La perturbazione atlantica che ha posto fine alla lunga fase di caldo anomalo sta attraversando l'Italia con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Le criticità maggiori si stanno registrando al nord, dove la protezione civile e le amministrazioni locali sono impegnati nel monitoraggio di fiumi, sottopassi e aree più esposte al rischio idrogeologico. A Milano si sono verificati allagamenti in alcune zone della città. Intanto la protezione civile ha già diffuso una nuova allerta per la giornata di domani.
5: Iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Intanto una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto nel sud del Libano. Altri sei corpi sono stati recuperati dalle macerie di un'abitazione vicino a Saida. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano.
6: Il mondo deve prepararsi all'imminente ritorno del Niño. Lo conferma nuovamente anche l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi è ormai già dietro l'angolo. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate, prima di settembre, e il 90% di probabilità che vada avanti fino al mese di novembre. Gli scienziati hanno avvertito che potrebbe essere il più intenso di questo secolo. Per Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, il mondo deve considerarlo come un urgente allarme climatico.
5: Veniamo allo sport e il tennis. Sasha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà nella giornata di venerdì uno tra Fonseca e Mensik. Intanto domani ben tre giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale degli Open di Francia. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere con Félix Auger-Aliassime.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, Radio Notizie.
8: Buonasera da Teresa Piredda. Celebrazioni anche in Sardegna per gli 80 anni della Repubblica. Cagliari, eventi aperti alla cittadinanza tra memorie e istituzioni, tra i premiati anche Claudio Ranieri. A Nuoro la festa della Repubblica nel ricordo di Mirko Farci, medaglia d'oro al merito civile, il ragazzo di 20 anni che nel 2021 ha perso la vita a Tortolì per difendere la madre dal suo aggressore. Avrebbe picchiato e segregato la moglie in casa dopo averle rasato i capelli. Con questa accusa un uomo di circa 50 anni è stato arrestato ad Alghero. A dare l'allarme i vicini, spaventati dalle urla della donna, tra le ipotesi di reato che saranno contestate anche quella della tortura. Tyrrhenian Link, niente stop ai cantieri sulla litoranea per Villa Simius. È stata concessa una proroga a Terna. Sarà un'estate d'inferno per i vacanzieri che percorrono il tratto di strada. Gli operai saranno al lavoro sino al 30 giugno. Il comune spinge contro la decisione della città metropolitana. Dopo 4 mesi riapre al pubblico la stazione Olbia San Simplicio. Ora si attende il completamento del sottopasso che collegherà la stazione alla Basilica Olbiese. Prosegue la festa di Ateneica a Cagliari. Nelle strutture di Saduchessa ancora 5 giorni di tornei sportivi e concerti. Stasera Dacce Nazari, giovedì il nome più atteso con Dito nella piaga. È già finita dopo una sola stagione tra il Cagliari e il direttore sportivo Guido Angelozzi. Il club ha deciso di affidarsi a un nuovo nome nonostante l'ottimo lavoro dell'ex Frosinone, ora nel mirino della Cremonese per programmare la risalita in Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
9: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento sul supermercatipan.it. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
10: Pan. Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sdabocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
12: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
13: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Radiolina.
14: In collaborazione con ICNUSA.
15: Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta.

0: Radioline El Cus Cagliari hanno presentato Casa Cus.
1: In collaborazione con Icnusa.
2: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
6: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
7: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi: la gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
8: Inequivocati.
9: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
10: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Radioline El Cus Cagliari hanno presentato Casa Cus.
11: Eccoci qui, bentornati, buon pomeriggio, martedì 2 giugno, benvenuti, questa è Casa Cus Cagliari speciale Ateneica. Siamo qua, siamo dal Cus Cagliari, vi raccontiamo la sesta giornata del Festival di Sport, Musica e Aggregazione, come raccontiamo insomma ogni giorno qui al Cus Cagliari. Prima di presentare i nostri due ospiti che io ho già al mio fianco, che non sono ospiti normali ma formiche, confermate?
12: Sì.
11: Direi di sì. Vi ricordiamo quelli che sono gli appuntamenti sportivi insomma di questa giornata qui a Teneca. Alle 14 sono iniziati i tornei di calcio 5 maschile e femminile, volley, basket 3 contro 3, dodgeball, tennis, e-sport, calcio balilla e briscola. Avete la briscola voi nel mondo delle formiche?
12: Sì. Vorremmo portarla.
11: Perfetto, grazie. Alle 19 ci sono insomma i nostri amici qua a fianco dei Sergio Mario, giusto?
13: Sì, io sono Sergio.
12: E io sono Mario.
11: Bene, alle 20 sulla main stage inizierà il concerto di Shardana, alle 20.30 Gian Canne, alle 21.45 Nash Nazari e poi alle 23 l'after party qui a Casa Cus. Abbiamo già, diciamo, raccontato un po' chi siete voi, lo diciamo meglio, chi parla dei due, la formica gialla o la formica verde? Mezzo e mezzo, ok, prego, formica verde, prego.
13: Da dove iniziamo? Siamo usciti da un formicaio per... ancora non lo sappiamo bene. ci siamo...
12: Sappiamo che è una missione, ci hanno mandati dal formicaio per una missione nel vostro mondo umano, non ci ricordiamo bene quale, però.
13: Esatto, quindi...
11: Io ho parlato con molte persone nella mia vita, in quasi 20 anni, ma con due formiche non ci ho mai parlato, quindi dovete, ecco, cerchiamo di capire un po' come comunicare. Voi sarete al 19 sul palco B, quindi sull'Ignusa Stage, avete, diciamo, un progetto musicale dietro, un progetto che in realtà mette insieme la musica e il teatro, giusto? Anche perché, insomma, la vostra trasformazione da formica, il vostro essere formica, nasce anche in realtà un po' dalle esperienze teatrali. Chi è Sergio e chi è Mario di due intanto? Il verde è giallo?
8: Ecco,
11: il verde è Sergio e il giallo è Mario. Chi dei due era, diciamo, musicista o appassionato? Prego.
12: Sì, l'umano che ho invaso a quanto pare era un musicista, lo è ancora, ci siamo fusi.
11: Invece l'umano che ha invaso te era un teatrante, un attore.
13: Tutti e due suonava qualcosa di classico, mi pare si chiami corno francese, non lo so, una roba del genere. Poi ha fatto un po' di teatro, un po' di danza, un po' di performance, un po' di quello, di questo, e quindi... Ho cercato di amalgamare in questo, trovare un nuovo linguaggio in cui esprimerci e portare uno spettacolo.
11: Ecco, voi nascete, tra l'altro recentemente avete avuto, se non sbaglio, un inizio, un accenno nel 2018, poi però nello scorso anno avete cominciato un po', diciamo, a fare, ecco, attività musicale e progetto musicale insieme, giusto?
13: Sì, esatto, siamo nati da una, siamo usciti da questo formicaio da... Un annetto circa, abbiamo fatto un po' di live, abbiamo iniziato a Pirri, grazie a Cadadie Teatro, poi abbiamo fatto da poco una data a Roma, alla redazione di Scomodo, e adesso siamo qua ad Atenica, tutti per voi.
11: Quando il pubblico vi vede, diciamo, partecipare, vedere come formiche, cosa pensa di voi, cosa vi hanno detto, cioè come reagisce in realtà il pubblico?
12: Allora, possiamo parlare appunto di questa esperienza romana, dove nelle nostre passeggiate siamo stati insultati. Comunque la gente non si aspetta di vedere queste facce. Quindi molti turisti magari che dicevano, scary, oppure, oh ma che, cose del genere. E poi la polizia ci ha fermati in Piazza di Spagna credendo che queste fossero maschere, ma non sono maschere.
11: Come è andata con la polizia che gli ha fatto di Piazza di Spagna? Siete quasi liberi intanto, questa mi sembra già una buona cosa.
13: Sì, esatto. No, è andata abbastanza bene, abbastanza tranquilli.
12: Abbiamo provato a spiegargli la situazione, non ci hanno creduto e ce ne siamo andati.
11: Voi avete dei documenti come formiche, immagino, giusto? Avete un codice fiscale come formiche? No, niente. Cioè avete neanche la
13: casa. No, le poste funzionano male anche là.
11: In questo mondo funzionano male. Voi in realtà, insomma, musicalmente fate del pop elettronico, più o meno possiamo dare questa come indicazione, come genere musicale.
13: Esatto, sì, tra gli 883 e gli Slipknot.
11: Cioè, diciamo l'arco costituzionale che va da sinistra verso destra.
13: In mezzo c'è Pippo Franco. E poi...
12: Ce ne sono molti nel mezzo. Anche cose non musicali, tipo i Digimon.
11: Sì, voi mettete in realtà insieme molte citazioni, no? molti riferimenti nella vostra musica, che arrivano in che modo? Come vi viene in mente?
12: È la memoria degli esseri umani che abbiamo invaso, quindi nel formicaio non ci sono tutte queste cose, noi pensiamo a collaborare, lavorare e basta. Invece sì. Qua nel vostro mondo è tutto un po' strano per noi, però appunto nelle memorie comunque ci sono questi giochi, videogiochi, cartoni animati, musica.
11: Che sono, diciamo, un po' i vostri riferimenti, sì, giusto? Sì, questo è, esatto. Diciamo,
13: sono i linguaggi con cui stiamo riuscendo a esprimerci qua, perché ogni tanto se ne va un attimino il traduttore, abbiamo ancora un po' di problemi, devo aggiustare le antenne ogni tanto.
11: Va bene, allora, voi sarete, diciamo, sul palco B alle 19, proverò a raccontare io la vostra vita, lo racconteremo insieme, la vostra vita musicale da formiche, ma anche... i corpi che appunto di cui avete preso possesso, ecco, ovviamente lo diciamo perché vi seguo in radio ed è una discussione meravigliosa quella che immagino stiamo portando in macchina, mi detto, no, dalla mare, parlano con due formiche, tutto molto molto bello. Grazie Sergio,
8: grazie,
11: Mario,
8: grazie mille,
11: grazie a voi. Ci vediamo, diciamo, all'Ignusa Stage e poi, insomma, ci parliamo di musica con voi. Grazie, uscite, grazie. Da questa parte io chiedo al nostro Ettore Foglio di raggiungermi qua sul nostro palco, sul nostro spazio qui praticamente fronte campi da Hockey Cus, ma campi da Calcio 5 per Atenica, alle nostre spalle c'è il Palabicio, cioè i palazzetti dove si gioca dodgeball, dove si gioca a volley. Eccolo qua, tra gli ospiti appunto di questa edizione di Ateneica, ospiti in realtà, insomma, qui ti chiamo subito in causa, caro Ettore Foliero, Managing Director di Alternativa Event, con la I e non con la E, ricordiamolo.
8: Events.
11: Tu, diciamo, hai, mettiamo così, il racconto, meglio il modo di mettere insieme gli artisti del Light Stage del Secret di Budapest. Però quest'anno, insomma, sei arrivato qua non durante il contest, ma all'inizio, e andrai via, immagino, a fine festival. Come Ateneica ha vissuta tutti i giorni?
8: Intanto, se riesco ad andare via, è abbastanza stressante. No, non è stressante, è bello rilassato, però è lunga. È molto bella la realtà, loro, i ragazzi che organizzano, ma non soltanto quelli che organizzano, c'è tutto l'entourage, compresi i volontari. Sono veramente, hanno un'attitudine fantastica, come deve essere di fatto chi organizza un festival, perché poi il festival si organizza per stare insieme sostanzialmente, se viene meno questo viene meno il festival.
11: Quindi diciamo che la differenza tra fare due giorni a ridosso del contest e farne quasi 12, insomma, come fai tu, è anche un po' la stanchezza, cioè sono ritmi importanti, giusto?
8: La sua fazione, perché poi inizia a rimanere in questo stato catartico e quindi ti trascini avanti.
11: Per arrivare qua nel pomeriggio e vai per andare via, diciamo, a fine serata.
8: Eh sì, praticamente. No, comunque è uno stato bello, perché ti senti sempre un po' ubriaco senza bere, quindi si risparmia anche.
11: Insomma, ovviamente noi scherziamo, ma Ettore, ecco, segue anche gli artisti che salgono sul palco insieme ai nostri Luca, insieme ai nostri tecnici, che sono bravissimi e che, ecco, seguono le mille peripezie anche sul palco di Ateneica. Come ti sembra questa edizione?
8: Ma intanto è sempre partecipata, per fortuna, che non è mai scontato, però il format funziona e quindi i ragazzi, gli studenti, i visitatori tornano, e già questo è un ottimo segno. Dal punto di vista artistico è un'ottima scelta musicale, eterogenea, che comprende sia musica live, come sapete meglio di me, e sia i DJ set, c'è la possibilità sempre, mi è sembrato, di ospitare anche degli artisti che per la prima volta poi arrivano in Sardegna, ed è molto entusiasmante per gli artisti stessi, che poi sono quelli che diventeranno un po' più famosi nei prossimi mesi. Quindi, insomma, è un bel contenitore che dà anche la possibilità di dare uno scatto in avanti a chi poi si esibisce sul palco.
11: Anche perché, insomma, dando un'occhiata a quelle che sono state, ecco, le formazioni, no, degli anni di Ateneica, sono passati da qua artisti che poi sono diventati, insomma, dei nomi, veramente, di Donatella Piaga, che sarà sul nostro palco tra due giorni. Molti di quegli artisti che, insomma, che tu ospiterai nel tuo Light Stage sono passati qui dal CUS. Tra poco parliamo anche di quelli che sardi, che, insomma, arrivano tramite il contest. Segno che, insomma, questo tipo di festival serve anche per fare un po' di chilometri, no, ai nostri artisti.
8: Sì, intanto c'è veramente una...
11: Chilometri, intendiamo non ovviamente chilometri di percorrenza, ma ore di palco, minuti di palco, certo. Ecco, questo è il senso.
8: Certo, no, dico, c'è anche una similitudine, per esempio, sul palco che gestisco io direttamente al Siget. Infatti, come dicevi tu, molti artisti in qualche maniera percorrono entrambe le strade, e questa cosa mi fa anche particolarmente piacere. Vuol dire che c'è, come dire, una comunione di gusti da questo punto di vista. Che ne so, penso a Anna Castiglia, Laila Labash, che in questi anni, oppure Giulia May, se non ricordo male, è venuta anche qui. E quindi, insomma, a me fa sempre molto piacere, tra l'altro, guardare la lineup di Ateneica, perché, dato che sono più giovane di me, ogni tanto scruto nelle loro scelte per capire se corrispondono anche ancora ai miei gusti, per poi chiamare al Siget qualcuno.
11: Come funziona la selezione nel tuo palco? Insomma, come arrivano le richieste? Ma alcuni, ovviamente, qui, se ragioniamo su quelli che sono gli artisti che passano per Ateneica, qualcuno, diciamo, arriva tramite i classici canali, qualcuno manda la classica mail con: io ho un gruppetto musicale di 8 persone, band, banda compresa, e quindi, insomma, certo, vorremmo partecipare. Da te come funziona?
8: Beh, noi chiaramente, per motivi, diciamo, di materiale umano, non abbiamo così tanto personale da poter ascoltare tutte le proposte, procediamo direttamente per chiamata, e quindi di conseguenza o cerchiamo noi direttamente tramite i nostri canali, oppure appunto management, booking, che, di cui ci fidiamo sostanzialmente, ci mandano delle proposte o le chiediamo noi direttamente. Quindi la selezione avviene più o meno in questa maniera. devo dire che è abbastanza difficile che qualcuno mandi un'email e poi venga selezionato. È molto difficile ascoltare centinaia di band, però proprio per questo noi organizziamo un contest nazionale che si chiama Festival Pass, di cui Ateneica è anche partner, dove abbiamo più o meno 600, 500, 700 iscrizioni all'anno, e da lì viene fuori tanta roba, devo dire. Quindi quello, diciamo, è un canale che andrebbe sfruttato da più band e artisti possibili.
11: Tra l'altro ricordiamo che tramite, insomma, il nostro contest qui a Ateneica sono arrivati a Budapest Lord J il primo anno, il secondo anno Mazzulco e quest'anno Easy Kane, diciamo il progetto più interessante tra i tre che sono arrivati in finale, anche se in realtà sono stati anche bravi ad accendere un po' il pubblico, perché diciamo il contest arriva in un orario alle 20, in questo caso alle 21 post i rigori del Paris Saint Germain contro l'Arsenal, però insomma lì serve anche un po' provare a caricare il pubblico che sta arrivando.
8: Beh, non è semplice, perché poi chiaramente esibirsi a degli orari che sono non proprio il prime, ok, mette anche un po' di soggezione agli artisti. Io stesso, che non sono sul palco a suonare con loro, certe volte vado un po' in panico, perché spero che qualcuno si avvicini per dare anche senso all'esibizione. Però sono stati tutti e tre veramente molto bravi. Lord J, devo dire, anche un po' fuori canone, perché sai, canta in dialetto.
11: Diciamo che portare un campidanese dentro il festival più importante, uno tra i festival più importanti in Europa, a Budapest diventa complicato, però diciamo che ci è riuscito e si è fatto notare, no?
8: Beh sì, la lingua, no, lo diciamo sempre, la musica è veramente internazionale. Mazzulco l'anno scorso è un'ottima performer e un'ottima performance, poi ha fatto sia qui che al Siget. E ora Easy Kane, con questo suo rap molto puro, sicuramente avrà una platea interessante anche al Siget Festival.
11: Faccio l'ultima domanda, poi chiedo ai nostri due TikToker, Bra e Yuri, di venire qua per chiudere la puntata. Lo stato dei festival in questo momento, no? Se ne parla tanto, alcuni... come?
8: Italiani?
11: Italiani. Parliamo di festival italiani. Come stanno secondo te?
8: Beh, i festival italiani, c'è qualcosa che sta crescendo ancora. Io penso sempre al Nameless, che è un festival indipendente e che sta facendo molto bene da tanti anni nel suo genere, nel suo settore, ma sta lavorando molto bene. La prima estate, per esempio, anche ha un'ottima line-up e anche, mi sembra, un'ottima frequentazione. Poi ci sono tanti festival che alle spalle hanno grandi sponsor, grandi agenzie, e che vivono dei nomi sostanzialmente. Ora bisogna sempre capire fino a quando il nome sostiene tutto il progetto, o è il caso veramente di investire nei servizi e nella logistica e in tutta una serie di aspetti che spesso vengono trascurati. Però devo dire che nei piccoli festival che si vedono, ce ne sono ormai tanti, si vede un terreno molto fertile.
11: E Ateneica come si colloca tra questi festival secondo te?
8: Ateneica, mi sa che lo dissi anche l'anno scorso, è un po' un unicum da questo punto di vista, perché il tema alla base non è solo la musica, ma è in commistione con lo sport. Quindi, diciamo, se vogliamo, ha un contenuto fortissimo alle spalle e anche una base di visitatori molto importante. Ateneica, io spero che riescano a prendere qualche sponsor in più, qualche privato in più che voglia investire, perché avendo magari un po' più di budget a disposizione riesce a stabilizzare, a consolidare anche la possibilità di creare delle line-up interessanti, non soltanto pensando solo all'anno successivo, ma anche a fare un programma, come spesso accade nei grandi festival, a 2 o a 3 anni.
11: E questo, diciamo, è l'augurio del nostro Ettore Foglio. Grazie Ettore per essere stato con noi. Chiedo a Yuri e Bravi, grazie Ettore, di passare rapidamente da questa parte. Mancano 30 secondi, se non sbaglio. Tutti qua, 30 secondi, caro Manuel, 30? 2 minuti. Ah, quindi possiamo raccontare la vita. Vieni, caro Bravi, vieni. Ci prendiamo qualche istante di recupero, i tempi supplementari, come si dice nello sport. Intanto facciamo i complimenti al nostro Manuel Cozzolino, al nostro Luca Carcassi per la serata di ieri, perché insomma il Radiolina di After Class, in parte di è sempre tra i più attesi, gente molta potremmo dire, gente ovunque anche potremmo dire, perché insomma sold out vero e proprio, con tantissime persone che sono arrivate qua per divertirsi, per ballare, per fare festa, come diciamo noi di solito. Prove di quest'oggi nel Fantateneica, prego.
14: Tema Italia, oggi è la festa della Repubblica, abbiamo un po' di cose. Music l'inno italiano, cantate in qualsiasi modo, in qualsiasi lingua. No, non è vero, in italiano ovviamente.
11: Porterà 7 punti.
14: 7 punti, 6 punti allo sport. Emula uno sportivo italiano. Decidi tu chi, decidi di quale epoca, presente, passato, futuro, immaginali. You gesticola italiano, la cosa più italiana di tutti.
11: Sui gesti magari vi consiglio di andare a vedere un reel della WWE che ha fatto una serata a Torino in cui i wrestler più famosi del mondo gesticolano italiano, una scena meravigliosa.
14: Accessori, bandiera italiana, voglio vedere il verde, il bianco e il rosso oggi, in ordine rigorosamente.
11: Poi
14: abbiamo il gelato San Montana come sponsor, cioè più italiani di così. E infine il vestiario, italianissimi. Non c'è un modo giusto, un modo sbagliato. Vogliamo che vi facciate distinguere davvero.
15: Spazio alla creatività. Allora.
11: E con questo vostro invito, il vostro spazio alla creatività, vi ricordo che anche oggi io sono qui, quindi evidentemente siete salvi, almeno per oggi, chissà domani, chissà nei prossimi giorni. Sabato si avvicina sempre di più, questo volevo, come dicono quelli bravi, sabato si avvicina sempre di più. Va bene, grazie Yuri, grazie Ebra, grazie al nostro Manuel Cozzolino in regia, come sempre casa Cus Cagliari, speciale tecnica, torna domani.
0: Radio Lina e il Cus Cagliari hanno presentato Casa Cus.
16: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
17: Casa Cus speciale Ateneica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
18: Casa Cus speciale Ateneica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radio Lina.
1: In collaborazione con Icnusa. Radio Lina. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
18: L'informatore sportivo giovani di categoria con Lele Casini.
19: Buon martedì 2 giugno nel giorno della Repubblica Italiana. Noi siamo qua in diretta su Radiolina e Videolina per raccontarvi, non mancare l'appuntamento, raccontarvi le gesta di una società che è venuta ospite come ogni settimana nei nostri studi. Non parleremo solo di questa società, ma avremo anche un collegamento che ci fa particolarmente piacere, perché stiamo parlando di un'altra società che ha raggiunto un bellissimo traguardo e quindi chiaramente dal punto di vista giovanile, e noi vogliamo festeggiarlo. Però innanzitutto il ringraziamento a voi che siete all'ascolto e in visione sui nostri canali, ricordando l'appuntamento anche su Spotify per il podcast di questa trasmissione. Salutando Fabio Leoni in regia, presento la società che è venuta a trovarci questa settimana. Non è la prima volta, ci fa particolarmente piacere ogni anno, diciamo così, timbrare il cartellino, perché vogliamo sapere tutte le evoluzioni, tutti i programmi e conoscere anche dei nuovi ragazzi, dei nuovi atleti. È l'Atletico Cagliari, buonasera.
20: Buonasera anche a voi.
19: Adesso vi presento a tutti quanti, innanzitutto dal mister, cioè Fabrizio De Candia, allenatore dei giovanissimi, buonasera.
20: Buonasera a voi e grazie dell'invito.
19: Come atleti, adesso vediamo di ricordarlo, Roberto Berti, esordiente 2013.
21: Io.
19: Eccolo qua, buonasera. Mattia Steinhaus, giovanissimi 2012.
22: Io.
19: E poi abbiamo un giocatore della prima squadra, quindi abbiamo anche uno un po' più grande, ci fa particolarmente piacere avere Giacomo Montigi.
23: Buonasera.
19: E poi Edoardo Pala, anche buonasera. Lui giovanissimo, però del 2011, quindi è il secondo anno, e l'anno prossimo si affiaccerà agli allievi, sempre che non si sia già affacciato agli allievi, poi ci racconterà. Conosceremo meglio i ragazzi, le loro storie, come di consueto. Fra poco avremo un collegamento, però Atletico Cagliari, per i più distratti, per chi non ci ha seguito nelle puntate degli altri anni, raccontiamo un po' la famiglia Atletico Calcio Cagliari.
20: La famiglia Atletico Cagliari ha la sua nascita nel 2014 da una grande intuizione di Sandro Portoghese, che è conosciutissimo nel mondo sportivo cagliaritano, unitamente ad un'altra figura storica della storia del Cagliari, che è Mario Bruniera.
19: Assolutamente.
20: Tanto è vero che loro in tutti questi anni sono riusciti poi a creare una bellissima società sportiva che è riuscita poi col tempo a far crescere dei ragazzi straordinari che sono arrivati poi in prima squadra dopo aver attraversato l'intero settore giovanile, e questa credo che sia poi lo sviluppo ultimo di un bellissimo percorso che qualsiasi società giovanile immagino debba fare per valorizzare tutto il proprio lavoro. Colgo l'occasione, visto che l'hai citato, Lele, per fare i più vivi auguri per la bellissima impresa dei ragazzi della Ferrini che ieri hanno conseguito questo magnifico risultato, e al loro mister Cordedu.
19: Fra poco che avremo in diretta con noi.
20: Per il resto è una società che ha voglia, una grandissima voglia di migliorare, di migliorarsi. Ci sono dei progetti in fieri che stanno finalmente trovando un loro traguardo. La cosa più bella è che nonostante tutto abbiamo un settore giovanile veramente notevole, nutrito, e ripeto, la cosa più bella è poi avere la fortuna di avere a che fare con dei ragazzi straordinari che dopo un bellissimo percorso si affacciano in prima squadra e addirittura diventano colleghi in campo come allenatori.
19: E poi Giacomo ci racconterà anche la sua esperienza allenatore, perché una cosa è essere giocatori, una cosa anche fare l'allenatore delle giovanili, così ci si rende conto, come molto spesso io dico, dovrebbero provare anche ad arbitrare i ragazzi per capire cos'è l'altro aspetto fondamentale di una partita. Sarebbe comunque utile anche mettersi a disposizione della società per aiutare nel percorso dei più piccoli. Per un giocatore della prima squadra può dire ai piccoli: guardate che io sto giocando, che non è che sono così vecchio, ecco, diciamo così. Ce l'abbiamo l'ospite, allora ci fa particolarmente piacere, tanti complimenti, perché domenica hanno pareggiato in Lombardia, ma questo pareggio dopo la vittoria contro l'Ascalis che gli ha consentito di andare primi in classifica, la Ferrini a Lievi, campione regionale quindi under 17, approderà alla semifinale nazionale, semifinale scudetto. Abbiamo l'allenatore in collegamento con noi, Claudio Cordedu, buonasera.
2: Buonasera Lele, buonasera a tutti.
19: Innanzitutto complimenti, ti sei ripreso dopo due giorni?
2: Assolutamente sì, oggi è subito giornata lavorativa, prima del calcio viene il lavoro ovviamente.
19: Che emozione è stata e soprattutto che percorso è stato, e poi raccontaci un po' queste due partite contro le due squadre, campioni regionali del Piemonte e Lombardia, e avete un po' sovvertito anche tutti i pronostici.
2: Sì, è stato un percorso esaltante ovviamente, già dalla finale regionale contro il Pirri, che comunque è stata una squadra molto ostica, molto forte. Poi da lì chiaramente i ragazzi hanno consolidato il gruppo, siamo andati a fare questo confronto ovviamente che da anni ormai è storico, che la Sardegna ha delle difficoltà contro squadre che comunque, ad esempio l'Ascari, che sono i campioni del Piemonte, l'anno prima hanno vinto lo scudetto giovanile. E poi ieri col Villavalle, che comunque anche loro erano nuovi a questo tipo di partite, diciamo, è stata comunque una partita molto, molto difficile, molto intensa. Che dire, l'emozione più grande ovviamente è stata a fine partita, perché comunque passare il turno contro squadre di questo calibro chiaramente ti fa ben sperare. Però la verità, io ho cercato con i ragazzi soprattutto di un po' di non cercare alibi, nel senso che noi sardi generalmente tendiamo a dire non abbiamo le strutture, magari non abbiamo il fisico, magari non abbiamo le capacità per poter fare un risultato di questo tipo, e quindi ragazzi da questo punto di vista sono stati molto bravi a capire, nel senso che comunque magari potevano anche essere vere certe cose, però se tu hai un gruppo che diciamo che ci crede, ovviamente deve essere di qualità, poi magari possiamo sopperire anche alle qualità magari di avversari di un certo calibro. Questo ovviamente secondo me il risultato di ieri è molto importante per tutto il movimento sardo, perché comunque questo ci fa capire che anche i nostri atleti sono bravi e possono riuscire in queste tra virgolette imprese.
19: vi serviva un pareggio, stavate perdendo giusto, poi avete raggiunto il pareggio vi dà la qualificazione alla semifinale, incontrerete e quando?
2: Allora, sì, stavamo perdendo 1-0, abbiamo preso un gol su un calcio piazzato, su un corner al quinto della ripresa, e poi abbiamo pareggiato al 39esimo del secondo tempo. In quel caso, chiaramente, noi saremmo 7-4 punti, poi è chiaro che se anche il Villavalle avesse fatto un gol, in quel caso ci sarebbe stata la differenza a reti, cartellini, ma comunque saremmo passati ugualmente anche con la sconfitta 2-1. I prossimi avversari saranno domenica in casa col Piacenza,
19: okay.
2: Quindi dell'Emilia, e poi giocheremo fra una settimana in base al risultato di domenica con i campioni del Friuli Venezia Giulia. Hanno un nome particolare, quindi non vorrei neanche
19: non lo diciamo.
2: Fare gaffe.
19: Diciamo anche che Friuli Venezia Giulia ha vinto, se non sbaglio, sia allievi sia giovanissimi, le rappresentative, adesso mi sto confondendo, sicuramente giovanissimi, non mi ricordo se hanno vinto anche gli allievi il trofeo delle regioni.
2: Sì, hanno vinto il trofeo delle regioni allievi.
19: E quindi tutti
2: Friuli Venezia Giulia, sì, quindi comunque sono due partite molto molto difficili, però come ho detto prima, i ragazzi sardi sono bravi, quindi io voglio dire adesso, ok, la Ferrini comunque è riuscita in questa impresa che mi pare non riuscisse da circa 25 anni. Qualcuno mi dice che magari la categoria allievi non c'è mai riuscita. Mi ricordo perfettamente che l'anno scorso i giovanissimi del latte dolce riuscirono comunque a passare il primo turno.
19: Sì, è vero, il primo gironcino lo superarono i giovanissimi e poi...
2: La famosissima Juniores del Sant'Elena riuscì a conquistare addirittura lo scudetto, questo me lo ricordo perfettamente. Però mi dicono che la categoria allievi, forse un anno con Marco Zizzola, se non sbaglio, riuscirono a passare il turno, però stiamo parlando di forse più di 23 anni fa.
19: E quindi stiamo parlando di storia, e comunque è piacevole che fosse così ogni anno, ci andrebbe benissimo.
2: Tutto il movimento, sì.
19: Ci andrebbe benissimo, a parte il record.
2: Certo, voglio dire la verità, comunque il calcio sardo sta crescendo. È chiaro che poi magari... Quest'anno è capitato a noi e siamo molto contenti, però cioè, il movimento italiano sta crescendo e quindi secondo me questo è molto importante per tutti i ragazzi. Alla fine la verità, io cioè, non è che mando i missili sulla luna come allenatore, però una cosa voglio dire, nel senso cerco sempre ultimamente, soprattutto negli ultimi 10 anni ho modificato anche il mio modo di vedere le cose, cerco sempre di dare molta fiducia ai ragazzi. Perché poi spesso e volentieri, anche parlando con i miei colleghi, sempre dire magari che le difficoltà sono le strutture, le difficoltà sono la fisicità, eccetera, eccetera, oppure...
19: Si può sopperire con il lavoro.
2: Esatto. Con il lavoro, perché ragazzi, se gli diamo fiducia, poi alla fine ti ripagano anche di tutte quelle che sono poi le difficoltà che possono esserci nella stagione, nelle stagioni.
19: Benissimo.
2: Questo è quanto, no?
19: In bocca al lupo, non diciamo altro. Speriamo magari di sentirci la settimana prossima. Sì. Facciamo così.
2: Speriamo, esatto, di ben figurare, di rappresentare bene la Sardegna e ovviamente la Ferrinicalia.
19: Sappiamo già l'orario o non ancora? È troppo presto per domenica?
2: Allora, dovrebbe essere alle 11, però del poi mattino, magari in queste situazioni, poi se la squadra
19: avversaria per i questioni di trasporto, certo,
2: dovesse trovare delle difficoltà, sicuramente la Ferrini come società verrà incontro alle esigenze del Piacenza, diciamo.
19: Benissimo, in bocca al lupo, buona partita e niente, complimenti ancora.
2: Grazie
19: a Matta. Grazie a mister Cordedo, l'allenatore degli allievi della Ferrini, che sono le semifinali nazionali, quindi bella esperienza anche per i ragazzi, ma anche per l'allenatore, credo che sia una bella soddisfazione in un percorso che dura magari 2 o 3 anni, andarsi a giocare lo scudetto o comunque la semifinale scudetto va benissimo, sei nelle migliori d'Italia,
20: Sì, ma poi è straordinario, come giustamente è stato sottolineato, il fatto che una squadra sarda riesca comunque a competere in maniera paritaria con compagini del Nord Italia che sono sicuramente tradizionalmente, almeno viste sulla carta, come più forti. Mi associo al pensiero del mister sul fatto che sicuramente il movimento giovanile sardo sta migliorando, la crescita dei ragazzi è continua anche da un punto di vista fisico. Abbiamo sempre in qualche modo, no, pensato che la struttura fisica del sardo fosse un attimino minore rispetto ai coetanei di oltremare, invece stiamo vedendo delle importanti, sì, evoluzioni, e da un punto di vista fisico, ma anche e soprattutto da un punto di vista tecnico-tattico, perché oggi, per fortuna, abbiamo un continuo scambio di vedute, di professionalità a livello nazionale e non solo, in qualche caso, che ci aiutano a crescere e sicuramente migliorano anche quel tipo di approccio che ogni allenatore di calcio giovanile, vorrei sottolineare proprio questo, deve improntare. E poi un'altra cosa, se mi è concesso, l'empatia.
3: Sì.
20: E i ragazzi di questa generazione, soprattutto di questa generazione, hanno necessità di essere in qualche modo aiutati e coadiuvati.
19: Come diceva mister Cordeddu, dargli fiducia.
20: Dargli tanta fiducia e soprattutto fare in modo che loro stessi siano i primi a credere nelle loro potenzialità. Sono ragazzi intelligenti, sono ragazzi molto, molto svegli per certi versi, e dobbiamo riuscire a essere in qualche modo loro di esempio e di aiuto nel momento in cui dovesse emergere una fragilità. Bisogna affrontarla con lo spirito giusto, consapevoli che la propria debolezza può diventare alla fine la nostra forza.
19: Adesso sono curioso, perché Giacomo, magari vi invertite così, come si fa? Forse conviene però dall'altra, ok, perché c'è la telecamera, non dimentichiamocela, quindi andate dall'altra parte, perfetto, come quando ci si scambia in barriera, come dico sempre io, mister si affianchi anche lì, perché sennò non entrate nella inquadratura. Sì. Giacomo, come ti dividi tra giocatore ma allenatore del settore giovanile?
21: Beh, diciamo che all'inizio è stato difficile, perché io ovviamente ero sempre abituato a giocare a calcio.
19: Da quant'è che fai allenatore? Un anno? Oppure
21: da circa 2 anni e mezzo.
19: Ok, vabbè, quindi ci stai entrando nella,
21: sì,
19: parte.
21: Sì, sì, sì, diciamo che ora sono come mister Fabrizio, dai, più o meno. No, 2 anni e mezzo fa il direttore Sandro Portoghese mi ha dato l'opportunità di allenare una squadra di pulcini. E piano piano, col passare degli anni, ho allenato anche Roberto, Mattia. Quindi
19: possono parlare male di te adesso.
21: Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi, no, diciamo che all'inizio, ripeto, è stato un po' difficile, però guardando e ascoltando soprattutto anche i mister un po' più esperti,
19: i consigli
21: anche, certo, impari molto.

0: cioè un po' più istintivo, diciamo. Okay. L'uno contro uno, la velocità sono le mie caratteristiche.
1: Ti riesce l'uno contro uno? Perché si parla tanto che i giocatori italiani non ci riescono.
0: A me ancora sì. Quando gioco sì, quindi,
1: no, quindi lo sfrutti.
0: Però sì, diciamo a ragionare con un po' di più nelle scelte.
1: Dai, raccontati come giocatore un po' caratteristiche, come è iniziato, se sei innamorato del calcio, come?
0: Ho iniziato proprio a giocare all'Atletico nel 2014, il primo anno che è stata fondata. Come ha detto prima Mister Fabrizio, sono uno che ha fatto tutte le giovanili, a giovanissimi, allievi, juniores, e poi ho esordito in prima squadra.
1: È il futuro, diciamo, presidente a questo punto, cioè, quando sarà fra 40 anni?
0: Piano, con calma, ancora un po' di anni.
1: Sì, decisamente.
0: Però sì, diciamo che io l'ho sempre detto, per me l'Atletico è come se fosse una seconda casa. Ho passato in pratica quasi tutti gli anni
1: lì,
0: moltissimi anni della mia vita lì, quindi sono legatissimo. Poi abito anche, diciamo, nel quartiere della Palma.
1: Ah, beh, sei a casa.
0: Sono di casa.
1: Diciamo. Ricordiamo che anche il punto di riferimento per chi volesse l'Atletico Cagliari è proprio la Palma, quartiere del Sole.
0: Sì,
1: la Palma,
0: sì,
1: quartiere del Sole. Il campo è quello del quartiere del Sole.
0: Sì.
1: Diciamo che il punto di riferimento è sempre stato dietro la chiesa, il campetto della Palma, però sono due quartieri che vengono uniti da questa società. Qualcos'altro da dire? A 22 anni da allenatore, su cosa devi migliorare? Che serva anche, ad esempio, ai tuoi allievi?
0: Sicuramente sotto il piano gestionale, cioè, diciamo che mi ritengo un allenatore che usa più che dà più la carota e non il bastone. Ecco, diciamo che sono ora, forse sono
1: troppo
0: un po'
1: buono.
0: Più mi vedo come un secondo allenatore. Okay. Come primo allenatore serve un po' più di
1: però
0: polso,
1: parla solo delle cose allenatore. Io gli stavo chiedendo da giocatore, lui ha risposto da allenatore.
0: Sì,
1: da giocatore come cosa devi migliorare?
0: Da giocatore non lo so, non sono molto autocritico, però vabbè, sicuramente sotto il piano tecnico, cioè devo migliorare, diciamo, sul piede debole, moltissime altre cose. Poi ripeto, io sono uno molto duttile, forse il mister può confermare, cioè posso fare molti ruoli, non sono semplicemente un esterno, però sì, diciamo che ho margini di miglioramento, però
1: va bene così.
0: Va bene così,
1: va bene,
0: sì.
1: Va bene. E da chi andiamo adesso? Ditemi voi.
2: Dal più piccolo?
1: Vabbè, andiamo da Roberto, giusto?
3: Sì.
1: Dai, presentati.
3: Sono Roberto Berti.
1: Avvicinati al microfono.
3: Sono Roberto Berti. Benissimo. Ho 12 anni e gioco all'Atletico Cagliari da quando avevo 5 anni.
1: Quindi sempre?
3: Sì.
1: Ok. Hai iniziato prima?
3: No.
1: E come mai il calcio?
3: Perché è la mia passione che ho sempre avuto da piccolo.
1: Sì, non ti ha indirizzato nessuno, qualche amico?
3: No.
1: In famiglia tu?
3: Il cuore.
1: Hai deciso tu. E sei andata all'Atletico, dritto per te. Ma dove abiti tu?
3: In Viale Calamosca.
1: No, non c'è bisogno, la via, nel senso il quartiere. Quindi se ti viene anche naturale andare al quartiere del Sole o alla Palma, benissimo. Tra poco diamo anche il codice fiscale. Raccontami un po', dai, che ruolo fai, le tue caratteristiche.
3: Io faccio il centrocampista difensivo.
1: Ok.
3: Sono
1: quindi
3: quello
1: Zacchi.
3: Sono quello che di solito costruisce l'azione, supporta i compagni e sono il capitano.
1: Più di così? Mister, cosa vogliamo dire?
0: Bene. No, Roberto ha un bel carattere. Diciamo che in campo si fa sentire, ecco.
1: Parli molto?
0: Bel giocatore.
3: Sì.
1: Cioè stontoni i compagni, ecco.
3: Sì.
1: E cosa gli dici?
3: Li rinforzo.
1: Ah, okay.
3: E le do grinta.
1: Li incoraggi o li sgridi?
3: No, li incoraggio.
1: Ah, meno male, perché ci sono anche quelli che sgridano. E sono un po' noiosi per certi versi. Hai fatto altri sport? O solo
3: no, ho fatto solo.
1: Non ti è mai interessato fare altri sport?
3: No.
1: Ma chi se ne frega, solo calcio. Poi ti chiedo eventualmente la squadra del cuore, ho già paura. Però vabbè. Hai altro da dirci? Che la scuola tutto bene?
3: C'era la scuola tutto bene.
1: C'è qualcosa che ti piace particolarmente della scuola che vuoi segnalare?
3: No.
1: Neanche scienze motori. Zero. Proprio ricreazione? Sì? No. Neanche la ricreazione. Se si potesse non andare così è. No, assolutamente no. Hai qualcos'altro da raccontare? Un messaggio al mister?
3: Che i mister sono tutti bravi.
1: Eh beh, ci mancherebbe, se no non giochi. Quindi la stagione è andata bene?
3: Sì.
1: Sei pronto per. Hai già esordito il calcio a 11 o devi.
3: Sì, già fatto.
1: Com'è stato il cambio?
3: Bello?
1: Faticoso?
3: Sì, molto.
1: Anche perché farti sentire urlando da una parte all'altra del campo è un po' più difficile di quello.
3: Sì.
1: Va bene, non hai altro da dire.
3: No.
1: Ok, andiamo avanti. Mattia, vuoi provare tu?
4: Sì, dai.
1: Dopo lo zaccatore, presentati tu.
4: Ciao, sono Mattia Stenhouse. Faccio calcio da quasi 8 anni.
1: Ok.
4: Atrico.

0: Cagliari. Il mio ruolo è il centrocampista.
1: Centrocampista come lui?
0: No.
1: No. Un po' più di qualità?
0: Mezzala.
1: Mezzala. Sì. Quindi hai inserimenti, segni anche?
0: Segno.
1: Non sei convintissimo di quello che stiamo dicendo?
0: Quest'anno no.
1: Ah, ecco, gli altri anni sì.
2: Vabbè, quando lo allenavo io sì.
1: Ah, ecco, che rivendica il mister che con te gioca, segnavi di più, vabbè. E poi cosa mi racconti? Come hai iniziato a giocare a calcio? Perché soprattutto?
0: Ho iniziato sempre perché mi guardavo molto le partite.
1: Tipo quali partite guardavi?
0: Quella del Milan.
1: Vedi che io so dove andare a parare senza conoscerli, io non ho chiesto niente prima, però non lo so, sapevo che si finiva lì. È andata male quest'anno, mi dispiace. Altre cose, dove devi migliorare, dove ti senti bello forte?
0: Il piede debole, poi
1: che sarebbe il
0: sinistro.
1: Non lo usiamo proprio?
0: Come una volta, dai.
1: Con le volte cosa vuol dire? Per camminare, per correre?
0: anche
1: vabbè.
0: E poi dai, anche altre di più la testa.
1: Sì. Vai dritto per dritto senza guardare. Ma molto dogana, no?
0: No, dogana no,
1: meno male. A scuola?
0: A scuola tutto bene, dai.
1: Tu ci vai con piacere?
0: Sì, vabbè. Con piacere no, però ci vale.
1: Siete davanti alla televisione e alla radio. Dovete dire di sì, poi non è vero, ma pazienza, dai. No, in questo caso la sincerità è una dote, però. No, c'è una materia che ti piace più degli altri o...
0: Educazione fisica.
1: Te pareva, no? Non ce n'è un'altra. No, figuriamoci. Saluta i prof, perché sono gli ultimi giorni di scuola, questi sono i decisivi. Va bene, hai altro da raccontare? Messaggi ai mister, ai genitori, qualcuno? No? Fidanzate? No, niente da fare.
0: Per fortuna.
1: So che tocchi tocca, dai. Abbiamo qualche minuto, Fabio, quanti abbiamo? 5, 4, 3, 2. Prego, a te il microfono.
3: Va bene, grazie. Io sono...
1: tu sembri Coboligilli. Non lo so.
3: Non so chi sia, però.
1: Il tennista, Fabio Coboligilli, okay. Ex presidente della Juventus.
3: Sono Edoardo Pala, ho 14 anni. Gioco all'Atletico Cagliari da ormai due stagioni. Sono una mezzala, oppure gioco anche esterno destro.
1: Ti piace più attaccare o difendere?
3: Non preferisco attaccare, però l'importante è dare aiuto alla squadra e il resto dei giocatori.
1: Quest'anno com'è andata?
3: Quest'anno appunto non siamo andati particolarmente bene. La squadra, tra noi giocatori, non ci conoscevamo ancora benissimo, quindi dovevamo creare appunto
1: il gruppo,
3: un'intesa, un gruppo che abbiamo visto invece alla fine del campionato. Infatti le ultime partite ci trovavamo molto bene in campo, abbiamo fatto le nostre migliori prestazioni sicuramente.
1: Quindi avete costruito per il prossimo anno.
3: Sì, per il prossimo anno.
1: Per chi ci sarà ancora nei giovanissimi, e invece gli altri saranno allievi. Sei pronto a passare?
3: Sì, assolutamente sì.
1: Ma hai paura, no?
3: No.
1: Vabbè. Cosa devi migliorare?
3: Sicuramente io sono un po' autocritico, quindi... la tecnica sicuramente, migliorare con il piede debole come hanno detto i miei compagni. Poi in generale devo essere, non lo so, riuscire a prendere più decisioni spontanee, perché a volte tentenno su alcune giocate che magari mi riuscirebbero, però a volte magari ho paura.
1: Devi essere un po' più coraggioso e intraprendente. Vabbè, esatto. Anche quello col tempo appena si acquisisce fiducia. Squadra del cuore?
3: No, il Cagliari.
1: Oh, ottimo, ottimo. Tu hai detto il Milan?
4: Il Milan.
1: Non vi siete trovati messi là apposta? Sì. È la curva. La curva sud della San Siro. Vabbè.
3: No, invece la mia è il Cagliari.
1: Bene. C'hai un giocatore preferito? Che sia del Cagliari o di un'altra squadra va benissimo.
3: In generale, ma sicuramente il mio idolo quando ero piccolino era Buffon.
1: Ok.
3: Anche se
1: no, vabbè,
3: non c'entra particolarmente
1: col ruolo
3: quello che faccio, però.
1: E neanche con la squadra del cuore.
3: Ovviamente con la squadra del cuore il mio giocatore preferito è Gigi Riva. Questa passione sia del calcio sia del Cagliari me la...
1: E aggiunge anche Mario Bruniera, che è un altro scudetto.
3: Sì, anche Mario Bruniera ovviamente. Questa passione me l'ha trasferita la mia famiglia, soprattutto mio nonno, che mi hanno poi spinto a,
1: a giocare.
3: A giocare, esatto.
1: E vabbè, quindi sarà una soddisfazione anche chiaramente per la famiglia, vederti in campo, come del resto noi che siamo genitori, vedere i propri figli che vanno avanti ci fa particolarmente piacere, soprattutto si divertono, che diciamo sempre. Mister, squadra del cuore non l'abbiamo chiesta.
2: Io sempre tifoso del Cagliari, tifosissimo del Cagliari.
1: Benissimo, molto. Giocatore a cui ti sei ispirato?
2: A me,
1: 22 anni, a quale giocatore?
2: A me piaceva moltissimo un giocatore un po' esotico, Thiago Ribeiro.
1: Il bustero, no? Com'è che lo chiamavano?
2: Esatto, Thiago Ribeiro, un giocatore un po' particolare.
1: Che però aveva del,
2: però aveva dei colpi, sì, aveva, sì, dei, sì, colpi. Avevo sempre fatto l'abbonamento, poi purtroppo ora giocando in prima squadra la domenica gioco, quindi
1: non fa. Bisogna guardarle registrate.
2: Esatto. Però comunque sempre tifosissimo del Cagliari.
1: Va bene, mister, non le chiedo che squadra del cuore ha.
4: Sempre solo Cagliari.
1: Benissimo, sempre, risposta sempre esatta. Abbiamo un minuto per dire il futuro della.
4: Niente, il futuro è oggi. Il futuro è oggi e si sono già avviati i lavori finalmente per la ristrutturazione completa.
1: L'abbiamo annunciato
4: dell'impianto
1: l'anno scorso,
4: sportivo,
1: ce l'abbiamo
4: finalmente
1: fatto.
4: È partita alla grande, adesso subito dopo il 2 giugno ci sarà proprio l'avvio anche dei lavori un attimino più performanti e finalmente ci potremo affacciare alla realtà calcistica giovanile e non solo isolana con un impianto all'avanguardia e che speriamo sia poi il viatico, il volano per poter migliorare tutta una serie di situazioni che permetteranno ai ragazzi sicuramente di fare un cammino molto più,
1: sì, poi quel campo dicevamo anche fuori onda ha coinvolto tanti ragazzi, hanno cominciato tanti lì
4: generazioni.
1: E tanti sono passati attraverso quel campo.
4: Assolutamente.
1: E quindi sicuramente vederlo rinnovato e bello sarà, sì, un piacere anche
4: un
1: per,
4: regalo per
1: chi andrà
4: noi
1: a vederlo, certo. Chiaramente in bocca al lupo per i lavori, noi vi aggiorneremo chiaramente su cosa succederà anche da quelle parti. Beh, ci fa particolarmente piacere, è stato annunciato nella scorsa stagione di Giovani Categorie, adesso finalmente stanno partendo e nella prossima assolutamente dovrà essere finito perché lo dobbiamo dire, lo dobbiamo raccontare. Abbiamo concluso così, peccato, sempre questa mezz'ora è sempre troppo corta perché avremmo voluto raccontare tante altre cose, però va bene così. Al prossimo anno, alla prossima stagione, in bocca al lupo all'Atletico Cagliari. Grazie a Ruido, Fabio Leoni in regia, l'appuntamento è per martedì prossimo. Buona serata.
5: L'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 19:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca, due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime Villa Piana, comune non distante da Amendolara.
3: Schette intimidatorie contro la presidente del Consiglio Meloni sono apparse nel quartiere di Campo di Marte a Firenze. La denuncia è del consigliere di quartiere nel gruppo di Fratelli d'Italia, Simone Sollazzo, che su Facebook ha postato anche una foto. La Digos ha avviato accertamenti, si stanno infatti avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza.
4: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione.
3: Gli esteri, l'Iran non ha ancora risposto alla proposta di accordo finale con gli Stati Uniti volta a porre fine al conflitto tra i due paesi e le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso a Teheran, secondo quanto riferito a Mer News, una fonte vicina al team negoziale iraniano. È intanto iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano.
4: Ed almeno 18 morti, oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca ha però confermato di aver compiuto un massiccio attacco sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di avere colpito obiettivi militari.
3: Il tennis, Sasha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Rafael Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà venerdì 1 tra Fonseca e Mensik. Domani invece ben tre giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale dell'Open francese. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere contro Félix Auger-Aliassime. Intanto nel torneo di doppio gli azzurri Simone Borelli e Andrea Vavassori vincono la loro partita in 2 ore e 43 minuti di gioco e si qualificano per la semifinale.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
5: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15x66 cl, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
6: Pan. Scusi. Tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
5: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 x 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabili.
11: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
12: Tranquilla, ci pensiamo noi.
11: Davvero? Anche colf e badanti?
12: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
11: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit. Appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
4: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
5: Sedicesima sagra dei Stallarinus, sabato

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Paola Pilia, su Radiolina.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
5: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
6: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70 euro. E il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa marchio Coop. La Coop sei tu.

0: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
1: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca, due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime Villa Piana, comune non distante da Amendolara.
3: Scritte intimidatorie contro la presidente del Consiglio Meloni sono apparse nel quartiere di Campo di Marte a Firenze. La denuncia è del consigliere di quartiere nel gruppo di Fratelli d'Italia, Simone Sollazzo, che su Facebook ha postato anche una foto. La Digos ha avviato accertamenti, si stanno infatti avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza.
4: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione.
3: Gli esteri, l'Iran non ha ancora risposto alla proposta di accordo finale con gli Stati Uniti, volta a porre fine al conflitto tra i due paesi, e le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso a Teheran, secondo quanto riferito a Mer News, una fonte vicina al team negoziale iraniano. È intanto iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano.
4: È di almeno 18 morti, oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca ha però confermato di aver compiuto un massiccio attacco sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
3: Il tennis, Sasha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Rafael Hodar per 7-6-6-1 6-3. Il tedesco affronterà venerdì 1 tra Fonseca e Mensik. Domani invece ben tre giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale dell'Open francese. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere contro Felix Auger-Aliassime. Intanto nel torneo di doppio gli azzurri Simone Borelli e Andrea Vavassori vincono la loro partita in 2 ore e 43 minuti di gioco e si qualificano per la semifinale.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
5: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Paola Pilia, su Radio Lina.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti, come la pasta spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi, lo yogurt spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi e gli spinaci surgelati spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
7: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
8: ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
9: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.
11: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
12: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi, su Radiolina.
13: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Il sottotitolo di questo programma è La Sardegna che produce. Oggi in effetti abbiamo proprio un produttore, abbiamo invitato Lorenzo Bullita del Salumificio su Sartizzu. Benvenuto.
14: Grazie, salve a tutti.
13: E allora, vorremmo parlare di tante cose. Innanzitutto vorrei capire la storia del vostro salumificio, perché è una storia che, come spesso succede, è una storia d'azienda che si intreccia con una storia di famiglia, ecco, una azienda a conduzione familiare che poi insomma si è tolta anche qualche piccola soddisfazione, adesso è insomma esporta i propri prodotti anche in Europa. Come è cominciato tutto questo?
14: Sì, diciamo che hai detto benissimo, una storia di famiglia che è, diciamo, il nostro slogan da sempre, salumi tradizionali sardi, una storia di famiglia, salumificio campidanese, perché riportiamo le tradizioni del campidano, quindi un prodotto con le caratteristiche che ci sono state tramandate dai nostri nonni, perché mio nonno e mia nonna si occupavano di macelleria e facevano la produzione,
13: insomma, quello era il loro...
14: dei salumi. Poi mio padre con mia madre hanno portato avanti un'attività di macelleria e nel 1988 io e mio fratello ci siamo, diciamo, dedicati alla diciamo alla nascita, alla crescita e allo sviluppo di questa azienda, fino ad oggi che, insomma, dal piccolo stabilimento nel paese che stava nel retrobottega della macelleria di papà e mamma, siamo in una zona artigianale, in una struttura logicamente più adatta per insomma, è anche che ci permette, insomma, di crescere, di lavorare più agevolmente. Abbiamo una forza dipendenti che ci segue da tanti tanti anni, veramente, che ormai fanno parte integrante dell'azienda stessa.
13: È una famiglia allargata. Quanti dipendenti avete, giusto per capire?
14: Sì, abbiamo 8 dipendenti, 9 con l'ultimo entrato che è mio figlio, quindi la terza generazione, insomma, stiamo portando avanti, insomma.
13: È facile, oppure ha delle criticità, gestire dei rapporti familiari all'interno dell'azienda?
14: Diciamo che ci si mette sempre un po' il cuore, ormai c'è un rapporto che ci si capisce a pelle, ormai c'è poco da... Poi noi siamo cresciuti gradualmente e siamo... dirlo è così, siamo autodidatti effettivamente, non è un'attività che ha preso informazioni, nozioni da una scuola, per dire, quindi tutto è nato dall'esperienza, dallo scotto di
13: c'era l'esperienza, la passione e poi la crescita attraverso anche la possibilità di sbagliare, perché anche quello magari serve.
14: Certo, quindi questo ancora oggi ne facciamo tesoro, insomma, di qualche sbaglio, di qualche errore a livello commerciale, a livello produttivo, insomma, quindi è per questo che, insomma, siamo tutti uniti e ci sentiamo un po' forti di questo bagaglio di esperienza.
13: Base a Monastiri in Sardegna. Avete mai pensato, ma se questa azienda fosse in Emilia Romagna o in Lombardia, chissà come sarebbe?
14: Beh, se le figure fossero queste, sarebbe uguale, porterebbe avanti sicuramente i nostri principi, perché questa azienda porta avanti i nostri principi educativi che abbiamo ricevuto dai nostri nonni e dai nostri genitori, quindi il comportamento sarebbe lo stesso. Noi e tutte le persone che sono attorno a me credono molto in questa dimensione che abbiamo raggiunto. C'è veramente difficoltà a fare un gradino, andare avanti, perché secondo me siamo fatti per questa dimensione.
13: Ecco, forse sareste un po' più facilitati per quanto riguarda l'export. Magari di questo ne parliamo dopo. Ora ascoltiamo Blanco e Risa.

0: Eccoci tornati in studio con l'Isola delle Imprese, l'ospite è Lorenzo Bullita, stiamo parlando del salumificio su Sartizzu, che stavamo facendo i conti fuori onda, ha quasi 40 anni di vita, più dietro c'è anche, ci sono altri 20 dei genitori di macelleria, insomma altre esperienze. Volevo capire come è cambiato rispetto al 1988, che è l'anno in cui è nato, il processo produttivo, immagino sia totalmente diverso, sia perché c'è una nuova tecnologia, insomma il mondo è andato avanti dal punto di vista tecnologico, sia probabilmente anche per delle norme che sono cambiate radicalmente.
1: Certo, sì, ricordo con lucidità, io dico così perché effettivamente avevo 19 anni e mi rimase impresso il primo giorno in cui collaudammo la prima cella di asciugatura dei prodotti, perché prima asciugavamo nel sottotetto di casa, quindi facevamo tutto un lavoro di trasbordo con delle funi, portavamo, appendevamo nel sottotetto e la produzione era limitata a quei mesi dove insomma era possibile fare
0: quando c'era il meteo che lo consentiva.
1: Che lo consentiva, certamente. Quindi avendo impiantato nella struttura una cella di stagionatura, avevamo fatto una piccola quantità perché eravamo veramente un'aziendina, non avevamo forse ancora clienti insomma a cui servire costantemente il prodotto, e mi dissero funziona così, funziona così, ma bisogna riempirla pienamente questa cella, così vuota non possiamo accenderla,
0: uno spreco.
1: Pian pianino ci siamo rimboccati le mani, che abbiamo affrontato insomma anche questa esigenza, la tecnologia che ci ha iniziato a aiutare con la maturazione del prodotto, quindi asciugatura, stagionatura, da un'insaccatrice che poteva essere la classica manovella che si utilizzava, il piccolo tritacarne,
0: quello che avevano anche le nonne magari.
1: Sì, queste attrezzature qua che ancora oggi facciamo tesoro, conserviamo veramente.
0: Tipo museo.
1: Un museo, sono dei cimeli tra virgolette, bei ricordi. E siamo passati a delle insaccatrici un po' più grandi, magari idrauliche, e adesso si utilizzano logicamente macchine con dei controlli, con dei PLC che lavorano in sottovuoto, si utilizzano dei metal detector che controllano il prodotto in uscita per evitare che ci sia contaminazione di metalli nell'impasto, insomma va tutto un po' più controllato. Logicamente crescendo ci siamo dovuti rendere virtuosi e applicare dei controlli, la normativa sanitaria, la CACCP, insomma tutte queste cose,
0: certo,
1: che sono diventate
0: il vostro pane quotidiano, anche quello delle aziende, di tante altre aziende.
1: Con la crescita, certo, tutto questo ci ha portato logicamente formazione, ci ha portato cultura, diciamo che ci siamo anche formati seguendo queste disposizioni.
0: Cercate di tenere anche una filiera sarda oppure è difficile, troppo difficile?
1: E diciamo che abbiamo tenuto una filiera sarda finché c'è stato possibile, perché poi con la necessità di andare al di fuori della regione con la vendita abbiamo acquistato carni indenni, carni certificate, in modo che si potesse anche lavorare al di fuori della regione. Quindi oggi copriamo un 25% circa della nostra produzione, va al di fuori della regione.
0: È una bella fetta, un quarto.
1: E diciamo che è un qualcosa che ci dà anche prestigio, perché siamo contenti di rappresentare la Sardegna, il prodotto sardo, al di fuori della nostra regione.
0: Molto bene, continuiamo questa chiacchierata dopo una piccola pausa.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari, per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
3: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl, 89 centesimi. Gelato Cardor Classico Vari Gusti 500 grammi, 2,39 euro. Offerte valide fino all'11 giugno. Negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
10: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
11: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
13: Sedicesima sagra dei Stallarenus, sabato.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina.
3: Prima della pausa con Lorenzo Bullita stavamo parlando anche delle esportazioni, insomma il 25% di quello che viene prodotto all'azienda va fuori, sicuramente fuori dai confini della Sardegna e anche fuori dai confini dell'Italia. Vorrei capire quanto è difficile per voi oltrepassare il Tirreno, che insomma è tanto bello per la Sardegna, è insomma sempre croce e delizia, però ecco, perché è difficile con avere rapporti con i trasporti, col mondo dei trasporti, soprattutto in questo periodo.
4: Sì, diciamo che nei primi anni certamente dovevamo fare anche la gavetta, dovevamo capire come muoverci, conoscere, avere esperienza. È stato veramente complicato, anche perché non avevamo, pensate voi, la tecnologia che abbiamo in mano oggi. Oggi mostrare un prodotto a un cliente e con un WhatsApp, con un video, con una foto, puoi fare tutto quello che vuoi, che hai già in mano la vendita, l'hai quasi conclusa. Prima avevamo un fax.
3: Ed era difficile parlare.
4: Non era facile.
3: Certo, dei salumi magari a chi stava in Belgio o a chi stava in Austria.
4: Mandare una campionatura, semplicemente una campionatura. Anche quello non era facile come oggi, magari incaricare un corriere, che oggi lo puoi fare con una app o con un sistema di tracciabilità, è tutto più facile oggi veramente. Questo diciamo che ci fa lavorare più sereni, anche se diciamo dobbiamo mettere sempre in ballo la nostra esperienza, coordinare ordini, coordinare il prodotto, gli arrivi, gli incassi, i pagamenti, sono tutte cose da vedere. Anche per il cliente che parte all'inizio diciamo con una fornitura, piccole quantità sono difficili da importare, da portare via, perché il costo del trasporto è costante e va a incidere troppo sul prezzo al chilo poi alla fine. Quindi dovrebbero cercare magari di fare dei trasporti raggruppando più aziende, per dire, quindi fare rete e quindi trasportare con un gruppage.
3: Ecco perché voi come portate la merce oltre Tirreno?
4: La merce viaggia su camion, merce refrigerata logicamente, quindi
3: deve imbarcare in traghetto, immagino, Olbia, suppongo.
4: Sì, i nostri trasportatori fanno Olbia, Porto Torres, dipende da dove vanno, e poi distribuiscono centro nord Italia, insomma anche all'estero. Molte volte il cliente raccomanda un gruppage di suo incarico fatto magari al nord Italia, quindi noi forniamo al nord Italia e poi lui ha magari delle macchine che partono all'estero, quindi così lui si agevola, diciamo si un po' si spalma questi costi di trasporto.
3: È complesso,
4: ci vuole
3: complesso.
4: Un'esperienza, insomma.
3: Vorrei capire se negli ultimi 5 anni la situazione è peggiorata sia dal punto di vista proprio dell'organizzazione che dei costi.
4: Per quanto riguarda i costi, sì, ci sono stati degli aumenti e sì, non sono stati veramente altissimi, perché devo darne merito anche a, diciamo, al settore autotrasporti, ha contenuto, cerca di contenere. Ultimamente c'è stato qualche aumento a fine dell'anno, ma anche di recente, quindi dobbiamo valutare un po' tutto questo. Il nostro cliente ne è consapevole di ciò e quindi si adegua a modo.
3: Adesso ascoltiamo Tiziano Ferro.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Eccoci tornati in studio per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese. Lorenzo Bullitta, com'è cambiato anche il mercato dei salumi, tutto quello che voi producete? Si è adattato un po' alle richieste dei clienti, che immagino negli ultimi 40 anni siano cambiate un po'?
1: Sì, diciamo che il mercato si è modificato, diciamo. Io posso dire che quando ho iniziato portavo, adesso diciamo il nostro cavallo di battaglia, ma di tutti i salumifici sardi, la classica salsiccia fatta a cocò e diciamo a curva, e veniva consegnata, noi la mettevamo nei cartoni, negli imballi e poi consegnavamo così lo sfuso. Perché? Perché si vendeva nella salumeria, nel negozio degli alimentari, dove si vendeva ancora il prosciutto taglio con affettatrice, insomma per il 90% si lavorava così. Poi si è iniziato col packaging, quindi confezionamenti in sottovuoto, quindi la salsiccia sottovuoto dura di più, la grande distribuzione, le GDO, i magazzini che poi distribuiscono ai vari affiliati, quindi c'era la necessità di avere un prodotto salubre che mantenesse la qualità e quindi confezioni in atmosfera modificata, quindi un nuovo sistema di packaging adatto per le salsicce, per i salami, per i prodotti insaccati, insomma. Mentre per quelli che sono stagionati, come sono le pancette, le lonze, il guancialino, questi prodotti qua vanno utilizzati sottovuoti, proprio la busta sottovuoto. Prima si andava di più nel negozio, si comprava al taglio, oggi si va e ci si serve al banco col prodotto già apprezzato, già in sottovuoto, e si porta via a casa. Quindi è un mercato che è cambiato veramente tanto per noi aziende, non solo nel mio settore ma anche in altri settori. Sicuramente ha significato investimenti di tempo, di tecnologie, di studio, di adattamento sia per il confezionamento ma anche del prodotto stesso al tipo di confezionamento, shelf life, prove di qualità, quindi costi, garanzia per il consumatore, qualità e salubrità.
0: Dietro ogni cambiamento c'è sempre un investimento e a volte anche un rompicapo e notti insonni di un imprenditore. A proposito di notti insonni, invece voi dal punto di vista dei dipendenti ne avete 9, immagino che ve li teniate stretti. Non so quanto sia facile o difficile trovare dei collaboratori validi. Spesso raccontiamo qui all'Isola delle Imprese di tante aziende che non trovano facilmente i lavoratori.
1: Diciamo che se affrontiamo il discorso dei dipendenti, non è questo che mi faccia fare, che ci faccia fare a me e agli altri che siamo lì, insomma, le notti insonni. No, anzi, siamo molto tranquilli, insomma, ne rendiamo atto di questo. Sì, certamente, diciamo che la formazione in un'azienda come la nostra, in un'azienda artigianale, si fa tutta dentro. Logicamente, certo, se una lavorata in un'azienda già di salumeria, di salumificio o similare, che può essere un caseificio per dire, o panificio, insomma, dove si fanno proprio le lavorazioni dalla materia prima al prodotto finito, packaging, distribuzione, insomma etichettatura, tutto questo, mi arriva un dipendente così, probabilmente avrò anche da imparare. Avrò probabilmente anche da imparare, da capire qualcosa che lui ha imparato in qualche altra azienda. Quindi, però, c'è sempre, insomma, questo modo di essere autodidatti. C'è sempre, quindi quando arriva un nuovo dipendente sicuramente avremo da spiegare, da provare, da vedere, da anche recepire consigli e idee, quindi benvengano le loro idee per crescere.
0: Questo è lo spirito giusto. Grazie a Lorenzo Bullitta del Salumificio su Sartizzo per averci raccontato la storia della sua azienda, e noi ci ascoltiamo, ci vediamo martedì prossimo con l'Isola delle Imprese.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 20 e 31 minuti.
4: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
6: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
13: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
1: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro, le lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sono le 21 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Maci.

0: Buonasera, ben trovati, edizione delle 19 del telegiornale di Videolina. Vediamo subito i titoli da sommare. Oggi gli 80 anni alla Repubblica, in tutta Italia celebrazioni per il 2 giugno. Messaggio del presidente Mattarella: al paese serve coesione, ascolto e solidarietà. Cagliari premiato Claudio Ranieri. Caso Ebola, scampato pericolo, ma resta il nodo sicurezza. Negli ospedali mancano i percorsi, il personale deve essere formato, più controlli anche da parte delle compagnie aeree. Caso del traffico tra Quarto e Villa Simiuso per i cantieri del Tyrrhenian Link, lavori per tutto giugno per la posa del cavo di Terna, deroga della città metropolitana, nessuna interruzione. Dopo 4 mesi riapre al pubblico la stazione Olbia San Simplicio, si attende per il 2027 il completamento del sottopasso che collegherà la stazione alla Basilica Olbiese. In apertura del nostro giornale naturalmente le celebrazioni per la festa del 2 giugno, celebrazioni che si sono svolte in tutta l'isola. A Cagliari la cerimonia che ha visto anche tra i premiati l'ex tecnico rossoblu Claudio Ranieri. Sentiamo Andrea Secchi.
1: La Costituzione come punto di riferimento per questa signora anziana, anagraficamente parlando, ma con valori pienamente attuali. La Repubblica compie 80 anni e anche Cagliari ha voluto celebrare una festa con più momenti. Prima al Parco delle Rimembranze con la deposizione della corona per ricordare i caduti di tutte le guerre, poi la tappa al comando marittimo.
2: La Repubblica è sempre giovane, rimane giovane perché è fondata sui principi e valori della Costituzione e spetta a tutti, istituzioni, cittadini, tenerla giovane con l'impegno costante e quotidiano.
3: Soprattutto dobbiamo far riferimento alla nostra Costituzione, che è la base fondante della nostra Repubblica, e con i valori che sono riportati nella Costituzione, ovvero il lavoro, l'uguaglianza e il ripudio della guerra.
1: Al comando marittimo sono stati anche allestiti diversi stand di forze militari di polizia e non solo, oltre alla consegna di 13 onorificenze. Tra loro l'enologo Mariano Murro e il questore aggiunto Antonello Caria.
4: Un incentivo a continuare a lavorare con passione per il nostro settore vitivinicolo e per portare in alto la Sardegna.
5: 42 anni di carriera, ho svolto attività di mafia a Palermo, nella mitica e storica squadra mobile di Palermo, diretta allora dal dottor Nini Cassarà.
1: Ma il pieno d'applauso e affetto l'ha fatto l'ultimo dei premiati, Claudio Ranieri, particolarmente emozionato.
6: E sono orgoglioso, c'è poco da dire. Essere premiato qua come cavaliere di Gran Croce a Cagliari è qualcosa che mi riempie d'orgoglio. Grazie veramente a tutti quanti. Si torna sempre nel luogo dove mi ha reso felice, me e la mia famiglia e tutti quanti.
1: L'ex tecnico rossoblu ha commentato così la stagione appena conclusa del Cagliari.
6: Il Cagliari si è salvato, questa era la cosa più importante, speriamo che il prossimo anno si soffra sempre di meno.
0: E sul referendum di 80 anni fa Massimiliano Reis ha sentito lo storico dell'Università di Cagliari, Luca Lecis, che parla anche della particolarità dell'esito del voto in Sardegna. Sentiamolo.
7: Possiamo dire che i socialisti, i comunisti, cioè il PC, il PSUP, il Partito Salvazione erano dichiaratamente repubblicani, mentre la Democrazia Cristiana aveva dato, per così dire, libertà di coscienza, cioè aveva detto: per la questione istituzionale scegliete secondo la vostra coscienza, perché tutto quello che realmente importa è la Costituzione.
8: Monarchia o Repubblica è il primo grande appuntamento democratico del popolo italiano dopo il fascismo, la guerra, la liberazione. Quel 2 giugno del 1946 segna una svolta epocale. Nulla sarà come prima. Un evento storico. Le donne conquistano il diritto di voto. Anche loro vanno alle urne per il referendum istituzionale e per le elezioni per l'Assemblea Costituente. In campo nazionale l'opzione repubblicana ha la meglio di stretta misura. In Sardegna prevale nettamente la monarchia, 60,9% contro 39,1%.
7: L'elettorato sardo è un elettorato che non aveva sperimentato la guerra di resistenza, non aveva sperimentato l'occupazione, era un elettorato ignorante. L'analfabetismo ha un suo significato che va oltre chiaramente saper leggere e scrivere.
8: Viva la Repubblica Democratica è il titolo dell'Unione Sarda. In Sardegna alle elezioni per la Costituente la sorpresa dell'uomo qualunque, quarta forza dopo Democrazia Cristiana, PisDaz e PC.
0: Ancora le celebrazioni per il 2 giugno a Nuoro, il ricordo di Mirko Farci. Per lui la medaglia d'oro al merito civile nel 2021, è stato ucciso a Tortoli nel tentativo di difendere la mamma dall'aggressione del compagno. Sentiamo Gianfranco Locci.
9: Grazie mille a tutti per aver ricordato Mirko. Grazie.
10: Paola, chi era Mirko?
11: L'emozione prende il sopravvento e non potrebbe essere altrimenti. Paola Piras si fa forza a Nuoro, sorretta dai figli Lorenzo e Samuele. Ha cambiato vita, lasciato la Sardegna per ricostruire un'esistenza che vada oltre il dramma. Oltre a quelle coltellate assestate dal suo ex compagno, la notte dell'11 maggio 2021 nel cuore di Tortoli. Fendenti che hanno spento il sorriso di un giovane eroe. Mirko Farci, 19enne che ha sacrificato la vita per difendere la madre. Adesso medaglia d'oro al merito civile in un toccante 2 giugno.
12: Era una persona speciale e così come è speciale questa onorificenza, era speciale anche Mirko, quindi è tutto abbastanza naturale, diciamo, essere qui. Oggi è una giornata molto emozionante.
10: Quanto era importante ricordarlo anche in una giornata così simbolica?
12: È importante ricordarlo anche perché la sua morte risale a 5 anni fa ed è importante che, anche se il tempo passa, il ricordo non si affievoli.
11: Con generoso slancio tentava invano di difendere la madre dalle aggressioni del suo ex compagno armato di coltello, si legge nella motivazione. E ancora, nel vano tentativo di opporsi all'aggressore, trovava la morte. Poi la chiusa, mirabile esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà, spinte fino all'estremo sacrificio.
12: Mirko ci lascia un grande esempio di generosità che andava oltre, lo faceva in vita e l'ha fatto anche nel momento della sua morte.
0: Notizia di cronaca: avrebbe picchiato e segregato la moglie in casa dopo averle rasato i capelli. Con questa accusa un uomo di 50 anni è stato arrestato ad Alghero a dare l'allarme. I vicini, spaventati alle urla della donna, tra le ipotesi di reato che saranno contestate anche quella di tortura. E adesso invece parliamo del caso del falso allarme Ebola a Cagliari, una situazione che ha messo in luce alcune falle del sistema, dalla sorveglianza a fragile ai rischio di buchi nel tracciamento. Sentiamo Stefano Birocchi.
13: Il test allo Spallanzani di Roma è risultato negativo e l'allarme Ebola a Cagliari è cessato nel giro di poche ore. Ma il caso del 46enne rientrato dal Congo, che resta ricoverato al Santissima Trinità, pone alcuni interrogativi sulla capacità di sorveglianza sanitaria nazionale e regionale. La prima criticità riguarda i controlli sugli arrivi. L'uomo, partito da Kinshasa in Congo, ha raggiunto l'Italia facendo scalo al Cairo. Per i sistemi di monitoraggio risultava quindi proveniente dall'Egitto, non da un paese interessato dall'epidemia. Un passaggio che ha consentito di aggirare la rete di tracciamento. Basta uno scalo intermedio perché i controlli perdano efficacia. Da rilevare poi un secondo elemento: il protocollo è scattato solo grazie al senso civico del paziente di origine congolese. È stata la moglie infatti a chiamare il 118 dopo la comparsa dei sintomi. In assenza di quella segnalazione avrebbe potuto continuare a muoversi liberamente senza che alcun sistema lo individuasse. Nel frattempo la regione, in applicazione dell'ordinanza del Ministero della Salute, ha individuato 17 centri di riferimento fra servizi di igiene pubblica, malattie infettive e dipartimenti di prevenzione delle ASL dell'isola. Qui dovranno essere presentate entro 24 ore le autocertificazioni dei viaggiatori provenienti dal Congo e Uganda per l'attivazione della sorveglianza sanitaria. Anche questo sistema però si basa in larga misura sulla collaborazione volontaria dei cittadini. Chi si segnala entra nel monitoraggio, chi non lo fa rischia di sfuggire al controllo sanitario. Il caso ha evidenziato dunque una differenza sostanziale fra capacità di risposta e capacità di prevenzione. La prima ha funzionato, la seconda ha dimostrato di essere vulnerabile.
0: Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità.
14: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Te. Lunghe code di auto lungo la litoranea tra Quarto e Villa Simius per i cantieri aperti del Tyrrhenian Link. Sentiamo Mariangela Lampis.
15: Ci sono due ore dall'uscita di Quarto a qui.
16: Incubo.
15: Non è possibile, no. Questi lavori non vanno fatti in questo periodo.
17: Deroga al cantiere del Tyrrhenian Link, nessuna deroga alla pazienza che è terminata. Si apre giugno e proseguono i lavori terna sulla litoranea da Quarto a Villa Simius, provinciale 17. Deroga appunto all'ordinanza della città metropolitana che imporrebbe lo stop ai cantieri dal 1 giugno a metà settembre. La via Crucis scandita dai semafori mobili. Terramala, Capitana, è stata anticipata, festivo, mare e stress.
18: Il problema è sempre questo, il traffico è diventato veramente impossibile andare al mare.
17: E questo cantiere poi lo rende un incubo ulteriore.
18: Esatto, speriamo che finisca presto.
19: È un po' un disagio per tutti, soprattutto per chi ci vive, magari deve spostarsi. E...
17: chi sceglie di evitare la litoranea e prende le statali e le gallerie deve comunque mettere in conto i tempi che si dilatano in ogni caso. La rotatoria con le uscite per Maracalagonis, Villa Simius, diventa e lascia passare per proseguire sulle statali e arrivare sulla 125 VAR, ma a fatica.
0: Le motivazioni del Tribunale Ecclesiastico Sardo ricostruiscono il caso di Don Paolo Contini, abusi sessuali gravi e continuati quando era minorenne nel seminario di Oristano. Sentiamo Mario Tasca.
20: Abusi sessuali gravi e continuati su un minore dentro un rapporto di direzione spirituale quando la vittima non aveva ancora compiuto 16 anni. Le motivazioni della sentenza di primo grado del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo ricostruiscono il quadro che ha portato la dimissione dallo stato clericale di Don Valerio Manca, già padre Emanuele, tra i frati minori conventuali ed ex padre spirituale di Don Paolo Contini.
21: Le motivazioni della sentenza raccontano una verità che neppure io conoscevo. Quando questo processo io pensavo di essere l'unica vittima dentro quel seminario, invece poi sono emersi altri casi, altre situazioni veramente molto dolorose.
20: Per i giudici le condotte furono progressive e reiterate, inizialmente gesti affettivi sempre più invadenti, poi contatti fisici, pressioni psicologiche, umiliazioni e senso di colpa usati dentro un rapporto profondamente sbilanciato tra formatore e giovane seminarista. Il racconto di Don Paolo viene ritenuto credibile e trova riscontro nelle prime ammissioni dell'imputato, ma anche nelle testimonianze raccolte di altri soggetti che hanno riferito condotte analoghe.
21: È stato dolorosissimo in questi anni prendere atto di una Chiesa che non ha ancora grande dimestichezza con la verità. Al di là di tutti i proclami, si fanno convegni, ci sono centri d'ascolto pubblicizzati in tutta la Sardegna, appartenenti a tutte le diocesi, ecco, ma nella realtà dei fatti la Chiesa ancora è un po' allergica alla verità.
20: Una sentenza ancora impugnabile, ma che per la parte lesa rappresenta un primo riconoscimento formale dopo oltre 30 anni di silenzio.
0: Andiamo ad Olbia. Dopo 4 mesi riapre al pubblico la stazione di San Simplicio. Per il sottopasso però bisognerà attendere per il 2027. Sentiamo Silvio Ru.
22: Un investimento complessivo da 11 milioni di euro. La storica stazione Olbia San Simplicio comincia a cambiare faccia e riapre dopo 4 mesi. I marciapiedi sono stati portati a 55 centimetri in linea con gli standard europei per consentire l'accesso più agile ai treni. C'è poi una nuova pensilina.
23: Tutte le attività sono previste in completamento entro il primo semestre del 27 e il marciapiede 3 ad oggi comunque rimane temporaneamente fuori servizio e sarà riattivato comunque nell'autunno di quest'anno.
22: Tra i lavori di riqualificazione, quello più importante riguarda il sottopasso che collegherà la stazione alla Basilica di San Simplicio.
23: Le attività in questi 4 mesi hanno interessato anche la realizzazione di un nuovo sottopassaggio passante fronte Basilica di San Simplicio e la ripresa delle attività ne vedranno il completamento con l'installazione anche di nuovi ascensori, poi nuove pensiline, una riqualificazione impiantistica, architettonica e funzionale di tutta la stazione, compresa la sistemazione delle aree esterne e del giardino storico adiacente alla stazione.
22: La struttura si prepara dunque a diventare più moderna, adeguandosi alla vicina stazione di Olbia Terranova.
0: E adesso le consuete anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Michele Ruffi.
2: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani le speculazioni sulle rinnovabili. Nell'isola spuntano i progetti di un imprenditore legato a Matteo Messina Denaro. Poi le celebrazioni per il 2 giugno, la festa della Repubblica e le onorificenze. A Cagliari Claudio Ranieri è stato nominato Cavaliere di Gran Croce. Negli spettacoli lo show di Radiolina che ha infiammato Ateneica, il festival universitario arrivato alla 12ª edizione. Infine nello sport le novità di mercato del Cagliari e per il tennis la corsa degli italiani al Roland Garros. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app Unione Digital.
0: Noi facciamo una breve pausa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
14: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Pagina dedicata alle elezioni amministrative, andiamo a Porto Torres, uno dei centri più importanti chiamati al voto. Franco Ferrando.
4: 18.000 elettori, un tempo polo industriale, un porto importante, un parco nazionale. Porto Torres va al voto. Quattro gli schieramenti in una campagna elettorale che ha avuto momenti aspri. Per il centro-sinistra c'è il sindaco uscente Massimo Mulas, che punta sulla continuità.
16: L'esigenza che abbiamo è quella di proseguire a far bene ciò che abbiamo iniziato 5 anni fa. E stiamo cercando di fare questo per provare a promuovere per Porto Torres un futuro che possa passare sia dal suo porto, sia dalla sua area industriale, con nuove intraprese produttive, vedi la cantieristica.
4: L'esatto contrario del centrodestra, riunito attorno al nome di Ivan Cermelli.
24: E ci vuole un cambiamento che sia al suo contempo novità, ma anche preparazione ed esperienza. Porto Torres deve governare gli enti che la governano in questo momento e deve riporre al primo posto come segno fondamentale e particolare per la propria ripresa economica il porto, la zona industriale e tutti gli asset.
4: Sara Dettori guida una coalizione identitaria con forze politiche sarde.
25: Voglio poter raccontare la nostra città attraverso la sua identità, il suo valore, le sue infrastrutture, i cittadini. Quello che intendiamo fare è aprire le porte della casa comunale dal giorno dopo le elezioni per 5 anni, per abbattere la distanza che secondo me c'è tra amministrazione comunale e cittadini.
4: Loredana Di Marco, ex presidente del Consiglio Comunale con la giunta Wheeler, è espressione di una coalizione civica e di sinistra, il programma nato dal confronto con i cittadini.
26: Una difficoltà veramente importante è il servizio sanitario. Le strutture dei medici degli ASCOT sono molto distanti dalla città. Ecco perché noi punteremo sull'avvicinamento di queste strutture sanitarie più vicine ai quartieri, e questo è il nostro impegno.
0: A Villa San Pietro la sindaca uscente Marina Madeddu è l'unica candidata. Sentiamo Andrea Secchi.
27: Doveva essere sfida 2, invece l'esclusione della lista Radici Futuro ha lasciato la sindaca uscente Marina Madeddu unica candidata alle comunali di Villa San Pietro, un paesino di poco più di 2.000

0: delle opere che ci apprestiamo ad inaugurare. Prioritaria della prossima amministrazione sarà l'azione sull'urbanistica. Abbiamo avviato il PUC.
1: Ci spostiamo nel Logo d'Oro a Usini e Corsa 2 per la poltrona di sindaco. Sentiamo Maria Grazia Letta.
2: Poco più di 4.000 abitanti tra i comuni più attivi del Coros, regione storica nel Logo d'Oro, grazie alle sue produzioni è entrato nel novero delle città del vino. Anche Usini è pronta a rinnovare i suoi organi di governo, sono due candidati alla carica di sindaco con due liste collegate. Usini sorgente civica, aspirante primo cittadino, Giovanni Luigi Testoni, noto Gianluigi, e Vivere Usini, candidata alla carica di primo cittadino, Gesuina Rita Cudemo, nota Gina. Testoni, 44 anni, coordinatore di un ipermercato, in consiglio comunale dal 2005, è stato assessore e vice sindaco.
3: Perché amo profondamente il nostro paese e perché penso di avere la giusta esperienza dopo tanti anni di lavoro e impegno nei banchi del consiglio comunale. In questa nuova sfida non sono solo, ma sono accompagnato da 12 persone straordinarie che hanno deciso di mettersi in gioco per il bene di tutta la comunità. Tanto di buono è stato fatto, ma siamo consapevoli che all'interno del nostro programma elettorale ci sono le basi per far fare il definitivo salto di qualità alla nostra comunità.
2: 56 anni, ex assessora Gina Cudemo e direttrice della sede IMSS di Tempio Pausania. La sua candidatura parte da un progetto nato 4 anni fa.
4: Perché credo profondamente nel progetto di Vivere Usini, di un'amministrazione concreta vicino al cittadino. Vogliamo una comunità che si prenda cura di tutti, a partire dagli anziani, con la realizzazione di una casa di riposo e dei servizi come i pasti a domicilio. Nel frattempo renderemo anche Usini più vicino alla città metropolitana con l'istituzione delle convenzioni con delle aziende pubbliche locali, in modo da rendere Usini più vicina a Sassari.
1: 19:23 minuti, c'è ancora la pubblicità.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
6: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
1: Cagliari, nel campus universitario di Sa Duchessa, la grande festa di Ateneca, tra gli appuntamenti più attesi il DJ set di Radiolina. Luca Pinna.
7: Sport, musica e vita universitaria. Ad Ateneca è stata la serata del DJ set di Radiolina, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico della manifestazione. Migliaia di giovani hanno raggiunto il campus di Sa Duchessa, riempendo gli spazi del FUS e trasformandoli in una grande pista da ballo a cielo aperto. Sul palco Manuel Cozzolino e Luca Carcassi hanno accompagnato il pubblico in una lunga notte di musica e divertimento. Un successo di partecipazione che conferma il forte richiamo della manifestazione e di un format ormai diventato una presenza fissa nel programma di Ateneica.
8: La serata di Radiolina è quella che attendono ormai di più tutti gli amici e le amiche che vengono qui ad Ateneica, ci fa molto piacere, quindi anche quest'anno cercheremo di dare tanti braccialetti sicuramente, tanta energia e tanta carica per farli divertire alla grande.
9: La vita vera del DJ è quella dinamica davanti alle persone, cercare di coinvolgere il pubblico con la propria musica, è un aspetto molto diverso rispetto a quello radiofonico, però sono due realtà che possono coesistere e che entrambe fanno parte del mio background da DJ.
7: Insomma, tra esami ormai alle porte e fine dell'anno accademico, una serata vissuta da molti studenti come un momento di svago e aggregazione.
1: Entra nel vivo a Tancareggio alla stagione dell'equitazione Marco Lai.
10: Il primo. Una giornata di dressage, due per il completo. L'impianto di Tancareggio ad Abbasanta è stato animato dal secondo appuntamento con le due discipline di equitazione, il clou col cross country, terza prova del completo, valida come seconda tappa giovani cavalli Fise Masaf e montepremi da 15.500 euro. La vittoria nella CN100 del trofeo ASVI per cavalli di 5 anni è andata a Nicola Pilleri del circolo ipico Le Vigne, che in sella Kashmir des Morus ha iniziato a rilento nella prima prova, quella di dressage, ma poi si è rifatto col salto ostacoli e nel cross country è stato il più rapido, chiudendo senza penalità. Nell'altra gara della CN100, senza limiti d'età per i cavalli, conferma per Gaia Spissu, 14enne delle scuderie De Bois, che in sella a Pascaso ha bissato il successo della prima tappa. Nel concorso nazionale C di dressage per giovani cavalli di 4 anni, vittoria di Andrea Rossi del circolo ippico Isalinos, che ha montato Gold Winner. La stagione dell'equitazione entra così nel

0: Culminerà a settembre con la Sardegna Jumping Tour, che tornerà nella sua veste internazionale con un montepremi da 186.000 euro, la Formula CSI a 3 stelle.
1: Per questa edizione è tutto, ma ci rivediamo alle 19.30. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: e sa terra nostra.
1: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas incontra i Cordas et Cannas e la cantante Monica Mureddu per una raffinata interpretazione di Chelos de Oro, che ascoltiamo.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Un saludo a tutti su Bene Gattaus, Bene Torraus, su tre giornali de Sardegna 1, Bieus, Intendeus, Calimontis Novas, de hoy cominciamo con su sommario. Ois 80 anni de sa Repubblica Italiana, celebrazioni in Sardegna Buru, su messaggio de su presidente Sergio Mattarella, Serbinti Unioni, Ascurto, Solidarietà, in Castello Premiao, Finzas a Claudio Ranieri. Un uomo di 50 anni su Frimmao, in Salighiere, portò in prigione, sti incorpate violenze, voi carabinieri, a riserrare in domo San Mulleri, dare a trippare e dare segao tutto ispiros. Disagio su, filas a longa, sa de macchina, sa in Sarruga, Vandaglia, De Quarto e Cravoragia, sa curpa estere e scantiere soverto, su De Terna, Poponi, su Tyrrhenian Link, istraballo su Nosi Frimmao, in manco, vostri stati. Ebola, manco male, non è successo nulla, ma la resta questione della sicurezza. I ospedali sono tutti pronti, sono personali depressi formati, scompagnia di aeroplano, sono depiti fai devruso. Su DJ set del Radiolina, questa festa a mano di Ateneca, musica e sport, in spazio su Dessa Duchessa, in Castello, Picciocca, e Picciocca, ti canta e balla, ho tutto su notti. Poi inghizzai questa edizione di tutti i nostri fu d'auso de sa festa de sa Repubblica, celebrazione in ogni città d'Italiana e in Sardegna Buru, in Castello sa manifestazione in su varco delle rimembranze e con il suo prefetto Paola Dessì, sa Repubblica si sempre una bicciocca, manca i 80 anni su annau su prefetto, voi t'atteneus una costituzione forte con valores in mannus, si impegno de rottus e tre traballai da manteni sempre giovano annau su prefetto de Castello. E su de Paola Dessì, Monti finse sei sfuerdo su De Enrico Paccioni, su comandanti del comando marittimo ovest. Sbalorisi della Costituzione, si depiti defendi sempre. Annau su comandanti Paccioni. Monti su traballo, su eguaglianza e savaci, anzi, si sa repudio della guerra. Postesi in suo comando marittimo, c'è stata questa consigna de 13 onorificenza, sa votistetti su premiauso un enologo, senologo Mariano Murru. E su questori Antonello Caria. Aici, Zeu, Ispronau, avvai sempre, Devrusu e sempre meglio, so, annau senologo Mariano Murru. Antonello Caria invece sarebbe ricordato i 42 anni su De Traballo, proschettato su Traballo in sa questura de Palermo, in su capo de si squadra mobile Viera Nini Cassarà, boccio de San Mafia. E su ultimo un montone zacca a mano su Po Claudio Ranieri, premiau, il suburo come di cavaliere di Gran Croce, se orgoglioso mera di questa onorificenza, annau il soproschetto tutto su premio mitanti donau in Casteddu, una città di ega istimu mera annau isso. Sa cronaca, un uomini de 50 anni è stato primato a portare in Savarezzoni de Banchere, poi incurpato di violenza contro San Mulleri, su Vati, su Sede, in Salighiere, in Sapendizio, Sant'Agostino, Mercede, accanto a Somini, a Riserrao, in Domo, sa Femmina, dari arroppare e dari segato tutto ispiroso. Sa Femmina, se stivo sta Zerriai, luego su Sbicino, su Antidonao, Sallarmi, e su 112, con Tribasso, i Scarabinieri, si canti primato a Somini, a Ghiais, indagini, e si sa procura de Tattari. E poi fu dato de su traffico in Sarruga provinciale numero 17, quando è in Cravonace, scantieri oberto, su monti frenenti, su traffico de macchinas autistas che non divorano di rosso. I costumi in arco ci hanno posto due ore, poi vengono a vergine chilometri. A frenare tutto su traffico, monti traballo, su Poponi, su Tyrrhenian Link, i scantieri di questa azienda terna. Sordinanzia di questa città di metropolitana de Castello, un arco traballo su si deve di primai, del suo primo di questo mese, fin se su 15 del suo mese caporanni. Ma po' terra c'è una deroga. E in una variga è a rogo su dessa provinciale, si viaggia in una corsia a scetti, ci monti semmai. Per governare sul traffico in sa zona di Terramala e in sa zona di Capitana. Automobilista che è nata che è una cosa impossibile, disagio su Gavertoccanta fin sa residenti. Pregio Mannu in Terra Noa, poi estetti a Oberta Torras a stazioni dei treno su San Simplicio, in Moisti Simpli, in Trevuru, in Donia Vagoni, ci fu di Marciavesi, no, su una pensilina Noa. È una stazione moderna, come di Olitis a Regulas Europea, è stata aperta a Putesi da 4 mesi, si è traballo, ma si intervento da riqualificare in maniera totale.
ara spacciare in su 2027 scelte, come ti conferma Aldo Fossati, nel suo settore investimento e sostazione di questa azienda RFI. D'ogni attività di Araserrai a intro su mese lampara di Sano Ghibeneri, in Ara Fossati, e sarà fai finse uno sotto a passo, a essere riqualificare. Tutto sare che c'è in forza sul giardino muro e su sotto a passo era collegare questa stazione de San Simplicio a essa Gresia Mana che sti proprio dedicata a su santo che sti suo patrono de Terra Nuova. S'investimento che ha arrivato RFI è sti de 11 milioni di euro. E poi fu dato dell'allarme a capire sul virus Ebola, è un'emergenza scoppiare la satra di in Castello. Manco male si è andato tutto bene. Sommini che via torrao de su Congo, che via stetio a recoverau in suo ospedale de Smirione, con sintomo su che avianta graisi, e su ultimo notteriera sebola, arrivava un virus influenzale scetti. Ma sa questione è arrivato torre a pillu, un problema di sorveglianza sanitaria nazionali e regionali puro. Poprimo, nate si esperto su, toccherà fortiè scontrollo su, a pizza su deghini a ribara de su Congo o de su Uganda. Nazioni in noi sebola e fendi, un bocci di droscio. Somili a ricoverà in Casteddu, vi darà ribau de Egitto, in igusa nazioni, sebola non cesti. E questo passaggio è arrivato usarti ai duncas, ad ogni tipo di controllo e di prevenzione sanitaria. Ad un'essa allarmi, con un senso civico, de apprezziare in mare, stetti a San Mullera de Somnica, a Rizzerriau su 118, che su Marino tenere a Sagallentura e a Trudolso. In moi, sa regione, ha deciso di applicare s'ordinanza del suo Ministero de Salsaluri, che aver toccato a centro, su che ha depiti traballai, in questa fase di sorveglianza sanitaria. Chi ne arriva de su Congo, de su Uganda, deve ripresentare un'autocertificazione. Ma in questo sistema puro, questi fondamentali, sa collaborazione volontaria dei cittadini, e finse sa collaborazione dei scompangia che viaggiano con l'aeroplano su des Africa, es Europa, es Italia. Su voto amministrativo in Sardegna, si vota sabato e domenico de Gusta Gira, in tre comuni soprosi importanti, se cesti, finza sa Poltudorra, 18.000 eligirorsi, una zona industriale in crisi, un orto che ha ole di cresci, si sfidanti punti 4, candidato sindico, cesti su sindico che è Bessendi, in Moi, Massimo Mulas, che ha ole ridonai continuità a essa attività di amministrativa, oleso seguire a traballai bene in Nara Mulas, a Fortiendi, supporto questa zona industriale con cantieri, forse nautica, poi vai altre attività. Su candidato del centro-destra, invece, esti Ivan Cermelli, toccherà a cambiare rotto Nara Cermelli. In questa lista nostra ci vunti Genti Noa, con esperienza manna, e su primo posto nel suo programma ci vunti supporto e sare industriali. Il suo dunque portando innanzi il progetto su posso volte sare industriale. E correndi, poi vai su sindaco, ci vunti due femmine a Savuru, Sara Dettori che ghiera un'alleanza identitaria, Loredana De Marco che ghiera una lista civica. O le contenza città di in maniera noa, Nara Sara Dettori, donendo valori ai identità. Suo obiettivo, ovvero sa domo comunali e tutti i cittadini. Il suo programma de Loredana De Marco invece sa ci voti che tutto problema argumentus a capiauso questa situazione sanitaria. Il ambulatorio su Gananta Ascot straordinario su punti troppo atteso nel Poltudorra e uso intervenni potus va costai ancora deveroso e ogni appendizio dessa città e del suo progetto e del suo programma de Loredana De Marco. Su voto in Santu Verdu c'è un candidato sindaco scetti, sa sindica che è Bessendi, Marina Madeddu, teneri 53 anni, su deve essere una sfida tra due candidati e invece su questa lista radici e futuro non vorrei partecipare a questo voto. Dunque è stata rara Marina Madeddu scetti in Santu Verdu, comune che fa parte del suo arco del de Guturmanno, residenti si punti 2.000. Marina Madeddu era de Pibinci Duncas contra su quorum, sa sindica esti fiduciosa a mera, intendi su senso de comunità
militares, a bidda Estonia, Naraisa, seus prontos a governare d'orra per comprendere operas finanziarias. E ho fatto investimento su 15 milioni di euro, a ricordare Marina Madeddu, una parte delle operas è stata a comprendere, ci vunti cantieri, ovverso un sciacco umano progetto si deporta innanti. S'azioni più importanti, poi ci incarna su chi beniti, Nara ancora sa sindica per toccare in moi s'urbanistica. Su voto amministrativo in sullocutoro si votara finza sa in Usini, 4.000 residenti si bidda gesti a intro sa lista dei cittadisi de Subbino. Scandidato sindaco su Vonti Duso, Giovanni Luigi Testoni, Gianluigi, con sa lista Usini, sorgente civica e gesuina Rita Cudemmo, Gina, con sa lista Vivere Usini, Testoni. Tendi 44 anni su Estetio Ligio per sua prima borta in suo consiglio comunale che avviera su 2005 Estetio Assessori, Estetio Finzas Viso Sindico, in moi darà esso tengiù un'esperienza a manna, voghiai sabida come te sindico e con mimi c'è una lista de 12 persone che punti straordinarie che vorrei ti fai mera posso bene de sa bidda nostra, 10 sfuendo su de Gianluigi Testoni. Gina Cudemmo, tenri 56 anni su, il savur è stata assessora comunale, lui è stata direttora de SIMS de Tempio, su progetto nostro, è stata nascita 5 anni su EOI, in Araissa, o le sono amministrazioni sempre accanto ai cittadini, sono aggiurai sa fascia per i debili della popolazione, becciosa e becciosa, e fendi una domo proprio poissoso. In proso, ne raccudemmo, e ho leso a Fortiesco, legamento su una città di metropolitana de Tattari. Un sciacco male gente ha partecipato su DJ 7 del Radioline su Alco de Ateneica, vi era uno dei eventi su cose importanti, si delle manifestazioni in questi spazi su dessa Duchessa in Casteddu, un notte di musica, dei sport, con la partecipazione di mille e mille studenti, si picciocco, si picciocco, si canti ballau, po' tutto su notte. A ogni musica, in su Alco de Ateneica, ci pianta DJ famoso de Radiolina, dessa prima radio, dessa Sardegna, Manuel Cossolino e Luca Carcassi che accompagna il suo pubblico in una notte di festa manna. È un evento che tutti sapevano quando c'è stato Ateneica, come tannau Luca Carcassi che è su coordinatore di Radiolina. E questa cosa è un piacere in mano con noi e possa Radio Uro. Sul traballo nostro è stato caricato subito di donare energia e ganasi spassiai. A fai su DJ in San Radio, è stato bellumera come tannare Manuel Cossolino, ma fai su DJ in un varco è tutta un'altra cosa. In su varco c'è sta vita vera, sa ruolo del su DJ e se fai scalentai su pubblico e del dovai ballai. Poi si sport con il quadro su in Tancarreggia, ha attivato gara ad equitazione, una di dressage, due addisi di suinanta completo, sa parti prosi importanti, con su cross country, vi era sa de tresi, come ti prova del su completo, che vi era valida con sa manifestazione Giovani Cavalli, con un montepremi di 15.000 euro. In sa categoria CN100, poi squadro su de 5 anni, sarebbe vinto Nicola Pilleri, del suo circolo Le Vigne, su guado via Kashmir dei Moros. Ha ricominciato male, ma il suo ultimo ha ribinto bene bene. E in satra gara, sempre CN100, ma con quadro su de donne e dadi, ha ribinto Gaia Spissu, 14 anni, del suo circolo The Boys, su guado via Pascaso. E su concorso nazionale C de dressage, con guado su de 4 anni, ha ribinto Andrea Rossi, del suo circolo Isalinos, con su guado Gold Winner. E voi, tutti su punti avettendi su Sardegna Jumping Tour in su mese Capodanno e su Montepremi Esti Arti Umera 190.000 euro. E so accabbiamo poi questa edizione pure si torna gratis, grazie per la vostra attenzione, si intendeuse, si bieuse e si edizioni che metri. Un saluto, ai tutti.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Nel 1992 i Tazenda si esibirono al Festival di Sanremo con il brano che stiamo per ascoltare, Pizzinno senza guerra.

0: Era Pizzinnos in sa guerra, il brano con alcuni versi firmati da Fabrizio De André ed eseguito da Ita Zenda al Festival di Sanremo nel 1992.
1: Gli Janas di Seneghe hanno avviato la loro attività nei primi anni 90, privilegiando il canto a cappella. Poi il repertorio è stato arricchito dall'inserimento di alcuni strumenti musicali. In un loro album del 2010 avevano inserito anche questa Bisu, contesto del fondatore del gruppo, Antonio Lotta.

0: erano i Janas, da una loro esibizione ad Anninnora nell'edizione del 2011.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 29 minuti.
3: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
5: Dal repertorio di canti della Settimana Santa arriva lo Stabat Mater. Qui ne danno una loro personale versione in sardo Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti all'arpa.

ci sono farfalle che avvolgono il tuo canto. Il sogno scende con l'illusione silente. Lo spazio notturno accoglie la tua luce per inventare di nuovo l'universo infinito. Infinito. Infinito.

0: Era lo Stabat Mater nell'interpretazione di Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: C'è anche un cameo di Elio, delle Storie Tese, in questo brano che ascoltiamo dal gruppo Zenias. Si intitola Su ballo e su macchine, con la voce di Manuela Bande.

0: erano i Zenias, gruppo nato nel 2009 da un progetto di Nicola Loi e Peppino Bande. Questo brano era tratto dal loro album Sardidade.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra. A 16 anni il terzo posto a X Factor che le spiana la strada verso le platee nazionali e la produzione di Los Angeles, singolo di platino nel 2019. Lei è Luna Melis e qui propone Farfalla.

0: Era Farfalla, un brano di Luna Melis, eseguito all'interno del programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Nel 1995 il chitarrista Alberto Susnik e Marcello Ledda, cantante e chitarrista, già autore di un album solista, allestiscono un gruppo, gli Isdenora, che quanto a sonorità guarda soprattutto al mondo arabo. Basta ascoltare i brani del loro album d'esordio Animas, come questo Battu, cioè gatto.

0: Grazie. Gli Is de Nora hanno avuto in pratica il loro debutto dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 e in quell'occasione avevano eseguito anche questo brano, Battu.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Fondatore e anima dei collage, Tore Fazzi ha esordito con un lavoro personale con alcuni brani cantati in sardo. È il caso di questa su Pipiriolu, una delle denominazioni del piffero nell'isola. A

0: Era Subi Piriolu, cantata da Tore Fazzi, accompagnato dal coro del suo paese natale, Alà dei Sardi.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Cantante ogliastrina che si muove con grandi capacità tra jazz e tradizione, Manuela Mameli la ascoltiamo in un brano intitolato Mutiforte, cantato in sardo in compagnia di un quartetto di impostazione jazz.

0: Esempi di possibili fusioni tra tradizione e jazz nel brano che abbiamo ascoltato da Manuela Mameli, Muti Forte.
1: Sole Anima è uno dei brani originali dei B-Brothers, cioè i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni. Lo eseguono alternando nel canto il sardo e l'italiano. Nella versione discografica di questo brano si sono avvalsi anche della partecipazione di Gigi Camedda dei Tazenda.

0: Ospiti a Siligo del premio Maria Carta nel settembre del 2023 erano con Sole Anima i B Brothers, ad affiancarli Antonio Baldino alla chitarra e Fabio Carta al piano.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate!
4: Casa Cus speciale Ateica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
5: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.
6: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Paola Pilia, su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apustibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro in sa radiolina.
5: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu.
6: L'informatore sportivo giovani di categoria con Lele Casini.
7: Buon martedì 2 giugno nel giorno della Repubblica Italiana. Noi siamo qua in diretta su Radiolina e Videolina per raccontarvi, non mancare l'appuntamento, e raccontarvi le gesta di una società che è venuta ospite come ogni settimana nei nostri studi. Non parleremo solo di questa società, ma avremo anche un collegamento che ci fa particolarmente piacere, perché stiamo parlando di un'altra società che ha raggiunto un bellissimo traguardo e quindi chiaramente dal punto di vista giovanile, e noi vogliamo festeggiarlo. Però innanzitutto il ringraziamento a voi che siete all'ascolto e in visione sui nostri canali, ricordando l'appuntamento anche su Spotify per il podcast di questa trasmissione. Salutando Fabio Leoni in regia, presento la società che è venuta a trovarci questa settimana. Non è la prima volta, ci fa particolarmente piacere ogni anno, diciamo così, timbrare il cartellino, perché vogliamo sapere tutte le evoluzioni, tutti i programmi e conoscere anche dei nuovi ragazzi e dei nuovi atleti. È l'Atletico Cagliari. Buonasera.
8: Buonasera anche a voi.
7: Adesso vi presento a tutti quanti, innanzitutto dal mister, cioè Fabrizio De Candia, allenatore dei giovanissimi. Buonasera.
8: Buonasera a voi e grazie dell'invito.
7: Come atleti, adesso vediamo di ricordarlo, Roberto Berti, esordiente 2013.
9: Io.
7: Eccolo qua, buonasera. Mattia Steinhaus, giovanissimi 2012.
10: Io.
7: E poi abbiamo un giocatore della prima squadra, quindi abbiamo anche uno un po' più grande, ci fa particolarmente piacere avere Giacomo Montigi.
11: Buonasera.
7: E poi Edoardo Pala, anche lui giovanissimo, però del 2011, quindi è il secondo anno, e l'anno prossimo si affaccerà agli allievi, sempre che non si sia già affacciato agli allievi. Poi ci racconterà, conosceremo meglio i ragazzi, le loro storie, come di consueto. Fra poco avremo un collegamento. Però Atletico Cagliari, per i più distratti, per chi non ci ha seguito nelle puntate degli altri anni, raccontiamo un po' la famiglia Atletico Calcio Cagliari.
8: La famiglia Atletico Cagliari ha la sua nascita nel 2014 da una grande intuizione di Sandro Portoghese, che è conosciutissimo nel mondo sportivo cagliaritano, unitamente ad un'altra figura storica della storia del Cagliari, che è Mario Bruniera.
7: Assolutamente.
8: Tanto è vero che loro in tutti questi anni sono riusciti poi a creare una bellissima società sportiva, che è riuscita poi col tempo a far crescere dei ragazzi straordinari, che sono arrivati poi in prima squadra dopo aver attraversato l'intero settore giovanile. E questa credo che sia poi lo sviluppo ultimo di un bellissimo percorso che qualsiasi società giovanile immagino debba fare per valorizzare tutto il proprio lavoro. Colgo l'occasione, visto che l'hai citato, Lele, per fare i più vivi auguri per la bellissima impresa dei ragazzi della Ferrini, che ieri hanno conseguito questo magnifico risultato, e a loro mister Cordedo.
7: Fra poco che avremo in diretta con noi.
8: Per il resto è una società che ha una grandissima voglia di migliorare, di migliorarsi. Ci sono dei progetti in fieri che stanno finalmente trovando un loro traguardo. La cosa più bella è che, nonostante tutto, abbiamo un settore giovanile veramente notevole, nutrito, e ripeto, la cosa più bella è poi avere la fortuna di avere a che fare con dei ragazzi straordinari che, dopo un bellissimo percorso, si affacciano in prima squadra e addirittura diventano colleghi in campo come allenatori.
7: E poi Giacomo ci racconterà anche la sua esperienza da allenatore, perché una cosa è essere giocatori, una cosa anche fare l'allenatore delle giovanili, così ci si rende conto, come molto spesso io dico, dovrebbero provare anche a arbitrare i ragazzi per capire cos'è l'altro aspetto fondamentale di una partita. Sarebbe comunque utile anche mettersi a disposizione della società per aiutare nel percorso dei più piccoli. Per un giocatore della prima squadra può dire ai piccoli: guardate che io sto giocando, che non è che sono così vecchio, ecco, diciamo così. Ce l'abbiamo l'ospite, allora ci fa particolarmente piacere, tanti complimenti, perché domenica hanno pareggiato in Lombardia, ma questo pareggio dopo la vittoria contro il Lascalis, che gli ha consentito di andare primi in classifica, la Ferrinia Lievi, campione regionale, quindi under 17, approderà alla semifinale nazionale, semifinale scudetto. Abbiamo l'allenatore in collegamento con noi, Claudio Cordeddu, buonasera.
9: Buonasera Lele, buonasera a tutti.
7: Innanzitutto complimenti, ti sei ripreso dopo due giorni?
9: Assolutamente sì, oggi è subito giornata lavorativa, prima del calcio viene il lavoro ovviamente.
7: Che emozione è stata e soprattutto che percorso è stato, e poi raccontaci un po' queste due partite contro le due squadre, campioni regionali del Piemonte e Lombardia, e avete un po' sovvertito anche tutti i pronostici.
9: Sì, è stato un percorso esaltante ovviamente, già dalla finale regionale contro il Pirri, che comunque è stata una squadra molto ostica, molto forte. Poi da lì chiaramente i ragazzi hanno consolidato il gruppo, siamo andati a fare questo confronto ovviamente che da anni ormai è storico, che la Sardegna ha delle difficoltà contro squadre che comunque, ad esempio l'Ascari, che sono i campioni del Piemonte, l'anno prima hanno vinto lo scudetto giovanile, e poi ieri col Villavalle, che comunque anche loro erano nuovi a questo tipo di partite, diciamo. È stata comunque una partita molto, molto difficile, molto intensa. Che dire, l'emozione più grande ovviamente è stata a fine partita, perché comunque passare il turno contro squadre di questo calibro chiaramente ti fa ben sperare. Però la verità, io ho cercato con i ragazzi soprattutto di un po' di non cercare alibi, nel senso che noi sardi generalmente tendiamo a dire non abbiamo le strutture, magari non abbiamo il fisico, magari non abbiamo le capacità per poter fare un risultato di questo tipo, e quindi ragazzi da questo punto di vista sono stati molto bravi a capire, nel senso che comunque magari potevano anche essere vere certe cose, però se tu hai un gruppo che diciamo che ci crede, ovviamente deve essere di qualità, poi magari possiamo sopperire anche alle qualità magari di avversari di un certo calibro. Questo ovviamente secondo me il risultato di ieri è molto importante per tutto il movimento sardo, perché comunque questo ci fa capire che anche i nostri atleti sono bravi e possono riuscire in queste tra virgolette imprese.
7: Vi serviva un pareggio, stavate perdendo, giusto? Poi avete raggiunto il pareggio vi dà la qualificazione alla semifinale. Incontrerete e quando?
9: Allora sì, stavamo perdendo 1-0, abbiamo preso un gol su un calcio piazzato su un corner al quinto della ripresa, e poi abbiamo pareggiato al 39esimo del secondo tempo. In quel caso chiaramente noi saremmo 7-4 punti, poi è chiaro che se anche il Villavalle avesse fatto un gol, in quel caso ci sarebbe stata la differenza reti, cartellini, ma comunque saremmo passati ugualmente anche con la sconfitta 2-1. I prossimi avversari saranno domenica in casa col Piacenza,
7: okay.
9: Quindi dell'Emilia. E poi giocheremo o fra una settimana in base al risultato di domenica con i campioni del Friuli Venezia Giulia. Hanno un nome particolare, quindi non vorrei neanche
7: non lo diciamo.
9: Fare gaff.
7: Diciamo anche che Friuli Venezia Giulia ha vinto, se non sbaglio, sia allievi sia giovanissimi le rappresentative, adesso mi sto confondendo, sicuramente giovanissimi, non mi ricordo se hanno vinto anche gli allievi il trofeo delle regioni.
9: Sì, hanno vinto il trofeo delle regioni allievi.
7: E quindi tutti
9: Friuli Venezia Giulia, sì, quindi comunque sono due partite molto molto difficili, però come ho detto prima, i ragazzi sardi sono bravi, quindi io voglio dire adesso che la Ferrini comunque è riuscita in questa impresa che mi pare non riuscisse da circa 25 anni. Qualcuno mi dice che magari la categoria allievi non c'è mai riuscita, mi ricordo perfettamente che l'anno scorso i giovanissimi del latte dolce riuscirono comunque a passare il primo turno.
7: Sì, è vero, il primo turno, il primo gironcino lo superarono i giovanissimi e poi...
9: La famosissima Juniores del Sant'Elena riuscì a conquistare addirittura lo scudetto, questo me lo ricordo perfettamente, però mi dicono che la categoria allievi forse un anno con Marco Zizzola, se non sbaglio, riuscirono a passare il turno, però stiamo parlando di forse più di 23 anni fa.
7: E quindi stiamo parlando di storia e comunque piacevole che fosse così ogni anno, ci andrebbe benissimo.
9: Movimento, sì.
7: Ci andrebbe benissimo a parte il record.
9: Certo, voglio dire la verità, comunque... calcio sardo sta crescendo, è chiaro che poi magari quest'anno è capitato a noi e siamo molto contenti, però cioè, il movimento italiano sta crescendo e quindi secondo me questo è molto importante per tutti i ragazzi. Alla fine la verità, io cioè, non è che mando i missili sulla luna come allenatore, però una cosa voglio dire, nel senso cerco sempre ultimamente, soprattutto negli ultimi 10 anni ho modificato anche il mio modo di vedere le cose, cerco sempre di dare molta fiducia ai ragazzi, perché poi spesso e volentieri anche parlando con i miei colleghi sempre dire magari che le difficoltà sono le strutture, le difficoltà sono la fisicità eccetera eccetera, oppure
7: si può sopperire, magari, si può sopperire con il lavoro,
9: esatto, con il lavoro, perché ragazzi se gli diamo fiducia poi alla fine ti ripagano anche di tutte quelle che sono poi le difficoltà che possono esserci nella stagione, nelle stagioni.
7: Benissimo,
9: questo è quanto, no?
7: In bocca al lupo, non diciamo altro. Speriamo magari di sentirci la settimana prossima. Sì. Facciamo così.
9: Speriamo di ben figurare, di rappresentare bene la Sardegna e ovviamente la Ferrini Cagliari.
7: Sappiamo già l'orario o non ancora? È troppo presto per domenica?
9: Allora, dovrebbe essere alle 11, però del poi mattino, magari in queste situazioni, poi se la squadra...
7: avversaria per i trasporti,
9: esatto, dovesse trovare delle difficoltà, sicuramente la Ferrini come società verrà incontro alle esigenze del Piacenza, diciamo.
7: Benissimo, in bocca al lupo, buona partita e niente, complimenti ancora.
9: Grazie mille della chiamata.
7: Grazie a mister Cordedo, l'allenatore degli allievi della Ferrini, che sono le semifinali nazionali, quindi bella esperienza anche per i ragazzi, ma anche per l'allenatore, credo che sia una bella soddisfazione in un percorso che dura magari 2 o 3 anni, andarsi a giocare lo scudetto o comunque la semifinale di scudetto va benissimo, sei nelle migliori d'Italia.
8: Sì, ma poi è straordinario, come giustamente è stato sottolineato, il fatto che una squadra sarda riesca comunque a competere in maniera paritaria con compagini del nord Italia che sono sicuramente tradizionalmente almeno viste sulla carta come più forti. Mi associo al pensiero del mister sul fatto che sicuramente il movimento giovanile sardo sta migliorando, la crescita dei ragazzi è continua anche da un punto di vista fisico. Abbiamo sempre in qualche modo, no, pensato che la struttura fisica del sardo fosse un attimino minore rispetto ai coetanei di oltremare, invece stiamo vedendo delle importanti evoluzioni e da un punto di vista fisico, ma anche soprattutto da un punto di vista tecnico-tattico, perché oggi per fortuna abbiamo un continuo scambio di vedute, di professionalità a livello nazionale e non solo, in qualche caso, che ci aiutano a crescere e sicuramente migliorano anche quel tipo di approccio che ogni allenatore di calcio giovanile, vorrei sottolineare proprio questo, deve improntare. E poi un'altra cosa, se mi è concesso, l'empatia.
7: Sì.
8: E i ragazzi di questa generazione, soprattutto di questa generazione, hanno necessità di essere in qualche modo aiutati, coadiuvati.
7: Come diceva, mi ricordo, dargli fiducia.
8: Dagli tanta fiducia, dagli tanta fiducia, e soprattutto fare in modo che loro stessi siano i primi a credere nelle loro potenzialità. Sono ragazzi intelligenti, sono ragazzi molto, molto svegli per certi versi, e dobbiamo riuscire a essere in qualche modo loro di esempio e di aiuto nel momento in cui dovesse emergere una fragilità. Bisogna affrontarla con lo spirito giusto, consapevoli che la propria debolezza può diventare alla fine la nostra forza.
7: Adesso sono curioso, perché Giacomo, magari vi invertite così, come si fa? Forse conviene però dall'altra, ok, perché c'è la telecamera, non dimentichiamocela, quindi andate dall'altra parte, perfetto. Come quando ci si scambia in barriera, come dico sempre io, mister si affianchi anche lì, perché sennò non entrate nella inquadratura. Sì. Giacomo, come ti dividi tra giocatore ma allenatore del settore giovanile?
10: Beh, diciamo che all'inizio è stato difficile, perché io ovviamente ero sempre abituato a giocare a calcio.
7: Da quant'è che fai l'allenatore? Un anno oppure?
10: Da circa 2 anni e mezzo.
7: Ok, vabbè, quindi ci stai entrando nella
10: sì,
7: parte.
10: Sì, sì, sì, diciamo che ora sono come mister Fabrizio, dai, più o meno. No, 2 anni e mezzo fa il direttore Sandro Portoghese mi ha dato l'opportunità di allenare una squadra di pulcini. E piano piano, col passare degli anni, ho allenato anche Roberto, Mattia. Quindi
7: possono parlare male di te adesso?
10: Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi no, diciamo che all'inizio, ripeto, è stato un po' difficile, però guardando e ascoltando soprattutto anche i mister un po' più esperti,
7: i consigli
10: anche, certo, impari molto, soprattutto a come relazionarti con...
7: Ma ti ha dato qualcosa dal punto di vista calcistico? È chiaro che non è che i bambini ti insegnano qualcosa, ma
10: no.
7: ti ha reso un po' più forte in generale, più esperto anche... Perché comunque quando fai l'allenatore hai delle criticità di cui parlava
10: certo.
7: Il mister, e devi risolvere, perché tu sei l'allenatore, te le porti anche in campo da giocatore.
10: Certo, diciamo che in campo come giocatore, cioè, ti aiuta.
7: Attenzione, questo... Giacomo ha 22 anni, non sto parlando di un trentenne o quarantenne a fine carriera.
10: No, ammetto che questo mi ha aiutato a, diciamo, a ragionare un po' di più, ad essere un po' più sicuro delle mie scelte, ripeto, a ragionare di più sulle scelte, sulle giocate da fare in campo. Prima diciamo che era un po' più istintivo.
7: Okay. Perché, ruolo, allora dimmi il tuo ruolo.
10: Sono un esterno, okay. Quindi è normale che sia un po' più istintivo, diciamo. Okay. L'uno contro uno e la velocità sono le mie caratteristiche.
7: Ti riesce l'uno contro uno? Perché si parla tanto che i giocatori italiani non ci riescono.
10: A me
7: ancora
10: sì.
7: Sì.
10: Quando gioco sì, quindi...
7: No, quindi lo sfrutti, giusto?
10: Però sì, diciamo a ragionare con un po' di più... Nelle scelte.
7: Dai, raccontati come giocatore un po' caratteristiche, come hai iniziato, sei innamorato del calcio, come?
10: Ho iniziato proprio a giocare all'Atletico nel 2014, il primo anno che è stata fondata. Come ha detto prima mister Fabrizio, sono uno che ha fatto tutte le giovanili, giovanissimi, allievi, juniores, e poi ho esordito in prima squadra.
7: È il futuro, diciamo, presidente a questo punto, cioè, quando sarà fra 40 anni?
10: Piano, piano, con calma, ancora un po' di anni.
7: Sì, decisamente.
10: Però sì, diciamo che io l'ho sempre detto, per me l'Atletico è come se fosse una seconda casa. Ho passato in pratica quasi tutti gli anni,
7: lì,
10: moltissimi quindi, anni della mia vita lì, quindi... Sono legatissimo. Poi abito anche, diciamo, nel quartiere della Palma.
7: Ah, beh, sei a casa.
10: Sono di casa. Diciamo.
7: Ricordiamo che... anche il punto di riferimento per chi volesse l'Atletico Cagliari è proprio la Palma, quartiere del Sole.
10: Sì.
7: La Palma,
10: sì,
7: quartiere del Sole. Il campo è quello del quartiere del Sole.
10: Sì.
7: Diciamo che il punto di riferimento è sempre stato dietro la chiesa, il campetto della Palma, però sono due quartieri che vengono uniti da questa società. Qualcos'altro da dire? A 22 anni da allenatore, su cosa devi migliorare? Che serva anche ad esempio ai tuoi allievi?
10: Sicuramente sotto il piano gestionale, cioè diciamo che mi ritengo un allenatore che usa più la carota e non il bastone. Ecco, diciamo che sono ora forse sono
7: troppo
10: un po'
7: buono.
10: Più mi vedo come un secondo allenatore, okay. Come primo allenatore serve un po' più di
7: però
10: polso,
7: parla,
10: ecco.
7: Parla solo delle cose da allenatore. Io gli stavo chiedendo da giocatore, lui ha risposto da allenatore.
10: Sì,
7: da giocatore come cosa devi migliorare?
10: Da giocatore non lo so, non sono molto autocritico, però vabbè, sicuramente sotto il piano tecnico, cioè devo migliorare, diciamo, sul piede debole, moltissime altre cose. Poi ripeto, io sono uno molto duttile, forse il mister può confermare, cioè posso fare molti ruoli, non sono semplicemente un esterno, però sì, diciamo che ho margini di miglioramento, però
7: Va bene così.
10: Va bene così.
7: Va bene, va bene. E da chi andiamo adesso? Ditemi voi.
11: Dal più piccolo.
7: Dal più piccolo? Va bene. Andiamo da Roberto, giusto?
12: Sì.
7: Dai, presentati.
12: Sono Roberto Berti.
7: Avvicinati al microfono.
12: Sono Roberto Berti, benissimo. Ho 12 anni e gioco all'Atletico Cagliari da quando avevo 5 anni.
7: Quindi sempre?
12: Sì.
7: Ok, hai iniziato prima? No.
12: No,
7: E come mai il calcio?
12: Perché è la mia passione che ho sempre avuto da piccolo.
7: Sì, ma non ti ha indirizzato nessuno, qualche amico?
12: No, no.
7: In famiglia tu?
12: Il cuore.
7: Hai deciso tu. E sei andata all'Atletico, dritto per... Ma dove abiti tu?
12: In Viale Calamosca.
7: No, non c'è bisogno, alla via, nel senso il quartiere.
12: Calamosca.
7: Quindi se ti viene anche naturale andare al quartiere del Sole o alla Palma. Benissimo, per poco diamo anche il codice fiscale. Raccontami un po', dai, che ruolo fai, le tue caratteristiche.
12: Io faccio il centrocampista difensivo.
7: Ok.
12: Sono quindi quello...
7: Zacchi.
12: Sono quello che di solito costruisce l'azione, supporta i compagni e sono il capitano.
7: Più di così? Mister, cosa vogliamo dire? Bene.
10: No, Roberto ha un bel carattere. Diciamo che in campo si fa sentire, ecco.
7: Parli molto?
10: Bel giocatore.
12: Sì.
7: Cioè stontoni i compagni, ecco.
12: Sì.
7: E cosa gli dici?
12: Li rinforzo.
7: Ah, okay.
12: E le do grinta.
7: Li incoraggio o li sgridi?
12: No, li incoraggio.
7: Ah, meno male, meno male, perché ci sono anche quelli che sgridano. E sono un po' noiosi per certi versi. E hai fatto altri sport? O solo
12: no, ho fatto solo.
7: Non calcio. Ti è mai interessato fare altri sport?
12: No.
7: Ma chi se ne frega, solo calcio. Poi ti chiedo eventualmente la squadra del cuore, ho già paura, eh? Però vabbè. Hai altro da dirci? La scuola tutto bene?
12: C'era la scuola tutto bene.
7: C'è qualcosa che ti piace particolarmente della scuola che vuoi segnalare? No.
12: No.
7: No. Neanche scienze motori. No. Zero. Proprio ricreazione? Sì? No. Neanche la ricreazione. Se si potesse non andare così è. No. Non se, no. No. Assolutamente no. Hai qualcos'altro da raccontare? Un messaggio al mister?
12: Che i mister sono tutti bravi.
7: Eh beh, ce ne mancherebbe, se no non giochi, quindi. La stagione è andata bene?
12: Sì.
7: Sei pronto per. Hai già esordito il calcio a 11 o devi.
12: Sì, già fatto.
7: Com'è stato il cambio?
12: Bello?
7: Faticoso?
12: Sì, molto.
7: Anche perché farti sentire urlando da una parte all'altra del campo è un po' più difficile di quello più. Va bene, non hai altro da dire.
12: No.
7: Ok, andiamo avanti. Mattia, vuoi provare tu?
13: Sì, dai.
7: Dopo lo zaccatore, presentati tu.
13: Ciao, sono Mattia Stenhaus. Faccio calcio da quasi 8 anni.
7: Ok. Sì,
13: Atletico Cagliari. E il mio ruolo è centrocampista.
7: Centrocampista come lui?
13: No.
7: Un po' più di qualità?
13: Mezzala.
7: Sì. Quindi hai inserimenti, segni anche?
13: Segno.
7: Non sei convintissimo di quello che stiamo dicendo?
13: Quest'anno no.
7: Ah, ecco, gli altri anni sì.
10: Vabbè, quando lo allenavo io sì.
7: Ah, ecco, che rivendica il mister che con te gioca, segnavi di più, vabbè. E poi cosa mi racconti? Come hai iniziato a giocare a calcio? Perché soprattutto?
13: Ho iniziato sempre perché mi guardavo molto le partite.
7: Tipo quali partite guardavi?
13: Quella del Milan.
7: Vedi che io so dove andare a parare, senza conoscerli. Io non ho chiesto niente prima, però non lo so. Sapevo che si finiva lì. Vabbè, è andata male quest'anno, mi dispiace.
13: Quest'anno sì.
7: Altre cose, dove devi migliorare, dove ti senti bello forte?
13: Il piede debole, poi...
7: Che sarebbe il?
13: Sinistro.
7: Non lo usiamo proprio?
13: Come una volta, dai.
7: Con le volte cosa vuol dire? Per camminare, per correre?
13: Anche.
7: Anche, vabbè.
13: E poi dai, anche alzare di più la testa.
7: Sì?
13: Sì.
7: Vai dritto per dritto, senza guardare. Ma molto dogana, no?
13: No, dogana no,
7: meno male. A scuola?
13: Scusa, sto bene, dai.
7: Tu ci vai con piacere?
13: Sì, vabbè, con piacere no, però ci vale.
7: Siete davanti alla televisione e alla radio, dovete dire di sì, poi non è vero, ma pazienza, dai. No, in questo caso la sincerità è una dote, però. No, c'è una materia che ti piace più degli altri o...
13: Educazione fisica.
7: Te pareva, no. Non ce n'è un'altra? No, figuriamoci. Saluta i prof, perché sono gli ultimi giorni di scuola, questi sono i decisivi. Va bene, hai altro da raccontare? Messaggi ai mister, ai genitori, qualcuno? No?
13: No.
7: Fidanzate? No.
13: No,
7: no, niente da fare. Vabbè.
13: Fortunato.
7: So che tocchi tocca, dai. Abbiamo qualche minuto, Fabio, quanti abbiamo? 5, 4, 3, 2. Prego, a te il microfono.
14: Va bene, grazie. Io sono...
7: tu sembri Coboligili. Non lo so.
14: Non so chi sia, però.
7: Il tennista, Fabio Coboligili, Coboligili, ex presidente della Juventus.
14: Sono Edoardo Pala, ho 14 anni. Gioco all'Atletico Cagliari da ormai 2 stagioni. Sono una mezzala, oppure gioco anche esterno destro.
11: Ti piace più attaccare o difendere?
14: Non preferisco attaccare, però l'importante è dare aiuto alla squadra e al resto dei giocatori.
11: Quest'anno com'è andata?
14: Quest'anno appunto non siamo andati particolarmente bene, la squadra tra noi giocatori non ci conoscevamo ancora benissimo, quindi dovevamo creare appunto
11: il gruppo,
14: un'intesa, un gruppo che abbiamo visto invece alla fine del campionato. Infatti le ultime partite ci trovavamo molto bene in campo, abbiamo fatto le nostre migliori prestazioni sicuramente.
11: Quindi avete costruito per il prossimo anno.
14: Sì, per il prossimo anno.
11: Per chi ci sarà ancora nei giovanissimi, invece gli altri saranno allievi. Sei pronto a passare?
14: Sì, assolutamente sì.
11: Ma hai paura, no?
14: No.
11: Vabbè. Cosa devi migliorare?
14: Sicuramente io sono un po' autocritico, quindi la tecnica sicuramente, migliorare con il piede debole, come hanno detto i miei compagni. Poi in generale devo essere, non lo so, riuscire a prendere più decisioni spontanee, perché a volte tentenno su alcune giocate che magari mi riuscirebbero, però a volte magari ho paura.
11: Devi essere un po' più coraggioso e intraprendente, esatto. Anche quello col tempo si acquisisce fiducia. Squadra del cuore?
14: No, il Cagliari.
11: Oh, ottimo, tu hai detto il Milan?
15: Il Milan.
11: Non vi siete trovati messi là apposta? Sì. Che è la curva... la curva sud della San Siro. Vabbè.
14: No, invece la mia è il Cagliari.
11: Bene. C'hai un giocatore preferito? Che sia del Cagliari o di un'altra squadra va benissimo,
14: In generale, ma sicuramente il mio idolo quando ero piccolino era Buffon.
11: Ok.
14: Anche se
11: no, vabbè,
14: non c'entra particolarmente
11: col ruolo
14: quello che faccio, però.
11: E neanche con la squadra del cuore, però.
14: Neanche per la squadra del cuore, Buffon, però vabbè, ovviamente con la squadra del cuore il mio giocatore preferito è Gigi Riva. Questa passione sia del calcio sia del Cagliari me la...
11: E aggiungi anche Mario Bruniera, che è un altro scudetto.
14: Sì, anche Mario Bruniera ovviamente. Questa passione me l'ha trasferita la mia famiglia, soprattutto mio nonno, che mi hanno poi spinto a
11: giocare.
14: A giocare, esatto.
11: E vabbè, quindi sarà una soddisfazione anche chiaramente per la famiglia vederti in campo, come del resto noi che siamo genitori, vedere i propri figli che vanno avanti ci fa particolarmente piacere, soprattutto si divertono, che diciamo sempre. Mister, squadra del cuore non l'abbiamo chiesta.
10: Io sempre tifoso del Cagliari, tifosissimo del Cagliari.
11: Benissimo, molto. Giocatore a cui ti sei ispirato?
10: A me,
11: 22 anni, dire a quale giocatore
10: sei? A me piaceva moltissimo un giocatore un po' esotico, Thiago Ribeiro.
11: Il bustero, no? Come lo chiamavano?
10: Esatto, Thiago Ribeiro, un giocatore un po' particolare.
11: Che però aveva del...
10: Però aveva dei colpi, sì, aveva dei colpi. Avevo sempre fatto l'abbonamento, poi purtroppo ora giocando in prima squadra la domenica gioco, quindi
11: non fa. Bisogna guardarle registrate.
10: Esatto. Però comunque sempre tifosissimo del Cagliari.
11: Va bene, mister, non le chiedo che squadra del cuore ha.
8: Sempre solo Cagliari.
11: Benissimo, sempre, risposta esatta. Abbiamo un minuto per dire il futuro della...
8: Niente, il futuro è oggi. Il futuro è oggi e si sono già avviati i lavori finalmente per la ristrutturazione completa.
11: L'abbiamo annunciato l'anno scorso,
8: sportivo, ce finalmente
11: fatto.
8: È partita la grande, adesso subito dopo il 2 giugno ci sarà proprio l'avvio anche dei lavori un attimino più performanti e finalmente ci potremo affacciare alla realtà calcistica giovanile e non solo isolana, con un impianto all'avanguardia e che speriamo sia poi il viatico, il volano per poter migliorare tutta una serie di situazioni che permetteranno ai ragazzi sicuramente di fare un cammino molto più
11: sì, poi quel campo dicevamo anche fuori onda ha coinvolto tanti ragazzi, hanno cominciato tanti lì
8: generazioni.
11: E tanti sono passati attraverso quel campo e quindi sicuramente vederlo rinnovato e bello sarà un piacere anche
8: sarà un
11: per
8: grandissimo regalo per
11: chi andrà
8: noi
11: a vederlo, certo. Chiaramente in bocca al lupo per i lavori, noi vi aggiorneremo chiaramente su cosa succederà anche da quelle parti. Ci fa particolarmente piacere, è stato annunciato nella scorsa stagione di Giovani Categorie, adesso finalmente stanno partendo e nella prossima assolutamente dovrà essere finito, perché lo dobbiamo dire, lo dobbiamo raccontare. Abbiamo concluso così, peccato, sempre questa mezz'ora è sempre troppo corta, perché avremmo voluto raccontare tante altre cose, però va bene così. Al prossimo anno, alla prossima stagione, in bocca al lupo all'Atletico Cagliari. Grazie a Ruido Fabio Leoni in regia. L'appuntamento è per martedì prossimo. Buona serata.
16: L'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini.
5: in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
15: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
1: È mezzanotte e 32 minuti.
17: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
15: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.

0: Buonasera, ben trovati, edizione della notte del telegiornale di Videolina. Vediamo subito i titoli del sommario. Oggi gli 80 anni della Repubblica, in tutta Italia celebrazioni per il 2 giugno. Il messaggio del presidente Mattarella: al paese serve coesione, ascolto e solidarietà. A Cagliari premiato Claudio Ranieri. Caso Ebola, scampato pericolo ma resta nodo sicurezza. Negli ospedali mancano i percorsi, il personale deve essere formato, più controlli anche da parte delle compagnie aeree. Caos del traffico tra Quartu e Villa Simius per i cantieri del Tyrrhenian Link. Lavori per tutto giugno per la posa del cavo di Terna, deroga della città metropolitana, nessuna interruzione. Dopo 4 mesi riapre il pubblico la stazione Olbia San Simplicio. Si attende per il 2027 il completamento del sottopasso che collegherà la stazione alla Basilica Olbiese. Apriamo il nostro giornale, naturalmente le celebrazioni per la festa del 2 giugno, ci sono state diverse cerimonie in Sardegna, a Cagliari tra i premiati c'è stato anche l'ex tecnico del Cagliari Claudio Ranieri. Sentiamo Andrea Secchi.
1: La Costituzione come punto di riferimento per questa signora anziana, anagraficamente parlando, ma con valori pienamente attuali. La Repubblica compie 80 anni e anche Cagliari ha voluto celebrare una festa con più momenti. Prima al Parco delle Rimembranze con la deposizione della corona per ricordare i caduti di tutte le guerre, poi la tappa al comando marittimo.
2: La Repubblica è sempre giovane, rimane giovane perché è fondata sui principi e valori della Costituzione e spetta a tutti, istituzioni, cittadini, tenerla giovane con l'impegno costante e quotidiano.
3: Soprattutto dobbiamo far riferimento alla nostra Costituzione, che è la base fondante della nostra Repubblica, e con i valori che sono riportati nella Costituzione, ovvero il lavoro, l'uguaglianza e il ripudio della guerra.
1: Al comando marittimo sono stati anche allestiti diversi stand di forze militari di polizia e non solo, oltre alla consegna di 13 onorificenze. Tra loro l'enologo Mariano Murro e il questore aggiunto Antonello Caria.
4: Un incentivo a continuare a lavorare con passione per il nostro settore vitivinicolo e per portare in alto la Sardegna.
5: 42 anni di carriera, ho svolto attività di mafia a Palermo, nella mitica e storica squadra mobile di Palermo, diretta allora dal dottor Nini Cassarà.
1: Ma il pieno d'applauso e affetto l'ha fatto l'ultimo dei premiati, Claudio Ranieri, particolarmente emozionato.
6: E sono orgoglioso, c'è poco da dire. Essere premiato qua come cavaliere di Gran Croce a Cagliari è qualcosa che mi riempie d'orgoglio. Grazie veramente a tutti quanti. Si torna sempre nel luogo dove mi ha reso felice, me e la mia famiglia e tutti quanti.
1: L'ex tecnico rossoblù ha commentato così la stagione appena conclusa del Cagliari.
6: Il Cagliari si è salvato, questa era la cosa più importante, speriamo che il prossimo anno si soffra sempre di meno.
0: E allora una festa alla Repubblica in memoria di Mirko Farci, per lui la medaglia d'oro al valore, al merito civile, perché nel 2021 questo ragazzo, 19 anni, è stato ucciso a Tortoli per difendere la madre da un'aggressione. Sentiamo Gianfranco Locci.
7: Grazie mille a tutti per aver ricordato Mirko. Grazie.
8: Paola, chi era Mirko?
9: L'emozione prende il sopravvento e non potrebbe essere altrimenti. Paola Piras si fa forza a Nuoro, sorretta dai figli Lorenzo e Samuele. Ha cambiato vita, lasciato la Sardegna per ricostruire un'esistenza che vada oltre il dramma. Oltre a quelle coltellate assestate dal suo ex compagno, la notte dell'11 maggio 2021 nel cuore di Tortolì. Fendenti che hanno spento il sorriso di un giovane eroe. Mirko Farci, 19enne che ha sacrificato la vita per difendere la madre. Adesso medaglia d'oro al merito civile in un toccante 2 giugno.
10: Mirko era una persona speciale e così come è speciale questa onorificenza, era speciale anche Mirko, quindi è tutto abbastanza naturale, diciamo, essere qui oggi è una giornata molto emozionante.
8: Quanto era importante ricordarlo anche in una giornata così simbolica?
10: È importante ricordarlo anche perché la sua morte risale a 5 anni fa ed è importante che, anche se il tempo passa, il ricordo non sia fievoli.
9: Con generoso slancio tentava invano di difendere la madre dalle aggressioni del suo ex compagno armato di coltello, si legge nella motivazione. E ancora, nel vano tentativo di opporsi all'aggressore, trovava la morte. Poi la chiusa, mirabile esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà, spinte fino all'estremo sacrificio.
10: Mirko ci lascia un grande esempio di generosità che andava oltre, lo faceva in vita e l'ha fatto anche nel momento della sua morte.
0: Adesso con Massimiliano Reis, che ha intervistato uno storico dell'Università di Cagliari, vediamo quanto è stato importante il referendum istituzionale 80 anni fa e quali sono stati i risultati di questo referendum in Sardegna. Vediamo.
11: Possiamo dire che i socialisti, i comunisti, cioè i PC, il PSUP, il Partito Sardo d'Azione erano dichiaratamente repubblicani, mentre la Democrazia Cristiana aveva dato, per così dire, libertà di coscienza, cioè aveva detto: per la questione istituzionale scegliete secondo la vostra coscienza, perché tutto quello che realmente importa è la Costituzione.
12: Monarchia o Repubblica è il primo grande appuntamento democratico del popolo italiano dopo il fascismo, la guerra, la liberazione. Quel 2 giugno del 1946 segna una svolta epocale. Nulla sarà come prima. Un evento storico. Le donne conquistano il diritto di voto. Anche loro vanno alle urne per il referendum istituzionale e per le elezioni per l'Assemblea Costituente. In campo nazionale l'opzione repubblicana ha la meglio di stretta misura. In Sardegna prevale nettamente la monarchia, 60,9% contro 39,1%.
11: L'elettorato sardo è un elettorato che non aveva sperimentato la guerra di resistenza, non aveva sperimentato l'occupazione, era un elettorato ignorante. L'analfabetismo ha un suo significato che va oltre chiaramente saper leggere e scrivere.
12: Viva la Repubblica Democratica è il titolo dell'Unione Sarda. In Sardegna alle elezioni per la Costituente la sorpresa dell'uomo qualunque, quarta forza dopo Democrazia Cristiana, PISDAZ e PC.
0: La notizia di cronaca: avrebbe picchiato e segregato la moglie in casa dopo averle rasato i capelli. Con questa accusa un uomo di circa 50 anni è stato arrestato ad Alghero. A dare l'allarme i vicini, spaventati dalle urla della donna, tra le ipotesi di reato che saranno contestate anche quello della tortura. Adesso invece parliamo del falso allarme Ebola a Cagliari, una situazione che ha messo in luce le falle del sistema sul fronte sorveglianza e tracciamento. Stefano Birocchi.
13: Il test allo Spallanzani di Roma è risultato negativo e l'allarme Ebola a Cagliari è cessato nel giro di poche ore. Ma il caso del 46enne rientrato dal Congo, che resta ricoverato al Santissima Trinità, pone alcuni interrogativi sulla capacità di sorveglianza sanitaria nazionale e regionale. La prima criticità riguarda i controlli sugli arrivi. L'uomo, partito da Kinshasa in Congo, ha raggiunto l'Italia facendo scalo al Cairo. Per i sistemi di monitoraggio risultava quindi proveniente dall'Egitto, non da un paese interessato dall'epidemia. Un passaggio che ha consentito di aggirare la rete di tracciamento. Basta uno scalo intermedio perché i controlli perdano efficacia. Da rilevare poi un secondo elemento: il protocollo è scattato solo grazie al senso civico del paziente di origine congolese. È stata la moglie infatti a chiamare il 118 dopo la comparsa dei sintomi. In assenza di quella segnalazione avrebbe potuto continuare a muoversi liberamente senza che alcun sistema lo individuasse. Nel frattempo la regione, in applicazione dell'ordinanza del Ministero della Salute, ha individuato 17 centri di riferimento fra servizi di igiene pubblica, malattie infettive e dipartimenti di prevenzione delle ASL dell'isola. Qui dovranno essere presentate entro 24 ore le autocertificazioni dei viaggiatori provenienti dal Congo e Uganda per l'attivazione della sorveglianza sanitaria. Anche questo sistema però si basa in larga misura sulla collaborazione volontaria dei cittadini. Chi si segnala entra nel monitoraggio, chi non lo fa rischia di sfuggire al controllo sanitario. Il caso ha evidenziato dunque una differenza sostanziale fra capacità di risposta e capacità di prevenzione. La prima ha funzionato, la seconda ha dimostrato di essere vulnerabile.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
14: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
15: A te.
0: Lunghe code di auto sulla litoranea da Quartu a Villa Simius per i cantieri aperti del Tyrrhenian Link. Sentiamo Mariangela Lampis.
15: Ci sono due ore dall'uscita di Quartu a qui.
16: Incubo.
15: Non è possibile, no? Questi lavori non vanno fatti in questo periodo.
16: Deroga al cantiere del Tyrrhenian Link, nessuna deroga alla pazienza che è terminata. Si apre giugno e proseguono i lavori terna sulla litoranea da Quartu a Villa Simius, provinciale 17. Deroga appunto all'ordinanza della città metropolitana che imporrebbe lo stop ai cantieri dal 1 giugno a metà settembre. La via Crucis scandita dai semafori mobili. Terramala, capitana, è stata anticipata, festivo, mare e stress.
17: Il problema è sempre questo, il traffico è diventato veramente impossibile andare al mare.
16: E questo cantiere poi lo rende un incubo ulteriore.
17: Esatto, speriamo che finisca presto.
18: È un po' un disagio per tutti, soprattutto per chi ci vive, magari deve spostarsi.
16: Chi sceglie di evitare la litoranea e prende le statali e le gallerie deve comunque mettere in conto i tempi che si dilatano in ogni caso. La rotatoria con le uscite per Maracalagonis, Villa Simius, Diventa e Lascia Passare per proseguire sulle statali e arrivare sulla 125 VAR, ma a fatica.
0: Le motivazioni del Tribunale Ecclesiastico Sardo ricostruiscono il caso di Don Paolo Contini, abusi sessuali gravi e continuati quando era minorenne nel seminario di Oristano. Ce ne parla Mario Tasca.
19: Abusi sessuali gravi e continuati su un minore dentro un rapporto di direzione spirituale quando la vittima non aveva ancora compiuto 16 anni. Le motivazioni della sentenza di primo grado del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo ricostruiscono il quadro che ha portato la dimissione dallo stato clericale di Don Valerio Manca, già padre Emanuele, tra i frati minori conventuali ed ex padre spirituale di Don Paolo Contini.
20: Le motivazioni della sentenza raccontano una verità che neppure io conoscevo. Quando questo processo iniziò, io pensavo di essere l'unica vittima dentro quel seminario, invece poi sono emersi altri casi, altre situazioni veramente molto dolorose.
19: Per i giudici le condotte furono progressive e reiterate, inizialmente gesti affettivi sempre più invadenti, poi contatti fisici, pressioni psicologiche, umiliazioni e senso di colpa usati dentro un rapporto profondamente sbilanciato tra formatore e giovane seminarista. Il racconto di Don Paolo viene ritenuto credibile e trova riscontro nelle prime ammissioni dell'imputato, ma anche nelle testimonianze raccolte di altri soggetti che hanno riferito condotte analoghe.
20: È stato dolorosissimo in questi anni prendere atto di una Chiesa che non ha ancora grande dimestichezza con la verità. Al di là di tutti i proclami, si fanno convegni, ci sono centri d'ascolto pubblicizzati in tutta la Sardegna, appartenenti a tutte le diocesi, ecco, ma nella realtà dei fatti la Chiesa ancora è un po' allergica alla verità.
19: Una sentenza ancora impugnabile, ma che per la parte lesa rappresenta un primo riconoscimento formale dopo oltre 30 anni di silenzio.
0: Olbia, dopo 4 mesi, riapre al pubblico la stazione San Simplicio. Sentiamo Silvio Ru.
21: Un investimento complessivo da 11 milioni di euro, la storica stazione Olbia San Simplicio comincia a cambiare faccia e riapre dopo 4 mesi. I marciapiedi sono stati portati a 55 centimetri in linea con gli standard europei per consentire l'accesso più agile ai treni. C'è poi una nuova pensilina.
22: Tutte le attività sono previste in completamento entro il primo semestre del 27 e il marciapiede 3 ad oggi comunque rimane temporaneamente fuori servizio e sarà riattivato comunque nell'autunno di quest'anno.
21: I lavori di riqualificazione, quello più importante riguarda il sottopasso che collegherà la stazione alla Basilica di San Simplicio.
22: Le attività in questi 4 mesi hanno interessato anche la realizzazione di un nuovo sottopassaggio passante fronte Basilica di San Simplicio e la ripresa delle attività ne vedranno il completamento con l'installazione anche di nuovi ascensori, poi nuove pensiline, una riqualificazione impiantistica, architettonica e funzionale di tutta la stazione, compresa la sistemazione delle aree esterne e del giardino storico adiacente alla stazione.
21: La struttura si prepara dunque a diventare più moderna, adeguandosi alla vicina stazione di Olbia Terranova.
0: Il momento delle anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Michele Ruffi.
23: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani le speculazioni sulle rinnovabili. Nell'isola spuntano i progetti di un imprenditore legato a Matteo Messina Denaro. Poi le celebrazioni per il 2 giugno, la festa della Repubblica e le onorificenze. A Cagliari Claudio Ranieri è stato nominato cavaliere di Gran Croce. negli spettacoli, lo show di Radiolina che ha infiammato Ateneica, il festival universitario arrivato alla 12ª edizione. Infine nello sport, le novità di mercato del Cagliari e per il tennis la corsa degli italiani al Roland Garros. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app Unione Digital.
0: Parleremo di elezioni amministrative tra poco, dopo la pubblicità.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Andiamo a Porto Torres, uno dei centri più grandi che andranno al voto. Sentiamo Franco Ferrando.
3: 18.000 elettori, un tempo polo industriale, un porto importante, un parco nazionale. Porto Torres va al voto. Quattro gli schieramenti in una campagna elettorale che ha avuto momenti aspri. Per il centro-sinistra c'è il sindaco uscente Massimo Mulas, che punta sulla continuità.
4: L'esigenza che abbiamo è quella di proseguire a far bene ciò che abbiamo iniziato 5 anni fa, e stiamo cercando di fare questo per provare a promuovere per Porto Torres un futuro che possa passare sia dal suo porto sia dalla sua area industriale, con nuove intraprese produttive, vedi la cantieristica.
3: L'esatto contrario del centrodestra, riunito attorno al nome di Ivan Cermelli.
5: E ci vuole un cambiamento che sia al suo contempo novità, ma anche preparazione ed esperienza. Porto Torres deve governare gli enti che la governano in questo momento e deve riporre al primo posto, come segno fondamentale e particolare per la propria ripresa economica, il porto, la zona industriale e tutti gli asset.
3: Sara Dettori guida una coalizione identitaria con forze politiche sarde.
24: Voglio poter raccontare la nostra città attraverso la sua identità, il suo valore, le sue infrastrutture, i cittadini. Quello che intendiamo fare è aprire le porte della casa comunale dal giorno dopo le elezioni per 5 anni, per abbattere la distanza che secondo me c'è tra amministrazione comunale e cittadini.
3: Loredana Di Marco, ex presidente del consiglio comunale con la giunta Wheeler, è espressione di una coalizione civica e di sinistra, il programma nato dal confronto con i cittadini.
25: Una difficoltà veramente importante è il servizio sanitario. Le strutture dei medici degli ASCOT sono molto distanti dalla città. Ecco perché noi punteremo sull'avvicinamento di queste strutture sanitarie più vicine ai quartieri, e questo è il nostro impegno.
0: A Villa San Pietro l'unica candidata è la sindaca uscente Marina Madeddu. Sentiamo Andrea Secchi.
26: Doveva essere sfida a due, invece l'esclusione della lista Radici Futuro ha lasciato la sindaca uscente Marina Madeddu unica candidata alle comunali di Villa San Pietro, un paesino di poco più di 2.000 abitanti, crocevia importante della festa di Sant'Efisio e nei cui confini rientra il parco di Gutu Romano. Marina Madeddu, 53 anni, sostenuta dalla lista Villa San Pietro nel cuore, come ostacolo verso il suo terzo mandato avrà solo il quorum.
27: Vedo una Villa San Pietro in cui è forte il senso di comunità. Vedo una Villa San Pietro unita, vedo una Villa San Pietro che vedrà finalmente tante opere concluse. L'amministrazione uscente ha portato a casa circa 15 milioni di euro di finanziamenti, in parte per opere che sono già state realizzate, in parte abbiamo dei cantieri aperti.

0: Dal 2005 è stato assessore e vice sindaco.
1: Perché amo profondamente il nostro paese e perché penso di avere la giusta esperienza dopo tanti anni di lavoro e impegno nei banchi del Consiglio Comunale. In questa nuova sfida non sono solo, ma sono accompagnato da 12 persone straordinarie che hanno deciso di mettersi in gioco per il bene di tutta la comunità. Tanto di buono è stato fatto, ma siamo consapevoli che all'interno del nostro programma elettorale ci sono le basi per far fare il definitivo salto di qualità alla nostra comunità.
0: 56 anni, ex assessora, Gina Cudemo è direttrice della sede INPS di Tempio Pausania. La sua candidatura parte da un progetto nato 4 anni fa.
2: Perché credo profondamente nel progetto di Vivere Usini, di un'amministrazione concreta vicino al cittadino. Vogliamo una comunità che si prenda cura di tutti, a partire dagli anziani, con la realizzazione di una casa di riposo e dei servizi come i pasti a domicilio. Nel frattempo renderemo anche Usini più vicino alla città metropolitana, con l'istituzione delle convenzioni con delle aziende pubbliche locali, in modo da rendere Usini più vicino a Sassari.
3: C'è ancora la pubblicità.
4: Ogni settimana su Radiolina all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Entra nel vivo a Tancareggio la stagione dell'equitazione, sentiamo Marco Lai.
6: Una giornata di dressage, due per il completo. L'impianto di Tancareggio alla Basanta è stato animato dal secondo appuntamento con le due discipline di equitazione, il clou col cross country, terza prova del completo, valida come seconda tappa giovani cavalli Fise Masaf e montepremi da 15.500 euro. La vittoria nella CN100 del trofeo ASVI per cavalli di 5 anni è andata a Nicola Pilleri del circolo ipico Le Vigne, che in sella Kashmir Desmorus ha iniziato a rilento nella prima prova, quella di dressage, ma poi si è rifatto col salto ostacoli e nel cross country è stato il più rapido, chiudendo senza penalità. Nell'altra gara della CN100, senza limiti d'età per i cavalli, conferma per Gaia Spissu, 14enne delle scuderie De Bois, che in sella a Pascaso ha bissato il successo della prima tappa. Nel concorso nazionale C di dressage per giovani cavalli di 4 anni, vittoria di Andrea Rossi del circolo ippico Isalino, scamontato gold winner. La stagione dell'equitazione entra così nel vivo, culminerà a settembre con la Sardegna Jumping Tour, che tornerà nella sua veste internazionale con un montepremi da 186.000 euro, la formula CSI a 3 stelle.
3: Andiamo a Genuri con Primavera e Marmilla, Fausto Ro.
7: Si è conclusa a Genuri l'edizione 2026 di Primavera in Marmilla, la manifestazione che per oltre 2 mesi ha animato i centri storici di 9 paesi della Marmilla, con un ricco calendario di eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, ambientale ed enogastronomico del territorio.
8: Tutta la Marmilla sta vivendo un periodo di rinascita vera, perché chi viene in Marmilla trova tutto quello che noi possiamo offrire, che si parla di turismo lento, si parla di apprezzare quelle che sono i nostri laboratori culturali e enogastronomici, ma anche i paesaggi storici.
7: In ogni appuntamento migliaia di visitatori hanno potuto partecipare a visite guidate, mostre, spettacoli, laboratori artigianali, un viaggio attraverso la Marmilla che ha saputo coniugare promozione turistica, identità e sviluppo del territorio.
9: Questa è la ricetta che ha caratterizzato le date di Primavera in Marmilla, un calendario coordinato dal Consorzio Turistico Sagrario della Rubia di grande successo. Oltre 50.000 presenze sul territorio, 2 milioni di impression sui social, sono numeri importanti che viene premiato l'impegno di tante comunità. Un grazie va a tutti coloro che hanno deciso di trascorrere del tempo, delle belle giornate qua con noi in Marmilla, con le nostre comunità. Questa è stata un'occasione per crescere insieme.
3: È tutto, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Francesco Ignazio Mannu è noto per aver composto Procurare e Moderare. Il gruppo sassarese dei Mano, nel suo unico e omonimo disco del 1995, ne fece una personale rielaborazione con il titolo di Barone, caratterizzato dall'intensa carica ritmica.

0: Questa era Barone, proposta da Imano dal vivo sul palco di Ignos nella sua primissima edizione a Sedilo nel 1993.
1: È 1:02.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Un saluto a tutti, su bene cattaus, bene tornaus su tre giornali de Sardegna 1, Bieus, Intendeus, Carimontis Novas, de hoy cominciaus con su sumario. Oi 80 anni su de sa Repubblica Italiana, celebrazioni in Sardegna Vuru, su messaggio de su presidente Sergio Mattarella, Serbinti Unioni, Ascurto, Solidarietà, in Castello Premiao, Finzas a Claudio Ranieri. Un uomo di 50 anni su Frimmao, in Salighiere, portò in prigione, sti incorpate violenze, a voi scarabineri, a riserrare in domo San Mulleri, dare a trippare e dare segao tutto il spiro. Disagio su, filas a longa, sa de macchina, sa in Sarruga, Vandaglia, De Quarto e Cravoragia, sa curpa estere, scantiere soverto, su De Terna, Poponi, su Tyrrhenian Link, in straballo su Nosi Frimmao, in manco lo si stati. Ebola, manco un male, non è successo nulla, ma la resta questione di questa sicurezza. I sospirali sono punti pronti, sul suo personale depressi formato, scompancia sa di aeroplano, su depiti fai devruso. Su DJ set del Radiolina, sa festa a mano di Ateneca, musica e sport, in spazio su dessa duchessa, in castello, picciocca e picciocca, ti canta e balla, o tutto su notti. O in Ghizzai, questa edizione di tutti i nostri fu d'auso de sa festa de sa Repubblica, celebrazioni in ogni città italiana. E in Sardegna Buru, in Castello, sa manifestazione in subarco delle rimembranze, e con il subreffetto Paola Dessì, sa Repubblica si sempre una bicciocca, manca i 80 anni, sa nau subreffetto. Voi t'atteneus, una costituzione forte, con valori in mannus, si impegno de rottus, e stere traballaio da manteni sempre giovane, a nau subreffetto de Castello. E sfuedosu de Paola Dessì, Monti finse sei sfuedoso de Enrico Paccioni, su comandanti del suo comando marittimo ovest. Sbalorisi de sa Costituzione, si depiti defendi sempre a nau su comandanti Paccioni. Monti su traballo, se eguaglianza e sa pace, anzi si sa repudio de sa guerra. Postesi in suo comando marittimo, c'è stata sa consigna de 13 onorificenzia, sa fotistetti su premiauso un enologo, senologo Mariano Murru, e su questori Antonello Caria. Aici, zeu ispronau, avvai sempre devrusu e sempre meglio, a nau senologo Mariano Murru. Antonello Caria invece sarebbe ricordato i 42 anni su De Traballo, proschettato su Traballo in sa questura de Palermo, in su capo de si squadra mobile Viera Nini Cassarà, boccio de San Mafia. E suo tipo un montore zacca a mano su Po Claudio Ranieri, premiau, il suo pure come cavaliere di Gran Croce, zeu orgoglioso mera di questa onorificenza, a nau il soproschettotto questa su premio mi tanti donau in Casteddu, una città di ga istimu mera a nau isso. Sa cronaca, un uomini de 50 anni è stato primato a portare in Savarezzoni de Banchere, questa incurpata violenza contro San Mulleri, su Vati, su Sede, in Salighiere, in Sapendizio Sant'Agostino, Mercede, accanto a vari somini, a riserrao in domo sa femmina, dari arroppare e dari segato tutto ispiroso. Sa femmina se stivo sta zerriai, luego sbicino su antidonao s'allarmi e su 112, con ribasso i scarabinieri, si antiprimao somini, a ghiai si indagini e si sa procura de Tattari. E poi fu dato de su traffico in Sarruga provinciale in numero 17, quando è in Cravonace, scantieri aperti, su monti frenenti, su traffico de macchinas, autistas, che non divorano di rosso. I costumini in arco ci hanno riposto 2 ore, poi fai una verga di chilometri, a frenare tutto su traffico, monti traballo, su Poponi, su Tyrrhenian Link, i scantieri di questa azienda terna. Sordinanzia di questa città di metropolitana de Castello, un arco di traballo su sito di Frimmai, del suo primo di questo mese, fin se su 15 del suo mese caporanni. Ma po' terra c'è una deroga. E in una verga è a rogo su dessa provinciale, si viaggia in una corsia a scetti, ci monti semmai per governare su traffico in sa zona di Terramala e in sa zona di Capitana. Automobilista che è nata che è una cosa impossibile, disagio su Gabertoccanta finse residenti. Pregio Mannu in Terranoa, poi estetti a Oberta Torras a stazioni dei Strenos in San Simplicio, in Moisti Prosimpli, in Trevuru, in Donia Vagoni, in Cifunti Marciavesi, in Ous, una pensilina Noa. Est una stazione moderna, come di Olitis a Regulas Europea, è stata aperta a Putesi da 4 mesi, si è traballo, ma si intervento da riqualificare in maniera totale. a spacciare su 2027 scelte, come ti confirma Aldo Fossati, nel suo settore investimento e sostazione dell'azienda RFI. D'ogni attività di Araserrai a intro su mese lamparas de Sano Ghibeneri, in Ara Fossati, e Saravai, finse un usuto a passo, a resi riqualificare. Tutto sare che c'è in forza sul giardino muro e su sotto a passo la collega è la stazione de San Simplicio a essa Gresia a mano che sti proprio dedicata a su santo che sti su patrono de terra no investimento che ha arrivato RFI esti de 11 milioni de euro. E poi fu dato de allarme a capire sul virus Ebola, è un'emergenza scoppiare satra di in castello. Manco male si è andato tutto bene. Sommini che via torrao de su Congo, che via stetio a recoverau in suo ospedale de Smirionesi con sintomo su che avianta graisi e su ultimo notteriera sebola, arrivavano un virus influenzale scetti. Ma sa questione è arrivato torre a pillu, un problema di sorveglianza sanitaria nazionali e regionali puro. Poprimo, nate si esperto su, tocca a forti controllo su, a pizza su deghini a ribara de su Congo o de su Uganda. Nazioni in noi sebola e fendi, un bocci droscio. Somile a ricoverà in Casteddu, vira ribau de Egitto, in igusa nazioni, sebola non cesti. E questo passaggio è arrivato usarti ai duncas ad ogni tipo di controllo e di prevenzione sanitaria. Ad un essere allarmico, ad un senso civico, di apprezzare in mere, stetti a Samulera del Somnica, a riserriau su 118, che su Marino tenere sa gallentura e altro dolso. In moi, sa regione, ha deciso di applicare s'ordinanza del suo Ministero del Salsaluri, che ha vertocca la centro, su che depiti traballai, in questa fase di sorveglianza sanitaria. Chi ne arriva da su Congo, da su Uganda, deve ripresentare un'autocertificazione. Ma in questo sistema puro, questi fondamentali, sa collaborazione volontaria dei cittadini, so, e finse sa collaborazione dei scompangia che viaggiano con l'aeroplano, so, dessa Africa, est Europa, est Italia. Sul voto amministrativo in Sardegna si vota sabato e domenico de Gusta Gira in tre comuni super importanti, Cesti, Finza, Sapolto d'Orra, 18.000 eligirorsi, una zona industriale in crisi, un orto che ha ole di cresci. Si sfidanti punti 4, candidato sindaco, Cesti su sindaco che è Bessendi, in Moi, Massimo Mulas, che ha ole ridonai continuità a questa attività di amministrativa, oleso seguire traballai bene in Nara Mulas. A Fortiendi, supporto questa zona industriale con cantierisi, forse nautica, poi vai altre attività. Su candidato del centro-destra, invece, esti Ivan Cermelli, tocca a cambiare rotto Nara Cermelli. In sta lista nostra, ci vunti gente noa, con esperienza manna, e su primo posto nel suo programma, ci vunti supporto e area industriale, il sur dunque portando innanzi progetto su posso portare area industriale e correndi poi vai su sindaco ci punti due femmine a Savuru Sara Dettori che ghiera un'alleanza identitaria Loredana De Marco che ghiera una lista civica o le contenza città di in maniera no Nara Sara Dettori donendo valori ai identità suo obiettivo ovvero sa domo comunali ai tutti i cittadini. Il suo programma de Loredana De Marco invece sa ci voti che tutto problema argumento a capiauso a questa situazione sanitaria. Il ambulatorio su Gananta Ascot straordinario su punti troppo atteso nel polto d'orra e uso intervenni potus va costai ancora devoso e ogni appendizio dessa città e il suo progetto e del suo programma de Loredana De Marco. Su voto in Santu Verdu c'è un candidato sindaco Scetti, sa sindica che è Bessendi, Marina Madeddu, teneri 53 anni, su deppieresse una sfida intra due candidati e invece sa lista radici e futuro non vorrei partecipare a questo voto. Dunque è stata rara Marina Madeddu Scetti in Santu Verdu, comune che è parte del suo arco del de Guturmanno, residenti si punti 2.000. Marina Madeddu era de Pibinci dunque contra su quorum sa sindica esti fiduciosa a mera intendi su senso de comunità di sabbi d'estunia na raissa seus pronto sa governai d'orra per comprendai operas finanziarias e su fatto investimento su 15 milioni di euro, a ricordare Marina Madeddu. Una parte delle opere è stata a completare, ci vunti cantieri, o verso uno sciacco umano progetto si porta innanti. S'azioni più importanti, poi ci incarna su chi beniti, nara ancora sa sindica per toccare in moi s'urbanistica. Su voto amministrativo in sull'Ocudoro si votara finza sa in Usini, 4.000 residenti si bidda che esti a intro sa lista dei cittadini de Subbino. Scandidato sindaco su Vonti Duso, Giovanni Luigi Testoni, Gianluigi, con sa lista Usini, sorgente civica e Gesuina Rita Cudemmo, Gina, con sa lista Vivere Usini, Testoni. Tendi 44 anni su Estetio Ligio Corso Rima Borta in su Consiglio Comunale che avviera su 2005 Estetio Assessori Estetio Finzas Viso Sindico in moi darà esso tengo un'esperienza a manna voglio sabita come ente sindico e con me mi c'è una lista di 12 persone che punti straordinarie che vorrei ti fai mera posso bene dessa bidda nostra 10 sfuendo su de Gianluigi Testoni Gina Cudemmo tendri 56 anni su il Savur estetia assessora comunali estetia direttora de Sims de Tempio su progetto nostro esti nascio 5 anni su e oi naraissa o le sono amministrazioni sempre accanto ai cittadini su aggiurai sa fascia per los debili de sa popolazione beccesa e beccioso e fendi una domo proprio poissoso in proso naracudemmo e o le sono fortiesco legamento su una città di metropolitana de Tattari uno sciacco male gente ripartecipau su DJ set de radioline su arco de Ateneica vi era uno dei eventi su cose importanti si dessa manifestazioni in questi spazi su dessa duchessa in Casteddu un'otti de musica de sport con sa partecipazione de mille e mille studianti si picciocco sa picciocco su canti ballau po tutto su notte a ogni musica in su arco de Ateneica ci pianta DJ famoso de radiolina dessa prima radio dessa Sardegna, Manuel Cossolino e Luca Carcassi che accompagnano su pubblico in una notte di festa manna. È un evento che tutti sapevano quando c'è stato Ateneica, come tannau Luca Carcassi che è su coordinatori di Radiolina. E questa cosa è un leggero in mano, con noso e possa radio puro. Su traballo nostro è stato caricato su pubblico di donare energia e ganasi spassiai. A fai su DJ in San Radio, è bellumera come tannare Manuel Cossolino, ma fai su DJ in un varco è tutta un'altra cosa in su varco c'è sta vita vera sa ruolo di su DJ e se fai scalentai su pubblico e dentro fai ballai poi si sport con il quadro su in tancarreggi ha attivato gara sa d'equitazione una di de dressage due addisi de su inanta completo sa parte prosi importanti con su cross country viera sa de dresi come ti prova de su completo che viera valida con sa manifestazione giovani cavalli un duro montepremi de 15.000 euro in sa categoria CN 100 poi squadro su de 5 anni sarebbe vinto Nicola Pilleri, del suo circolo Le Vigne, su guado via Kashmir dei Moros. Ha ricominciato male, ma il suo ultimo ha ribinto bene bene. E in satra gara, sempre CN100, ma con quadro su de donne e dadi, ha ribinto Gaia Spissu, 14 anni su, del suo circolo The Boys, su guado via Pascaso. E su concorso nazionale C de Dressage, con guado su de 4 anni su, ha ribinto Andrea Rossi, del suo circolo Isalinos, con su guado Gold Winner. E poi tutti i punti avettendi su Sardegna Jumping Tour in su mese Capodanno e su Montepremi Esti Arti Umera 190.000 euro. E so che Babbo e questa edizione pure si torna gratis, grazie per la vostra attenzione, si intende e si bieuso e si edizioni di Petri. Un saluto a tutti.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina. San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Vanni Chessa, musicista ittirese, ha inciso nel 1997 un suo album in cui sono prevalenti le sonorità del patrimonio etnomusicale isolano. Si fa così affiancare da voci di tenores, lui stesso suona anche Organetto e Launeddas. Ecco così la rivisitazione di motivi tutti sardi in composizioni dal largo respiro, come questa Mutende Mutos.

0: Si è inserita anche la voce di Cristina Francolacci accanto a quella di Vanni Chessa in questo brano tratto dall'esibizione che il gruppo dell'artista ittirese tenne a Sedilo in occasione di Ichnos nel 1997.
1: Ispirato da una canzone dell'americana Kristen Welch, Soleandro ha ricavato questo suo brano, omaggio al mondo femminile e anche alla fede, dal titolo Tue proamie, è inserito nell'album Chorus.

0: Era interpretato con Giuseppina Testone questo brano di Soleandro, il cui video è stato girato in numerosi e suggestivi siti isolani.
1: È 1:33.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Martedì 2 giugno alle 8:06. Buongiorno a tutti e a tutti da Paola Pilia, ben trovati. Saremo insieme fino alle 9:30 con il nostro programma fatto di interviste, di musica e naturalmente dei vostri messaggi che aspettiamo al 340 87 15 015. Si palesi subito chi è già sveglio in questo giorno di festa. Buona festa della Repubblica, 80 anni di Repubblica oggi celebrati ampiamente anche sui giornali, leggeremo tra poco e commenteremo anche con diversi ospiti. Naturalmente tutto chiuso, arrivando oggi città deserta, quasi prove d'agosto con questa temperatura un po' freschina la mattina che poi invece salirà, sono previste temperature alte. Anche oggi c'è un po' la prova generale d'estate quando le città si svuotano. Chi è sveglio già? 340 87 15 015. Raccontateci anche come passerete questa giornata di festa. Vi aspetto i messaggi su WhatsApp o su Telegram, anche audio. Giornata di festa per ricordare la Repubblica, per celebrare la Repubblica, il ruolo delle donne nella Repubblica, però giornata che apre con notizie di guerra ancora che arrivano dall'Ucraina, perché stanotte è stata una notte terribile, inferno di fuoco, missili e droni su Kiev, scrive il Corriere della Sera, ma questa è l'apertura anche dell'Unione Sarda in questo momento. Morti e incendi, Bloomberg, Putin avvisato dei costi insostenibili della guerra, scrive così l'Unione Sarda, ma i giornali, tutti i giornali nazionali oggi si soffermano principalmente su questo, su questo momento terribile, su questa notte difficile. 10 morti e 100 feriti, colpite strutture militari ucraine. Poi c'è stato un terremoto stanotte davanti alle coste della Calabria, che si è sentito in Sicilia, in generale nel sud Italia, un terremoto molto raccontato sui social, già da appena è successo, da subito, con il racconto dei lampadari che si muovevano, ha colpito molto il terremoto di stanotte. Ovviamente vi aggiorneremo su tutte le notizie dell'ultima ora, sui giornali. Si parla sui giornali regionali, si parla anche della festa della Repubblica con gli inserti, ne parleremo tra poco con alcune cose anche molto curiose, le commenteremo con Paolo Paolini che cura l'inserto che oggi è in edicola con l'Unione Sarda, molto interessante. Però l'apertura è dedicata a Ebola, ancora dopo lo spavento importante dei giorni scorsi si fa il punto della situazione. Lo Spallanzani esclude il contagio del 46enne entrato a Cagliari dal Congo, troppe falle nel sistema dei controlli in tutta Italia, percorsi tutti da costruire. La Sardegna affronta l'epidemia, 17 sono i centri di riferimento nell'isola. Ieri è arrivato anche un comunicato della regione che li elencava tutti, perché si sappia dove bisogna fare riferimento. È allarmante l'arrivo incontrollato del paziente da Kinshasa a Elmas, questo fa discutere molto perché ovviamente non si è attivata la procedura che si attiva subito con i controlli necessari quando un paziente arriva dalle zone dell'epidemia, non si è attivata perché questo paziente che vive a Cagliari da anni e che era a trovare la sua famiglia ha fatto scalo al Cairo e quindi dal Cairo a Fiumicino non risultava alcun allarme che facesse ritenere necessari i controlli. L'intervento in via Manno non era un'esagerazione, lo dice Aldo Manzin, microbiologo del Policlinico clinico di Monserrato, in Italia il rischio è basso, indicazioni rispettate. Il punto della situazione nell'intervista di Marco Noce a pagina 2 dell'Unione Sarda. E poi corsa ai vaccini, investimento da 60 milioni di dollari, identificati altri 12 casi sospetti, ci racconta l'Unione Sarda. Il riferimento a quello che succede a livello nazionale, a livello internazionale, con il racconto che fanno anche i quotidiani nazionali, soprattutto sul Congo, su alcune zone del Congo dove la situazione è difficile. La nuova apre sulla sanità e dice: tra luce e ombre migliora l'emergenza, i dati a Genastra, passi avanti e solite carenze strutturali. Mentre l'Unione Sarda ci racconta nelle pagine regionali che, a proposito di sanità, la presidente Todde potrebbe tenersi l'interim fino al 2029. Sapete che adesso la stessa presidente è anche assessora ad interim alla sanità, una decisione molto discussa perché stiamo parlando di un assessorato complicato. Todde ricopre il doppio incarico da 6 mesi, ma l'umore crescente in maggioranza. 340 87 15 015, il numero per i vostri sms, per i vostri messaggi. Siamo avuto un salto nel passato. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari su Radiolina. Sorry, scusa, lo sento.

0: radiolina Caffè Corretto. Casa Cus speciale Ateica. Vi dicono in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
1: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.

0: Caffè Corretto.
1: Sono le 8:17 del 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, giorno appunto di festa, giorno di vacanze da scuola. In quest'ultima settimana in cui gli istituti rimangono aperti, poi si andrà verso le vacanze estive, almeno per i più piccoli. Certo, rimane a studiare chi ha la maturità, maturità che inizia il 18-19 giugno con gli iscritti. Devo dire che già ci sono i primi svegli della mattina, che bellezza. Molti dei nostri ascoltatori sicuramente ieri erano la festa di Atenei, la festa di Radiolina, dove noi siamo stati protagonisti. Se c'eravate ieri e volete commentare, 340 87 15 015. Sto andando verso le spiagge, ci scrivete da Trieste addirittura, quindi insomma quanto ci metterà? Mezz'ora? Non lo so, potrei sbagliarmi. 340 87 15 015, aspetto i vostri messaggi in questa giornata di festa. Noi vi facciamo compagnia sempre. Dall'Unione Sarda di oggi c'è la cronaca: muore mentre spegne il fuoco. È una notizia che ha suscitato molta commozione e molto cordoglio. La vittima è Michele Podda, 81 anni, originario di Ollolai, paese di cui è stato anche sindaco. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme, mentre gli operatori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. Non si sa cosa sia accaduto, se abbia avuto un malore o se sia morto proprio per il fumo, in seguito al fumo respirato. C'è il racconto a pagina 20. Era insegnante, era poeta, era molto amato, molto impegnato anche nella vita di comunità. Ci sono anche le parole delle istituzioni. Pagina 20 dell'Unione Sarda di oggi. La commozione in un momento in cui tra l'altro sale la preoccupazione per i possibili incendi. Ieri era una giornata di allerta gialla in Sardegna, anche per il vento, stagione un po' anticipata per il caldo. Purtroppo parleremo di incendi anche in questa stagione. Tyrrhenian Link, la beffa per gli automobilisti, mentre molte persone, forse anche adesso, saranno in auto verso il mare, sale la preoccupazione per i cantieri, in questo caso del Tyrrhenian Link, che rallentano la circolazione stradale. A pagina 4 il punto della situazione che fa l'Unione Sarda: sulla litoranea Quartu Villa Simius, traffico nel caos sino al 30 di giugno. La città metropolitana dice sì al colosso dell'energia, mentre Abbanoa chiude i cantieri. Il comune: nessuno ci ha avvisato. Preoccupazione anche dall'altra parte, sulla 195, dal punto di vista della circolazione. Sapete che sono le spiagge più gettonate del sud Sardegna, da una parte Chia, dall'altra Villa Simius. Difficile raggiungere entrambe, perché anche nella 125, a partire dalla settimana prossima, iniziano i lavori, ci saranno i cantieri aperti, quindi la circolazione sarà necessariamente rallentata. Anche in questo caso, si tratta di lavori non rinviabili, perché sono lavori per mettere a posto dei danni causati dal ciclone Harry, però sicuramente i disagi si faranno sentire, quindi c'è la preoccupazione dei primi cittadini. In questo caso ce lo racconta l'Unione a proposito della litoranea per Villa Simius. Ovviamente sui quotidiani trovate tanto spazio per le amministrative. Siamo nell'ultima settimana di campagna elettorale, si vota domenica e lunedì, e quindi è ancora il tempo per gli ultimi appelli, ma anche per raccontare le liste e i candidati. Oggi l'Unione a pagina 7 ci racconta Tempio, 5 candidati per rivitalizzare Tempio. Per la prima volta si va alle elezioni amministrative con la possibilità del ballottaggio. Andrea Busia ci racconta la situazione sull'Unione Sarda di stamattina. 340 87 15 015 se volete scriverci, se volete commentare insieme a noi. Tra poco inizieremo a parlare della festa della Repubblica, andando a leggere prima i quotidiani nazionali, poi ci collegheremo con Gianluca Scroccu, docente di storia contemporanea all'Università di Cagliari. Cercheremo di capire e di far capire anche ai meno attenti alla storia qual è l'importanza di questa festa di oggi. Ma voglio raccontarvi poi più tardi anche dell'interessante inserto dedicato alla festa della Repubblica che trovate oggi in edicola con l'Unione Sarda. Intanto a Radiolina arriva la musica, è il tempo di ascoltare il Dracula Remix.

Sono le 8:25 minuti, Paola Pili al microfono di Caffè Corretto, 340-87-15015, se volete scriverci. Nel giorno della festa della Repubblica, naturalmente, questo è uno dei temi molto presenti sui quotidiani. Non è l'apertura, perché l'apertura è dedicata alle questioni internazionali, non è entrato nei quotidiani il bombardamento di stanotte, che invece è ampio spazio sui quotidiani online ancora, con l'inferno di fuoco, come scrive il Corriere della Sera, missili e droni su Kiev, almeno 10 morti, ma i feriti sarebbero 100. Questo è un tema, è una notizia che non ha fatto in tempo a entrare nei giornali stampati, però c'è il punto della situazione sulle trattative per quanto riguarda il Libano. Trump chiama Netanyahu, tregua in Libano, scrive il Corriere della Sera. Mattarella su Beirut, colpiti in modo indebito. Trump ferma Netanyahu, il titolo di Repubblica. Telefonata al premier israeliano dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati. Il presidente USA, bloccate il raid in Libano. La replica, risponderemo agli attacchi di Hezbollah. Ovviamente ampio spazio, come vi dicevo, è dedicato alla festa della Repubblica, anche alla celebrazione della festa della Repubblica che si farà stamattina, e sarà una celebrazione come di consueto con la parata sui fori imperiali. La definiscono una parata high tech quella di stamattina ai quotidiani, perché ci saranno molte cose tecnologiche, più tecnologiche del solito. Un evento in piazza, naturalmente, che riunirà anche le istituzioni, il Presidente della Repubblica, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non ci sarà il tradizionale ricevimento nei giardini, esclusivo, molto atteso ogni anno, e sarà una parata non priva di polemiche a causa dell'incidente dei giorni scorsi, quando quattro cavalli, mentre facevano le prove, sono scappati, ferendo addirittura due persone, una carabiniera, mi pare che fosse, un'altra persona. C'è stata molta polemica, i vigili della municipale sono stati sospesi perché hanno sparato dei petardi. È un'usanza che si fa

0: presentazione di un libro e poi a seguire domani mattina invece in municipio a Palazzo Baccaretta riceverà la pergamena della cittadinanza onoraria che gli hanno conferito 3 anni fa dalle mani del sindaco Massimo Zeda. Quindi Claudio Ranieri protagonista in questi 2 giorni a Cagliari, in qualche modo anche protagonista della festa della Repubblica, ce lo raccontano i quotidiani stamattina. Naturalmente c'è anche grande spazio per lo sport, per il tennis con il Roland Garros, di questo magari parleremo più tardi, ma sui giornali si parla anche di cronaca perché sono stati trovati 4 braccianti uccisi in Calabria, una notizia efferatissima, un atto molto efferato davvero, i corpi sono stati trovati bruciati dentro un'auto e la pista è quella di una vendetta tra gruppi di immigrati. C'è ampio risalto per i quotidiani su questo tema stamattina. 340 87 15 015, tra poco continuiamo a restare sulla festa della Repubblica intervistando e sentendo Gianluca Scrocu, docente di storia contemporanea all'Università di Cagliari. Restate con noi, 340 87 15 015.
1: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Paola Pilia. Su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora in diretta anche nel giorno della festa della Repubblica, Radiolina vi fa compagnia con le notizie, con l'informazione, con le interviste, con i vostri messaggi che riceviamo al 340 87 15 015. E poi c'è la musica, come sempre, arriva Magnetic, The Bowser.

0: Magnetic de Bausa, Caffè Corretto, quando sono le 8:37 minuti. Parliamo della Festa della Repubblica e lo facciamo con il professor Gianluca Scrocu, docente di storia contemporanea all'Università di Cagliari. Lo saluto e lo ringrazio per essere con noi. Gianluca, buongiorno, grazie.
1: Buongiorno Paola e buona Festa della Repubblica a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Partiamo con le parole, ti faccio commentare Gianluca le parole di Mattarella. L'Italia della Repubblica è una storia di successo nel mondo, possiamo e dobbiamo esserne orgogliosi. C'è questa sensazione, questo sentimento di orgoglio diffuso secondo te? Insomma.
1: Allora, naturalmente credo che Mattarella abbia voluto fare un riferimento esplicito al contesto in cui la Repubblica è nata. E se pensiamo a quel 2 giugno del 1946, certamente possiamo essere orgogliosi per come italiani e italiane abbiamo costruito la nostra Repubblica. Certo, poi dobbiamo sapere che in 80 anni la nostra storia ha attraversato tanti momenti di grande giubilo, ma anche di grande difficoltà. E anche adesso stiamo vivendo un periodo molto particolare, che è il periodo in cui alcuni principi che sono scritti poi nella Costituzione, che nasce dal 2 giugno, sono in sofferenza. Penso naturalmente alla guerra e penso anche ai problemi dell'economia, che sono molto forti e che rendono difficile anche l'attuazione di molti principi della Repubblica.
0: Lo racconta Giuseppe Meloni questo nell'inserto che esce oggi, che trovate in edicola con l'Unione Sarda, che si apre tra l'altro con una foto bellissima, perché è una foto scattata a Oniferi il 2 giugno del 1946 con una donna che vota non so se per la prima volta, perché in realtà il voto alle donne fu anticipato dalle amministrative, giusto Gianluca? Sempre nel 46.
1: Esatto. Esatto, qualche mese prima, sì.
0: Qualche mese prima, non sappiamo se si vota a Oniferi, quindi potrebbe essere il primo voto di questa donna che vota con un bimbo in braccio, una donna molto elegante, con le perle, si vede e si capisce il senso anche di orgoglio e anche della responsabilità, anche nell'abbigliamento che ha significato per molte donne votare per la prima volta. Come andò in Sardegna, Gianluca? Lo ricordiamo praticamente ogni anno. Come andò il referendum in Sardegna?
1: Sì, allora, il referendum, intanto bisogna dire che ci fu un'alta partecipazione di votanti e questo è molto importante, siamo oltre l'85%, tra cui appunto tantissime donne, e non dobbiamo mai dimenticare che quel 2 giugno è un momento fondamentale, perché si compie finalmente la cittadinanza completa nella storia dell'Italia, cioè votano anche le donne con l'elettorato attivo e passivo a livello politico, diciamo così in generale. Ma in Sardegna andò come buona parte del Mezzogiorno, cioè vinse la monarchia. Con oltre il 61% dei consensi. È un dato che non deve stupire se pensiamo a come erano andati i 2 anni di guerra e al fatto soprattutto che la Repubblica vinse nel centro-nord, dove la resistenza trovò la sua maggiore realizzazione, soprattutto per l'operato, diciamo, dei partiti. Però quel voto ci dimostra anche poi come è andata a evolversi la storia dell'Italia repubblicana, e nonostante il successo della monarchia, poi durante i decenni della Repubblica sono aumentati anche i voti dei partiti che scelsero la Repubblica anche nelle regioni del Mezzogiorno, compresa anche la Sardegna.
0: Vi segnalo che Gianluca Scrocu è sempre in libreria con il suo bellissimo libro dedicato a Sandro Pertini, che tanti riconoscimenti sta avendo con un'ampia rassegna stampa anche nazionale, molto bello, te lo meriti. Ne parli del referendum in riferimento a Pertini nel libro, Gianluca?
1: Sì, ne parlo, anche perché tra l'altro lui si sposò insieme a Carla Volturina, che è stata una partigiana importante, pochi giorni dopo il referendum. Ma per Pertini quel referendum è importante perché segnò effettivamente anche il coronamento di una battaglia che era stata quella antifascista, che l'aveva portato in carcere per oltre 14 anni, e se vogliamo segnò anche un momento in cui nasceva finalmente un'idea Repubblica che rifiutava una monarchia che comunque era stata compromessa, che aveva fondato il regno, l'Italia nel 1861, ma che poi si era compromessa con il fascismo. Quindi per Pertini quel momento fu fondamentale, anche se poi ci fu la delusione 2 anni dopo con il voto del 18 aprile del 48, ma iniziamo un percorso che comunque poi l'avrebbe visto tra i protagonisti, perché certo. L'8 luglio del 78 di quella Repubblica lui sarebbe stato eletto presidente.
0: Uno dei presidenti più amati. Allora io vi consiglio il libro di Gianluca Scrocu. Facciamo un consiglio di lettura sulla Gianluca, però non consigliarmi un testo universitario troppo difficile.